0: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.
1: A Radio Logos sono le ore 2:06.
2: Nel collegamento con Cristiani Online questa sera tocca è la volta di Paolo Moretti, di Anghiari, provincia di Arezzo. 50 anni fa, il 12 maggio, si parla sul divorzio. Quindi a voi tutti un buon ascolto.
3: E che cosa è successo 50 anni fa, il 12 maggio, possono ricordarselo soltanto le persone che ovviamente hanno, diciamo, più di 55 anni, e in particolare le persone che ne hanno più di 71, perché ci fu una votazione particolare, una votazione definita storica. Ora vi racconterò i motivi che hanno portato a questa definizione. Allora si poteva partecipare, si poteva esprimere il proprio voto dopo la maggiore età, che era fissata a 21 anni, non a 18, quindi soltanto chi ha superato i 71 anni può ricordarsi bene come testimone che cosa è accaduto esattamente il 12 marzo del 1974. Allora, procediamo con ordine. Nel dicembre del 1970, esattamente il primo giorno di dicembre, con l'approvazione definitiva della legge 898, la legge passata poi alla storia con il nome dei due relatori, l'onorevole Fortuna e l'onorevole Baslini, uno appartenente al Partito Socialista, l'altro al Partito Liberale, partiti che ormai sono praticamente scomparsi dalla scena politica italiana, e con questa legge fu istituita per la prima volta nel nostro paese, fu istituita la possibilità di divorziare. La legge aveva un titolo ben preciso, nel quale la parola divorzio non compariva dal punto di vista linguistico, ma compariva dal punto di vista del concetto. Infatti la legge si chiamava Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. Allora, fino al 1970, quindi fino al 1 dicembre del 1970, in Italia non era possibile sciogliere il matrimonio. Una volta che uno si era sposato, doveva arrivare fino alla morte con la moglie o con il marito che aveva sposato, con il quale aveva contratto matrimonio. E questa legge invece introduceva proprio la possibilità di sciogliere il matrimonio. La definizione storica viene non soltanto dal fatto che con il referendum del 1974 fu prorogata la permanenza di questa legge, ma venne soprattutto la definizione di giornata storica, il 12 maggio 1974, perché per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana fu applicato l'articolo 75 della nostra Costituzione, un articolo che esiste tuttora, l'articolo che consente, attraverso la firma, la raccolta delle firme di almeno 500.000 cittadini, quindi attraverso la raccolta di almeno 500.000 firme, consente di chiedere attraverso un referendum popolare l'abrogazione, quindi l'annullamento di una legge che è stata in precedenza approvata dal Parlamento. Quindi la Costituzione italiana riconosce al popolo italiano il potere di abrogare, di annullare una legge che i propri rappresentanti in Parlamento hanno approvato. Ovviamente, davanti all'introduzione di questa disciplina relativa allo scioglimento del matrimonio ci fu un'insurrezione, in modo particolare da parte della Conferenza Episcopale Italiana, quindi espressione massima della Chiesa Cattolica, del cattolicesimo in Italia, e anche dal partito politico che esprimeva la volontà della Chiesa Cattolica, che era, come molti di voi più anziani ricorderanno, la Democrazia Cristiana. Vi fu un sollevamento popolare da parte di questi due organismi nei confronti di questa legge, per cui furono presentate oltre 1 milione di firme per chiedere l'abrogazione della legge che introduceva il divorzio, quindi per annullare la possibilità di sciogliere il proprio matrimonio e ritornare alla legislazione precedente che, fra virgolette, costringeva due coniugi che si erano legalmente sposati a rimanere vincolati l'uno all'altro fino al giorno della morte. Vi fu un'ampia partecipazione popolare a questo referendum. L'87,72% degli italiani si recò a votare. Altri tempi. Oggi sembra che gli italiani abbiano rinunciato al loro potere. Come sapete, democrazia significa potere e governo del popolo, ma anche alle ultime elezioni regionali in Basilicata, in Abruzzo e in Sardegna neppure la metà degli elettori si è recata a votare, quindi neanche il 50%. E sapere che l'87% degli italiani, quasi l'88%, si recò a votare 50 anni fa è qualcosa che oggi ha davvero dell'incredibile, segno che le persone si sono veramente stancate della classe politica, dei problemi, con tutte le questioni che sorgono. Vedete anche i recenti casi di corruzione, di denunce in Puglia, in Liguria. Le persone si sono veramente stancate. Pensare che oggi ad un'elezione anche amministrativa all'interno di un comune l'87% degli elettori, degli aventi diritto al voto, vadano a votare è una cosa davvero davvero impensabile. Ora, perché fu chiesta l'abrogazione di questa legge? E poi vedremo anche soprattutto perché si ritenne necessaria l'introduzione di una disciplina che consentisse e regolamentasse lo scioglimento del matrimonio. Allora, chi si oppose a questa legge fu soprattutto la Chiesa Cattolica e il partito che nel paese identificava ed esprimeva la sua volontà. Come sappiamo, l'alfiere del referendum contro il divorzio per l'abrogazione della legge sul divorzio fu l'onorevole Amintore Fanfani che con l'insuccesso di quel referendum si giocò purtroppo per lui la sua carriera politica. La Chiesa Cattolica si oppose perché riteneva di poter in un certo senso esprimere la propria autorità anche sulla società civile, cosa che il cattolicesimo cerca di fare, come sappiamo, ancora oggi attraverso tante forme e attraverso quelli che sono i suoi rappresentanti, che oggi non sono più espressi in un partito politico definito, ma sono presenti trasversalmente, direi, in molti partiti, soprattutto cominciando da destra verso sinistra. La Chiesa Cattolica pensava che il matrimonio fosse materia di sua competenza, quindi doveva essere lei ad esprimere che cosa, in quale modo dovesse essere regolato questo istituto fondante della famiglia. Perché? Allora, la risposta alla seconda domanda. Alla prima domanda ho risposto. La Chiesa Cattolica promosse il referendum per abrogare il divorzio perché riteneva illegittima da parte della società civile l'introduzione della possibilità di sciogliere il matrimonio, mentre l'autorità della Chiesa Cattolica considerava questo assolutamente improponibile. Ma perché fu necessaria questa legge? La legge si era resa oggettivamente necessaria per regolamentare delle situazioni incresciose di mescolanze familiari, le cui conseguenze negative ricadevano soprattutto sui figli. Io ho conosciuto personalmente un uomo che è stato tradito dalla moglie prima dell'introduzione della legge sullo scioglimento del matrimonio, quindi prima del 1970. La sua moglie ha avuto due figli da un altro uomo, ma non potendo quest'altro, essendo lei legata davanti alla legge al suo marito, pur avendolo tradito e pur essendo questi due figli non suoi, di suo marito, a questi due figli la legge ha dato il cognome del marito, pur se erano figli di un altro uomo. Cioè, succedevano casi di questo genere, quindi era necessario che la legge intervenisse per regolamentare queste situazioni prodotte, come ben ci evidenzia la scrittura, dal peccato e dalla disubbidienza dell'uomo alla volontà e alla legge del Signore. Si doveva cioè cercare di arginare, di ridare ordine al disordine provocato dal male. Si era creata quindi anche nella nostra Italia una situazione non molto dissimile da quella denunciata dal Signore Gesù nella risposta articolata che egli diede ai farisei quando gli chiesero se era legittimo per un marito allontanare la propria moglie. Sappiamo che il Signore ricordò l'istituzione creazionale del matrimonio e poi disse però queste parole, capitolo 19, versetto 8 del Vangelo di Matteo: fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandare via le vostre mogli, ma da principio non era così. Cioè, Mosè si trovò davanti ad una situazione di disordine simile a quella che si era creata anche nel nostro paese, in Italia, in tante situazioni di mescolanza familiare come quella che vi ho ricordato. e il Signore gli diede delle indicazioni che noi troviamo nella legge, che meriterebbero sicuramente un approfondito studio a parte. Gli diede delle indicazioni per, in qualche modo, fra virgolette, legittimare la possibilità di sciogliere il vincolo, il patto matrimoniale. Ma sottolinea Gesù, da principio non era così. Allora, come al tempo di Mosè e fino al tempo di Gesù si era resa necessaria all'interno del popolo di Israele una legge che arginasse gli effetti devastanti del male, evitando il più possibile il disordine e la confusione che ho detto, i cui effetti ricadevano soprattutto sui figli, e quindi una legge che cercasse in qualche modo di proteggere i figli, la stessa cosa si era verificata nel nostro paese, in Italia, per cui i legislatori del Parlamento, attraverso questa legge, cercarono di disciplinare, cioè di regolamentare i casi di scioglimento di matrimonio, di rendere possibile, come nel caso che vi ho citato prima, di rendere possibile lo scioglimento del matrimonio in modo che una moglie che avesse compiuto il peccato di adulterio non costringesse il proprio marito legittimo a riconoscere come suoi dei figli che in realtà non erano suoi ma di un altro uomo. Ma c'era anche un altro motivo, e qui viene in ballo davvero quella persistente incoerenza che noi scopriamo nel cattolicesimo. La disciplina dello scioglimento del matrimonio si era resa necessaria anche per superare quella incredibile sperequazione, cioè lo squilibrio esistente fra le norme del diritto civile dello Stato italiano relative al matrimonio, norme che non prevedevano lo scioglimento del matrimonio, e le norme del diritto ecclesiastico, cioè della legislazione della Chiesa cattolica, che addirittura consentivano l'annullamento dell'atto matrimoniale dopo un processo portato avanti davanti al discusso tribunale della Sacra Rota. Voi avrete sentito sicuramente, alcuni di voi, la battuta per cui si diceva che la Sacra Rota più si unge e meglio gira, cioè più si unge e prima porta all'annullamento del matrimonio. Però era chiaramente una contraddizione il fatto che chi si sposava nella Chiesa cattolica poteva, appellandosi al tribunale della Sacra Rota, vedere annullato il proprio matrimonio; chi invece si sposava in comune, sotto le norme del codice civile dello Stato italiano, non poteva, in caso anche di difficoltà, non poteva assolutamente sciogliere il proprio vincolo matrimoniale. Quindi l'entrata in vigore di questa legge che disciplinava lo scioglimento del matrimonio permise alle coppie, in realtà già separate, ma risultanti ancora unite nei registri dello Stato civile, di uscire da una situazione di forzata ipocrisia. Cioè, non è che il fatto che non esistesse la legge sullo scioglimento del matrimonio avesse impedito la divisione di unità familiare. C'erano coppie divise di fatto, coppie separate, coppie che convivevano con altre persone, con coniugi diversi dal loro marito, dalla loro moglie, pur risultando unite fra di loro davanti allo stato civile. Quindi questa legge tolse via questa ipocrisia di fatto, ma allo stesso tempo tolse anche alla Chiesa cattolica l'esclusività del potere di sciogliere il vincolo del matrimonio. Però quello che io mi chiedo, allora, una legge che è stata che è risultata necessaria oggettivamente, così come riconobbe anche il Signore Gesù la sua necessità fin dal tempo di Mosè a causa della durezza del cuore dell'uomo, una legge necessaria per arginare il male, quale risultato ha prodotto in questi 50 anni? È la domanda che mi sono posto e che dobbiamo porci. È una legge che si è limitata soltanto ad arginare situazioni di male, quindi a ridare ordine a confusioni create da mescolanze familiari, come, ripeto, quella che vi ho ricordato? Ecco, credo che la risposta purtroppo è soltanto negativa, come vedremo fra poco, perché una legge promulgata per arginare il male ha finito per provocarne il suo dilagare. Faccio un esempio storico. Nel Medioevo la durata media di un matrimonio nel nostro paese, ma come ho letto in una rivista anche in Europa, nel Medioevo la durata di un matrimonio oscillava fra i 13 e i 17 anni, quindi una durata breve. Ma sapete perché era breve la durata del matrimonio? Perché molti mariti morivano in guerra, molte mogli morivano di parto, non c'erano le cure, le strutture ospedaliere come esistono oggi, vi erano le epidemie, le malattie, le carestie che sterminavano decine e decine di migliaia di uomini e di donne. Quindi la brevità della vita media, quindi la breve durata della vita media, di conseguenza corrispondeva anche a una breve durata della vita matrimoniale. Oggi più o meno in Europa abbiamo la stessa durata media del matrimonio. Sembra un'ironia, fra i 13 anni della Francia e i 17 anni della durata media di un matrimonio del nostro paese, della nostra Italia. Ora, sembra strano che lo stesso istituto, quello del matrimonio, abbia la stessa durata media nel XXI secolo rispetto a quella che aveva nel Medioevo, quindi centinaia di anni fa. Ma perché è accaduto questo? Anche se, come sappiamo, i mariti in guerra, almeno in Europa, e purtroppo se pensiamo all'Ucraina, al Medio Oriente, dobbiamo davvero piangere e soffrire, ma nella nostra Europa, nell'Europa occidentale, da 80 anni i mariti non muoiono più in guerra, le mogli non muoiono più di parto, così come avveniva un tempo. Ci sono le strutture ospedaliere che proteggono la vita delle madri e dei nascituri. Le morti per parto sono eventi rarissimi. Le cure mediche hanno permesso anche di diminuire gli effetti delle pandemie. Pensate se durante la pandemia del Covid non ci fosse stato il vaccino. Alle migliaia e migliaia di persone che sono morte a causa di questo virus si sarebbero aggiunte sicuramente altre migliaia e migliaia di persone. Quindi si dovrebbe aspettare logicamente che all'aumento della durata media della vita corrispondesse anche un aumento della durata media del matrimonio, e invece no. La stessa durata media del matrimonio che c'era nel Medioevo c'è anche oggi. E questo perché? Perché ormai il tasso dei divorzi supera la percentuale dei matrimoni che arrivano e che durano tutta la vita. Nella nostra Italia, udite udite, ogni 100 matrimoni dall'inizio del XXI secolo vi sono stati 48 divorzi. Quindi vuol dire che il 48% dei matrimoni è fallito. A questo ha corrisposto anche un aumento esponenziale delle seconde nozze previste proprio in base alla disciplina che ha regolamentato lo scioglimento del matrimonio. Quindi umanamente dovremmo pensare che se oggi la durata media della vita è prolungata, i matrimoni potrebbero durare 40 anni, 50 anni. L'età media della vita si è allungata e io conosco tantissime coppie che hanno celebrato le loro nozze d'oro, le loro nozze quindi durate 50 anni, alcune addirittura le nozze di diamante. Ma pensare a un matrimonio che dura 40-50 anni oggi è davvero inconcepibile, irrealizzabile, assurdo per la maggioranza delle giovani coppie, anche perché, come sappiamo, la maggioranza oggi delle giovani coppie non si sposano, rifiutano proprio l'istituto del matrimonio e sono in aumento esponenziale, come sappiamo, le convivenze nel nostro paese. Una volta il sì detto davanti al sindaco era un sì ripetuto, era un sì ripetuto convintamente come un sì per sempre. Oggi il sì pronunciato davanti al sindaco, ma anche davanti al sacerdote, la cui celebrazione del matrimonio, come sappiamo, non è soltanto un sacramento per la dottrina della Chiesa cattolica, ma anche valore civile, un sì detto davanti al sindaco, davanti al prete, implicitamente è diventato un sì, ma chissà cosa potrà succedere, un sì per adesso, oppure un sì purché le cose vadano bene, o ancora un sì, ma fino a quando? Fino a quando durerà? Vogliamo spesso credere nel grande amore, si sente anche nelle canzoni, forse non più come un tempo, ma si proclama ancora il grande amore, l'amore definitivo, ma per molti ormai l'eterno amore, l'amore per sempre è diventato soltanto un mito. E appena si presentano dei problemi, si presentano delle differenze di carattere, si presentano delle differenze di visione rispetto alla vita, si getta la spugna. E qualcuno ha scritto che una coppia che si è separata, ma siamo stati insieme già 15 anni, abbiamo battuto il record della media dei 13. Allora dobbiamo, davanti a tutto questo, interrogarci come cristiani. Interrogarci soprattutto perché, con grande tristezza, con grande amarezza, dobbiamo dire che anche all'interno delle chiese si è fatto strada in questi 50 anni un pericoloso tarlo che ha intaccato i principi espressi da Dio nella sua divina parola. Quei principi ai quali noi dovremmo fare sempre riferimento. E dal momento che questo tarlo ha cominciato a rodere, a fare del male all'interno di tante coppie, stiamo assistendo, soprattutto negli ultimi decenni, a un lento processo di assuefazione al mondo. Io mi ricordo, non ho vergogna e non ho tema a dirlo, ho potuto votare perché ero già maggiorenne. Io ho votato no all'abrogazione di questa legge, perché come figlio di Dio sono chiamato non ad imporre la mia volontà alla società civile, ma sono chiamato a testimoniare la mia volontà attraverso la mia volontà espressa attraverso la scelta di sottostare alla parola di Dio. Quindi quando io ho votato no all'abrogazione, anche perché ero convinto che dovesse essere tolto quel potere veramente iniquo alla Chiesa Cattolica e dovesse essere anche risolta per la durezza del cuore dell'uomo tutte quelle situazioni di confusione che si erano create, ma io avevo bene in mente la convinzione che la disciplina per dei casi di scioglimento del matrimonio non avrebbe mai dovuto riguardare la mia vita, né avrebbe mai dovuto riguardare la vita dei figli e dei figli e delle figlie di Dio. Invece, che cosa è successo? È successo che anche nelle chiese, davanti al verificarsi di conflittualità fra coniugi, non soltanto non si è cercato di arginare e di risolvere queste conflittualità ricordando che l'amore che il Signore ci chiede di vivere non è un sentimento ma è un comandamento da vivere per tutta la vita, ma a volte addirittura ho sentito dire che lo scioglimento del matrimonio davanti a queste conflittualità può essere addirittura la soluzione. Ora, il nostro compito come figli e come figlie di Dio non può essere quello di assistere in modo passivo, come spettatori passivi, allo sfascio delle famiglie che noi vediamo intorno a noi, anche all'interno delle nostre chiese. Ecco, anche se questo può apparire come un andare controcorrente, anzi è un andare controcorrente. Noi dobbiamo con coerenza testimoniare le parole ripetute da Gesù. Fu per la durezza, Matteo 19,8, del vostro cuore che Mosè permise di mandare via le proprie mogli, ma... E qui Gesù ci indica qual è la verità alla quale noi dobbiamo attenerci, ma da principio non era così. Da principio, nella volontà di Dio, nell'istituzione divina del matrimonio, il matrimonio era per sempre. E lo dico veramente con profonda amarezza e con profonda tristezza. Quando una coppia di credenti entra in una conflittualità che non riesce a risolvere, in realtà la conflittualità non è una conflittualità orizzontale, in realtà la conflittualità è sempre una conflittualità verticale. È il loro rapporto con il Signore che deve essere rivisto, risolto. Vi sono conflittualità nella loro relazione personale con il Signore, anche nella loro relazione di coppia. Spesso purtroppo delle coppie di credenti vivono in modo parallelo, ognuno per i fatti suoi, per conto proprio, la propria relazione con il Signore. Non si cerca una relazione unica. E allora è davvero triste constatare come una legge che anch'io avevo ritenuto necessaria, ma necessaria per gli altri, ha finito per essere purtroppo una legge necessaria anche per noi, per tante coppie di figlie e figli di Dio, pur in un contesto oggettivamente problematico come quello della società di oggi, come quello della famiglia di oggi. Come figli e figlie di Dio, noi siamo chiamati dal Signore a insegnare e a testimoniare che il matrimonio ha valore ancora oggi. Siamo chiamati a fare nostra l'esortazione della parola di Dio che troviamo in Ebrei capitolo 13 versetto 4 e che ricordavo anche alcune domeniche fa. il matrimonio sia tenuto in onore da tutti. Il matrimonio non è un istituto tramontato, non è un istituto obsoleto da buttare nel cestino fra i tanti rifiuti sociali. Quanti rifiuti sociali oggi ci sono nel cestino della società? Il rispetto dei figli per i genitori, la responsabilità dei genitori verso i figli e anche l'onore per il matrimonio è una delle tante realtà che viene buttata nel cestino dei rifiuti sociali. Noi dobbiamo continuare a insegnare e a testimoniare che il matrimonio è l'istituzione voluta da Dio fin dal principio. Rifiutare il matrimonio o disonorarlo è una delle tante manifestazioni umane del rifiuto di Dio e dell'ascolto della sua parola. Come cristiani siamo chiamati a incidere sulla società nella quale viviamo e io sono profondamente convinto che noi incideremo quando insegneremo e testimonieremo nei fatti in modo fermo che i nostri matrimoni sono matrimoni per la vita. Ogni matrimonio di figli, di sedicenti figli e figlie di Dio che fallisce è un matrimonio che rende una cattiva testimonianza all'Evangelo, al progresso dell'Evangelo, alla vita stessa della Chiesa. Credo che c'è una cosa importante anche qui da chiarire. Spesso, purtroppo, prima di contrarre il matrimonio, non si pianifica, non si programma davanti a Dio. Vogliamo dei figli, quanti figli vogliamo, è bene che entrambi lavorano, è bene che uno solo dei coniugi lavori, dove vogliamo andare ad abitare, quale assemblea, quale comunità locale scegliamo di frequentare, come vivere insieme il nostro renderci utile al Signore, nella Chiesa, l'essere testimoni nel mondo. Ecco, spesso manca tutto questo. Ci si sposa e poi chi vivrà vedrà. Vedremo, affronteremo giorno per giorno le esperienze, i problemi, le scelte che la vita inevitabilmente ci porterà a compiere. Ecco, questo è importante. Prepararsi davanti al Signore in modo responsabile al matrimonio. Io ho l'impressione che ci si prepari oggi al matrimonio sempre a livello orizzontale e non a livello verticale, nel cercare da Dio un programma, un piano per la nostra vita. Inoltre credo che sia importante ricordarci il valore del poter contare sulla grazia di Dio. Sulla grazia di Dio che giorno dopo giorno permette al nostro amore, all'amore coniugale non di entrare in crisi, ma permette all'amore coniugale di crescere e di scoprire come alla luce della grazia di Dio i motivi di ostacolo e di conflittualità possono essere addirittura delle risorse utilizzate da Dio per approfondire l'amore. Spesso si dice in un proverbio che non è decisamente biblico, ma che ha un qualcosa su cui, un motivo su cui farci riflettere. L'amore senza baruffa fa la muffa, cioè quando non si discute, quando non ci si confronta e quando soprattutto non si riesce a trarre dai motivi di confronto, anche dai motivi, come ho detto, di ostacolo e di conflittualità nel cammino, non si riesce a trarre dei nuovi motivi per proseguire insieme il cammino, quindi a trasformare gli ostacoli in risorse, in nuove ricchezze per il nostro amore. Davvero l'amore ammuffisce, l'amore appassisce. Ricordiamoci una cosa importante e concludo. quando il Signore ci invita ad amare il nostro prossimo, chi è più prossimo di nostra moglie, di nostro marito? E l'amore per il nostro prossimo di cui ci parla il Signore non è un optional, non è un sentimento, il volemo se bene tipico di noi italiani. L'amore di cui ci parla il Signore è un comandamento al quale noi dobbiamo obbedire. Ed è un amore che nella parola, se penso in particolare al capitolo 5 della lettera agli Efesini, nella quale l'Apostolo Paolo parla dell'istituzione del matrimonio, l'amore è esplicitamente indicato come un comandamento per i coniugi. Mariti, amate le vostre mogli, non se vi sentite di amarle, amatele, non se avete un'emozione, un sentimento particolare, amatele, no. Mariti, amate le vostre mogli, amatele come Cristo ha amato la Chiesa fino al punto di donare se stesso per lei. Allora è evidente da tutto questo che quando non si è capaci di arginare il male, quando ci si lascia condizionare dai prodotti, dalle conseguenze deleterie che una legge che aveva solo lo scopo di arginare il male ha provocato in questi 50 anni, incoraggiando la diffusione del male, quando non avviene tutto questo è perché è la nostra relazione con il Signore, la nostra dipendenza dalla grazia di Dio, la nostra comunione con il suo amore e il nostro ricevere il suo amore che ci dà la forza anche per amare nostra moglie, nostro marito, quando le nostre scelte, i nostri caratteri entrano in conflittualità. E quando tutto questo avviene è perché è la nostra relazione con Dio. Oggi si parla tanto di percorsi di consulenza matrimoniale. Ho visto purtroppo addirittura dei consulenti matrimoniali finire con il veder rovinare il proprio matrimonio, non essere quindi un esempio per gli altri. La vera consulenza matrimoniale è quella che ci viene dall'ascolto della parola del Signore, quella che ci viene dal recepire il nostro bisogno di amare e di amare come un comandamento, il nostro bisogno di dipendere dalla grazia di Dio, perché è soltanto la grazia di Dio nella nostra vita che potrà darci la capacità e la forza di amare anche nelle difficoltà e che potrà soprattutto trasformare gli ostacoli in risorse. Che tutto questo, che il ricordare quindi quanto avvenne 50 anni fa e quanto è avvenuto in questi 50 anni possa incoraggiarci a insegnare e a testimoniare con la nostra vita che la volontà di Dio qual è? La volontà di Dio è il matrimonio sia tenuto in onore da tutti. Che questo onore io possa insegnarlo, che come figli e figli di Dio possiamo insegnarlo e soprattutto nella relazione con nostra moglie, con nostro marito, davanti agli altri, prima di tutto davanti ai nostri figli, noi possiamo viverlo e testimoniarlo. Amen.
2: Questa sera siamo stati in compagnia di Paolo Moretti nel collegamento con Cristiani Online. Paolo Moretti ci ha parlato di un tema molto scottante, 50 anni fa, il 12 maggio, e ha parlato sul divorzio. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
1: A Radio Logos sono le ore 2 e 47 minuti.
4: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
5: cari amici che siete in ascolto, siamo veramente felici di poterci ritrovare ancora una volta insieme e proseguire così la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Ci troviamo al capitolo 16 e il testo che abbiamo davanti a noi è costituito dai versetti da 16 a 18.

0: Tra poco non mi vedrete più e tra un altro poco mi vedrete, perché vado al Padre. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra di loro: che cos'è questo che ci dice? Tra poco non mi vedrete più e tra un altro poco mi vedrete. E perché vado al Padre? Dicevano dunque: che cos'è questo tra poco che egli dice? Noi non sappiamo quello che egli voglia dire.
1: Con le parole riferite dal nostro testo, il Signore Gesù avvertì i discepoli dei grandi cambiamenti che sarebbero subentrati nella loro relazione. Egli annunciò la sua morte, il conseguente tempo di forzata separazione, ma predisse anche la sua resurrezione e le sue apparizioni. Fece conoscere ancora una volta la sua destinazione, come egli era diretto al Padre e come questo fatto avrebbe introdotto dei notevoli cambiamenti. Non più una relazione diretta, fisica, materiale, ma una relazione spirituale, un modo totalmente diverso di vedere, di conoscere, di rapportarsi, con la precisione linguistica che caratterizza la parola di Dio. Gesù usò due diversi termini per il verbo vedere all'inizio del suo intervento. Il primo, teoreo, indica il vedere fisico, il vedere corporeo, l'osservare con lo sguardo, ed è ciò che i discepoli avevano fatto fino a quel momento, ma era un rapportarsi destinato ad essere superato, destinato a finire. Il secondo, dal verbo greco orao, indica un vedere spirituale, un guardare con l'occhio della fede, un vedere interiore. Tutto questo permise ai discepoli di intravedere il grande cambiamento che si profilava all'orizzonte e ne furono spaventati. Con molte perplessità iniziarono ad interrogarsi, non comprendendo fino in fondo il significato delle parole di Gesù. Possiamo comprendere quegli uomini. Quante volte siamo anche noi perplessi e spaventati all'idea di un mutamento, di un cambiamento, sì, non comprendendo fino in fondo il significato delle parole di Gesù. Possiamo comprendere quegli uomini. Quante volte siamo anche noi perplessi

0: occupazioni sono spesso causa di stress, di disagio, di tensione e di paure. Anche se siamo ottimisti e vogliamo considerare gli aspetti positivi delle circostanze in cui ci troviamo, proviamo un certo disagio a dover cambiare qualcosa nella nostra vita. Il Signore non è un Dio statico, non è un Dio inamovibile, immobile, ma è dinamico, come lo è la vita. Egli cambia le situazioni, cambia le persone, cambia le relazioni, cambia le mentalità e sa cambiare i cuori. Dobbiamo divenire come argilla nella mano del vasaio. Dobbiamo imparare a lasciarci modellare secondo la sua volontà, adattarci alle nuove situazioni e alle nuove relazioni. Nel rapporto con Cristo, con la sua morte e resurrezione, tutto acquista una nuova dimensione, nuove prospettive, nuove possibilità, nuovi pensieri, un nuovo modo di ragionare, di sentire, di porsi, di considerare. In altre parole, una nuova vita in Cristo. Non è facile, ma siamo pronti a questi mutamenti? Vi assicuro, senza alcun dubbio, saranno vantaggiosi ed arricchenti. Provate.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 59 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao, parliamo un po' di UFO. Con questa sigla sono indicati ovviamente gli oggetti volanti non identificati. E ci sono resoconti su presunte visite aliene fin dai tempi degli antichi egizi e romani, pensate. Quindi in tutte le epoche storiche pare ci siano stati avvistamenti aventi tuttavia caratteristiche diverse a seconda delle varie culture. A partire però dalle prime apparizioni degli UFO negli anni 50, il fenomeno che fino a quel momento aveva avuto manifestazioni naturali, tanto per dire, ora in un'epoca tecnologica cominciava a cambiare. Infatti non erano più segnalate strane fonti luminose o palle infuocate, bensì macchine volanti. Col tempo si sono addirittura accumulate migliaia di testimonianze di veri e propri incontri, in alcuni casi addirittura rapimenti da parte di alieni. Ecco, da allora gli extraterrestri sono entrati a far parte dell'immaginario collettivo. L'idea che si ha di loro è quella di esseri luminosi, dalla forma ominide, che viaggiano su dischi volanti. Ci sono vari fenomeni legati anche a paesi, nazioni, culture che sono differenti. In ogni modo, molte persone, alla luce di tutti i casi di avvistamento che sono stati così diffusi, si chiedono quale sia la verità sugli UFO. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Alessandro Sorrenti, Marco Del Panta dell'associazione Gomitolo, Gomitolo Associazione per la Legalità. Buongiorno, grazie per essere con noi, bentrovati. In particolare Marco Del Panta, che è vicepresidente dell'associazione. È la prima volta, vero, che lei è qui nei nostri studi?
2: È la prima volta, sì. In genere veniva Alessandro, che okay. È il nostro portavoce, poi più giovane, quindi è più bravo e più solerte.
1: Non le chiedo subito l'impressione, perché i nostri studi mega galattici
2: però ci fa piacere, perché abbiamo avuto il lungo periodo del Covid e quindi è stato anche un passaggio, no? Quindi dopo molto si lavora tutti con WhatsApp, invece lì sta ricominciando ad arrivare in studio
1: fa la differenza.
2: Ma io sono amico dei protestanti, quindi mi va benissimo essere qui.
1: Bene, questo l'abbiamo ascoltato di tutti i tipi, quindi allora il tema in realtà è quello della legalità, con dei progetti che adesso ne parleremo anche a livello locale, che in qualche modo vogliono sostenere, insomma, l'opinione pubblica nell'impegno contro le mafie, per la legalità, che è un impegno che non dovrebbe mai conoscere delle soste. Nel momento in cui c'è un rilassamento, diciamo così, lì cominciano i problemi. Ma io darei subito la parola forse a Alessandro Sorrenti. Allora, ci dai un input per quello che riguarda?
2: Prego. Io vorrei chiedere a Alessandro se è Marco Del Panta che guida la Topolino della Legalità.
3: Sì, io c'entro, stranamente. Perché sono
1: cos'è la Topolino della Legalità?
3: Allora, la Topolino della Legalità è una Topolino normalissima.
2: Una macchina elettrica.
3: Elettrica, non è quella storica, che Poste Italiane ci ha donato come donazione filantropica, e che noi abbiamo riempito di libri sulla legalità. L'abbiamo anche brandizzata con il nostro logo, il logo degli sponsor. Oltre a Poste Italiane c'è anche Generali, quindi insomma abbiamo le due forse più grandi aziende italiane che sono con noi. E con questa Topolino andiamo nelle scuole a parlare di antimafia, e insomma nelle scuole elementari e medie, quindi anche c'è l'aspetto ludico, perché i bambini, i ragazzi entrano dentro, vedono questi libri, alcuni li regaliamo, e poi facciamo una sessione in cui parliamo di legalità, di rispetto degli altri, di cosa significa occuparsi di un bene pubblico.
1: Ma i bambini capiscono, reagiscono?
3: Ovviamente il messaggio è calibrato sul pubblico, quindi ai bambini delle elementari c'è un certo messaggio, quelli delle medie un altro, quelli delle superiori un altro, e poi anche andiamo nelle piazze per i cittadini normali, perché lo scandalo di questo paese.
2: Ce ne sono molti rimasti di cittadini normali?
3: Normali sono, però lo scandalo di questo paese è la ragione del mio impegno, e anche quello di Alessandro, penso, ma ne abbiamo parlato tante volte, è quello di far sì che questo scandalo del fatto che la criminalità organizzata ancora esista nel nostro paese, condizioni certi territori e forse anche parzialmente la politica, è qualcosa che merita un impegno, anche perché non se ne interessa quasi nessuno.
1: Ecco, l'impegno che si concretizza anche in progetti apparentemente abbastanza piccoli, no? Ma se non si parte da lì non si va da nessuna parte. Io chiederei appunto a Alessandro Sorrenti di parlarci di... Credo che il 5 settembre scorso c'era una iniziativa dal titolo Uniti per i Bambini.
4: Sì, esatto, abbiamo avuto la fortuna di partecipare, di essere invitati a questo evento Uniti per i Bambini, organizzato dalla Fondazione Tommasino Bacciotti, che ha visto oltre a noi invitati anche la Onlus Davide Golia e l'associazione Ritrovo, tutte associazioni che operano su Firenze e che hanno, diciamo, come focus proprio i bambini. Il ricavato di questa iniziativa è stato poi diviso tra queste associazioni, ed è stato appunto un torneo di calcio organizzato al centro tecnico di Coverciano, ma che ha avuto il centro tecnico come luogo anche per presentare ulteriori sport, ulteriori progetti per bambini anche con disabilità, e quindi è stata una bellissima giornata, un caldo torrido.
1: Vabbè, però la domanda che immagino siano in tanti a fare è cosa c'entra un'associazione che si occupa dei temi della legalità, dell'antimafia, no, insomma, con questo progetto, certo, di solidarietà per i bambini?
4: E noi, la nostra squadra era formata da tutti i ragazzi che provenivano da diverse cooperative fiorentine che gestiscono minori non accompagnati, e quindi diciamo la nostra squadra era formata proprio e improntata per l'inclusione di giovani ragazzi che hanno avuto un passato non fortunato, e che quindi diciamo questa è stata un'iniziativa per aprirli alla comunità e cercare anche di integrarli al di là poi di quelle che sono le varie iniziative che poi noi come associazione Il Gomitolo abbiamo intrapreso e intraprenderemo nei prossimi mesi.
2: Tra l'altro è interessante perché il nostro Andrea Baglini, che è il nostro esperto di sport e di calcio, che è anche vicepresidente di Calcio Fair Play, anche lui ha partecipato perché effettivamente eravate tantissimi e al centro c'erano proprio i bambini. Mi sembra sia importante perché poi anche nelle scuole, anche i piccolini, ci diceva Cecilia, un'altra della vostra associazione, che i bambini rispondono, a volte non te l'aspetti nemmeno, sembrano più preparati degli adulti.
1: Allora, sicuramente. Io vorrei porre una domanda che non so, è un po' fuori schema forse, se ve la sentite rispondere. No, sentite anche voi di bambini che arrivano coi coltelli o che si preparano ad aggredire i professori. Che significa che il mondo dei bambini non è quel mondo fatato che magari noi ci ricordiamo, forse anche non c'è mai stato, ma questo mondo fatato, ma insomma, lei come reagisce? Diciamo, perché la violenza comincia già a 13 anni.
3: Sì, sì, assolutamente, ma anche per questo noi ci stiamo impegnando sui giovani, nel senso che ci occupiamo di legalità e antimafia, però abbiamo ideato questo progetto sui minori stranieri non accompagnati, che sono una categoria particolarmente debole di migranti. Arrivano qui, sono praticamente tutti maschi o quasi, il 77% sono maschi, vengono qui in cerca di lavoro sostanzialmente, e se non vengono ben integrati è molto facile che cadano nelle mani delle reti di criminalità. E quindi questo progetto che noi abbiamo ideato si chiama Nuovi Cittadini, e qui viene il tema della legalità, e noi contribuiamo all'inserimento di questi ragazzi nella società italiana. Sono persone che sono già parte del sistema di accoglienza italiano, che funziona abbastanza, nonostante che recentemente siano stati tagliati i fondi, e il nostro sforzo è quello di contribuire al loro inserimento come prima di tutto facendo lezioni di italiano, perché questi ragazzi, soprattutto quelli appena arrivati, non parlano la nostra lingua, e poi gli facciamo, questo lo faremo io e Alessandro, dei corsi diciamo di cultura e diritto italiano europeo, perché sappiano dove sono approdati, quali sono i principi ovviamente molto basici della Costituzione, sì, italiana, insomma devono capire cosa li aspetta in questo paese anche dal punto di vista legale, diciamo.
1: Allora ci fermiamo un attimo, poi torniamo a parlare con i nostri ospiti i temi della legalità, come avete sentito, dell'accoglienza, che è importantissimo non solamente sul piano della solidarietà, che comunque già dovrebbe essere sufficiente, ma anche quello della prevenzione, della possibilità di un coinvolgimento nel crimine. Io quando vedo questi ragazzi sfaccendati a chiedere l'elemosina davanti ai bar, io veramente mi chiedo, ma possibile che non si possa fare di meglio? Vabbè, mi fermo qui un attimo, ci ascoltiamo di Fabrizio Moro, Pensa, e poi torniamo a parlare con Alessandro Sorrenti e Marco Del Panta del Gomitolo, l'Associazione per la Legalità. E ricordo che siamo in compagnia di Marco Del Panta, vicepresidente del Gomitolo, l'Associazione per la Legalità, Alessandro Sorrenti. E ecco, Marco Del Panta ci aveva detto, ci sono dei dati interessanti che voleva condividere brevemente, vediamo un po' di che si tratta.
3: No, allora, questo fenomeno dei minori stranieri non accompagnati è in rapida crescita, e come dicevo prima bisogna evitare che questi ragazzi che arrivano da noi cadano nelle mani dei, diciamo, della criminalità, e bisogna invece farne dei buoni cittadini italiani. Questo paese ha bisogno di immigrazione, ha bisogno di immigrazione buona, sana, di persone che contribuiscono, diciamo, alla crescita civile e sociale del paese. Quanti sono? Allora, nel 2024, sono gli ultimi dati che ho trovato, ce ne sono quasi 19.000, come dicevo prima, sono per la grande maggioranza sono maschi, e sono molto vicini alla maggiore età, sono fra i 16 e i 17 anni. Molti fanno finta, onestamente, di essere minorenni, in realtà non lo sono. Come provenienza sono, diciamo, le quattro cittadinanze più frequenti sono l'Egitto, l'Ucraina, Gambia e Tunisia.
1: Anche l'Ucraina, questo non me l'aspettavo.
3: Sono in crescita quelli, ovviamente, che vengono dall'Ucraina. Per quanto riguarda la nostra regione, il fenomeno, cioè la Toscana è in aumento da quando il governo ha stabilito che i punti di sbarco dei migranti non dovessero essere limitati al sud Italia, ma anche in tutti i porti della penisola.
1: Quindi, per esempio, Livorno.
3: E quindi sbarcano molto a Livorno. Qui c'è a Firenze c'è una comunità fra i 400 e i 500 minori non accompagnati. Quindi noi cosa facciamo? Noi cerchiamo di integrarli facendo lezioni di italiano, facendo corsi di cittadinanza attiva, diciamo, quindi gli spieghiamo i valori costituzionali, facciamo iniziative sportive per metterli in contatto anche con i ragazzi della loro, certo, età italiani, è quello che diceva Alessandro prima, e poi facciamo attività culturali, facciamo teatro.
1: Che reazione c'è da parte di questi ragazzi?
3: Ma ovviamente variabile, ci sono quelli interessati, quelli un po' meno interessati, e noi battiamo soprattutto su quelli meno interessati, perché sono quelli più a rischio di cadere nelle reti della criminalità.
2: Claudio. Ecco, no, qui c'è un problema poi, perché mentre Marco Del Panta ci diceva tra i 16 e i 17 anni, il rischio è che a 18 anni questi ragazzi sono per strada, perché c'è un impegno dei comuni che fino a 18 anni levano, e lì è il rischio. Che dicevi, no?
3: C'è la possibilità di prorogare queste misure di accoglienza fino ai 21 anni, ma ci vuole un decreto ad hoc, quindi non è automatico.
2: Che fine fanno appena usciti da lì?
3: Appunto, la sfida è di farne dei cittadini che siano in grado di vivere in Italia, di lavorare. Noi facciamo anche, avevo dimenticato di dire, dei corsi professionalizzanti, per esempio di cucina, di sala, cioè camerieri, che è la cosa che loro chiedono di più.
1: Allora, se ci ascolta qualcuno eventualmente, insomma, non dico di questi ragazzi, ma qualcuno che conosce qualcuno di questi ragazzi, la cosa migliore è
3: mettersi in contatto con noi.
1: Immagino.
3: Gomitolo.eu è il nostro sito web.
1: E poi magari, se ci ascoltano da altre parti d'Italia, forse qualche consiglio buono potete darlo. Allora, ci sono dei progetti in corso, vediamo di che si tratta.
4: E proprio su questa parola prendo spunto, perché dal 7 ottobre al 16 di dicembre avrà luogo presso l'Istituto Alberghiero Saffi una bellissima iniziativa letteraria e gastronomica, che appunto avrà sede proprio in una scuola, e che ha l'obiettivo di sia promuovere la gastronomia locale e anche di altre regioni con la letteratura. E in particolare il 7 ottobre ci sarà l'inaugurazione di questa serie di eventi con la presentazione del libro Io chef per la mia terra di Filippo Cogliandro, che è uno chef calabrese impegnato da tanti anni nella lotta contro le organizzazioni criminali. Del Gomitolo ci sarà, oltre a noi, anche la presidente, quindi Mimma Dardano, ed è un'occasione anche questa molto interessante, perché avrà luogo proprio in una scuola, e quindi a conferma di quello che diceva Marco, cerchiamo sempre di unire sia iniziative legate alla criminalità organizzata e alla legalità con le scuole, quindi con i ragazzi.
1: Bene, allora, questo a sottolineare il fatto che occorre naturalmente alcune misure repressive per appunto cercare di limitare la devianza, ma occorre soprattutto la prevenzione, progetti in maniera tale che si possa prevenire il fenomeno. E quindi meritorio il gomito, ci vogliono tutte e due, e questo è giusto, non c'è questione di destra e sinistra. Insomma, grazie davvero per essere stati in nostra compagnia, aver condiviso i progetti in corso, e continueremo ad affrontare questi temi il mese prossimo, vero, che sarete di nuovo con noi.
4: Certamente.
1: Grazie mille. Questa è RVS, e come abbiamo annunciato siamo in compagnia a questo punto del teologo cattolico Simone Morandini. Buongiorno Simone, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
5: Buongiorno, è sempre un piacere, Roberto.
1: Allora, tra l'altro tu sei presidente del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche, dunque un impegno a vari livelli, no? Un impegno nel dialogo tra i cristiani e tra le religioni, ma anche un impegno sui temi dell'ambiente, sui cambiamenti climatici. Ecco, su questi argomenti lo scorso 2 settembre la Commissione Teologica Internazionale ha pubblicato un documento dal titolo Prendersi cura della nostra casa comune, risposta responsabile e fraterna al Dio Trinitario. Come certamente sai, i dati diciamo sui cambiamenti climatici sono molto allarmanti. Per certi aspetti, insomma, questi cambiamenti sono molto più veloci rispetto a quello che si diceva qualche anno fa. Non lo so se poi le cose stanno così, ma insomma, le preoccupazioni non mancano, e questo interpella i cristiani, anche i cristiani. E il documento in questione parla di peccato, ecco, in che senso? E io vorrei chiederti qual è la novità di un documento come questo in ambito cattolico. Vediamo un poco.
5: Ma io credo che il primo elemento importante di questo testo sia che esso evidenzia la continuità del Magistero cattolico su queste questioni nel passaggio da Francesco a Leone XIV. È un testo che era stato commissionato dal pontefice argentino alla Commissione Teologica, che non è un gruppo privato di teologi, ma sono appunto designati di nomina papale. Viene pubblicato adesso, dopo un anno e mezzo di pontificato del Papa americano, invece, e in questo senso evidenzia la continuità di un'attenzione per il tema della cura della casa comune tra due soggetti pur così diversi tra loro, evidentemente. Il testo poi offre un ampio orizzonte, si potrebbe dire una fondazione teologica, specificamente trinitaria, anzi, ad una prassi di cura della casa comune da parte dei cristiani. Questo è il senso fondamentale, sì, del testo.
1: E tra l'altro, nell'intervista che tu hai rilasciato proprio su questo argomento, tu hai detto che tutto sommato l'aspetto trinitario, che mette l'accento sulle relazioni, forse è l'aspetto più interessante di questo documento, se ho capito bene.
5: Assolutamente, è enfatizzato molto forte, specie nel capitolo primo del testo, in cui appunto si parla di una ontologia trinitaria e quindi relazionale, che viene anche posta in un, senza approfondire troppo, in un dialogo con alcune visioni scientifiche e filosofiche del cosmo, ma soprattutto questa attenzione per come la scrittura e la grande tradizione cristiana ci portano ad una comprensione relazionale di Dio, in qualche modo così, cui in qualche modo corrisponde una visione tutta relazionale del cosmo, al di là di un antropocentrismo, sì, solipsistico, ecco, vorrei dire.
1: Quindi, come diceva John Donne, no man is an island, nessun uomo è un'isola. Questo possiamo dire che anche la specie umana non è un'isola, ecco, mettiamola in questi termini. Poi forse per chi si occupa di queste cose è persino ovvio, ma non è ovvio nella nostra visione tutti i giorni come uomini e donne urbanizzati, oltretutto, e questo forse è un altro aspetto, insomma, che andrebbe sottolineato.
5: Sì, certamente si attinge qui a saperi che non sono soltanto quelli dell'uomo urbano della modernità occidentale, ma in qualche modo si tiene presente una riflessione globale. I membri della commissione sono in parte appunto euroatlantici, in parte i nomi rivelano provenienze da varie aree dell'Africa, dell'America Latina, dell'Asia, e questo è interessante.
1: Certo.
5: Ecco, credo.
1: Senti,
5: che sia un dato.
1: Tu dici che forse uno degli aspetti più interessanti, non è una novità, ma è che la cura della casa comune non può essere pensata in isolamento dalle questioni della giustizia. Cioè, qui o si persegue contemporaneamente la tutela dell'ambiente e la giustizia, o altrimenti non si va da nessuna parte. È così, ho capito bene?
5: Ma in questo non si fa altro che riprendere, certo, i temi della Laudato Si, i temi del movimento ecumenico che ha ricordato da sempre che si può parlare soltanto assieme di giustizia, pace e salvaguardia del creato. E anche la Magnifica Humanitas, l'ultima enciclica di Leone XIV, orienta tutte in questa direzione. Per tornare alla questione del peccato, direi che c'è una esplicita intenzione di questo testo di rafforzare la valutazione negativa nei confronti di certe pratiche che degradano l'ambiente. Si dice, si può usare la parola ecocidio, ma è debole ancora. Si può usare la parola ecologica, ma essa non esprime compiutamente la realtà di un peccato, appunto, qui si usa questa espressione, che colpisce assieme il mondo attorno a noi, il creato per l'appunto, e il Dio creatore in un certo senso. Quindi una realtà densa, profonda, assolutamente critica per ogni essere umano, ma che certamente impatta in modo ancora più forte sulla coscienza dei credenti e segnatamente quella dei cristiani.
1: Contro l'ecoansia e contro il negazionismo, il contributo delle religioni. Ecco, mi piace questa idea, che, cioè, da una parte c'è l'ecoansia, io sono uno tra questi ecoansiosi, che poi però non produce granché alla fine, anche questo è un problema, e poi c'è il negazionismo, ben rappresentato dal Presidente degli Stati Uniti. Ecco, su questo però come si può agire dal tuo punto di vista?
5: Ma qui il lavoro evidentemente deve essere un lavoro culturale e politico ad un tempo. Da un lato il negazionismo sfortunatamente sfrutta in modo massiccio strumenti di comunicazione per appunto non riconoscere, mancare di riconoscere una realtà che ormai è tra noi di fatto. L'abbiamo sperimentato nel corso di questa estate rovente, ma anche gli anni precedenti ci avevano regalato una serie di fenomeni meteorologici estremi in Italia in modo particolare, ma anche su scala globale, che rendono impossibile ormai negare in modo onesto fenomeni di questo tipo. Dall'altro è vero che la necessità di presentare, di tenere presente, di raccontare eventi di questo tipo rischia di suscitare quella paura. Ora, la paura da un lato è un buon istinto naturale che ci insegna a tenerci lontano dai pericoli, ma alla paura non si può reagire rannicchiandosi nel proprio buco, ma piuttosto con una progettazione cosciente di alternative. E qui appunto Magnifico Humanitas, Laudato Si, in misura minore forse questo testo, indicano alcune direzioni significative di lavoro per un'etica della transizione ecologica, vorrei dire della conversione ecologica, un'etica certamente di cura.
1: Allora, adesso io direi che ci ascoltiamo una canzone che in qualche maniera si ricollega alla nostra conversazione con Simone Morandini, di Angelo Branduardi, Il Cantico delle Creature. È un omaggio a Francesco, ma anche al suo rapporto così speciale con la natura, che viene avvertita come, insomma, parte del nostro orizzonte morale, ecco, mettiamola così. E poi torniamo a parlare con Simone Morandini, perché naturalmente uno dice, va bene, abbiamo capito, si parla di peccato ecologico, comunque di qualcosa di serio, ecco, non è un aspetto, un optional il tema ambiente, la cura dell'ambiente, però che cosa effettivamente si può fare? Ne parliamo fra poco con Simone Morandini, teologo cattolico e presidente del SAI, Segretariato Attività Ecumeniche. Angelo Branduardi con Il Cantico delle Creature, risale al 2000, ma è una bellissima riproposizione in musica di un testo importante di Francesco, che ci invita a guardare con occhi diversi anche quello che ci sta attorno. E certo, se forse anche la nostra economia avesse avuto un'influenza maggiore, insomma, rispetto a questo messaggio, anziché questa mentalità estrattiva che ha contraddistinto l'economia europea e poi mondiale, insomma, vabbè, queste sono riflessioni un po' così pensieri in disordine. Allora, torniamo a parlare con Simone Morandini, teologo cattolico. Ci siamo soffermati su un documento, la Commissione Teologica Internazionale Cattolica, prendersi cura della nostra casa comune, risposta responsabile e fraterna al Dio Trinitario. Abbiamo accennato anche all'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, che parla dell'intelligenza artificiale. Anche questo è un tema di grandissima attualità, anche qui si parla di ansia su quello che può succedere, ma ecco, è un'enciclica che si sofferma anche sui temi dell'ambiente, così?
5: Ma io credo che la cosa importante sia non collegare unilateralmente Magnifica Humanitas all'intelligenza artificiale. Certamente questo è un tema affrontato in modo importante nel terzo e nel quarto capitolo, ma la forza dell'enciclica è nel ridisegnare il quadro di un pensiero sociale quale è stato sviluppato dal Magistero Cattolico, mostrandone la fecondità anche di fronte alle sfide e agli interrogativi di questo tempo. Tra di essi si colloca certamente l'intelligenza artificiale, ma un peso almeno altrettanto forte è dedicato alle questioni legate alla pace e alla guerra, e un'attenzione molto significativa anche ai temi della cura del creato. Il tema della giustizia, della solidarietà, ad esempio, sono esplicitamente declinati in chiave intergenerazionale. La sussidiarietà è intesa anche come corresponsabilità a tutti i livelli per la cura della terra. Quindi è un testo polivalente che merita una lettura attenta e che si pone in qualche modo, ecco, qui davvero mi piace sottolinearlo anche per la ricchezza di citazioni, in continuità con la Laudato Si di Papa Francesco.
1: Allora, uno potrebbe dire, ma tutti questi documenti, non solo di cattolici, ma anche di altre chiese, che sono documenti interessanti, a volte sono ben avanti, molto più avanti rispetto a quello che è la pratica dei credenti normalmente, a cominciare dalla mia, intendo dire, non sto parlando. E poi c'è la politica. Io leggo sul Corriere della Sera di oggi il sì definitivo sul nucleare, le prime centrali nel 2033. Torna il nucleare in Italia, ieri il via libera in Parlamento, a favore i partiti della maggioranza più Azione, Italia Viva si è astenuta, contraria l'opposizione. I primi reattori operativi nel 2033-2034, e poi c'è un virgolettato, il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente e competitivo, lo ha detto il ministro Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'ambiente, insomma. L'Italia avrà più energia per famiglie e imprese. Il testo delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica e un programma nazionale regolando impianti, rifiuti, sicurezza e localizzazione. Uno potrebbe chiedersi, ma non è stato fatto un referendum che impediva proprio tutto questo? Ma ovviamente si dice, però il nucleare è diverso oggi rispetto a quello di 30-40 anni fa. Ecco, un teologo come Simone Morandini cosa ne pensa, diciamo, di questa cosa? Vediamo un po'.
5: Ma prima che un teologo, un laureato in fisica, okay, come Simone Morandini.
1: Ha maggior ragione, quindi.
5: Gli interrogativi qui si collocano prima ancora che a livello teologico, proprio a livello della efficacia e dell'efficienza dell'opzione, nel senso che mentre si evita di gestire adeguatamente, di promuovere adeguatamente le rinnovabili, si guarda ad una fonte che in questo momento buona parte dell'economia internazionale sta guardando con diffidenza, comprensibile diffidenza, che in termini di sicurezza si sono certo fatti dei passi avanti, ma forse non all'altezza di un territorio densamente antropizzato qual è l'Italia. Noi non abbiamo zone sicure in cui collocare una centrale nucleare e il rischio di incidenti è ancora presente. Chi poi parla del nucleare come qualcosa che garantisce un'indipendenza energetica all'Italia forse conosce giacimenti di uranio presenti nel nostro paese che a me sono abbastanza ignoti, ecco, cioè si tratta di passare dalla dipendenza dalle fonti fossili, perniciosa da superare assolutamente, alla dipendenza da un'altra fonte non meno problematica come sono i combustibili per le centrali nucleari. Quindi sono estremamente scettico su questa scelta.
1: E insomma, ci sarà da riflettere e sicuramente da discutere, vedremo come si svilupperà appunto questa vicenda del nucleare. E certamente comunque è arrivato ormai anche ai piani alti la necessità di essere sempre più autonomi rispetto ai fossili, insomma all'energia fossile. Questo, almeno questo, credo che sia una buona notizia. Non so se poi sei d'accordo su questa presunta consapevolezza.
5: C'è
1: però
5: chi parla dell'Italia come un possibile hub per il gas,
1: ecco, appunto. Quindi insomma ci sono ancora tante contraddizioni, almeno per il nostro paese, ma ne riparleremo. Intanto grazie davvero a Simone Morandini per essere stato in nostra compagnia, e a risentirci qui su RWS prossimamente.
5: È sempre un piacere, ciao Roberto.
1: Grazie.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla lettera di Paolo a Tito, capitolo 3, versetto 9. Ma quanto alle questioni stolte, alle genealogie, alle contese e alle dispute intorno alla legge, evitale, perché sono inutili e vane. La riflessione che segue è ancora a cura di Chris Brown. Era così a Creta, è così oggi. Ci sono persone che insegnano nel nome di Dio, ma non vanno ascoltate. Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. È scritto in Tito 1:16. Di sicuro i contenuti cambiano. Se Paolo si opponeva all'imposizione delle leggi ebraiche già superate, oggi è più probabile sentire infondate promesse di ricchezza e salute o rielaborazioni dell'etica biblica accomodata allo spirito del tempo. Ma vi sono molti ribelli, dice Paolo, e così sarà finché torna il Signore. Che cosa bisogna fare? Paolo è chiaro. Tito non si deve distrarre, non si deve perdere in questioni stolte, in questioni vane. Non deve fare altro che insegnare la grazia di Gesù Cristo e guidare la Chiesa nelle opere buone di Dio. Questa parola tutela anche noi. Non temere, non essere in ansia, ma impegnati a conoscere sempre più questa grazia. Aggrappati a Gesù Cristo e saprai distinguere il buon pastore dai lupi. La grazia sia con tutti.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo insieme questa mattina da Genesi capitolo 3 versetto 9. L'Eterno chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? E ancora Ruth capitolo 2 versetto 19. Dove hai spigolato oggi? Dove hai lavorato? Siamo nel posto in cui Dio ci vuole? Lot, seduto alla porta di Sodoma, sapeva bene di non poter essere approvato da Dio. Si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta a causa delle azioni ignobili degli uomini della città. Seconda Pietro capitolo 2 versetti 7 e 8. Eppure rimaneva lì. È stato necessario l'intervento di due angeli per farlo sfuggire al giudizio che stava per abbattersi su quella gente. Davide, inseguito da Saul, si è rifugiato addirittura da Achis, un re nemico. Non ha trovato altro mezzo che fingere di essere pazzo per salvarsi la vita. Prima Samuele capitolo 21 versetti da 11 a 15. Giona, mandato dall'Eterno a Ninive per predicare il pentimento, ha disubbidito ed è fuggito in nave verso Tarsis. Conosciamo il seguito della storia. Dio ha mandato una tempesta e preparato un grosso pesce per salvare la vita di quel profeta disubbidiente gettato in mare dai marinai. Pietro, trattenendosi con quelli che avevano catturato Gesù, ha nascosto la propria identità. Ha rinnegato il suo maestro. Evangelo di Giovanni capitolo 18 versetti da 12 a 27. Dopo la risurrezione, il Signore l'ha incontrato parecchie volte per perdonarlo e ristabilirlo nella pace e nella comunione. Ma noi siamo dove ci vorrebbe Dio? Nel nostro ambiente familiare, nella nostra attività professionale, nel nostro servizio per Lui? Il nostro Dio è pieno di grazia e non vorrà lasciarci in una situazione che ci privi della sua benedizione o che lo disonori. Non obblighiamolo ad impiegare dei mezzi pesanti per liberarci. Esaminiamo la nostra condotta, valutiamola e torniamo al Signore. Lamentazioni, capitolo 3, versetto 40. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ed è un nuovo giorno, amici cari, ben ritrovati. Ancora una volta cominciamo insieme la nostra giornata, che porta la data del 3 ottobre, e leggeremo dal Cantico dei Cantici, nel capitolo 2, il verso 15, dove è scritto: «Prendeteci le volpi, le volpicine che guastano le vigne, poiché le nostre vigne sono in fiore». Questo verso ci suggerisce una considerazione molto importante, più che mai, e che oggi più che mai dobbiamo tenere presente, ovvero che di solito non sono i grandi tradimenti a distruggere un amore o una famiglia o un'amicizia o, perché no, la fede. Sono infatti le volpicine. Cosa sono le volpicine? Al tempo in cui questo libro è stato scritto, le volpi in Palestina erano una vera e propria piaga, perché non mangiavano l'uva matura, ma scavavano buche nel vigneto, rosicchiavano i germogli e anche i fiori, così che la vigna non dava più frutta. Le volpicine però erano ancora più insidiose, perché essendo piccole erano difficili da individuare e si infilavano facilmente tra i filari. Concludiamo quindi che tutto ciò che si infiltra nelle nostre relazioni con tentazioni, rancori, vizi, invidie, gelosie, pigrizia spirituale o piccole infedeltà quotidiane che ci sembrano innocue, portano al degrado delle relazioni stesse e poi alla distruzione, perché l'amore che dovrebbe animarli è come un fiore delicato che va protetto e custodito. Se abbiamo quindi una relazione che sta scricchiolando, non siamo a guardare pensando che tanto così va il mondo, ma cerchiamo di individuare cosa la sta mettendo in pericolo, a costo di mettere in discussione noi stessi. Sì, perché a volte sono gli altri o situazioni esterne a rovinare tutto, ma a volte siamo noi stessi a mettere tutto in crisi, con atteggiamenti che possiamo rivedere e abbandonare.
2: E oggi parliamo appunto delle piccole cose. Anche una formica può danneggiare un elefante se gli entra dall'orecchio. Nell'arte della guerra, come nella vita, il nemico più temuto non è sempre il più forte, ma quello che sa come entrare. La formica non compete con la forza. La sua strategia è avanzare con pazienza, in silenzio. Sembra piccola, innocua, insignificante, ma sa dove andare e qual è la sua missione. Nella vita, lo stesso principio vive nell'invisibile. Il messaggio non letto, il dipendente sottovalutato, il fallimento ignorato, la rabbia repressa, l'amore non corrisposto. Ogni sistema, per quanto robusto, ha il suo orecchio. E a volte ciò che lo fa crollare è ciò che fa meno rumore al suo arrivo. Non sottovalutare le piccole cose, i piccoli gesti, le parole pronunciate tra i denti. In esse risiede la svolta, sia positiva che negativa. Caro amico, cara amica, qual è il tuo orecchio? Qual è la porta d'entrata alla tua vita, alla tua mente, al tuo cuore? Qual è quello spazio che, se attraversato da qualche malintenzionato scopo, sentimento o parola, può distruggere il tuo equilibrio e farti crollare nel peccato? Facciamo attenzione, fortifichiamoci ogni giorno nel Signore, ubbidiamo ai Suoi principi e alla Sua parola, chiudiamo ogni possibile breccia al nemico. Che nessuna astuta e crudele volpicina entri nelle nostre vigne in fiore per distruggere il raccolto. Dio ti benedica e ti dia saggezza.
3: Il verso di oggi a prima vista può sembrare un po' enigmatico, ma se scaviamo nel contesto scopriamo un significato purtroppo attualissimo. Vediamo dunque cosa intende dirci con il verso del Cantico 2,15. Prendeteci le volpi, le volpine che guastano le vigne, poiché le nostre vigne sono in fiore. La vigna in fiore è una metafora che potrebbe rappresentare la nostra vita in Cristo. Chi ha incontrato Gesù sa quanto sia meraviglioso. Il passato vuoto, vissuto lontano dalla sua presenza, ha lasciato il posto ad una relazione personale con Dio, la vera ricchezza di ogni credente. Ma questa nuova preziosa condizione va protetta dalla minaccia di un nemico sempre in agguato. La cosa interessante da notare è che il testo non ci mette in guardia dai leoni o dai lupi, pericoli che sapremmo subito identificare, ma dalle piccole volpi, animali all'apparenza innocui, ma che rappresentano una vera minaccia per la vigna. Perché, come ha detto Laila, non potendo arrivare ai grappoli in alto, rosicchiano le radici. Fuori la pianta sembra intatta, ma dentro muore lentamente. Quando il vignaiolo se ne accorge, è tardi. E il nemico agisce proprio così. Sa che se attacca frontalmente sulla fede, mettendo in dubbio la croce, verrebbe subito respinto, perché sulla confessione di fede in Cristo siamo salvi. Allora usa l'astuzia e la tattica delle piccole volpi, con i piccoli compromessi, bugie bianche, pensieri che però risvegliano vecchi risentimenti, un'invidia nascosta e fanno scivolare nel pettegolezzo. Intanto in maniera lenta e impercettibile sussurra quasi all'orecchio: ma sì, tranquilli, che sarà mai, non state mica uccidendo nessuno. Ma attenzione, questa non è la voce dello spirito, è la voce della volpina. È furba, non chiederà di saltare il culto della domenica dall'oggi al domani, ma molto lentamente, senza accorgersene, spegnerà il fuoco per Dio e bloccherà le preghiere. Non è forse un problema sempre attuale? Ecco perché la Bibbia parla chiaro e ci mette in guardia. Vogliamo essere delle sentinelle e proteggere la nostra fede. Giacomo dice: sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Custodiamo allora la nostra vigna in fiore, la nostra vita in Cristo. Non permettiamo al nemico di insinuarsi, identifichiamo ogni piccola minaccia e cacciamola via nel nome di Gesù. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto.
1: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
2: Eccoci, scusate il ritardo, ma siamo comunque qui su RWS. Sono Roberto Vacca, con me Claudio Coppini, e diamo subito il benvenuto alla nostra prima ospite. Si tratta di Debora Spini. Buongiorno Debora, ben trovata. Grazie per essere
3: buongiorno.
2: Con noi quest'oggi.
4: A proposito di ritardi,
3: piacere essere con voi.
4: Ciao Debora, buongiorno. A proposito di ritardi, ci ha scritto Salvini. Avete visto che non sono solo io il colpevole dei ritardi,
2: ecco,
4: anche RWS.
2: Ci siamo anche noi. Vabbè, ok. Vabbè, ora siamo tutti più tranquilli. Allora, Debora Spini, docente universitaria, presidente del Centro Culturale Protestante Pietro Martiri dei Bermigli di Firenze. Nella seconda parte della nostra conversazione con Debora ci soffermeremo su una bella iniziativa che insomma avrà luogo i prossimi giorni, sabato 26 settembre, la passeggiata nella Firenze protestante. Ma prima, ovviamente, uno sguardo molto rapido ai giornali. Grande enfasi sui temi della guerra e della pace, c'è in corso l'Assemblea Generale dell'ONU naturalmente, e poi gli allarmi che arrivano insomma sulle possibilità di un ampliamento del conflitto, intanto quello in Ucraina. Ecco, una battuta su questo, Debora, perché è ineludibile questo argomento, anche se non è la prima volta che ne parliamo, anche con te credo.
3: Sì, assolutamente ineludibile. Speriamo che, come dire, da questa Assemblea delle Nazioni Unite possa uscire anche qualche segno di vita delle Nazioni Unite stesse, perché sicuramente se c'è un dato che emerge con chiarezza tragica è appunto il fallimento di un modello di governance internazionale multilateralista. È un ritorno sostanzialmente a una politica di potenza che alle volte ci fa pensare veramente di essere tornati all'Ottocento. Quindi speriamo che da questa Assemblea delle Nazioni Unite riemerga, come dire, un minimo qualche istanza di governance internazionale che ci porti fuori da questo periodo di rinnovata barbarie.
2: Staremo a vedere quindi anche nei prossimi giorni. Allora, l'altro tema che occupa insomma i giornali è la scuola. Allora, da vari punti di vista, perché c'è intanto sempre la polemica sul tetto agli stranieri. Oggi è previsto il decreto, perché si vuole evitare che ci siano troppi stranieri in una singola classe, ma insomma non mancano le polemiche, anche le polemiche in rapporto a come praticamente si riuscirà ad andare in quella direzione, ecco. L'altro problema è quello della violenza nelle scuole, e purtroppo c'è un'altra notizia veramente inquietante. In prima pagina sul Corriere: teneva in bagno un coltello, voleva colpire la prof. Questa volta è andata bene perché è stato sventato in tempo. Ma
3: ecco,
2: questa roba è veramente inquietante. Parliamo di bambini, perché sono bambini, però che diventano pericolosissimi. Claudio, e poi sentiamo cosa ne pensa Debora Spini.
4: Però, come nell'altro caso, c'è tutto una messa in scena del video, di tutto già preparato, il che lascia pensare che ci sia qualcosa di più complesso di quello che appare.
2: O comunque almeno che internet giochi un ruolo importante, ecco, mettiamola così. Cosa ne pensi, Debora?
3: Allora, io penso che il fatto che ci siano bambini e ragazzini che girano con coltelli, si dà un brutto voto e il ragazzino prende a coltellate la professoressa. È da molto tempo che noi però assistiamo a una sorta di normalizzazione della violenza. E questo, per esempio, noi lo vediamo nel linguaggio, ad esempio. E allora, non voglio dire che se ci sono i ragazzini che hanno i coltelli è colpa dei partiti di destra, non voglio fare un'analisi così rozza, però dico semplicemente il fatto che anche il nostro stesso discorso politico da anni ci abbia abituato, come dire, a queste frasi violente ma anche ipersemplificanti, in un certo senso ha sdoganato la possibilità della violenza, in un certo senso ha normalizzato, ha reso la violenza una cosa quotidiana. I social media, naturalmente questo amplifica qualsiasi cosa, rende tutto visibile. Un'età difficilissima come quella della preadolescenza e dell'adolescenza, naturalmente sono soggetti che sono anche, come dire, molto desiderosi di costruire un sé forte, e la possibilità di amplificare l'immagine di sé data dai social gioca un ruolo assolutamente fondamentale in tutte queste dinamiche.
2: Perché in effetti, diciamo, questi bambini che cercano di accoltellare, o lo hanno fatto davvero, la propria professoressa di turno, che insomma non piace, deve essere tutto rigorosamente documentato in diretta via Telegram o qualcosa del genere. Insomma, il che significa che c'è veramente una specie di ossessione, no? Di costruire il sé forte.
4: Io mi domando, ma il decreto Coltelli ha funzionato? Ecco, cioè, no. Questi decreti fatti tutta la volta così velocemente.
2: Allora, ecco, Claudio giustamente inserisce, a volte si fanno dei provvedimenti sull'onda dell'emozione, però poi, insomma, non è che poi alla fine
3: funzionino poi tantissimo, anche perché con la repressione non si arriva mai veramente da nessuna parte. Allora, fondamentale dire che non si viene a scuola col coltello, grazie, per forza, ci mancherebbe altro, però e questo ce lo dimostra, per dire, un caso anche come gli Stati Uniti d'America, dove si sa che ci sono le scuole col metal detector, ma poi i mass shootings accadono con triste frequenza. Ci vuole
2: sparatorie di massa, lavoro, mass shootings,
3: però appunto ci vuole un lavoro anche di gestione, di educazione all'emozionalità e anche appunto la famosa educazione agli affetti. L'educazione agli affetti non significa che la scuola prende il posto della famiglia, significa che la scuola pubblica di una repubblica democratica si prende il compito, che è suo naturalmente, di educare cittadini e cittadine che siano capaci di rispettarsi l'un l'altro.
2: Ecco, a questo proposito, normalmente quando si parla di educazione affettiva viene subito in mente il tema omosessualità, bullismo in rapporto alla sessualità, la possibilità che i genitori siano scavalcati da una sorta di agenda segreta, no? Che voglia sdoganare l'omosessualità, insomma è tutta quella roba lì, mentre invece mi pare di capire anche dalle tue parole che un focus sull'affettività comincia proprio dall'idea del rispetto, della messa al bando della violenza, insomma, non lo so, è così? Capisco bene?
3: Ma certo, l'affettività non è solo la sessualità, l'affettività significa anche imparare a non odiare la professoressa che ti ha messo 5, questa è anche affettività. Significa non bullizzare il compagno o la compagna che magari ha una disabilità. Tutti sono terrorizzati di questa cosa, l'educazione all'affettività, parleranno di sesso ai nostri ragazzi. A parte il fatto che si sa benissimo che le malattie veneree stanno salendo come percentuale in Italia, forse anche dirgli due o tre cose sui fatti della vita a sti figlioli potrebbe anche non essere una cattiva idea,
2: anche perché sennò lo cercano su internet queste cose.
3: Bravo, e trovano le cose più terrificanti, le cose peggiori. Però ricordiamoci anche che appunto l'educazione affettiva non è necessariamente sempre e solo il sesso, significa anche appunto non odiare la professoressa che ti ha messo 5, imparare appunto a non meditare vendetta, a non bullizzare, questo, il rispetto.
2: Allora, noi dobbiamo in questo momento fare una pausa. Forse però una battuta, all'università la situazione è migliore, ecco, visto che ti abbiamo presentato come docente universitaria, ti sembra comunque che i ragazzi a quello stadio lì della loro vita abbiano superato parecchi problemi e che insomma la situazione funzioni meglio, ecco, mettiamola così?
3: Certo, io non ho mai avuto
2: una parola di incoraggiamento, Deborah, quindi
3: non ho mai avuto paura che qualcuno mi picchiasse o mi accoltellasse.
2: Meno male, via.
3: Quello che noto è un'estrema fragilità, dove invece però per un brutto voto rischi di mandare un ragazzo o una ragazza in depressione magari per un anno intero, vedi, anche in questo senso è chiaro che un po' di educazione affettiva non farebbe male. Per dire, certo. Un votaccio non significa che il mondo ti sputa via, significa che devi studiare un po' di più.
2: Allora, adesso ci ascoltiamo una canzone dal titolo Crazy People, persone pazze, fa riferimento il gruppo dei Casting Crowns ai cristiani, perché a volte possono essere facilmente, insomma, equivocati. Allora ce l'ascoltiamo insieme e poi torniamo a parlare con Deborah Spini, che è presidente del Centro Culturale Protestante Pietro Martire Vermigli di Firenze. Crazy People, Casting Crowns, questi crazy people, queste persone un po' pazze, sarebbero i cristiani, secondo questo autore evangelico.
3: Giustamente.
2: Tra l'altro, tra i cristiani i più pazzi sembrerebbero i protestanti, no? Nel senso che a volte guardando dall'esterno uno dice: ma chi sono, che fanno? Allora, anche,
3: ma che vuole sta gente?
2: Esatto, ma anche per questo il Centro Culturale Protestante Pietro Martire Vermigli di Firenze organizza tante iniziative. Citiamo solamente una di queste iniziative, la prossima, che si svolgerà sabato 26 settembre, la mattina, dalle 9.30 alle 12.30, passeggiata nella Firenze protestante. Il ritrovo sarà presso la Chiesa Luterana in Lungarno Torrigiani 11 e la fine del percorso presso la Chiesa Metodista in via dei Benci 9. L'evento, in collaborazione col Dipartimento Sagas dell'Università di Firenze, il centro Re RIS. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria. C'è un link, se volete mandateci un messaggio al nostro WhatsApp e voi ve lo giriamo. Ma io vorrei chiedere, non solamente per i fiorentini, ma in generale per chi ci ascolta in tutta Italia, qual è il senso di una passeggiata tra le chiese? Tra l'altro a Firenze non mancano le chiese, insomma, no? C'è di tutto. E quindi perché? Ecco, qual è il senso di questa iniziativa?
3: Ma penso che, a parte il fatto che non visitiamo solo chiese, ma anche altro tipo di edifici, per esempio andiamo nel Palazzo Salviati, storica sede della Facoltà di Teologia, oggi invece sede sia della foresteria che di un importante lavoro sociale con minori. Certo, le chiese non mancano, però fare una passeggiata così, che fa vedere un lato di Firenze come dire, che non tutti conoscono, è importante. Prima di tutto è importante per preservare una memoria preziosa, una storia ricchissima come quella del protestantesimo a Firenze. Ma è questa che sto per fare, una considerazione che non vale solo per Firenze: far vedere come la presenza protestante entra nella città, entra nelle piazze, nelle strade, negli edifici, è anche una maniera per far capire il contributo del protestantesimo alla storia e alla cultura italiana in generale. Per mandare avanti questa scommessa, perché per noi del Vermigli è una scommessa, di far capire che appunto la presenza protestante, la presenza evangelica in Italia ha dato un contributo, che non siamo semplicemente così una specie esotica allo zoo da andare a vedere da qualche parte, ma che abbiamo fatto parte della vita, della storia e lo siamo tuttora, della società del nostro paese.
2: E a questo punto, beh, intanto non è la prima volta che fate queste passeggiate, vero? E credo che siano state apprezzate.
3: Quarta.
2: Ecco, appunto, siano state già apprezzate dai partecipanti. Che cos'è che le persone poi, quando hanno finito questa passeggiata, cosa dicono, insomma, qual è la...
3: Ma sono molto felici appunto di aver scoperto un pezzo di Firenze la cui esistenza non sospettavano. Poi tra l'altro anche una bella opportunità per parlare non solo di edifici, ma anche per spiegare che cosa stiamo facendo adesso. Appunto, facevo l'esempio del Palazzo Salviati, sede della foresteria valdese, no? E anche anche di una importante opera diaconale per i minori. Andare in Palazzo Salviati significa dire: ecco, ci siamo, ma c'è anche la diaconia valdese, facciamo questo o quest'altro. Quando si entra nelle chiese: ma perché questa chiesa è così, ma perché non avete immagini, ma come funziona? È anche una maniera per spiegare non solo dei vecchi sassi, ma anche delle cose vive, in un certo senso, se vogliamo, anche di rendere una testimonianza di fede.
2: Eh beh, certo, il che naturalmente è anche un aspetto interessante da riprodurre in altre città. Non so se questo viene fatto, insomma, perché non tutte le città o cittadine si prestano, no, a questo tipo di iniziative, però credo che molte delle nostre città possono effettivamente dare un volto anche a quello che è il contributo del protestantesimo nel nostro paese. Va bene, continueremo a parlare di questi argomenti con Deborah Spini, presidente del Centro Culturale Protestante di Firenze, perché sono parecchie le iniziative in cantiere per l'autunno.
3: Mamma mia!
2: Quindi ne parleremo anche di altro nelle prossime trasmissioni con Deborah. Intanto ti ringraziamo per essere stata con noi e ti auguriamo un buon lavoro sia come docente universitaria che come presidente del Centro Culturale Protestante. A presto, allora.
3: Grazie infinite, sempre un gran piacere essere con voi.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: come prende mai?
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Questa è RWS e abbiamo il piacere di avere con noi quest'oggi Federico Gasperini, che è direttore responsabile corsi d'acqua di Lega Ambiente Toscana. Buongiorno. Direttore, grazie per essere con noi quest'oggi. Bentrovato.
2: Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno.
1: Allora, tra l'altro lei è stato ospite anche di un incontro che si è svolto nella Chiesa Adventista qualche giorno fa all'interno, nell'ambito del Tempo del Creato. Dunque, un incontro che aveva una dimensione anche ecumenica. I cristiani che celebrano e si interrogano sulle loro responsabilità in rapporto al creato. Naturalmente stiamo parlando di credenti, poi per chi la pensa diversamente è comunque la natura che ci sostiene e quindi assolutamente responsabilità condivise in maniera trasversale.
3: Tra l'altro noi continuiamo a pensare che l'acqua sia un bene infinito, ecco. Ma l'acqua potrebbe diventare l'oro nero.
1: Allora, questo credo che sia un tema veramente importante, perché l'acqua costava poco fino a tempi recenti e si aveva tutti l'impressione che fosse un bene assolutamente inesauribile. Le cose purtroppo non stanno così. Cosa ci può dire su questo?
2: Beh, intanto l'incontro è stato interessantissimo. Sì, diciamo, il tema della risorsa idrica è stato affrontato da vari aspetti. E sì, è vero, chiaramente l'acqua sì, si pensava infinita, nel senso che ovviamente un bene che torna in circolo e quindi diciamo dovrebbe, in teoria, è fonte inesauribile di, come risorsa è disponibile per, e dovrebbe essere disponibile per tutti. Le cose stanno diversamente, ovviamente si dovrebbe poi approfondire il discorso nelle vari contesti del pianeta, perché ci sono situazioni chiaramente molto diverse. Diciamo, nei paesi occidentali comunque c'è una forte pressione sulla risorsa, grandi prelievi, e quindi ovviamente c'è anche un accesso all'acqua che non è garantito per tutti. In più, e questo in più è un in più molto molto molto importante, perché stiamo vivendo una crisi climatica che ovviamente interessa anche e soprattutto gli ecosistemi idrici, e quindi che come effetti abbiamo visto anche in quest'estate le varie crisi che ci sono state sul territorio nazionale, più o meno importanti. Abbiamo visto anche il Po praticamente quasi in secca e quindi questo è un tema, diciamo, che ci riguarda, ci interessa, in una situazione dove la crisi climatica determinata dagli ovviamente dai gas serra, dalle nostre, con l'accelerazione che c'è stata negli ultimi 100 anni delle emissioni in atmosfera, quindi forte connessione con l'attività antropica, riscaldamento, effetti sugli ecosistemi che sono più anche fragili, e quindi dai fiumi e alle acque in generale, e quindi questo impone una maggiore attenzione dell'utilizzo della risorsa, riduzione dei consumi, riduzione degli sprechi, attenzione quasi, appunto, anche su, ne abbiamo parlato anche a quell'incontro, quotidiana sulle piccole cose, quindi che deve essere assolutamente spinta al massimo.
1: Quindi
2: l'altra faccia della medaglia, scusi,
1: prego.
2: L'altra faccia della medaglia ovviamente sono gli effetti a terra e negli eventi estremi che abbiamo, grandi siccità e scarsità idrica, ma anche le famose, giornalisticamente parlando, le famose bombe d'acqua, grandi e le alluvioni, allagamenti che sono ormai si ripetono,
1: che
2: anche,
1: fanno danni gravissimi, certo.
2: E quindi queste sono le due facce della medaglia con cui dovremo confrontare.
1: Ecco, io vorrei chiederle però sull'acqua. Giustamente si richiama la responsabilità del singolo cittadino, è giustissimo, perché insomma ognuno di noi deve prendersi le proprie responsabilità. compreso quando uno si il famoso esempio del lavarsi i denti, no? Se sì, l'acqua del rubinetto scorre oppure no. E io su quello impazzisco perché ancora non devo fare grandi progressi. Però io vorrei chiederle, sì, diciamo, a volte si sente che però la gravissima dispersione d'acqua ha a che fare con un sistema di distribuzione che fa, tra virgolette, scusate il gioco di parole, acqua da tutte le parti. E io mi chiedo, ma possibile che in 50-100 anni non si riesca a venire a capo di questa perdita costante, strutturale, no, dell'acqua nel nostro paese? E poi c'è l'agricoltura che ha una grandissima responsabilità forse nell'uso dell'acqua o nell'abuso dell'acqua. Io vorrei sapere la sua opinione, però Claudio voleva aggiungere qualcosa.
3: Ecco, su questa domanda interessante di Roberto, in particolare la prima, volevo sapere se con il PNRR
1: si è fatto qualcosa,
3: perché era l'occasione d'oro.
1: Vediamo.
2: Sì, qualche finanziamento dedicato c'è stato. Si parla del servizio idrico integrato, quindi le perdite a cui si faceva riferimento, che purtroppo sul territorio nazionale vanno intorno anche al 40%, quindi poi sono perdite di vario tipo, fisiche, amministrative, sono di varia natura. E quindi è tanta acqua che, diciamo, dal punto di erogazione al punto di arrivo, che viene persa in condutture che spesso sono vetuste e quindi che hanno delle criticità, e là dove è possibile, con impiego di risorse piuttosto importanti, andrebbero sostituite. Risorse che, per quanto riguarda il servizio idrico integrato, sono risorse che vengono prese da investimenti, dalla tariffa, sì. Quindi bisogna anche tenere un giusto equilibrio per non far costare l'acqua troppo. E poi
1: assolutamente, ecco, io le chiedo la domanda che immagino che siano in tanti a porsi: ma anziché disperdere in tantissimi progetti il famoso PNRR, non andava tutto sommato utilizzato per una cosa che ci assicurasse le infrastrutture per i prossimi 50 anni?
2: Io le potrei rispondere. In particolare mi occupo di acqua, quindi potrei dire sì, sì. Certo, poteva essere impiegato in particolare sulla risorsa idrica, che è un punto bene comune che ha un interesse trasversale, orizzontale per tutti. Certo, però le risorse del PNRR sono andate su vari settori, in alcuni casi sono andate a buon fine, in altri ci sono criticità e quindi qualche ritardo. E comunque, certo, è stata un'opportunità che probabilmente non è stata sfruttata al meglio in tutti i campi. Qualcosa è stato fatto, ma certo, rispetto a quello che c'è da fare, ci vorrebbero risorse continue da inserire in pianificazioni, certo. Direi,
1: vabbè,
2: delle pianificazioni.
1: Suggerimento per la prossima finanziaria, diciamo così, noi la lanciamo qui. Allora, Federico Gasperini, magari, se può rimanere ancora con noi, perché adesso ci ascoltiamo una canzone Modà, Come l'acqua dentro il mare, anche questo ha a che fare con il discorso che stiamo facendo, e poi torniamo a parlare con lei. Modà, Come l'acqua dentro il mare. Beh, l'acqua è proprio una delle metafore più potenti che, insomma, che ci siano, tanto è vero che è stato utilizzato tantissimo nella poesia, nella musica. Allora, io ricordo che siamo in compagnia di Federico Gasperini, direttore e responsabile corsi d'acqua di Lega Ambiente Toscana.
3: No, abbiamo visto sparire dei laghi perché l'uso appunto industriale indiscriminato,
1: o anche dell'agricoltura,
3: esatto. Poi abbiamo visto il mare che adesso, col fatto della siccità, entra sempre più con la sua acqua salina e quindi cambia la
1: situazione.
3: Insomma,
1: preoccupazioni non
3: però,
1: mancano.
3: Mi ricordo che nell'incontro che abbiamo avuto, a cui ero presente, Federico Gasperini parlò anche di una cosa che sarebbe molto importante, ancora poco utilizzata: il riuso delle acque. Chiaramente per scopi diversi, non per quello dell'alimentazione.
1: Allora, l'incontro a cui fa riferimento Claudio è l'incontro che c'è stato a Firenze delle varie comunità cristiane sui temi dell'ambiente, per il tempo del creato, questo si chiama così. Era presente anche Federico Gasperini. Vediamo un poco sul riuso dell'acqua. Questo è un tema che non è sempre all'attenzione dell'opinione pubblica. Vediamo un po'.
2: Sì, no, diciamo la disponibilità di acqua per il riuso nei vari settori, quindi si tratta di acqua, diciamo, affinata degli impianti di depurazione civile che potrebbe essere disponibile. Ce ne sarebbero milioni di metri cubi sul territorio nazionale come disponibilità teorica. Qui si tratta di, ovviamente, tornare al discorso che si faceva prima, degli investimenti per ovviamente rendere avere degli impianti che possono, dei trattamenti che possono rendere quest'acqua riutilizzabile, e dall'altra parte chi accetta quest'acqua, quindi superare anche dei limiti normativi probabilmente un po' troppo restrittivi, perché chiaramente sia il settore anche irriguo, anche in agricoltura, perché a volte il prelievo di acqua da fonti naturali inquinate, a volte vediamo, no, queste attingimenti da acque superficiali, e quindi un'acqua sicura, controllata, un'acqua reflua, potrebbe essere utilizzata in agricoltura, ma anche in tutti gli altri settori produttivi.
1: Quindi ci sono delle possibilità interessanti. Allora, io vorrei concludere con un articolo, un riferimento all'articolo che è apparso di recente sulla Nazione, dove si parlava dell'Arno. Ecco, l'Arno che aveva una sorta di alga, un manto sulla superficie che è un po' inquietante, e poi in realtà, per fortuna, le cose non sono sempre così gravi come sembra. Ecco, una battuta su questo, perché sì, immagino che è una situazione che non è solamente dell'Arno, ma può verificarsi.
2: No, certo, c'è stata una fioritura, che non è di in questo caso non è proprio di un'alga, ma è di una macrofita, di un'idrofita natante, che è la lemna, la lenticchia d'acqua. Ci sono delle condizioni, alte temperature, bassa velocità di corrente dovuta alle basse portate, ovviamente nutrienti, quindi azoto, fosforo, che ovviamente anche nell'Arno, come in tantissimi altri fiumi, ci sono, ha dato adito a questa fioritura della lenticchia, che tra l'altro è utilizzata anche negli impianti di fitodepurazione in ambiente controllato, proprio per la sua capacità di assorbire nutrienti. Poi ovviamente va gestita, perché la criticità, questa devo dire, meno in acque correnti, perché poi è una, appunto, natante, ha delle sue radici, cioè sta sopra il pelo dell'acqua, e poi con le portate, quindi con le piogge che ci auguriamo che arriveranno, viene comunque portata e smaltita, e quindi in acque correnti di solito non crea grandi problemi. Quando a termine del ciclo vita, ecco, dell'alga, che quindi quando muore può andare sul fondo, se ci sono grandi tappeti di queste,
1: può essere un problema per i pesci, immagino,
2: di queste idrofite, può creare problemi per la degradazione, quindi per l'ossigenazione delle acque, perché si entrano in meccanismi di degradazione in assenza di ossigeno, e quindi si possono liberare anche degli inquinanti che possono creare poi problemi
1: da monitorare,
2: che a volte si verifica.
3: Tra l'altro ho trovato poi questo articolo, appunto, di Federico Gasperini sulla Nazione di qualche giorno fa, l'alga paperina, ma io mi sono trovato sul ponte nuovo, quello dedicato alle ragazze che morirono ora non mi viene il nome, scusatemi, nel Georgofili, e francamente vedere quell'anno così verde mi ha fatto effetto.
1: Ecco, per fortuna lei ci rassicura, dice attenzione che non sempre le cose sono così catastrofiche come appaiono. Allora, siamo in conclusione.
3: Il ponte delle sorelline Nencioni, scusatemi.
1: Bene. Allora, grazie davvero al nostro ospite Federico Gasperini di Legambiente Toscana, a risentirci prossimamente. Grazie.
2: Grazie a voi.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.
1: Sono le ore 6. Buon ascolto.
2: Mario Calvagno, e anche oggi siamo giunti ad Appuntamento con Dio. Il titolo: La mente è potente. Sì, è una grande verità, spero potremo capirlo in maniera più profonda, in maniera più opportuna di quanto non abbiamo fatto finora nei prossimi minuti. E la mente è potente, scaturisce questo titolo dalla seconda parte del capitolo 4 della lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi, sono esattamente i versetti da 8 a 13, perché proprio di mente, proprio di pensieri parla qui Paolo. Riepilogo brevissimamente alcuni dati importantissimi, perché Paolo scrive questa lettera, come anche qualcun'altra, mentre si trova in prigionia a Roma, e la lettera viene recapitata ai credenti della città di Filippi, appunto, da uno dei membri della comunità di questa chiesa cristiana.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice.

arrivare nelle vicinanze dell'attuale Grecia, diciamo così, e portare questo scritto di incoraggiamento per questo gruppo di cristiani. Un incoraggiamento che proviene da chi invece avrebbe dovuto essere scoraggiato, come Paolo, ma lui non demordeva, aveva la fede, aveva i suoi pensieri che riportavano a cose positive. Sì, perché il pensiero positivo non è una invenzione della psicologia moderna o della psicologia contemporanea, diciamo così, con i vari specialisti, con i vari coach, con i vari esperti che oggi propongono un metodo legato al pensiero positivo, un metodo magari loro personale o un metodo rielaborato, ma in realtà il pensiero positivo, il pensare in maniera positiva per risollevarsi, per prendere forza anche a livello fisico oltre che a livello mentale, ci proviene dall'antichità, e stiamo vedendo anche da dove, attraverso l'apostolo Paolo, ci proviene dalla Bibbia, anzi dico attraverso Dio, che ci conosce molto bene, chissà per quale motivo, no? Qui Paolo non soltanto insegna qualcosa, ma mostra la realizzazione di questa cosa, cioè il pensiero positivo funziona. Ma Paolo ci dà anche un di più, ci dà uno scatto conduce ad una velocità maggiore, c'è una marcia che ci permette di andare più velocemente verso la risoluzione di tanti problemi della nostra vita. E questa marcia è la fede aggiunta al pensiero positivo. Anzi, se a livello laico, diciamo così, si parla di pensiero positivo e funziona, che cosa può fare con il di più della fede una persona? E cosa può realizzare nella propria vita credendo in Dio? Dio non è lì, in un punto chissà dove dell'universo, amorfo, estraniato da noi, alieno da noi, nel senso che pensa ai fatti propri e lascia che le cose vadano come debbono andare nella vita di ciascuno di noi. No, assolutamente no. Dio ci ha creati, Dio ci ricrea giorno dopo giorno, e vorrei dare a questo termine la doppia valenza, il doppio valore, il doppio significato di creazione, ma anche di ricreazione, e cioè fa in modo che possiamo, grazie al pensiero positivo aumentato, incrementato, potenziato dalla fede, e grazie a tutto ciò noi possiamo condurre una vita in pace, una vita serena, una vita efficace. Perché vorrei ricordare qui, nel contesto del Vangelo di Giovanni, Gesù che dice una frase che credo dovremmo imparare a memoria. Gesù dice: io sono venuto perché voi abbiate la vita e abbiate una vita esuberante. Sì, una vita esuberante, una vita che va al di là di ogni soddisfazione, una vita che va al di là di ogni limite, di bellezza, di godimento, di gioia. E questo nonostante tutto, perché ricordiamo che l'apostolo Paolo, in una situazione in cui si trova prigioniero, in cui apparentemente non conosce che cosa avverrà da quel momento in poi nella sua vita, potrebbe perfino morire, eppure l'apostolo Paolo, grazie al pensiero positivo, grazie alla fede legata
al pensiero positivo, una fede che lo potenzia, ecco, l'apostolo Paolo addirittura incoraggia altri a comportarsi nella sua stessa maniera, e lo fa con una frase che vedremo più in dettaglio fra poco. Questa frase dice: mentre concludo questa lettera, fratelli e sorelle, voglio dirvi ancora una cosa: indirizzate i vostri pensieri su tutto ciò che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e che merita lode. Ecco, riflettiamo su questo mentre sta per arrivare la canzone, e riprenderemo fra pochissimo. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. La mente è potente, questo il titolo che ricordo anche in questa seconda e ultima parte della riflessione estemporanea, diciamo così, che stiamo facendo insieme. Capitolo 4 della lettera dell'apostolo Paolo ai Filippesi, versetti da 8 a 13, abbiamo visto, a parte le varie considerazioni in chiusura della parte precedente, una frase molto importante dell'apostolo Paolo, che dice: indirizzate i vostri pensieri su tutto ciò che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e che merita lode, e continuate a mettere in pratica tutto ciò che avete imparato, ricevuto, udito e visto in me, e il Dio della pace sarà con voi. E dicevamo l'importanza del pensiero positivo, e ancora più l'importanza della fede che accoglie in sé il pensiero positivo, lo chiude come se la fede stessa rappresentasse un guscio di protezione, uno scudo che incrementa la potenza, la forza del pensiero positivo stesso. E il pensiero positivo che si lega a qualcosa, ad una scintilla, diciamo così, che Dio ha messo in noi, che appunto è la fede. È la fede che riesce a dare forza agli scoraggiati, che riesce a superare i muri, gli ostacoli che vengono posti davanti a noi nella vita, e la fede che spesso è risolutiva. E Paolo dice comunque che la fede e il pensare positivo con la fede che rafforza è qualcosa che ci porta in una condizione, in una situazione di un livello maggiore. Paolo si trovava in prigione, lo ricordavamo ancora poc'anzi, per motivi legati alla sua libertà di coscienza, al fatto di essere cristiano, insomma, si trovava a Roma. E nonostante questo, ecco, incoraggia, perché lui ha fatto l'esperienza della fede, l'esperienza con Dio. Non siamo soli in questa situazione che forse oggi stiamo vivendo. Ma come si fa a pensare in maniera positiva? Come si fa a desiderare di avere una vita piena di pace, una vita piena di gioia, di soddisfazione, e se ci troviamo magari in una condizione personale difficile, in cui abbiamo preoccupazioni, in cui abbiamo incertezze, problemi, in cui abbiamo difficoltà? Come si fa a pensare positivo se abbiamo problemi di salute, problemi di lavoro, problemi familiari? Insomma, qui evito di fare una lista che forse sarebbe lunga e molto variegata, viste le problematiche personali che possono cambiare da ciascuno a ciascuno. E poi come si fa a pensare positivo in un mondo dove, ad esempio, sembrerà banale, ma molte serie televisive, molti film cinematografici, piattaforme online, ma anche i social, insomma, hanno a che fare con situazioni spiacevoli, quando non addirittura con crimini, con violenza, con
dolore espresso ai massimi livelli, insomma non c'è nulla o quasi nella nostra società, dico quasi, sì effettivamente c'è il quasi, che poi ci conduca a pensare in maniera positiva. Però c'è Dio che ci promette, Dio che promette a chi dirige i suoi pensieri verso le cose buone, verso le cose giuste, le cose pure, le cose vere, le cose amabili. Ecco, Dio promette a ciascuno di noi, se indirizziamo i nostri pensieri con fede in questa multidirezione, diciamo così, che la nostra vita può cambiare. Partendo dal pensiero, questo pensiero dirigerà la nostra mente e questa mente dirigerà le reazioni fisiche. Siamo qui nel mondo della somatizzazione, le reazioni psicofisiche, lo abbiamo sentito spesso. La nostra mente dirigerà gli ormoni, dirigerà la pressione del sangue, dirigerà, ecco, lo dico in maniera molto prosaica, molto semplice, ma la nostra mente dirigerà quindi il nostro corpo, oltre che i pensieri anche le reazioni fisiche, anche la luce che c'è nei nostri occhi, ecco, tutto diventerà diverso. E le promesse di Dio sono vere, perché si sono realizzate non solo nella vita dell'apostolo Paolo, ma nella vita di tantissime e tantissimi credenti in tutto il mondo e in tutte le epoche. Anche oggi, nella nostra società, in cui dicevamo, a proposito di pensiero positivo, c'è quello che c'è, insomma, ecco. E allora cosa possiamo fare? Non possiamo e non dobbiamo assolutamente vivere come degli eremiti, estraniandoci da quanto ci succede intorno, ma possiamo alimentare la nostra mente con tutto quanto abbiamo detto prima, queste cose benefiche, e possiamo meditare la parola di Dio, possiamo riflettere sulla Bibbia dopo una breve lettura giornaliera che possiamo fare, e su questo possiamo anche pregare, esprimerci con parole nostre nei confronti del Signore. Possiamo memorizzare un versetto della Sacra Scrittura che ci incoraggi e possiamo ripeterlo durante la giornata, nei momenti in cui questo ci può essere utile. E possiamo anche leggere un buon libro oltre alla Bibbia. Possiamo cercare la compagnia di una persona che ci è di buon esempio, una persona positiva essa stessa. Perché non fare amicizia con una persona di questo genere? Magari cercando di allontanarci da altre persone che ci scoraggiano, che ci giudicano, che ci pregiudicano o che comunque esprimono sempre pareri, pensieri e atteggiamenti negativi. O possiamo anche ascoltare una bella canzone con un testo che ci faccia stare bene, con una musica che ci faccia stare bene. E perché no, possiamo anche cantare un canto di ispirazione cristiana, un canto spirituale, che in maniera forse ancora più forte, più profonda, possa entrare nel nostro spirito. Beh, allora, le cose da fare sono tante. L'importante è farle, perché la mente è potente. Ricordiamocelo. Che il Signore ci benedica in questo nostro cammino di trasformazione.

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla lettera di Paolo a Tito, capitolo 3, versetto 9. Ma quanto alle questioni stolte, alle genealogie, alle contese e alle dispute intorno alla legge, evitale, perché sono inutili e vane. La riflessione che segue è ancora a cura di Chris Brown. Era così a Creta, è così oggi. Ci sono persone che insegnano nel nome di Dio, ma non vanno ascoltate. Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. È scritto in Tito 1:16. Di sicuro i contenuti cambiano. Se Paolo si opponeva all'imposizione delle leggi ebraiche già superate, oggi è più probabile sentire infondate promesse di ricchezza e salute o rielaborazioni dell'etica biblica accomodata allo spirito del tempo. Ma vi sono molti ribelli, dice Paolo, e così sarà finché torna il Signore. Che cosa bisogna fare? Paolo è chiaro. Tito non si deve distrarre, non si deve perdere in questioni stolte, in questioni vane. Non deve fare altro che insegnare la grazia di Gesù Cristo e guidare la Chiesa nelle opere buone di Dio. Questa parola tutela anche noi. Non temere, non essere in ansia, ma impegnati a conoscere sempre più questa grazia. Aggrappati a Gesù Cristo e saprai distinguere il buon pastore dai lupi. La grazia sia con tutti voi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo insieme questa mattina da Genesi capitolo 3 versetto 9. L'Eterno chiamò l'uomo e gli disse: "Dove sei?". E ancora Ruth capitolo 2 versetto 19. Dove hai spigolato oggi? Dove hai lavorato? Siamo nel posto in cui Dio ci vuole? Lot, seduto alla porta di Sodoma, sapeva bene di non poter essere approvato da Dio. Si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta a causa delle azioni ignobili degli uomini della città. Seconda Pietro capitolo 2 versetti 7 e 8. Eppure rimaneva lì. È stato necessario l'intervento di due angeli per farlo sfuggire al giudizio che stava per abbattersi su quella gente. Davide, inseguito da Saul, si è rifugiato addirittura da Achis, un re nemico. Non ha trovato altro mezzo che fingere di essere pazzo per salvarsi la vita. Prima Samuele capitolo 21 versetti da 11 a 15. Giona, mandato dall'Eterno a Ninive per predicare il pentimento, ha disubbidito ed è fuggito in nave verso Tarsis. Conosciamo il seguito della storia. Dio ha mandato una tempesta e preparato un grosso pesce per salvare la vita di quel profeta disubbidiente, gettato in mare dai marinai. Pietro, trattenendosi con quelli che avevano catturato Gesù, ha nascosto la propria identità. Ha rinnegato il suo maestro. Evangelo di Giovanni capitolo 18 versetti da 12 a 27. Dopo la risurrezione, il Signore l'ha incontrato parecchie volte per perdonarlo e ristabilirlo nella pace e nella comunione. Ma noi siamo dove ci vorrebbe Dio? Nel nostro ambiente familiare, nella nostra attività professionale, nel nostro servizio per Lui? Il nostro Dio è pieno di grazia e non vorrà lasciarci in una situazione che ci privi della sua benedizione o che lo disonori. Non obblighiamolo ad impiegare dei mezzi pesanti per liberarci. Esaminiamo la nostra condotta, valutiamola e torniamo al Signore. Lamentazioni, capitolo 3, versetto 40. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ed è un nuovo giorno, amici cari, ben ritrovati. Ancora una volta cominciamo insieme la nostra giornata, che porta la data del 3 ottobre, e leggeremo dal Cantico dei Cantici, nel capitolo 2, il verso 15, dove è scritto: «Prendeteci le volpicine che guastano le vigne, poiché le nostre vigne sono in fiore». Questo verso ci suggerisce una considerazione molto importante, più che mai, e che oggi più che mai dobbiamo tenere presente, ovvero che di solito non sono i grandi tradimenti a distruggere un amore o una famiglia o un'amicizia o, perché no, la fede. Sono infatti le volpicine. Cosa sono le volpicine? Al tempo in cui questo libro è stato scritto, le volpi in Palestina erano una vera e propria piaga, perché non mangiavano l'uva matura, ma scavavano buche nel vigneto, rosicchiavano i germogli e anche i fiori, così che la vigna non dava più frutta. Le volpicine però erano ancora più insidiose, perché essendo piccole erano difficili da individuare e si infilavano facilmente tra i filari. Concludiamo quindi che tutto ciò che si infiltra nelle nostre relazioni con tentazioni, rancori, vizi, invidie, gelosie, pigrizia spirituale o piccole infedeltà quotidiane che ci sembrano innocue, portano al degrado delle relazioni stesse e poi alla distruzione, perché l'amore che dovrebbe animarli è come un fiore delicato che va protetto e custodito. Se abbiamo quindi una relazione che sta scricchiolando, non stiamo a guardare pensando che tanto così va il mondo, ma cerchiamo di individuare cosa la sta mettendo in pericolo, a costo di mettere in discussione noi stessi. Sì, perché a volte sono gli altri o situazioni esterne a rovinare tutto, ma a volte siamo noi stessi a mettere tutto in crisi, con atteggiamenti che possiamo rivedere e abbandonare.
2: E oggi parliamo appunto delle piccole cose. Anche una formica può danneggiare un elefante se gli entra dall'orecchio. Nell'arte della guerra, come nella vita, il nemico più temuto non è sempre il più forte, ma quello che sa come entrare. La formica non compete con la forza. La sua strategia è avanzare con pazienza, in silenzio. Sembra piccola, innocua, insignificante, ma sa dove andare e qual è la sua missione. Nella vita, lo stesso principio vive nell'invisibile. Il messaggio non letto, il dipendente sottovalutato, il fallimento ignorato, la rabbia repressa, l'amore non corrisposto. Ogni sistema, per quanto robusto, ha il suo orecchio. E a volte ciò che lo fa crollare è ciò che fa meno rumore al suo arrivo. Non sottovalutare le piccole cose, i piccoli gesti, le parole pronunciate tra i denti. In esse risiede la svolta, sia positiva che negativa. Caro amico, cara amica, qual è il tuo orecchio? Qual è la porta d'entrata alla tua vita, alla tua mente, al tuo cuore? Qual è quello spazio che, se attraversato da qualche malintenzionato scopo, sentimento o parola, può distruggere il tuo equilibrio e farti crollare nel peccato? Facciamo attenzione, fortifichiamoci ogni giorno nel Signore, ubbidiamo ai Suoi principi e alla Sua parola, chiudiamo ogni possibile breccia al nemico. Che nessuna astuta e crudele volpicina entri nelle nostre vigne in fiore per distruggere il raccolto. Dio ti benedica e ti dia saggezza.
3: Il verso di oggi a prima vista può sembrare un po' enigmatico, ma se scaviamo nel contesto scopriamo un significato purtroppo attualissimo. Vediamo dunque cosa intende dirci con il verso del Cantico 2,15. Prendeteci le volpi, le volpine che guastano le vigne, poiché le nostre vigne sono in fiore. La vigna in fiore è una metafora che potrebbe rappresentare la nostra vita in Cristo. Chi ha incontrato Gesù sa quanto sia meraviglioso. Il passato vuoto, vissuto lontano dalla sua presenza, ha lasciato il posto ad una relazione personale con Dio, la vera ricchezza di ogni credente. Ma questa nuova preziosa condizione va protetta dalla minaccia di un nemico sempre in agguato. La cosa interessante da notare è che il testo non ci mette in guardia dai leoni o dai lupi, pericoli che sapremmo subito identificare, ma dalle piccole volpi, animali all'apparenza innocui, ma che rappresentano una vera minaccia per la vigna. Perché, come ha detto Laila, non potendo arrivare ai grappoli in alto, rosicchiano le radici. Fuori la pianta sembra intatta, ma dentro muore lentamente. Quando il vignaiolo se ne accorge, è tardi. E il nemico agisce proprio così. Sa che se attacca frontalmente sulla fede, mettendo in dubbio la croce, verrebbe subito respinto, perché sulla confessione di fede in Cristo siamo salvi. Allora usa l'astuzia e la tattica delle piccole volpi, con i piccoli compromessi, bugie bianche, pensieri che però risvegliano vecchi risentimenti, un'invidia nascosta e fanno scivolare nel pettegolezzo. Intanto in maniera lenta e impercettibile sussurra quasi all'orecchio: ma sì, tranquilli, che sarà mai, non state mica uccidendo nessuno. Ma attenzione, questa non è la voce dello spirito, è la voce della volpina. È furba, non chiederà di saltare il culto della domenica dall'oggi al domani, ma molto lentamente, senza accorgersene, spegnerà il fuoco per Dio e bloccherà le preghiere. Non è forse un problema sempre attuale? Ecco perché la Bibbia parla chiaro e ci mette in guardia. Vogliamo essere delle sentinelle e proteggere la nostra fede. Giacomo dice: sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Custodiamo allora la nostra vigna in fiore, la nostra vita in Cristo. Non permettiamo al nemico di insinuarsi, identifichiamo ogni piccola minaccia e cacciamola via nel nome di Gesù. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: Un saluto particolare a tutti voi, amici ed amiche. Benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. E io sono Matteo, per tenervi compagnia per questi 10 minuti e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Dio mi perdonerà, è il suo mestiere. Ma è proprio così? Bene, lo vedremo proprio nel libro di Dio. Iniziamo la lettura di un passo che si trova nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, al capitolo 1, al verso 9, e dice: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Dio mi perdonerà, è il suo mestiere. Sapete, a pronunciare questa frase fu un certo Johann Heinrich Heine, un poeta tedesco di origine ebraica nel XVIII secolo, e fu uno dei poeti più famosi del periodo di transizione tra il romanticismo e il realismo. Questa frase è vera a metà, direi, la prima metà, cioè Dio mi perdonerà. Ma dicevo quasi vera, poiché il perdono di Dio non è per il fatto che è un mestiere suo, bensì il perdono di Dio è condizionato da una nostra richiesta, quella di voler essere da Lui perdonati. Il perdono è un elemento importante che scorre in tutta la Bibbia, sin dall'inizio. Questo atto da parte di Dio è stato reso necessario perché Dio ha voluto dare una seconda opportunità all'uomo disubbidiente ai suoi comandamenti. Dobbiamo dire che il perdono è la parte centrale dell'Evangelo e a ragion veduta è buono ricordare che le promesse veramente straordinarie di Dio che Lui offre proprio a seguito del perdono. Perciò Dio è pronto a perdonare chiunque glielo chiede. È scritto nella Bibbia nel Salmo 86 al verso 5: poiché tu, o Signore, sei buono, pronto a perdonare e misericordioso verso tutti quelli che ti invocano. Su cosa il famoso re Davide d'Israele fondò la sua speranza di perdono? Beh, è scritto nel Salmo 51, al verso 1, dove dice: abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia, cancella i miei misfatti. Come si misura la misericordia di Dio? È sempre scritto in un altro salmo, il 103, i versi 11 e 12, e dice: come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come è lontano il levante dal ponente, così ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Quale promessa viene fatta a quelli che confessano i propri peccati? Beh, l'abbiamo letto nel verso iniziale. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Possiamo essere perdonati mentre nutriamo rancore verso qualcun altro? è scritto nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 6, i versi 14 e 15, poiché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Colui che è stato perdonato è pronto a perdonare? Dice Paolo nella lettera agli Efesini, al capitolo 4, al verso 32, siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Il vero perdono non conserva tracce di errori. Questo lo dice nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 18, i versi 21 e 22. Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, cioè all'infinito. Caro amico, cara amica, anche tu hai bisogno di perdono. Mi chiedi cosa devi fare? La prima cosa che non devi fare è non andare da uomini a chiedere perdono per i tuoi peccati, ma vai direttamente a Dio. E la seconda cosa che non devi fare, pensare che il perdono sia il mestiere di Dio. Ma sappi che il perdono di Dio è proprio causato dalla sua bontà e il suo desiderio di salvare la sua creatura, ma occorre che tu riconosca il peccato. Vuoi un esempio? Bene. Ti cito l'ultimo verso di questa meditazione. Nel Salmo 51, il verso 2, e dice: lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco le mie colpe. Bene amici, la puntata termina qui e grazie per il vostro gentile ascolto e non mi resta altro che rimandarvi a domani. Che Dio vi benedica.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Cielo dentro me di Nico Battaglia. A dare il titolo al nostro disco Highlight è il brano Cielo dentro me, che ascolteremo a breve. Questo componimento è uno degli esperimenti in chiave pop dell'artista Nico Battaglia. Nato a Trani nel 1990, in provincia di Bari, Nico ha iniziato a esprimere il suo amore per il Signore attraverso il canto fin da quando aveva 12 anni, mentre già a 14 anni ha cominciato a comporre canzoni cristiane. Ha coltivato questo amore per la musica come strumento di lode e adorazione a Dio, dapprima nella comunità natale, poi con importanti progetti lavorativi che lo hanno condotto in Italia e all'estero. Dal 2008 Nico ha inoltre aperto una casa di produzione discografica, con l'obiettivo di produrre, promuovere e incoraggiare artisti consacrati a Dio che desiderano esprimere il loro amore per il Signore attraverso la musica. Lasciamo spazio a Nico Battaglia in questo meraviglioso pezzo, Cielo dentro me.
1: Disco Highlight.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No. La grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini. Ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Marco, capitolo 9, versetto 29. Questa specie di spiriti non si può far uscire.

0: agire in altro modo che con la preghiera. La domanda degli apostoli era: perché non abbiamo potuto cacciarlo noi? La risposta sta nello stato della relazione personale con Gesù Cristo. Questa specie non si può cacciare con nessun altro mezzo se non con la concentrazione, una concentrazione più che mai intensa su di lui. In certe situazioni possiamo rimanere anche noi impotenti come i discepoli. Ci succederà se cercheremo di compiere le opere di Dio con forze tratte dalla nostra personalità e non con la concentrazione sulla potenza di Dio. Offendiamo Dio quando vogliamo lavorare per Lui senza però conoscerlo. Un caso difficile ti si presenta ed esteriormente non accade nulla. Peraltro tu sai che la soluzione ti sarà data perché tu stai concentrandoti su Gesù Cristo. La linea di condotta da seguire nel tuo servizio consiste nel curare che nulla si frapponga fra te e Gesù. C'è qualcosa che si è intromesso tra te e Lui? Allora devi risolvere questa situazione non ignorandola con irritazione e nemmeno cercando di sorvolarla con leggerezza. Devi guardarla bene in faccia e risolverla alla presenza di Gesù Cristo. Accadrà che sarà proprio quella intromissione e tutto ciò che era ad essa legato a tramutarsi in una glorificazione di Gesù Cristo. In che modo? Lo saprai solo dopo che avrai visto faccia a faccia il Signore. Dobbiamo saperci innalzare con ali d'aquila, ma dobbiamo anche saperci abbassare. La forza del cristiano si esplica nel discendere e nel vivere in basso. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica, diceva Paolo, e quell'ogni cosa si riferiva quasi sempre a fatti umilianti. Non siamo obbligati ad accettare l'umiliazione. Possiamo rifiutarla e dire: no, grazie, preferisco stare sulla cima del monte con Dio. Ma ciò che veramente importa è vedere se so affrontare le situazioni della vita così come sono in concreto, alla luce della realtà di Gesù Cristo, oppure se queste situazioni concrete cancelleranno completamente la mia fede in Lui, lasciandomi in preda al panico.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: La tua vita per la mia di Nazireo.
2: Bello l'attacco di chitarre acustiche e poi percussione e chitarre elettriche a definire la cornice rock, perché Nazireo è tendenzialmente un rockettaro, non ce lo siamo scordati, vero? Con Tu sei l'indispensabile, Nazireo dice che camminando in un mondo dove regna il buio, la sola certezza che abbiamo è quella di un Dio semplicemente indispensabile. L'unico motivo per credere, per avere fiducia e speranza, perché Lui è la roccia sulla quale scolpire il nostro futuro. Dio è tutto quanto può definirsi indispensabile. Facciamocelo dire in musica dal nostro Nazireo con... Tu sei l'indispensabile.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Cielo dentro me di Nico Battaglia. Il lavoro discografico Cielo dentro me di Nico Battaglia, nostro disco highlight, è unico. È anche impreziosito dal bonus track Run to You, Correre verso te, cantato da Nico Battaglia in duetto con il gruppo neozelandese dei Parachute Band, e cantato in inglese con ripresa del ritornello in italiano. Il bisogno che il credente ha del Signore è costante. Questo è il messaggio che vuole trasmettere. Ascoltiamoli. I Parachute Band e Nico Battaglia in Run to You.
1: Disco Highlight.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Ce l'ho dentro me, di Nico Battaglia. Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace. Ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

E voilà, ben ritrovati cari amici all'ascolto per la nuova edizione, quella del 3 ottobre, del Buongiorno in compagnia di Roberto, sempre e come ogni mattina alla stessa ora e sulle nostre frequenze.

come sempre il format della nostra trasmissione, della durata di una decina di minuti, prevede un argomento di riflessione, di vita pratica, di vita quotidiana, di attualità, come sempre mettendola a confronto con le sacre scritture e poi tanta buona musica classica. E quest'oggi parleremo di consultazioni.

Con il termine di consultazioni, la politica ci ha trasmesso un concetto particolare. La consultazione, infatti, non è nient'altro che un largo giro di vedute che il futuro Presidente del Consiglio fa in tutti quelli che sono i partiti che costituiscono il nostro ventaglio costituzionale, in modo da poter verificare se ci sono le condizioni per intraprendere quello che è la istituzione di un nuovo governo. Ma consultazione non è solamente un termine legato alla politica. La consultazione può essere anche un effetto personale, nel senso che noi vogliamo consultare qualcuno che ha dell'esperienza. Ma vedremo di approfondire più nel dettaglio quanto ci vuole dire quest'oggi la parola di Dio riguardo alla consultazione dopo questo primo stacco musicale.

Quando desideriamo consultare una persona, lo facciamo sempre con lo scopo di conoscere un suo parere, una sua valutazione su una determinata situazione che ci sta particolarmente a cuore, ed anche perché consideriamo tale persona particolarmente preparata ed autorevole. Non andremo infatti mai, per esempio, da un dentista per chiedergli un consiglio su come affrontare i problemi scolastici dei nostri figli e viceversa. E neanche tantomeno porteremo a riparare la nostra automobile rotta dal farmacista, non è vero? Questo perché? Perché considereremo tutti estremamente sciocco chi scegliesse delle persone incompetenti ed impreparate per affrontare il suo problema. Forse non ce ne siamo mai accorti, ma di questi sciocchi in giro ce ne sono, ahimè, tantissimi. Potremmo dire a milioni. Molti di noi, infatti, dinanzi ai problemi esistenziali che li turbano e a volte li angosciano, rifiutano di consultare l'unico pienamente competente e preparato, l'unico in grado di dare loro una risposta. Quanti, infatti, consultano Dio leggendo la sua parola? Purtroppo una ristrettissima minoranza. Ascoltiamo dunque l'invito che il testo che ho scelto quest'oggi ci rivolge e iniziamo subito a consultare Dio. Nel primo libro dei Re, al capitolo 22 e al versetto 5, troviamo infatti scritto questo invito che Dio rivolge a ognuno di noi. Consulta oggi la parola del Signore. Questo perché? Perché nella parola di Dio, la Sacra Bibbia, noi possiamo trovare tutte le risposte ai nostri più profondi problemi della nostra anima, trovando anche quelle che sono le giuste indicazioni per ricevere il dono di una vita tranquilla, serena e nella pace.

Sì, caro amico l'ascolto, avere un confronto con la parola di Dio quotidianamente è importante proprio perché abbiamo delle consultazioni, delle diritte che Dio vuole dare alle nostre vite nella quotidianità, in quest'oggi 3 ottobre. E se tu lo desideri, ti invito a raccoglierti in preghiera insieme a me, proprio per chiedere a Dio la sua guida nella nostra vita. Padre Celeste, ti ringraziamo per come ancora una volta tu sei colui che ci invita a consultare te, in un mondo pieno di tanti voci, ma che non hanno lo scopo tuo, quello di amare i tuoi figlioli e di guidarli lungo quelli che sono i tuoi sentieri. Grazie per come tu vuoi toccare le nostre vite attraverso i nostri cuori. Nel nome del tuo figliolo noi te ne preghiamo e te ne ringraziamo. Amen.

dunque anche quest'oggi la sigla pone termine ai nostri minuti insieme. Spero vivamente che possa essere stato un tipo di trasmissione che ti ha interessato, che possa averti aiutato e soprattutto che tu domani possa avere il piacere di riascoltare, di essere nuovamente in mia compagnia. Io ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 3 ottobre 2026. Un buon sabato a tutti voi. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Lo ha comunicato nelle ultime ore il sindaco della capitale ucraina. Il ponte Nord è stato colpito. I servizi di emergenza sono in arrivo, ha scritto sul suo profilo Telegram. In precedenza in città era stato lanciato un allarme droni. Il ponte Sud della capitale è stato già colpito diverse volte ieri e nei giorni scorsi, come riportato sempre dal sindaco. Trump, nel corso di un comizio in Alabama in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo 3 novembre, torna a parlare del conflitto in Medio Oriente. Il tycoon si starebbe preparando all'escalation contro Teheran, aumentando la pressione contro il paese. Il Pentagono ha infatti inviato in Medio Oriente un terzo gruppo

L'attacco che è incentrato sulla portaerei degli USA Theodore Roosevelt e su altre navi del corpo dei Marines, pari a un contingente aggiuntivo di 9-10.000 effettivi. Intanto nella notte un raid israeliano ha colpito un condominio a Gaza, almeno 5 i morti. Il copilota della Fly Dubai che ha accoltellato il comandante e ha fatto precipitare in picchiata il volo 1073 era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali, lo riporta il Wall Street Journal, citando persone informate sui fatti. Nonostante il divieto, il pilota, cittadino omanita, era stato assunto da Fly Dubai, ottenendo così l'abilitazione a operare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi Uniti a Israele. La testata americana riferisce inoltre che non è stato possibile stabilire se l'Oman abbia condiviso con altri paesi o compagnie aeree le preoccupazioni sulla radicalizzazione del pilota, né è stato possibile conoscere la natura di tale radicalizzazione. Cronaca italiana: una donna di 81 anni è morta a Fontecchio in provincia dell'Aquila dopo essere precipitata per circa 10 metri in una scarpata. Secondo le prime informazioni, l'anziana si sarebbe allontanata dalla cassa di riposo nella quale era ospitata senza che il personale riuscisse a impedirne l'uscita. Sul posto sono arrivati le soccorso il personale del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. È morto in ospedale dopo un grave incidente stradale un 51enne di Porto Torres, rimasto ferito in uno schianto avvenuto intorno alle 12.30 di ieri sulla ex 131 al chilometro 222 all'altezza di Monte Accoddi. L'uomo, ex operaio originario di Alghero, era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, è uscito di strada finendo contro il guardrail nei pressi dell'incrocio con la strada vicinale Ponte Secco. Il Tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo del 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco, sempre in provincia di Napoli. Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all'anestesista e 2 anni e 1 mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben 3 interventi chirurgici e estetici e non si svegliò più dall'anestesia. E infine una notizia sportiva: serviva un'impresa per battere la Francia allo Stade de France e l'impresa è stata sfiorata grazie a una prestazione coraggiosa. L'Italia pareggia infatti 1-1 la classicissima contro i transalpini e sale così a 4 punti nel gruppo 1 della Lega A di Nation League dopo il KO rimediato contro il Belgio nella prima giornata e la vittoria sulla Turchia nella seconda. Zinedine Zidane, che ritrovava gli azzurri per la prima volta dopo la finale della Coppa del Mondo persa nel 2006 e la famigerata testata rifilata a Marco Materazzi, si deve quindi accontentare di un pari nel suo debutto da CT sul suolo francese, visto che il gol di Bastoni risponde al vantaggio di Olise. Le previsioni del tempo di oggi: la pressione stabile su tutto il paese, la giornata contrassegnata da un tempo asciutto ma anche poco parzialmente soleggiato al centro nord. Infatti il cielo sarà nuvoloso, a tratti molto nuvoloso in Piemonte, dove non si potranno escludere isolati ma rari piovaschi sui confini alpini. Maggiori spazi di sereno saranno presenti sul resto delle regioni. Temperature stazionarie. E con il meteo chiudiamo questo notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di sabato. Sabato.

0: posso invitarvi ad un nuovo appuntamento del programma Ma che bravo, visto che quelle due solite ritardatarie sono appena entrate nello studio.
1: Ciao amici, spero tanto che voi ci accogliate nelle vostre case meglio di Tommy.
2: Bene, la nostra puntata è cominciata nel migliore dei modi, a quanto pare. Tommy, che cos'hai? Sembra che il trespolo su cui stai ti bruci sotto le zampette.
0: Ah, al solito mi fate aspettare.
1: Ma non è vero, noi siamo in perfetto orario.
0: Sì, è vero, sono arrivato un po' in anticipo, ma perché non vedevo l'ora che cominciasse la puntata.
2: Ah, ecco. E come mai tutta quest'ansia?
0: La volta scorsa ci siamo lasciati con qualcos'altro da dire. La storia non finisce così. E insomma, c'è altro da dire.
1: E come, Tommy? La storia della nostra redenzione non finisce mica con la morte di Gesù, anzi, è l'inizio quello.
2: E continua tuttora, ma per sapere il seguito, che ne dite bambini? Vogliamo ascoltare il primo canto?
1: Io direi di sì.

0: Dicevamo che la storia della nostra salvezza non finisce mica con la morte di Gesù, perché Gesù non è rimasto nella tomba dove fu messo dopo la sua morte. Egli è risorto dalla morte, è salito in cielo e da allora si rallegra per ogni uomo peccatore che si pente e trova salvezza credendo nella sua opera redentrice.
1: Ah, ecco, Gesù è risorto. Era morto, ma poi è tornato in vita. Ed ora voglio che mi raccontiate tutto nei minimi particolari, compreso la faccia che hanno fatto i sacerdoti quando hanno saputo della risurrezione di Gesù.
2: Bene, e noi saremo felici di dirtelo. Allora, ascoltate anche voi bambini, eh? Dovete sapere che due fra i capi dei giudei che avevano nascosto fino ad allora la loro simpatia e il loro interesse per la parola di Gesù uscirono allo scoperto.
1: Eccoti qua!
2: E dopo la sua morte sulla croce chiesero coraggiosamente al loro governante il permesso di prendere il suo corpo per seppellirlo.
0: Eh sì, Giuseppe e Nicodemo, così si chiamavano i due, unsero amorevolmente il corpo di Gesù con degli oli e degli aromi profumati, secondo la loro tradizione. E poi lo avvolsero in un lenzuolo di lino e lo misero in una tomba, nel giardino di Giuseppe, di uno dei due uomini, davanti alla quale fu posta una grande pietra per sigillarla.
2: Ma i sacerdoti non erano ancora del tutto tranquilli, eh? Avevano sentito dire a Gesù che sarebbe risuscitato e per sicurezza hanno messo anche delle guardie per sorvegliare la tomba.
0: E loro dicevano di non credere alle parole di Gesù, ma una pulce nell'orecchio l'avevano.
2: Mi pare proprio di sì.
1: A questi soldati sarà sembrato un gioco da ragazzi fare la guardia ad un uomo morto.
2: Già, ma le cose sono andate diversamente da come loro si aspettavano. E quindi all'alba del terzo giorno dalla morte di Gesù videro una scena che li spaventò così tanto da finire a terra svenuti.
1: Oh, raccontate. Sono tutto orecchi.
0: Prima di raccontarvi il seguito, che ne dite, bambini? Lasciamo Tommy
2: con un attimo di
0: suspense.
2: Sì, suspense.
0: Allora vai col secondo canto.
2: Yes!
1: Ah, mi piacciono i canti, ma io voglio sapere adesso che è successo. Raccontate!
3: Nicolas, dimmi un po', secondo te cos'è un amico?
4: Un amico è qualcuno che mi vuole bene e qualcuno a cui posso raccontare sempre tutto.
3: Hai ragione, un amico è qualcuno che ha un posto davvero speciale nel nostro cuore.

0: Dai, Maria Francesca, raccontaci la storia, perché sennò questo non la finisce più.
1: Bene, bene, allora la racconto subito. Cosa successe? Venne un forte terremoto e un angelo scese dal cielo e rotolò la pietra che stava davanti alla tomba di Gesù e ci si sedette sopra.
2: Forte! I soldati caddero a terra come pere mature!
1: Proprio così. E quando si ripresero, si accorsero che il corpo di Gesù non c'era più nella tomba. E che cosa fecero? Corsero subito dai sacerdoti che avevano dato loro l'incarico di sorvegliare la tomba e raccontarono loro tutto quello che era successo.
0: Immagina la loro faccia.
2: Allora, i sacerdoti hanno capito che hanno sbagliato a uccidere Gesù, vero?
0: Niente affatto. Pensate dove arrivò la loro malafede. Diedero dei soldi ai soldati per convincerli a mentire. Dovevano raccontare una bugia e quindi dire a tutti che invece non erano svenuti, poverini, ma si erano addormentati e che non hanno visto i discepoli che evidentemente erano andati a rubare il corpo di Gesù. Pensate un po'.
2: Ma questa è la cosa più meschina che io abbia mai sentita.
1: Già. Ma questo falso racconto dei soldati non ha potuto soffocare la verità, cioè che Gesù era davvero risorto. E presto si accorsero tutti, con grande gioia e per primi i suoi discepoli, di questa bellissima notizia.
0: Anche se le prime che se ne sono accorte a dire il vero erano le donne, no? Che si sono accorte che la tomba di Gesù era vuota e quindi lo hanno detto a tutti. E loro erano tanto affezionate a Gesù che non stavano più nella pelle.
1: Ah sì, è vero. Le donne, alcune donne, tra quelle che seguivano Gesù e si occupavano un po' di lui e dei discepoli, quella mattina, prima di sapere che Gesù fosse risorto,
0: sì,
1: si alzarono di buon'ora quando ancora era buio e si recarono presso la tomba. Però una di esse, di nome Maria Maddalena, appena vide che la pietra era stata rotolata e il corpo di Gesù non c'era più, che fece? Corse ad avvisare i discepoli che ancora stavano piangendo per la morte del loro Salvatore.
0: E Maria Maddalena è stata anche la prima che ha visto il Signore Gesù risorto ed è stata la prima ad avere la conferma che Gesù era di nuovo in mezzo a loro. E dopo Gesù è apparso anche alle altre donne che Maria Maddalena aveva lasciato davanti alla tomba per andare ad avvisare i discepoli. E sia all'una che alle altre aveva raccomandato di andare a dire a tutti i discepoli la buona notizia e quindi che Gesù era risorto.
2: I discepoli quando hanno visto Gesù?
1: Gesù apparve quella stessa sera ai discepoli, mentre erano riuniti tutti insieme nella stanza. E i discepoli non sapevano che cosa fare, se credere o non credere. E Gesù che cosa fece? Si avvicinò, con la porta chiusa, entrò senza che la porta venisse aperta e li salutò con amore, rassicurandoli che era proprio lui, e mostrando loro le ferite che aveva sulle mani e sui piedi.
2: Oh, deve essere stata una serata memorabile!
0: Memorabile dir poco. I discepoli erano al settimo cielo e poi hanno cenato insieme, hanno passato una serata bellissima, proprio come prima ancora della sua morte. Immagino che meraviglia sarà stata. Durante questo tempo che Gesù è stato con loro, ha insegnato tante cose, tutto quello che nel Vecchio Testamento era stato scritto di lui si era avverato.
2: Quanto tempo Gesù trascorse ancora con loro dalla sua risurrezione?
1: Gesù è rimasto con i discepoli ancora per 40 giorni. E quando era ormai arrivato il momento di lasciarli per tornare in cielo, diede loro un comandamento. Sapete qual è? Quello di raccontare a tutte le persone che incontravano ciò che era successo. E cioè che Gesù era morto e risorto per pagare il prezzo per la salvezza di ogni uomo che crede.
2: E i discepoli si intristirono quando Gesù li lasciò per andare in cielo?
0: No, perché anche se non hanno più visto Gesù fisicamente, hanno sentito il suo spirito sempre vicino a loro. che li guidava e insegnava loro ad essere dei fedeli testimoni della sua parola.
1: E sapete ciò che Gesù raccomandò ai discepoli prima di salire in cielo, cioè di predicare l'Evangelo ad ogni persona, lo dice anche a noi. E se noi abbiamo creduto in Gesù come Signore e Salvatore, ricevendo così la gioia della salvezza, dobbiamo testimoniare agli altri dell'amore di Dio, senza tenere per noi questa gioia, perché se non lo facciamo è come se fossimo degli egoisti.
0: E allora, bambini, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo impegnarci ad essere testimoni della buona novella, che Gesù è risorto e vive, così come fecero i suoi discepoli, affinché anche altri possano sapere e fare le meravigliose esperienze della nuova nascita nella famiglia di Dio. Che bella cosa! Tommy, sei contento adesso?
2: Sì, certo che sono contento, sono contentissimo.
1: Bambini, allora, come abbiamo ascoltato, è bello poter parlare agli altri di Gesù. Certe volte sembra che ci manchino le parole, è vero, oppure abbiamo paura, vergogna che ci possano deridere. Però state tranquilli che il semino della parola del Signore cadrà certamente in qualche cuore, e allora potremo veramente rallegrarci e poter parlare, testimoniare ai nostri amichetti di Gesù. È una bellissima esperienza che lascia nel cuore veramente una pace e una gioia immensa. E allora, se vi capiterà di fare questa esperienza e ce ne vorrete parlare, perché non ci scrivete oppure non ci mandate un'email? Noi vi ricordiamo che abbiamo sempre un indirizzo di posta elettronica. Qual è, Aurelia?
0: Sì, bambini, dai, scrivete, così poi leggeremo anche la vostra mail, il vostro pensierino, qui proprio in diretta dagli studi di Radio Bethel, durante la puntata del programma Ma che bravo. Bene, quindi vi ricordo che potete tranquillamente scriverci attraverso il nostro sito della chiesa, che è www.amicib.org. troverete un angolo dei piccoli che è veramente molto grazioso, vi divertirete. Lì troverete anche le puntate precedenti del nostro programma e sicuramente potete scriverci anche le vostre letterine. Quindi mi raccomando, potete scrivere anche a Tommy, ovviamente, oltre che a me, Maria Francesca.
2: Ragazzi, non mi intasate la posta, piano, una alla volta.
0: Non ti gasare, Tommy, non ti gasare, ancora è tutto da vedere.
1: E penso che il nostro tempo ormai sia finito, e quindi vi abbracciamo forte forte e vi diamo appuntamento alla prossima volta.
0: Fate i bravi!

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Luca 19:9. Questo accadde nella casa di un uomo ricco, di nome Zaccheo, nella città di Gerico. Dopo un colloquio privato con il Signore Gesù, quest'uomo dichiarò: io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. Con questo l'uomo rovinò le sue ricchezze, che aveva accumulato per tutta la vita. Queste notizie si diffondono. E ora ho immaginato che il giornalista di un grande giornale andasse da Zaccheo per intervistarlo. Come sarebbe potuto accadere questa intervista? Forse qualcosa di simile a questo. Il giornalista chiede: signor Zaccheo, lei ha svuotato la sua cassaforte in modo inconcepibile. Come è arrivato a farlo? Zaccheo gli risponde: ha già sentito parlare di Gesù? Mi ha visitato. Il giornalista: posso parlare francamente? Lei ha fatto soldi in modo spietato e senza scrupoli. Ora vuole, come si dice, fare ammenda? Ora Zaccheo si fa serio. Rimediare? Chiunque abbia incontrato Gesù sa che non possiamo rimediare a un solo peccato. Ma Gesù può perdonarci ogni peccato, perché Lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Il giornalista è stupito. Sì, ma allora perché ha svuotato la sua cassaforte in modo così sconvolgente, se non può farci nulla di buono? Ora Zaccheo sorride. Perché Gesù mi ha liberato dal denaro. Ero schiavo di Mammona. Ora Lui mi ha liberato. O Signore Gesù, quanto è potente la Tua grazia che sradica il peccato e rende libere le nostre vite. Fa che anche noi sperimentiamo la potenza di questa grazia. Amen.

Cari amici e fratelli all'ascolto, oggi è il 3 ottobre e Carmelo vi augura buongiorno. Insieme andiamo a leggere una meditazione tratta come sempre dal calendario Il Buon Seme, che ci porta alla lettura di alcuni versetti, il primo dei quali è tratto dal libro di Isaia, capitolo 44, versetto 8. Non spaventatevi, non temete, non te l'ho forse annunciato e dichiarato da tempo? Voi siete miei testimoni. C'è forse un Dio all'infuori di me? Non c'è altra rocca, non ne conosco alcuna. E ancora dal Salmo 73 leggiamo il versetto 26. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno.

L'arte della navigazione ha fatto progressi giganteschi da quando i nostri lontani antenati misero la prima zattera in mare. Non esistono parti delle navi né del loro sartiame che non abbiano subito nel corso del tempo modifiche sostanziali e continue. Non di meno, due organi essenziali hanno continuato a sussistere attraverso il tempo: l'ancora e il timone. L'ancora si tuffa nell'invisibile per cercare il suolo fermo e affidabile a cui fissarsi solidamente. La nave può ben essere sballottata dalle onde se il cavo che la lega all'ancora è solido e l'ancora è ben fissata. Nessuna tempesta riuscirà a smuoverla. Ascoltatori, dovunque vi troviate, in piena attività, con una lunga vita presunta davanti a voi o al tramonto della vostra esistenza, gettate l'ancora della vostra speranza verso l'unica roccia sempre accessibile: Gesù. Il cavo rappresenta per noi l'insieme delle promesse divine. Esse discendono a tutte le profondità. Troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma. Questo l'abbiamo letto da Ebrei 6, versetti 18 e 19. Se non hai gettato ancora in mare la tua ancora, puoi pensare sicuramente di farlo adesso. Non aspettare domani, perché potrebbe essere tardi. Gesù ti ha invitato. Ascoltalo, ubbidisci. Con questo accorato invito, che viene direttamente dal Signore, Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre a Dio piacendo, a domani.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 3 ottobre 2026. Un buon sabato a tutti voi. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Lo ha comunicato nelle ultime ore il sindaco della capitale ucraina. Il ponte Nord è stato colpito, i servizi di emergenza sono in arrivo, ha scritto sul suo profilo Telegram. In precedenza in città era stato lanciato un allarme droni, il ponte Sud della capitale è stato già colpito diverse volte ieri e nei giorni scorsi, come riportato sempre dal sindaco. Trump, nel corso di un comizio in Alabama in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo 3 novembre, torna a parlare del conflitto in Medio Oriente. Il tycoon si starebbe preparando all'escalation contro Teheran, aumentando la pressione contro il paese. Il Pentagono ha infatti inviato in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco che è incentrato sulla portaerei degli USA Theodore Roosevelt e su altre navi del corpo dei Marines, pari a un contingente aggiuntivo di 9-10.000 effettivi. Intanto nella notte un raid israeliano ha colpito un condominio a Gaza, almeno 5 i morti. Il copilota della Fly Dubai, che ha coltellato il comandante e ha fatto precipitare in picchiata il volo 1073, era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Lo riporta il Wall

Street Journal, citando persone informate sui fatti. Nonostante il divieto, il pilota, cittadino omanita, era stato assunto da Fly Dubai, ottenendo così l'abilitazione a operare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi Uniti a Israele. La testata americana riferisce inoltre che non è stato possibile stabilire se l'Oman abbia condiviso con altri paesi o compagnie aeree le preoccupazioni sulla radicalizzazione del pilota, né è stato possibile conoscere la natura di tale radicalizzazione. Cronaca italiana: una donna di 81 anni è morta a Fontecchio in provincia dell'Aquila dopo essere precipitata per circa 10 metri in una scarpata. Secondo le prime informazioni, l'anziana si sarebbe allontanata dalla cassa di riposo nella quale era ospitata senza che il personale riuscisse a impedirne l'uscita. Sul posto sono arrivati l'elisoccorso e il personale del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. È morto in ospedale dopo un grave incidente stradale un 51enne di Porto Torres, rimasto ferito in uno schianto avvenuto intorno alle 12.30 di ieri sulla ex 131 al chilometro 222 all'altezza di Monte Accoddi. L'uomo, ex operaio originario di Alghero, era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, è uscito di strada finendo contro il guardrail nei pressi dell'incrocio con la strada vicinale Ponte Secco. Il tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo del 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco, sempre in provincia di Napoli. Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all'anestesista e 2 anni e 1 mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben 3 interventi chirurgici e estetici e non si svegliò più dall'anestesia. E infine una notizia sportiva: serviva un'impresa per battere la Francia allo Stade de France e l'impresa è stata sfiorata. Grazie a una prestazione coraggiosa, l'Italia pareggia infatti 1-1 la classicissima contro i transalpini e sale così a 4 punti nel gruppo 1 della Lega A di Nation League dopo il KO rimediato contro il Belgio nella prima giornata e la vittoria sulla Turchia nella seconda. Zinedine Zidane, che ritrovava gli azzurri per la prima volta dopo la finale della Coppa del Mondo persa nel 2006 e la famiglia Gerata testata rifilata a Marco Materazzi, si deve quindi accontentare di un pari nel suo debutto da CT sul suolo francese, visto che il gol di Bastoni risponde al vantaggio di Olise. Le previsioni del tempo di oggi: la pressione stabile su tutto il paese, la giornata contrassegnata da un tempo asciutto ma anche poco parzialmente soleggiato al centro nord. Infatti il cielo sarà nuvoloso, a tratti molto nuvoloso in Piemonte, dove non si potranno escludere isolati ma rari piovaschi sui confini alpini. Maggiori spazi di sereno saranno presenti sul resto delle regioni, temperature stazionarie. E con il meteo chiudiamo questo notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di sabato. Sábado.

0: Una parola per oggi.
1: Oggi leggiamo dalla lettera di Paolo a Tito, capitolo 3, versetto 9. Ma quanto alle questioni stolte, alle genealogie, alle contese e alle dispute intorno alla legge, evitale, perché sono inutili e vane. La riflessione che segue è ancora a cura di Chris Brown. Era così a Creta, è così oggi. Ci sono persone che insegnano nel nome di Dio, ma non vanno ascoltate. Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. È scritto in Tito 1:16. Di sicuro i contenuti cambiano. Se Paolo si opponeva all'imposizione delle leggi ebraiche già superate, oggi è più probabile sentire infondate promesse di ricchezza e salute o rielaborazioni dell'etica biblica accomodata allo spirito del tempo. Ma vi sono molti ribelli, dice Paolo, e così sarà finché torna il Signore. Che cosa bisogna fare? Paolo è chiaro. Tito non si deve distrarre, non si deve perdere in questioni stolte, in questioni vane. Non deve fare altro che insegnare la grazia di Gesù Cristo e guidare la Chiesa nelle opere buone di Dio. Questa parola tutela anche noi. Non temere, non essere in ansia, ma impegnati a conoscere sempre più questa grazia. Aggrappati a Gesù Cristo e saprai distinguere il buon pastore dai lupi. La grazia sia con tutti voi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo insieme questa mattina da Genesi capitolo 3 versetto 9. L'Eterno chiamò l'uomo e gli disse: "Dove sei?". E ancora Ruth capitolo 2 versetto 19. "Dove hai spigolato oggi? Dove hai lavorato?". Siamo nel posto in cui Dio ci vuole? Lot, seduto alla porta di Sodoma, sapeva bene di non poter essere approvato da Dio. Si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta a causa delle azioni ignobili degli uomini della città. Seconda Pietro capitolo 2 versetti 7 e 8. Eppure rimaneva lì. È stato necessario l'intervento di due angeli per farlo sfuggire al giudizio che stava per abbattersi su quella gente. Davide, inseguito da Saul, si è rifugiato addirittura da Achis, un re nemico. Non ha trovato altro mezzo che fingere di essere pazzo per salvarsi la vita. Prima Samuele capitolo 21 versetti da 11 a 15. Giona, mandato dall'Eterno a Ninive per predicare il pentimento, ha disubbidito ed è fuggito in nave verso Tarsis. Conosciamo il seguito della storia. Dio ha mandato una tempesta e preparato un grosso pesce per salvare la vita di quel profeta disubbidiente, gettato in mare dai marinai. Pietro, trattenendosi con quelli che avevano catturato Gesù, ha nascosto la propria identità. Ha rinnegato il suo maestro. Evangelo di Giovanni, capitolo 18, versetti da 12 a 27. Dopo la risurrezione, il Signore l'ha incontrato parecchie volte per perdonarlo e ristabilirlo nella pace e nella comunione. Ma noi siamo dove ci vorrebbe Dio? Nel nostro ambiente familiare, nella nostra attività professionale, nel nostro servizio per Lui? Il nostro Dio è pieno di grazia e non vorrà lasciarci in una situazione che ci privi della sua benedizione o che lo disonori. Non obblighiamolo ad impiegare dei mezzi pesanti per liberarci. Esaminiamo la nostra condotta, valutiamola e torniamo al Signore. Lamentazioni, capitolo 3, versetto 40. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ed è un nuovo giorno, amici cari, ben ritrovati. Ancora una volta cominciamo insieme la nostra giornata, che porta la data del 3 ottobre, e leggeremo dal Cantico dei Cantici, nel capitolo 2, il verso 15, dove è scritto: prendeteci le volpi, le volpicine che guastano le vigne, poiché le nostre vigne sono in fiore. Questo verso ci suggerisce una considerazione molto importante, più che mai, e che oggi più che mai dobbiamo tenere presente, ovvero che di solito non sono i grandi tradimenti a distruggere un amore o una famiglia o un'amicizia o, perché no, la fede. Sono infatti le volpicine. Cosa sono le volpicine? Al tempo in cui questo libro è stato scritto, le volpi in Palestina erano una vera e propria piaga, perché non mangiavano l'uva matura, ma scavavano buche nel vigneto, rosicchiavano i germogli e anche i fiori, così che la vigna non dava più frutta. Le volpicine però erano ancora più insidiose, perché essendo piccole erano difficili da individuare e si infilavano facilmente tra i filari. Concludiamo quindi che tutto ciò che si infiltra nelle nostre relazioni con tentazioni, rancori, vizi, invidie, gelosie, pigrizia spirituale o piccole infedeltà quotidiane che ci sembrano innocue, portano al degrado delle relazioni stesse e poi alla distruzione, perché l'amore che dovrebbe animarli è come un fiore delicato che va protetto e custodito. Se abbiamo quindi una relazione che sta scricchiolando, non stiamo a guardare pensando che tanto così va il mondo, ma cerchiamo di individuare cosa la sta mettendo in pericolo, a costo di mettere in discussione noi stessi. Sì, perché a volte sono gli altri o situazioni esterne a rovinare tutto, ma a volte siamo noi stessi a mettere tutto in crisi, con atteggiamenti che possiamo rivedere e abbandonare.
2: E oggi parliamo appunto delle piccole cose. Anche una formica può danneggiare un elefante se gli entra dall'orecchio. Nell'arte della guerra, come nella vita, il nemico più temuto non è sempre il più forte, ma quello che sa come entrare. La formica non compete con la forza. La sua strategia è avanzare con pazienza, in silenzio. Sembra piccola, innocua, insignificante, ma sa dove andare e qual è la sua missione. Nella vita lo stesso principio vive nell'invisibile. Il messaggio non letto, il dipendente sottovalutato, il fallimento ignorato, la rabbia repressa, l'amore non corrisposto. Ogni sistema, per quanto robusto, ha il suo orecchio e a volte ciò che lo fa crollare è ciò che fa meno rumore al suo arrivo. Non sottovalutare le piccole cose, i piccoli gesti, le parole pronunciate tra i denti. In esse risiede la svolta, sia positiva che negativa. Caro amico, cara amica, qual è il tuo orecchio? Qual è la porta d'entrata alla tua vita, alla tua mente, al tuo cuore? Qual è quello spazio che, se attraversato da qualche malintenzionato scopo, sentimento o parola, può distruggere il tuo equilibrio e farti crollare nel peccato? Facciamo attenzione. Fortifichiamoci ogni giorno nel Signore, ubbidiamo ai Suoi principi e alla Sua parola, chiudiamo ogni possibile breccia al nemico. Che nessuna astuta e crudele volpicina entri nelle nostre vigne in fiore per distruggere il raccolto. Dio ti benedica e ti dia saggezza.
3: Il verso di oggi a prima vista può sembrare un po' enigmatico, ma se scaviamo nel contesto scopriamo un significato purtroppo attualissimo. Vediamo dunque cosa intende dirci con il verso del Cantico 2,15. Prendeteci le volpi, le volpine che guastano le vigne, poiché le nostre vigne sono in fiore. La vigna in fiore è una metafora che potrebbe rappresentare la nostra vita in Cristo. Chi ha incontrato Gesù sa quanto sia meraviglioso. Il passato vuoto, vissuto lontano dalla sua presenza, ha lasciato il posto ad una relazione personale con Dio, la vera ricchezza di ogni credente. Ma questa nuova preziosa condizione va protetta dalla minaccia di un nemico sempre in agguato. La cosa interessante da notare è che il testo non ci mette in guardia dai leoni o dai lupi, pericoli che sapremmo subito identificare, ma dalle piccole volpi, animali all'apparenza innocui, ma che rappresentano una vera minaccia per la vigna. Perché, come ha detto Laila, non potendo arrivare ai grappoli in alto, rosicchiano le radici. Fuori la pianta sembra intatta, ma dentro muore lentamente. Quando il vignaiolo se ne accorge, è tardi. E il nemico agisce proprio così. Sa che se attacca frontalmente sulla fede, mettendo in dubbio la croce, verrebbe subito respinto, perché sulla confessione di fede in Cristo siamo salvi. Allora usa l'astuzia e la tattica delle piccole volpi, con i piccoli compromessi, bugie bianche, pensieri che però risvegliano vecchi risentimenti, un'invidia nascosta e fanno scivolare nel pettegolezzo. Intanto in maniera lenta e impercettibile sussurra quasi all'orecchio: ma sì, tranquilli, che sarà mai, non state mica uccidendo nessuno. Ma attenzione, questa non è la voce dello spirito, è la voce della volpina. È furba, non chiederà di saltare il culto della domenica dall'oggi al domani, ma molto lentamente, senza accorgersene, spegnerà il fuoco per Dio e bloccherà le preghiere. Non è forse un problema sempre attuale? Ecco perché la Bibbia parla chiaro e ci mette in guardia. Vogliamo essere delle sentinelle e proteggere la nostra fede. Giacomo dice: sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Custodiamo allora la nostra vigna in fiore, la nostra vita in Cristo. Non permettiamo al nemico di insinuarsi, identifichiamo ogni piccola minaccia e cacciamola via nel nome di Gesù. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Dadri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Cielo dentro me di Nico Battaglia. Uscito nel 2012, è il quinto album del giovane cantautore cristiano. L'album che vi presento racchiude la storia e la maturazione di un cantante, cantautore, grato al Signore per aver potuto sperimentare e apprendere moltissimo in campo musicale, dalle numerose collaborazioni con altri cantanti e musicisti cristiani. Il brano che vi presento apre il CD e si intitola Senza te, nel quale Nico guida l'ascoltatore alla lode al Signore, colui che è la sua bellezza e la sua ricchezza. Tratto da Cielo dentro me, ascoltiamo Senza te.
4: Disco Highlight.

Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidia e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

0: Sono le ore 10 e 36 minuti.
1: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: «Giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua».
2: E per non perdere l'abitudine ad ascoltarci, ti riproponiamo una replica del programma Comunicando. Buon ascolto!

Siamo giunti al sabato e come ogni sabato trasmettiamo comunicando. Comunicando è il programma di notizie, testimonianze, esortazioni e musica che vede anche la vostra partecipazione. Vi auguriamo buon ascolto in nostra compagnia.

Buongiorno, buongiorno a tutti dai 97-300 MHz di Radio Logos. E l'inizio è sempre un po' critico perché bisogna sempre regolare un po' i volumi e anche stamattina purtroppo il mixer ha fatto qualche scherzetto, insomma la radio non si sentiva bene, l'audio. Sono venuto un po' prima questa mattina per cercare anche di mettere a posto, purtroppo ho trovato anche un altro problema allo streaming, parecchi nostri ascoltatori che ci ascoltano in internet non avranno ascoltato per una decina di minuti, ma stavo cercando di fare il possibile per ripristinare lo streaming. Lo streaming, come sapete, è il programma che ci permette di farci ascoltare in internet ovunque, insomma in tutto il mondo. Quindi non andava lo streaming, il computer probabilmente i virus ancora sono annidati nei computer e in questo periodo veramente mi stanno dando tanto fastidio e sto combattendo veramente per cercare di poter metterli a puntino. Stamattina appunto ho dovuto combattere contro questo programma appunto che ci permette di andare in streaming e mi scuso ancora con tutti coloro che sono rimasti a secco di audio, dell'audio di Radio Logos. Bene, allora una bella giornata, almeno questo a Foggia, questa mattina c'è sole, anche se le previsioni insomma non danno molto a sperare, almeno anche per questi giorni. Le previsioni ci dicono pioggia, anche questa mattina mi pare che qui doveva essere molto nuvoloso, però si vede perlomeno il sole. E come state ascoltando, insomma state ascoltando solo la mia voce, perché questa mattina sono solo soletto in studio. Quindi, come dico spesso, quando durante questi periodi di festa succede spesso che mi lasciano da solo Deborah e anche Davide. Forse Davide poteva venire questa mattina, però ho detto che avevamo un'intervista e quindi lui ha detto vabbè, allora è inutile che vengo, e quindi lasceremo lo spazio alla persona che ascolterete intorno alle 11:15. Ebbene, allora la sigla è finita. Deborah è a un convegno a Monte Silvano in provincia di Pescara, dei GBU, gruppi biblici universitari, saranno lì mi pare 3 giorni in questo convegno, quindi lei insomma curerà pure un po' l'aspetto organizzativo e quindi è stata invitata per questo, quindi lascia la radio per poi dedicarsi di lì. E cosa dire altro? In chat, anche in chat vedo abbastanza magra come Nick. La chat c'è solo Eva e ecco c'è Franco, è tornato Franco, quindi saluto Franco. Io ho l'altro computer, ho il computerino, quindi quando devo scrivere o leggere mi devo girare di 90 gradi il capo, il viso, la testa, e quindi devo toglierla dal microfono per poter andare sul computerino che ho. Meno male che ho questo computerino, così almeno non potendo tecnicamente parlando appunto stare dall'altra parte dove generalmente si mette Deborah, e quindi cura la chat dall'altra postazione. Chi vede Facebook insomma vede qualche foto, quindi già sa come è strutturato il nostro studio, che speriamo al più presto, insomma quando gli impegni ce lo permetteranno, poter un po' ristrutturare, mettere un po' meglio a puntino questo, anche lo studio radio. Bene, allora, cosa dire dopo l'ascolto del primo motivo? Passeremo alla lettura dei fogliettini del calendario di oggi. Ho provveduto anche un po' di acqua, così se eventualmente la voce mi viene a mancare, come è successo mercoledì, purtroppo la voce non mi aiutava, non mi aiutava durante la lettura del fogliettino. Mercoledì, come sapete, abbiamo un'altra diretta alle 21:30, diretta con la chat, e quindi ho dovuto bere un po' d'acqua. Anche questa mattina, insomma, provvederemo anche con l'acqua se
se dovrò parlare parecchio. Saluto tutti i nostri ascoltatori in modulazione di frequenza e saluto anche tutti i nostri ascoltatori in internet. Rinnovo ancora l'annuncio che ho fatto spesso: abbiamo dovuto abbassare purtroppo la potenza dei nostri trasmettitori, perché anche se è uno, però funziona con doppio trasmettitore, quindi ecco perché dico dei nostri trasmettitori, perché praticamente sono due che poi lanciano il segnale di Radio Logos su un'unica antenna. Quindi abbiamo dovuto abbassare, purtroppo, perché per esigenze economiche le bollette iniziano a diventare veramente astronomiche, e i doni poi diminuiscono a causa anche della crisi e roba varia, insomma, i doni diminuiscono, le bollette aumentano e tutte le altre spese, quindi dobbiamo ridurre i consumi. Quindi mi dispiace per coloro che purtroppo magari stando un po' lontani, tipo San Giovanni Rotondo, mi diceva Orchidea l'altro giorno che ho sentito, non si sente tanto bene, insomma è diminuito, prima si sentiva bene, ora magari c'è un po' di fruscio all'interno, quindi voglio scusarmi anche per questo, ma purtroppo non possiamo fare altrimenti. Allora, andiamo con il motivo di Chris Tomlin. Dopo tanto parlare, il motivo Your Grace is Enough. Sono un po' scosso questa mattina perché purtroppo il programma lì mi ha dato un bel po' da fare. Non voleva partire lo streaming, però poi, grazie a Dio, sempre con il suo aiuto, insomma, è partito. Allora, Your Grace is Enough, il motivo di Chris Tomlin. Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando. Praticamente la versione italiana dei Worship Ensemble, Mi basta il tuo amore.

Allora, ecco, ci ero impegnato in un discorso qui in chat. I problemi, insomma, sono anche da parte dei nostri nick, hanno anche loro problemi di internet. Insomma, ogni tanto si cade. Dicevo appunto, forse ogni tanto ci sono questi problemi generali in internet. Ok, allora andiamo un po' con un po' di musica e sopra questa musica vi leggo i fogliettini del calendario di oggi. Intanto vi preannuncio che oggi non abbiamo Davide nel consueto messaggio, ma avremo una intervista a un preside di una facoltà teologica che si chiama Carmine Napolitano. È da tempo che volevamo fare questa intervista, questa chiacchierata telefonica. Oggi finalmente, forse, speriamo che si farà trovare lì sul posto, sulla sua scrivania, dalla sua scrivania, dal suo ufficio, e parleremo un po' della facoltà. Si chiama in realtà Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose di Aversa, provincia di Caserta. Quindi il professor Carmine Napolitano è preside di questa facoltà. Parleremo di questa scuola. Inizio con una parola per oggi. Inizia con un versetto: cercate il Signore mentre lo si può trovare. Isaia capitolo 55, versetto 6. A volte mi capita di fare dei viaggi in autostrada. Normalmente tutto procede abbastanza bene, ma ogni tanto mi si presenta un problema. Non so per quale ragione psicologica, tendo a ritardare sempre il rifornimento di carburante, rimandandolo all'area di servizio successiva. E così è accaduto, a volte, ahimè, di rimanere a secco nel bel mezzo dell'autostrada, esponendo a dei rischi chi era con me in auto e anche gli altri automobilisti. Con l'aiuto del Signore sto migliorando. Ho usato questo banale aneddoto per dire che non bisogna mai, mai e poi mai rimandare a dopo ciò che è assolutamente importante fare adesso. Cosa c'è di più importante che fare pace con Dio per chi, come me e te, è sotto il suo giudizio? Non rimanere a secco, fermati finché sei in tempo, perché il domani non è in tuo potere e vai al Signore mettendo nelle sue mani la tua vita. Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando. Era il calendario una parola per oggi, ora passiamo al calendario Il Buon Seme. Geremia 12:3. Signore, tu mi conosci, tu mi vedi, tu provi quale sia il mio cuore verso di te. E Giovanni 16:27, il Padre stesso vi ama. Tema di questo fogliettino: ma mio papà mi conosce? Una sera un bambino, figlio di un minatore che lavorava in uno degli ultimi giacimenti di carbone nel nord della Francia, stava davanti all'ingresso della miniera aspettando pazientemente la risalita dell'ascensore che riportava in superficie i minatori. Un uomo anziano che lo osservava gli chiese: che cosa ci fai qui? Aspetto mio padre. Non riusciresti a riconoscerlo in mezzo a centinaia di uomini che escono tutti con lo stesso casco e la stessa faccia nera come il carbone? Faresti meglio a tornartene a casa. Ma mio papà mi conosce, rispose il piccolo. Che bella risposta. Il bambino sapeva che non sarebbe stato capace di riconoscere suo padre, ma pieno di fiducia non dubitava che il padre, che tanto lo amava, l'avrebbe visto. Il nostro Dio vede tutto, sente tutto e sa tutto. Il re Davide diceva: tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu comprendi da lontano il mio pensiero, tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Salmo 139, 2 e 3 versetti. Dio si interessa dei più piccoli dettagli della nostra vita. Egli ha una conoscenza perfetta di tutte le cose e, cosa ancora più importante, ci ama. Dio ama i credenti di un amore infinitamente più grande di quello che un padre ha per i propri figli. Ci ama addirittura dell'amore che ha per suo figlio. Io in loro e tu in me, diceva Gesù, affinché siamo perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Giovanni 17:23. E passo così all'ultimo fogliettino di oggi, il calendario. Questo è più che vincitori.
prendendo spunto da Atti, capitolo 24, versetto 16, per questo anch'io mi esercito ad avere sempre una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini. Tema di questo fogliettino, coscienza tranquilla. Il pirata Gibbs di New York disse: quando ho rubato la prima nave, la mia coscienza non mi ha lasciato dormire, ma dopo aver issato la bandiera nera per anni, riuscivo a rubare navi, uccidere persone e dormire tranquillamente. Così è il peccato. Il primo errore ci toglie il sonno, la tranquillità e ci amareggia. Ma se non ci pentiamo e continuiamo a fare sempre lo stesso errore, lasciato dormire. Ma dopo aver issato la bandiera nera per anni, riuscivo a rubare navi, uccidere persone e dormire tranquillamente. Così è il peccato. Il primo errore ci toglie il sonno, la tranquillità e ci amareggia. Ma se non ci

Silvia. L'inizio sembra insignificante, ma è la fine che è distruttiva. Chi si abitua all'odio non sente mancanza di amore. Chi cammina nell'incredulità non sviluppa la fede. Chi si adatta all'oscurità è indifferente alla luce. Fare i primi passi verso il peccato è facile, ma è difficile incamminarsi nella direzione contraria. Se vogliamo avere una coscienza tranquilla, se cerchiamo di avere giorni benedetti in qualsiasi circostanza, se sogniamo di incontrare la vera felicità, allora dobbiamo porre la nostra vita sull'altare di Dio, che ci ha promesso vittoria attraverso suo Figlio Gesù Cristo. La tua coscienza è tranquilla? Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando. Ed ora dovremmo avere l'intervista al professor Carmine Napolitano.

intanto mi scuso anche se ascoltate dei rumori, ci sono degli operai fuori allo studio, quindi nonostante siamo un po' sonorizzati qui, però non effettuando appunto dei lavori, non solo da qualche parte stanno effettuando questi lavori, quindi abbiate pazienza, insomma, se sentite qualche martellata di troppo.

Allora, mentre cerco di collegarmi appunto con Aversa, con il professor Carmine Napolitano, ci ascoltiamo questo motivo dai Worship Ensemble, il motivo Sei il più forte. Intanto in chat chi vedo? Allora, vedo Franco sempre da Manfredonia, vedo Andrea da Apricena, quindi saluto anche Andrea da Apricena, Eva da Foggia e poi Giuseppe da Macerata, direttore di Ecclesia TV, la TV via web evangelica. Allora, i Worship Ensemble, Sei il più forte.

0: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Allora, io sono qui, dovremmo avere al telefono Carmine. Pronto, Carmine?
2: Sì, buongiorno.
1: Ah, eccoci, sei bene. Siamo contenti allora di avere qui in ascolto, appunto, in diretta il professor Carmine Napolitano, preside della Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose di Aversa. Giusto, ho detto bene?
2: Sì, benissimo.
1: Allora, questo contatto, insomma, ce l'ha stabilito il pastore Matteo Nena della comunità evangelica di Manfredonia. Penso tu conoscerai, no, Carmine?
2: Sì, il pastore Nenna lo conosco da un po' di tempo, collaboriamo anche insieme per alcune cose.
1: Lui ci teneva tanto a poterti, insomma, intervistare così, fare questa chiacchierata perché, insomma, sei un uomo, insomma, speciale per lui, appunto. Allora, diciamo chi è il dottor Carmine Napolitano? Ci puoi parlare un po' di te, così dove abiti, residenza, insomma, un po' della tua vita?
2: Ma io abito a Cicciano, che è un piccolo centro in provincia di Napoli. Lì sono nato e sono cresciuto, però per lavoro ogni giorno mi sposto ad Aversa, dove da circa 8 anni ormai dirigo la facoltà che è stata creata nel 2006. Io sono nato in una famiglia evangelica, pentecostale per la precisione, e quando io sono nato nel mio paese di origine, cioè a Cicciano, esisteva già una chiesa fondata all'inizio degli anni 50, e in quella chiesa che io mi sono un po' formato dal punto di vista, come dire, spirituale, ma anche un po' umano. È arrivato più o meno intorno ai 30 anni. Ho cominciato poi a svolgere dei ruoli rilevanti dal punto di vista pastorale nella comunità, cosa che faccio tuttora, ma in maniera molto più ridotta rispetto al passato, perché gli impegni con la facoltà, che spesso prevedono anche trasferte in altre parti d'Italia per varie ragioni, non mi consentono quella continuità di presenza e di lavoro necessarie invece a chi svolge un lavoro pastorale in pianta stabile. Ecco, questo in breve è un po' la mia vita.
1: Fai molti chilometri per raggiungere Aversa ogni mattina?
2: No, non molti, c'è un buon collegamento stradale, quindi quando non c'è traffico, circa 40 minuti arrivo.
1: Insomma, però abbastanza lontano anche, non è una passeggiata. E possiamo sapere anche un po' così della tua età, magari così per inquadrarti? O se non
2: Sì,
1: vuoi dire
2: io
1: l'età,
2: ho
1: magari.
2: 51 anni,
1: Ah,
2: sono
1: ecco, sei
2: nato nel
1: giovanissimo.
2: 1963.
1: Ti supero allora abbondantemente. Anche se tanti mi dicono la voce, non lo direbbero, sono molto più anziano di
2: È vero,
1: te.
2: io non,
1: No, no,
2: infatti
1: no.
2: avrei pensato a un'età più bassa della mia.
1: Vabbè, 5 anni più di te ce li ho comunque. Vabbè, per quanto riguarda la famiglia non hai detto niente, sei sposato, hai figli, non so se.
2: Sì, io sono sposato, ho una figlia che ha 23 anni, che sta studiando all'Università di Napoli, e niente, insomma, la mia famiglia, come dicevo, è di antica tradizione evangelica. Mia moglie era figlia di un pastore che ha lavorato diversi anni in Germania, ma era originario del mio paese. Ci siamo conosciuti che eravamo ancora dei ragazzini. E poi, insomma, strada facendo, le nostre vite si sono unite, quindi siamo ormai sposati da circa 25 anni, ma ci siamo conosciuti un bel po' prima, diciamo così.
1: Quindi hai vissuto sempre in zona, lì, zona di Napoli, Aversa?
2: Sì, dal punto di vista da abitativo, sì. Io sono nato e vissuto sempre a Cicciano, che è il mio paese di origine, però poi, insomma, per via del ministero pastorale e poi dell'attività della facoltà, spesso sto in giro per l'Italia, qualche volta anche all'estero.
1: Per arrivare a essere preside, naturalmente avrei dovuto effettuare degli studi.
2: Sì, beh, diciamo che il mio percorso formativo partendo attiva da molto lontano, in direzione, diciamo così, un po' diverse da quelle che poi hanno trovato sbocco ora in questo tipo di impegno, come dire, formativo. Io quando ero più giovane ho fatto gli studi classici in un liceo che era poco lontano dal mio paese di origine, in un centro che si chiamava Nola. Poi all'università ho seguito il corso di laurea in filosofia e ho concluso conseguendo la laurea, e dopo questa formazione ho girato un po' in alcune università italiane per allargare un po' il mio raggio formativo. Quindi ho studiato all'Università di Salerno, soprattutto ho fatto studi di sociologia e di comunicazione all'Università di Salerno, poi all'Università di Firenze per conseguire dei perfezionamenti in studi storici e poi all'Università di Roma per approfondire un po' più da vicino le materie relative alla storia del pensiero teologico. Ma tutto questo in un percorso formativo di tipo personale e in qualche misura anche di tipo ministeriale, diciamo così, perché poi durante questo percorso io già facevo il lavoro pastorale nella mia comunità. A un certo punto, per una serie di ragioni di carattere storico e anche, diciamo così, di esigenze ecclesiali, nacque questo progetto di istituire un'attività accademica orientata e ispirata, diciamo così, dal mondo pentecostale. E quando questo progetto divenne una cosa concreta, è stato affidato a me il compito di realizzarlo e di portarlo avanti almeno fino ad oggi, insomma, ecco.
1: Hai detto che hai studiato filosofia, quindi come hai compatibilizzato le cose col tuo credo rispetto a quello che, diciamo, oggi insegna la filosofia? È stato un po' difficile?
2: Ma diciamo che tutte le attività formative comportano dei momenti in cui bisogna fare i conti con alcune questioni a cui bisogna dare una risposta. Spesso la difficoltà può nascere soprattutto dagli insegnanti, dai maestri che si incontrano. Io ho avuto la fortuna, se così posso dire, di incontrare sul mio cammino persone di grande onestà intellettuale che non hanno mai, come posso dire, non hanno mai utilizzato, come dire, né la loro posizione né la loro preparazione per creare criticità all'interno di un universo in cui la fede aveva un significato maggiore, diciamo così, o preponderante rispetto ad altre opzioni di tipo culturale. Devo però anche dire che c'è un po' di, in genere, c'è un po' di, come dire, di prevenzione, ecco, si è un po' prevenuti nei confronti della complessità o della difficoltà di certi percorsi di studi rispetto a convinzioni di fede. La mia esperienza mi dice che la filosofia in quanto tale non comporta nessuna contraddizione o inconciliabilità con una concezione della fede. Si tratta di un ambito di studio all'interno del quale il ragionamento, lo sviluppo della capacità logica, l'analisi critica hanno un significato molto importante e quindi quello che si afferma bisogna essere in grado in qualche modo di sostenerlo con delle argomentazioni logiche e coerenti. A guardare a distanza di tanti anni questo percorso formativo, io direi che a me è servito moltissimo anche per portare avanti l'attuale lavoro che porto avanti dirigendo la facoltà, perché molto spesso io sono chiamato a illustrare o a rappresentare le posizioni del mondo pentecostale o della facoltà in ambito accademico, e molto probabilmente se non avessi avuto alle spalle gli studi che ho fatto sarebbe stato un po' complicato e difficile poter argomentare a certi livelli, partendo però da presupposti sono legati alla confessione della fede, a un'esperienza religiosa molto forte e sostanzialmente a un pensiero di tipo teologico, ecco.
1: Allora, perché Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose? Questo nome.
2: Sì, questa è stata una scelta, come dire, voluta in modo consapevole. Facoltà Pentecostale, ovviamente, per dare una qualifica a un'istituzione accademica che era voluta da un mondo preciso, che era il mondo pentecostale, e quando io dico mondo pentecostale mi riferisco a quella parte del mondo pentecostale nel quale io mi muovo e nel quale è nato il progetto della facoltà, e che fa riferimento alla federazione delle chiese pentecostali, perché come è noto il mondo pentecostale è molto ampio, è molto vario e ci sono vari circuiti che, come dire, si fregiano di questo titolo. Quindi in questo caso io mi riferisco alla federazione delle chiese pentecostali, che è il circuito che ha voluto questo progetto, che lo ha portato avanti e che in qualche modo lo sostiene. Scienze religiose, per una ragione precisa, si è voluto evitare di chiamare la facoltà semplicemente facoltà di teologia, perché in realtà le esigenze di formazione presenti dentro il mondo pentecostale sono un po' più ampie di quelle che tradizionali studi di teologia possono offrire. Il movimento pentecostale, l'esperienza pentecostale è nata nel XX secolo e è nata quindi in un momento storico dove l'organizzazione del sapere e anche le discipline figlie di questa organizzazione hanno conosciuto una trasformazione molto molto forte. Per cui un confronto della spiritualità pentecostale con i modelli teologici e con i modelli culturali all'interno della quale essa viene vissuta richiede che ci siano delle componenti, come dire, delle caratteristiche un po' diverse da quelle che può dare una tradizionale formazione di tipo teologico. Quindi incrociare anche conoscenze di storia della religione, incrociare anche conoscenze che vanno nel campo della comunicazione, dell'analisi sociale, cose che tradizionalmente in una facoltà di teologia non si fanno o si fanno in maniera molto ridotte, mentre qui da noi cerchiamo di dargli un peso e un significato un po' più rilevante. Anche perché oggi, per confrontarsi con la spiritualità pentecostale e per capirla, bisogna tener conto della mondialità di questa esperienza. Il mondo pentecostale carismatico, generalmente detto, nel mondo ha una rilevanza eccezionale. In alcuni paesi del mondo, i membri di chiesa che frequentano chiese pentecostali o ispirate ad una spiritualità pentecostali sono decine di milioni e spesso con esperienze, con cultura, con modi di fare anche diversi l'uno dall'altro, cioè un pentecostale, come dire, occidentale, europeo, nordamericano è molto diverso da un pentecostale sudamericano, molto diverso da un pentecostale africano oppure asiatico. Ora, questa composizione così complessa e così diffusa impone che all'interno di una facoltà di studi teologici pentecostali ci sia anche la capacità di fare analisi un po' più ampie delle semplici rilevanze teologiche. Ecco perché facoltà di scienze religiose e non solo di teologia, perché la teologia è compresa dentro le scienze religiose, ma le scienze religiose sono un po' più ampie della teologia.
1: Quindi, tra l'altro, si studiano anche le differenze nel mondo pentecostale, oltre
2: Eh sì,
1: a tutte le religioni.
2: nei corsi che noi teniamo, dove ci occupiamo in modo specifico delle questioni pentecostali, si cerca di sottolineare o di far emergere anche le differenze che ci sono all'interno del mondo pentecostale e perché ci sono e su che cosa sono fondate,
1: E perché proprio ad Aversa è sorta questa facoltà?
2: ecco. Ah, per una ragione molto semplice, una questione logistica. Cioè, quando è nato il progetto si andava in cerca di una sede e in quel momento la chiesa locale di Aversa aveva rilevato un grosso stabile dove c'erano degli spazi disponibili per poter avviare subito le attività, e così è stato fatto un accordo, un comodato, e è stato possibile in questo modo praticamente dare subito esecuzione al progetto anziché spendere del tempo per trovare una sede logistica un po' più significativa. Questa è stata l'unica ragione per cui è stata posizionata da Versa.
1: Quindi sei stato tu il promotore della creazione di questa facoltà?
2: Ma io non solo io, diciamo, io sono stato, come dire, un po' la persona sulla quale è stato investito il progetto, perché avevo maturata l'esperienza e anche, come dire, i contatti, le relazioni con il mondo accademico che ci permetteva di fare questo salto. Ma con me hanno lavorato anche altre persone che tuttora collaborano insieme a me e con i quali, insomma, tentiamo di portare avanti questo progetto. Ecco.
1: Stiamo parlando di che anno in cui è sorta?
2: Stiamo parlando, la facoltà ha cominciato le sue attività ufficialmente nel 2006, ma il progetto risale al 2004.
1: E invece leggo sul sito, cos'è, un'associazione, Carima, quale nesso ha tra Carima e la facoltà?
2: Carisma è una fondazione, cioè è un ente con persona giuridica e costituisce il contenitore giuridico della facoltà. Praticamente per dotare la facoltà della capacità di interloquire dal punto di vista giuridico e legale, e anche per avere un'organizzazione di tipo fiscale e amministrativo, si è creato un soggetto che è una fondazione, un contenitore tipico di questo tipo di attività. Oggi molte università, anche pubbliche, sono organizzate come fondazione. La fondazione ovviamente ha dei soci, i soci della fondazione sono le chiese che sostengono il progetto. Quindi dal punto di vista giuridico il contenitore della facoltà è la Fondazione Carisma. La Fondazione Carisma ha emanato un progetto che viene chiamato Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose. Ecco, questo è il legame che c'è con la Fondazione. Ovviamente tutto questo, tutta questa architettura di tipo amministrativo, giuridico e via discorrendo, è stata voluta dalla Federazione delle Chiese Pentecostali, insomma.
1: Quindi gli obiettivi dell'associazione sono quelli della facoltà? Sono gli stessi praticamente.
2: Sì, diciamo che la fondazione può agire anche in altri campi, come, diciamo, si può vedere anche dallo statuto, dai piccoli cenni che sono pubblicati sul sito, ma in questo momento il progetto principale della fondazione è la facoltà.
1: Quindi la facoltà è proprio una vera e propria scuola, insomma ci sono dei corsi con materie, con studenti, studenti che ci vivono proprio.
2: Abbiamo diversi corsi di vario livello, sia di carattere diaconale, per sostenere proprio, come dire, in modo concreto l'attività delle chiese, sia di carattere accademico, con legami col mondo universitario e accademico italiano, ma anche straniero. E dal punto di vista strettamente amministrativo, noi rilasciamo i nostri titoli di studio in collaborazione con importanti università pubbliche straniere.
1: E gli studenti quindi vivono proprio all'interno della facoltà o provengono dall'esterno?
2: No, generalmente quelli che frequentano fanno i pendolari, perché vivono a distanza, diciamo così, compatibile. Abbiamo avuto pochissimi studenti che si sono trasferiti qui da noi solo per studiare, e poi abbiamo gli studenti a distanza che studiano attraverso i sistemi telematici, come oggi normalmente si fa. Ma come è noto, da un po' di anni ormai è sempre più difficile avere studenti in aula che seguono le lezioni, anche nelle università pubbliche, nelle università statali. Il futuro della formazione è a distanza, attraverso, certo, strumenti elettronici e telematici, perché i ritmi di vita e la pluralità degli interessi delle persone ormai rendono pressoché impossibile l'impegno a frequentare giornaliermente le lezioni o addirittura a impegnare una parte della propria vita, che può essere 3, 4, 5 anni, solo per studiare, solo per occuparsi di quelle cose e basta. Tra l'altro non bisogna dimenticare che poi i nostri studi sono studi abbastanza particolari, quindi scelti e fatti da persone che nel 90% dei casi nella vita si occupano anche di altro. e quindi devono conciliare le varie esigenze, insomma.
1: E quindi non ho idea come dovrebbe svolgersi allora una normale giornata della facoltà.
2: Noi teniamo qui regolarmente corsi in sede con gli studenti che frequentano. Le lezioni che vengono fatte per gli studenti in sede vengono registrate e vengono messe a disposizione anche per gli studenti a distanza, i quali seguono lo stesso programma e poi si presentano nelle sessioni di esame per la verifica, diciamo, dell'apprendimento. Nel frattempo, se loro hanno delle difficoltà, dei problemi, delle cose da chiarire, possono tenersi in contatto con i docenti delle materie attraverso i vari strumenti a disposizione, o la posta elettronica, o via Skype, o telefonicamente, o si tengono in contatto con la nostra segreteria, che fa anche un lavoro di coordinamento didattico e dà tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che sono necessari. Praticamente siamo organizzati sia per le attività in sede, sia per la formazione a distanza.
1: È una scuola vera e propria, allora.
2: Sì, sì.
1: Quindi certo, anche i professori, il personale, insomma, la mattina prende il suo posto,
2: sì, certo,
1: di lavoro.
2: Qui si lavora tutti i giorni, anche in questo momento io sono in ufficio perché qui abbiamo un corso che si sta facendo per insegnanti di scuola domenicale, insomma.
1: Quanti studenti più o meno curate in questo momento?
2: Beh, in questo momento, se consideriamo anche i corsi diaconali, cioè quelli che vengono fatti a favore delle chiese, per esempio il corso di scuola domenicale e altri corsi simili a questi, siamo intorno ai 150 studenti, forse anche più.
1: Ok, allora, Carmine, vogliamo fare, se ti dispiace, una pausa musicale, così spezziamo un po', poi riprendiamo dopo con qualche altra domanda?
2: D'accordo.
1: Va bene? Allora, Michael Smith, I Lead You Home, e poi ci risentiamo con Carmine.
2: Va bene.
0: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: Allora Carmine, capiamo che sei impegnato, quindi magari devi correre, quindi non ti teniamo più di tanto. Volevo sapere, mi senti Carmine?
1: Sì, sì.
0: Volevo sapere più o meno che tipo di materie studiate.
1: Sì, beh, noi praticamente ci occupiamo della formazione teologica tradizionale, quindi tutte le materie classiche degli studi di teologia qui vengono insegnate, dalle lingue bibliche alla storia del cristianesimo, alla teologia biblica, la teologia sistematica, la teologia pratica. Naturalmente tutti questi ambiti disciplinari vengono diluiti in moduli specifici che poi vanno a comporre il quadro del settore disciplinare a cui fanno riferimento. Però, come dicevo, ci occupiamo anche di studi storico-religiosi, quindi cerchiamo di approfondire anche alcune questioni che possono riguardare religioni non cristiane, per esempio, o questioni di tipo culturale, soprattutto attraverso materie come la sociologia della religione, l'antropologia della religione. E ovviamente i nostri programmi di studi sono anche organizzati in funzione delle esigenze che le università con le quali noi collaboriamo poi naturalmente richiedono. Ecco perché, come dicevo, i nostri programmi, i nostri studi sono svolti in collaborazione con importanti università straniere che poi rilasciano i titoli finali, e di conseguenza i nostri programmi di studi in qualche modo devono anche essere in linea con le esigenze didattiche e metodologiche che queste università richiedono.
0: Ho letto sul sito che avete anche una nutrita biblioteca e poi fate anche dei seminari lì all'interno della facoltà.
1: Sì, la biblioteca, per la verità, rispetto a quella che un'istituzione accademica dovrebbe avere, è ancora un pochino sottodimensionata. Sono circa 10.000 volumi, però stiamo cercando un pochino alla volta di potenziarla, di farla diventare un pochino più significativa, soprattutto cercando una collocazione per la biblioteca un po' più ampia come spazi, che in questo momento sono un pochino ridotti. E periodicamente durante l'anno accademico, al di là di tutte le attività didattiche normali che si svolgono, a volte noi teniamo anche dei seminari mirati su alcune questioni specifiche che apriamo, diciamo così, a un pubblico un po' più vasto di interessati a quel tipo particolare di argomento. Chiunque può venire, può ascoltare. Sono seminari che a volte impegnano una giornata, a volte due o tre lezioni consecutive, ecco, ma è un modo per far sì che le persone si possano avvicinare alla facoltà comprendendo che questa istituzione non si occupa solo di cose accademiche rivolte a poche persone interessate, ma ha una funzione anche un po' più ampia e vuole avere una funzione un po' più ampia al servizio delle chiese.
0: Il contenuto dei libri è tutto con tematiche religiose, naturalmente, credo, penso.
1: Beh, certo, la biblioteca è organizzata in funzione della facoltà, quindi ci sono testi che cercano di andare incontro a tutte le esigenze disciplinari. La maggior parte dei testi sono orientati a materie religiose, teologiche, storico-religiose, però ci sono anche testi che vanno incontro ad esigenze disciplinari diverse, come accennavo, insomma, ecco.
0: Per quanto riguarda invece gli studenti, prima hai detto loro singolarmente sono davanti al computer oppure si riuniscono proprio in corsi tipo, diciamo così, periferici, cioè in una città, per esempio, organizzate un corso che poi si collega alla facoltà?
1: No, noi il rapporto degli studenti a distanza con la facoltà è individuale, cioè ogni studente ha la sua password di accesso, entra nel sito della facoltà e lì trova tutto quello che gli serve per le materie che deve seguire. Noi però abbiamo anche dei centri periferici di studio in Italia collegati con alcune chiese che ci hanno messo a disposizione degli spazi, nei quali ogni tanto facciamo attività di tutoraggio. Cioè, quando capita, diciamo, che ci sono delle attività didattiche, formative di un certo tipo, convochiamo gli studenti in un posto specifico e lì magari affrontiamo delle tematiche generali, oppure cerchiamo di risolvere qualche problema pratico, ed è una rete di centri periferici di tutoraggio che noi stiamo cercando di potenziare e di far funzionare, diciamo così, anche in modo un po' più efficace. Ecco, e poi su alcuni di questi centri a volte teniamo anche sedute di esami per evitare che gli studenti, insomma, da varie parti d'Italia, alcuni molto lontani, debbano per forza venire ad Aversa a fare esami. Cerchiamo di avvicinarci noi a loro anziché far venire loro da noi, insomma.
0: E questo intendi quello di cui si parla anche sul sito, scuole associate?
1: No, le scuole associate sono un'altra cosa. Le scuole associate sono scuole bibliche che hanno, come dire, un impianto didattico e un'organizzazione stabile di un certo tipo, e che hanno chiesto di associarsi alla facoltà per condividere alcuni segmenti formativi, cioè praticamente alcune materie che loro svolgono nei loro corsi, di farle in collaborazione con la facoltà. Ovviamente per queste particolari materie fatte in collaborazione la facoltà riconosce dei crediti formativi. E praticamente chi fa quelle materie all'interno di quelle scuole bibliche, se dovesse poi decidere di iscriversi alla facoltà, si vedrebbe riconosciuto qualche credito.
0: So che avete anche una rivista che pubblicate, non so con quale frequenza.
1: Praticamente da 3 anni pubblichiamo una rivista che si chiama Odos, un termine greco che significa cammino, percorso, e che in qualche modo rappresenta un po' il lavoro della facoltà. Dovrebbe uscire con cadenza semestrale, però per via di alcuni problemi che ci sono stati con la casa editrice che ha cessato l'attività, siamo un pochino indietro con le pubblicazioni, ma entro l'anno prossimo probabilmente recupereremo tutto con l'uscita di alcuni numeri doppi che dovrebbero coprire un po' i 2 anni arretrati che abbiamo per questa situazione, soprattutto di carattere organizzativo, amministrativo, diciamo, ecco. E attraverso la rivista la facoltà cerca di diffondere soprattutto teologia pentecostale, chiamiamola così, ma anche ricerche, come dire, lavori che spesso vengono fatti dai nostri docenti o da nostri studenti, insomma, particolarmente capaci di muoversi nel campo della ricerca, ecco.
0: Infatti, parlando di studenti, cos'è che spinge un giovane ad iscriversi, a dedicare del tempo e il suo impegno, insomma, per questi studi?
1: Ma io penso soprattutto la passione per una maggiore consapevolezza dei contenuti della fede cristiana. E immagino che una persona che scelga di studiare teologia da noi lo faccia o perché svolge qualche attività nella Chiesa e quindi vuole sostenere questa attività con una maggiore preparazione, o perché pensa di impegnarsi e quindi si vuole preparare per questo, o semplicemente perché lo sente come un'esigenza personale. Molti dei nostri studenti sono persone che nella vita fanno altre professioni, cioè non fanno i pastori né si occupano di cose di Chiesa. Sono dei credenti che però nella vita fanno altre attività, altre professioni, ma che sentono, come dire, la necessità di avere una formazione più approfondita e adeguata per poter meglio avvicinarsi non solo alle questioni della fede, ma forse anche per poterle meglio comunicare. Perché oggi nel campo nel mondo della comunicazione globale, essere un credente è un conto, comunicare la fede è una cosa piuttosto diversa, e questa comunicazione non avviene neanche più attraverso i tradizionali strumenti con i quali è sempre avvenuta, cioè praticamente i pulpiti, le predicazioni, i grandi incontri all'aperto, le campagne evangelistiche. Oggi tutto è molto più complicato perché tutto è molto più frettoloso, e l'insorgenza dei nuovi media, soprattutto quelli telematici, comporta spesso doversi confrontare con tematiche e problematiche che non sempre si riescono a tenere, come dire, a gestire o a padroneggiare. Probabilmente la complessità del mondo nel quale viviamo spinge molte persone ad approfondire i contenuti della propria fede anche per essere più consapevoli e per poterli meglio comunicare. Ecco, questo credo, insomma, almeno stando all'esperienza di questi anni, la tipologia dei nostri studenti è un po' così, un po' abbastanza varia, parte da vari interessi e da varie esigenze personali.
0: E l'età media più o meno degli studenti qual è?
1: L'età media finora è stata, come dire, altina, nel senso che, come dire, si è avvicinata alla facoltà persone che mediamente hanno intorno ai 40 anni. Mediamente, ovviamente, però ne abbiamo avuti anche di giovani, di giovanissimi, insomma, di ragazzi che avevano poco più di 20 anni e che pure hanno scelto di studiare. Naturalmente questo si spiega anche, come dire, in ragione delle prospettive, perché un ragazzo che decide di studiare all'università pensa di farlo in un settore dove acquisire delle competenze professionali con le quali poi un giorno vivere. Farlo nel campo degli studi teologici, in un mondo che non prevede sbocchi professionali direttamente collegati agli studi, per un giovane è molto più difficile, molto più complicato. Sarebbe però molto interessante, molto utile secondo me, che i giovani che hanno deciso di non studiare all'università perché nella vita vogliono fare altre cose o perché vogliono esplorare altri percorsi di lavoro, di formazione, beh, per quella fascia potrebbe essere interessante fare questo tipo di studi. Perché in ogni caso sono studi che non solo vanno incontro alle esigenze della fede, ma dotano di una buona formazione di tipo umanistico, di una buona formazione culturale, che poi potrebbe essere spesa come risorsa anche in campi professionali specifici, come per esempio, dicevo, la comunicazione, ma anche altri. Ma naturalmente queste sono scelte, come dire, scelte esistenziali, ecco, dipende dagli orizzonti di vita che le persone immaginano e quindi dall'utilità che questo tipo di percorsi può dare all'interno di quel tipo di orizzonti.
0: Naturalmente richiedete dei particolari requisiti per poter accedere, per poter iscriversi.
1: Normalmente si richiede il diploma di scuola superiore. Per le persone che sono un po' più avanti nell'età, in alcuni casi, non in tutti, in alcuni casi specifici, valutiamo anche un po' il percorso, come dire, della persona esistenziale. Insomma, per dire in termini più semplici, se io mi trovo di fronte a una persona che non ha il diploma, ma che però nella vita fa il dirigente d'azienda, beh, insomma, lì si può prendere in considerazione una deroga. Oppure io mi trovo di fronte ad un pastore che non ha il diploma, però ha fatto dei corsi di formazione biblica, fa il pastore da molti anni, ha una sua preparazione personale, beh, in quel caso si prende in considerazione qualche deroga e quindi si permette anche a queste persone di provare a fare questi studi, ecco.
0: Penso che debbano essere anche accreditati dalle loro chiese di appartenenza, penso che requisito importante...
1: Certo, in alcuni casi sì, in alcuni casi chiediamo l'accreditamento. Nel modulo di iscrizione si chiede sempre allo studente di indicare da quale chiesa si proviene, ma anche per avere noi un profilo dello studente. Per alcuni corsi, in modo specifico, si chiede una vera e propria attestazione da parte della Chiesa o del pastore, se non è lui stesso pastore, insomma, ecco.
0: Diciamo che poi frequentando la scuola si ha, diciamo, tra virgolette, così la possibilità di diventare pastori a tempo pieno.
1: Beh, questo dipende molto dall'ambiente di provenienza, perché se l'ambiente da cui si proviene prevede che per fare il pastore si debba avere un percorso formativo alla base di un certo tipo, allora sì. Ma se l'ambiente dal quale si proviene non collega il ministero alla formazione teologica, la cosa è un po' più complicata. Noi non siamo un seminario pastorale, perché il seminario pastorale, diciamo, una facoltà che prepara solo pastori, normalmente è legata a una chiesa, a una organizzazione, a una denominazione. La facoltà è stata voluta dalla federazione, la federazione comprende tante organizzazioni, per cui noi siamo attrezzati per formare pastori, ma bisogna vedere se le organizzazioni vogliono utilizzare la facoltà per formare i pastori. Ecco, questo è,
0: chiaro, sì, sì.
1: È un po' la questione.
0: Sì, sì. Per quanto riguarda invece la struttura proprio della facoltà, come si compone? Allora ci sei tu come preside, poi c'è il vicepreside, i professori.
1: Sì, sono io, c'è il vicepreside, c'è un coordinatore didattico che segue tutto il lavoro di collegamento con i docenti e tra i docenti e gli studenti, c'è una segretaria amministrativa che lavora proprio per seguire giornalieramente il lavoro, diciamo così, di routine, e poi c'è una direttrice amministrativa che si occupa invece di tutta l'amministrazione alta, diciamo così, ecco, quella finanziaria, quella dei rapporti economici con le varie figure professionali e via discorrendo. E poi siamo seguiti da due figure professionali nel campo della, diciamo, nel campo telematico. Uno segue, è un esperto di siti web e ci segue per la tenuta del sito e per la comunicazione attraverso il sito, mentre un altro invece gestisce tutta la nostra rete informatica, sia per la piattaforma elettronica attraverso la quale gestiamo la formazione a distanza, e sia per l'assistenza qui, diciamo, in loco, in facoltà, dei nostri computer e delle nostre attività telematica. Oltre a ciò poi abbiamo una bibliotecaria che si occupa del lavoro della biblioteca, della tenuta della biblioteca, insomma, per le attività ordinarie, per gestire tutto quello che è necessario per una biblioteca. Questo è un po' lo staff, come vorrei dire, in pianta stabile, diciamo così. E poi ci sono i rapporti con i docenti, ma insomma alcuni docenti qui sono in pianta stabile perché alcune di queste figure sono anche abilitate e qualificate per la docenza. Con altri abbiamo rapporti di lavoro professionali, insomma, basati sulla prestazione di lavoro in base alle proprie competenze scientifiche e didattiche.
0: Se ho ben capito, queste scuole, la facoltà e altre scuole bibliche, non hanno un riconoscimento qui in Italia da parte del governo, quindi siete costretti ad accreditarvi all'estero. Ho capito bene?
1: Sì, perché questo per una ragione molto semplice. Beh, intanto noi siamo molto diversi da una scuola biblica. Le scuole bibliche fanno un lavoro molto diverso e generalmente non hanno, come dire, una qualità di lavoro accademico. È una qualità di lavoro un po' diverso, finalizzato soprattutto all'istruzione e all'alfabetizzazione dei membri di chiesa, mentre invece il nostro lavoro è nel campo proprio specifico della preparazione accademica e quindi in un settore molto diverso dalle scuole bibliche, diciamo. Ecco, non facciamo lo stesso lavoro, facciamo due lavori diversi. E questa è la ragione per cui andiamo anche d'accordo con le scuole bibliche, perché in realtà si possono fare anche degli accordi di collaborazione proprio in virtù del fatto che facciamo lavori a due livelli diversi. Il problema del riconoscimento è legato purtroppo alle modalità con le quali in Italia si studia teologia. Nelle università pubbliche in Italia i corsi di teologia non esistono, non esistono facoltà di teologia pubbliche, quindi il sistema universitario italiano non riconosce gli studi di teologia, tranne in un caso, e cioè nel caso in cui la facoltà di teologia faccia parte di una chiesa che ha stabilito l'intesa con lo Stato. In quel caso i titoli di studio vengono riconosciuti non tanto alla facoltà, ma in quanto la facoltà fa parte di una chiesa che ha un'intesa. Questo è vero sia per la Chiesa Cattolica, per esempio, sia per alcune chiese evangeliche. E naturalmente questo è un sistema che di fatto crea dei privilegi, perché non si capisce per quale ragione una facoltà di teologia di una chiesa con intesa debba avere il titolo riconosciuto e invece una facoltà di teologia di chiese che non hanno l'intesa non dovrebbe avere il titolo riconosciuto, anche perché la formazione accademica non si dovrebbe valutare sulla base del riconoscimento della chiesa, ma della qualità del prodotto. Cioè, se io offro una formazione accademicamente garantita, qualificata, con persone che hanno tutte le carte in regola per insegnare, per quale ragione questo titolo non dovrebbe avere valore? Però purtroppo la realtà in Italia è questa. Allora, istituzioni come la nostra ma non solo come la nostra, perché ce ne sono tante anche in altri campi di formazione, sono costrette a collegarsi con università estere, che però nel loro paese sono università pubbliche, quindi nel loro paese rilasciano titoli che hanno valore pubblico. In quei paesi, contrariamente all'Italia, le facoltà di teologia sono nel sistema universitario pubblico e quindi i titoli che loro rilasciano hanno valenza pubblica. E di conseguenza, collegandoci con loro, noi otteniamo una copertura accademica e il titolo che viene rilasciato sulla base delle leggi del paese in cui l'università opera. Per esempio, noi abbiamo un accordo con l'Università del Galles che rilascia i titoli. In Gran Bretagna quei titoli sono titoli pubblici e quindi i nostri studenti è come se fossero andati lì a conseguire un titolo universitario. Quel titolo universitario ha un suo valore che però in Italia deve essere, come dire, recepito con una pratica amministrativa. Cioè, se il titolo lo si vuole utilizzare per qualche ragione, bisogna fare una pratica amministrativa per avere la dichiarazione di valore di quel titolo e poi vedere in che direzione lo si può utilizzare, perché non dimentichiamo che si tratta di titoli particolari, cioè titoli in teologia. Quindi, insomma, non è che ci siano degli sbocchi professionali che possono garantire qualcosa. L'unica cosa che si può dire è che io ho un titolo universitario conseguito presso questa università estera che nel suo paese rilascia questi titoli hanno questo valore e in Italia poi si può stabilire che cosa si può fare o che cosa non si può fare. Speriamo che tutto questo in qualche modo sia superato, cambi, ma anche per il bene stesso degli studi universitari pubblici, che in Italia, come si sa, sono messi piuttosto male dal punto di vista sia dell'organizzazione che degli aggiornamenti. Questo credo, insomma, sia un po' anche nell'obiettivo probabilmente di degli organi governativi di cercare di rendere un po' gli studi universitari più adeguati a quelle che sono le esigenze internazionali. Ma ad ogni modo noi stiamo tentando anche, come dire, di entrare nel canale italiano, cioè mettere la facoltà sotto la copertura di una chiesa con intesa in modo tale che il titolo possa essere anche riconosciuto direttamente in Italia. Poi naturalmente ci sarebbe da fare tutto un discorso su come i titoli di teologia in Italia vengono riconosciuti anche da quelle facoltà che hanno il riconoscimento, ma sarebbe una questione molto complessa e anche piuttosto complicata da dire, insomma, quindi magari in qualche altra occasione.
0: Sì.
1: Poi è facile dire titolo riconosciuto, ma bisognerebbe anche specificare che significa titolo riconosciuto, insomma.
0: Quindi non ci sarebbe magari una possibilità di insegnare tipo nelle scuole, così, proprio nelle scuole pubbliche, con un tipo del un titolo del genere?
1: No, ma perché con i titoli in teologia nelle scuole non si insegna. Gli unici che insegnano con questi titoli nelle scuole sono i cattolici, perché nella scuola c'è l'ora di insegnamento di religione cattolica, che come sappiamo è gestito direttamente dalla Chiesa cattolica. Che prepara gli insegnanti e poi li manda nelle scuole attraverso accordi precisi con il Ministero dell'Istruzione e con il Governo, ma nessun altro può insegnare quella materia nella scuola, perché quello è un affare esclusivo della Chiesa cattolica. Se un giorno dovessero inserire nei curriculum delle scuole degli insegnamenti di storia delle religioni, oppure comunque degli insegnamenti generali che riguardano la religione, e quindi quell'insegnamento diventerebbe un insegnamento pubblico, beh, allora questi titoli potrebbero essere utilizzati, perché a quel punto l'insegnamento lo si dovrebbe affidare attraverso un concorso pubblico e quel concorso pubblico, a quel concorso potrebbero partecipare le persone che hanno i titoli adeguati e in questo caso tutti quelli che hanno titoli adeguati per partecipare a questi concorsi potrebbero presentarsi e tentare di entrare nell'insegnamento, ma questo per il momento è uno scenario del tutto ipotetico, cioè non c'è niente di concreto. E per il momento l'unica cosa che si insegna nella scuola è l'ora di religione cattolica, che insegnano docenti cattolici preparati in scuole cattoliche, punto. Insomma.
0: Sarebbe un incentivo anche per i giovani, magari se questa prospettiva futura si realizzasse, di iscriversi magari più numerosi a queste scuole.
1: Beh certo, ma è tanto tempo che si sta tentando di ottenere qualcosa del genere, si sono fatte proposte, ci sono state anche, come dire, delle iniziative per vedere se si poteva arrivare a una cosa del genere, ma in questo momento con la situazione che c'è in Italia il governo insomma è preso da tutt'altre cose, portare avanti questi discorsi non è facile per nessuno, insomma.
0: Ci abbiamo alla conclusione.
1: Dobbiamo solo sperare che migliori la situazione certo. generale del paese e si possa tornare a riflettere su cose importanti come queste, insomma, per il momento lo scenario è questo qua.
0: Volevo solo sapere se magari su ogni esame si hanno dei voti, si conseguisce poi un titolo finale
1: certo,
0: al termine degli anni.
1: Gli esami, tutti il curriculum, ogni curriculum prevede una sua durata. All'interno di questa durata bisogna sostenere una serie di esami, ogni esame corrisponde a un modulo di studi, gli esami sono organizzati in vario modo a secondo di quello che la disciplina richiede, insomma esami scritti, esami orali, lavori personali degli studenti che poi vengono valutati dai docenti e alla fine di ogni percorso si consegue un titolo, insomma, quindi se si fanno percorsi diagonali, per esempio, gli insegnanti di scuola domenicale che stanno facendo il corso di scuola domenicale alla fine otterranno l'attestato per aver fatto questo corso, che ovviamente ha una valenza semplicemente interna alle chiese, perché gli insegnanti di scuola domenicale sono operatori ecclesiastici chiaramente. Chi fa i corsi accademici ottiene i titoli accademici, i titoli universitari che, come dicevo, vengono rilasciati dalle università con le quali noi siamo in collaborazione, insomma.
0: So che la vostra zona lì a Versa è molto attiva nell'ambito evangelistico, la facoltà ha anche un aspetto evangelistico?
1: Beh, dal mio punto di vista sì, perché l'evangelizzazione non si fa solo, come dire, attraverso certe modalità o solo in certi livelli sociali, l'evangelizzazione si fa a tutti i livelli. Dal mio punto di vista la facoltà ha una funzione evangelistica perché si muove nel mondo accademico, si muove nell'ambito accademico e quindi diventa un segnale di testimonianza e di predicazione dell'Evangelo, perché una facoltà come la nostra si può usare un linguaggio specialistico, si può usare un linguaggio complesso, ma in fin dei conti le cose che si dicono ruotano sempre intorno alla fede, al suo significato, alla predicazione dell'Evangelo, al significato che l'evento cristiano ha avuto all'interno della storia. Naturalmente sono delle modalità di testimonianza e di evangelizzazione un po' diverse da come le può fare una chiesa o da come le può fare un credente, diciamo così, nella sua giornata quotidiana, ma sono pur sempre attività di testimonianza e di evangelizzazione, insomma.
0: Siamo in conclusione, Camille, vuoi dirci qualcosa riguardo iscrizioni, notizie sul sito, per informazioni varie, così?
1: Ma normalmente sul nostro sito compaiono tutte le informazioni utili, praticamente è un sito abbastanza ricco, ci sono, per tutti i corsi ci sono le informazioni, anche molto facile da leggere, da seguire, le informazioni, le nostre attività seguono quelle tipiche delle attività accademiche, diciamo standard, cioè si comincia a lavorare intorno al mese di ottobre, verso fine ottobre, e si lavora sostanzialmente fino al mese di maggio, informazioni anche molto facile da leggere, da seguire, le informazioni, le nostre attività seguono quelle tipiche delle attività accademiche, diciamo standard, cioè si comincia a lavorare intorno al mese di ottobre,

0: questioni didattiche, anche delle necessità che abbiamo, per, come dicevo, per i nostri rapporti con le università straniere, ma sostanzialmente, ecco, chi è interessato ad avere informazioni sulle nostre attività sul sito trova molte cose, ma in ogni caso può sempre mettersi in contatto con la segreteria e porre tutte le domande che ritiene opportuno, insomma.
1: Bene, ti ringraziamo Carmine per il tempo che ci hai dedicato, insomma, che ti abbiamo rubato, tempo prezioso lì per la scuola, e comunque penso che sia stato, insomma, importante conoscere anche, così, anche qui a Foggia e tra i nostri ascoltatori ciò che fa la vostra scuola, la vostra facoltà. Bene,
0: ringrazio voi, grazie per questa opportunità e vi auguro buon lavoro.
1: Grazie anche a te Carmine, magari ci sarà una prossima volta così in cui puoi aggiornarci magari sulla situazione.
0: Bene.
1: Se ci sono magari novità soprattutto sull'accreditamento, sul governo, su quello, se magari concede, ecco, più spazio a un tipo di scuola come la vostra. Grazie Carmine.
0: Bene. Alla prossima volta. Allora.
1: Buona,
0: a presto.
1: Grazie, buona grazie. Buona giornata. Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando. Allora, abbiamo avuto con noi Carmine Napolitano della Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose di Aversa. Allora, andiamo con un motivo, poi dopo preparo il motivo richiesto da Eva.

Allora, stiamo ascoltando il motivo di Jeremy Camp, il motivo Take My Life. Allora, vi ricordo che il nostro numero è 0881 70 99 18. Sono da solo questa mattina, quindi magari vi potrò rispondere solo quando va la musica e non quando sto parlando, naturalmente, non posso sdoppiarmi. Se volete richiedere qualche motivo potete farlo in questo tempo, che è una ventina di minuti, insomma, che ci è rimasto a nostra disposizione. Ogni tanto ci prendiamo in qualche momento per effettuare queste interviste, che sono pur utili, insomma, per conoscere anche il nostro mondo evangelico.

Allora, era il motivo richiesto da Eva di Foggia, che tra l'altro aveva problemi in chat, quindi è uscita dalla chat, però ci starà ascoltando sicuramente per radio. In questo momento mi ha chiamato Gina Sant'Amato. Su questo motivo, Gioia dei Continentals Italiani vuole salutare Elisa Galano, Maria Gentile e Maria Ercolino, e anche noi tutti qui in studio. Insomma, sono da solo questa mattina. 0881 70 99 18, telefonate, mi raccomando, durante il motivo, perché poi alla fine non posso rispondervi.

Allora, il Continentals, il motivo con gioia che io dedicavo a Gina Santamato, la quale a sua volta voleva salutare su questo motivo Elisa Galano, Maria Gentile e Maria Ercolino. Un caro saluto anche a Lino, suo marito, che forse ci sta ascoltando in questo momento dal box, dove spesso si rifugia, non credo per sfuggire alla vicinanza della moglie Gina. No, no, no, è molto brava Gina comunque. Vabbè, Lino, stai attento, mi raccomando, nel box non fare lavori pesanti e quindi curati. Allora, andiamo con un altro motivo. Intanto vi ricordo il nostro numero telefonico 0881 70 99 18. Questa mattina sono da solo, Deborah non c'è perché è impegnata con tanti altri giovani, penso anche in chat è un po' sguarnita di Nick questa mattina, perché molti sono andati a Monte Silvano in provincia di Pescara per un convegno dei gruppi biblici universitari, quindi ci sono degli studi e quindi molti si sono recati un po' da tutte le parti d'Italia a Pescara, Monte Silvano precisamente. Il programma è Comunicando, io sono Eliseo, dai 97 300 MHz di Radio Logos. Andiamo con un altro motivo, sbaglio mouse, ne ho due qui, quindi devo azzeccare quello esatto. Allora, da Franca il motivo: noi abbiamo un grande Dio.

Motivo abbastanza allegro questo che abbiamo ascoltato da Franca. Noi abbiamo un grande Dio. Ora andiamo con un altro motivo, Lidia Genta, il motivo ogni giorno. 0881 70 99 18. Approfittate, ancora abbiamo circa un quarto d'ora a nostra disposizione, 10 minuti, va? Allora, ogni giorno il motivo di Lidia Genta. Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: Allora, Lidia Genta, il motivo ogni... Bene, ora invece, cosa dovevo fare? Ecco, se trovo... Eccolo qua. La mia rubrica ce l'ho, quella che generalmente usa Deborah.
1: Tanti
0: I compleanni.
1: a te, tanti
0: Allora, giorno 6, cioè oggi... Oggi è compleanno di Stefano Menelao, quindi tanti auguri a Stefano Menelao, buon compleanno. Chissà se ci sta ascoltando. Quindi tanti auguri a Stefano, giorno 6 oggi. E poi tra gli altri compleanni abbiamo quello di giorno 11, trascritto sempre nella mia rubrica, poi magari ce ne saranno altri. Se non vi fate vivi, non ce lo fate sapere, non vi possiamo inserire in questa rubrica. Allora, Ruggero Giuliano, giorno 11, quindi buon compleanno anche a Ruggero Giuliano per il suo compleanno di giorno 11. Allora, oggi Stefano, tanti auguri Stefano, giorno 11 che è giovedì, sì. Ruggero Giuliano. E invece mi ha chiamato dalla macchina Franco Stasi, sempre molto vicino a noi, alla radio, insomma, sempre che ci ascolta. Il suo motivo preferito, un giorno di festa. Motivo che Franco dedica a coloro che si sono battezzati ultimamente, cioè Emanuele, Sara e in particolare a Tonino Sant'Amato, mi dice, in particolare a Tonino Sant'Amato. Un giorno di festa.

Bene, andiamo allora con l'ultimo motivo. Allora, dicevo, Rino Bevilacqua, tanto per ascoltare la sua voce, per chi non lo conosce, il motivo tutti devono sapere. Ultimo motivo in programma. Ecco, devo fare due clic, altrimenti non mi parte il motivo.

Bene, eccoci alla sigla finale del programma. Siamo giunti proprio alla fine. Programma che è stato quasi interamente preso, insomma, occupato dalla chiacchierata telefonica che abbiamo fatto con il professor Carmine Napolitano della facoltà pentecostale di scienze religiose di Aversa, provincia di Napoli. Ci ha parlato un po' di questa scuola. Quindi abbiamo cercato di coprire anche questo spazio del programma in cui ero da solo questa mattina, però penso che anche fare e ascoltare qualcosa di interessante, di culturale, ecco, fa bene. È un programma questo qui, leggero, free, così. Però ogni tanto dico, va bene, ogni tanto è giusto anche mandare qualcosa che ci fa conoscere anche nell'ambito evangelico. Come si va nell'ambiente evangelico. E domani, se tutto va bene, anche il culto evangelico alle ore 10:30. Allora, sabato prossimo dovremmo essere al completo, qui Deborah ci dovrebbe essere, Davide non lo so. Approfittiamo anche per salutare i nostri amici detenuti della casa circondariale di Foggia, Lucera, non l'ho fatto questa mattina, lo faccio ora. Ebbene, continuate allora a rimanere in nostro ascolto, i nostri programmi non terminano qui, ricordo 24 ore su 24 anche la notte, abbiamo tanti ascoltatori notturni. Ed ora scappo proprio. Buon sabato, una buona domenica domani se Dio vuole, e un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi. Grazie a tutti voi, anche se vi siete fatti sentire poco questa mattina. Ciao da Eliseo.

Comunicando, il programma di notizie, testimonianze e musica termina qui. Nel ringraziarvi per l'ascolto e la partecipazione, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, alla stessa ora. Vi aspettiamo. Ciao da tutti noi.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da Lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con Lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

Notiziario del 3 ottobre 2026. Un buon sabato a tutti voi. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Lo ha comunicato nelle ultime ore il sindaco della capitale ucraina. Il ponte Nord è stato colpito, i servizi di emergenza sono in arrivo, ha scritto sul suo profilo Telegram. In precedenza in città era stato lanciato un allarme droni. Il ponte Sud della capitale è stato già colpito diverse volte ieri e nei giorni scorsi, come riportato sempre dal sindaco. Trump, nel corso di un comizio in Alabama in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo 3 novembre, torna a parlare del conflitto in Medio Oriente. Il tycoon si starebbe preparando all'escalation contro Teheran, aumentando la pressione contro il paese. Il Pentagono ha infatti inviato in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco che è incentrato sulla portaerei degli USA Theodore Roosevelt e su altre navi del corpo dei Marines, pari a un contingente aggiuntivo di 9-10.000 effettivi. Intanto nella notte un raid israeliano ha colpito un condominio a Gaza, almeno 5 i morti. Il copilota della Fly Dubai, che ha accoltellato il comandante e ha fatto precipitare in picchiata il volo 1073, era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali, lo riporta il Wall Street Journal, citando persone informate sui fatti. Nonostante il divieto, il pilota, cittadino omanita, era stato assunto da Fly Dubai, ottenendo così l'abilitazione a operare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi Uniti a Israele. La testata americana riferisce inoltre che non è stato possibile stabilire se l'Oman abbia condiviso con altri paesi o compagnie aeree le preoccupazioni sulla radicalizzazione del pilota, né è stato possibile conoscere la natura di tale radicalizzazione. Cronaca italiana: una donna di 81 anni è morta a Fontecchio in provincia dell'Aquila dopo essere precipitata per circa 10 metri in una scarpata. Secondo le prime informazioni, l'anziana si sarebbe allontanata dalla cassa di riposo nella quale era ospitata senza che il personale riuscisse a impedirne l'uscita. Sul posto sono arrivati l'elisoccorso e il personale del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. È morto in ospedale dopo un grave incidente stradale un 51enne di Porto Torres, rimasto ferito in uno schianto avvenuto intorno alle 12.30 di ieri sulla ex 131 al chilometro 222 all'altezza di Monte Accoddi. L'uomo, ex operaio originario di Alghero, era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, è uscito di strada finendo contro il guardrail nei pressi dell'incrocio.

Incrocio con la strada vicinale Ponte Secco. Il Tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo del 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella Casa di Cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco, sempre in provincia di Napoli. Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all'anestesista e 2 anni e 1 mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben 3 interventi chirurgici e estetici e non si svegliò più dall'anestesia. E infine una notizia sportiva: serviva un'impresa per battere la Francia allo Stade de France e l'impresa è stata sfiorata grazie a una prestazione coraggiosa. L'Italia pareggia infatti 1-1 la classicissima contro i transalpini e sale così a 4 punti nel gruppo 1 della Lega A di Nation League dopo il KO rimediato contro il Belgio nella prima giornata e la vittoria sulla Turchia nella seconda. Zinedine Zidane, che ritrovava gli azzurri per la prima volta dopo la finale della Coppa del Mondo persa nel 2006 e la famiglia Gerata testata rifilata a Marco Materazzi, si deve quindi accontentare di un pari nel suo debutto da CT sul suolo francese, visto che il gol di Bastoni risponde al vantaggio di Olise. Le previsioni del tempo di oggi: la pressione è stabile su tutto il paese, la giornata contrassegnata da un tempo asciutto ma anche poco parzialmente soleggiato al centro nord. Infatti il cielo sarà nuvoloso, a tratti molto nuvoloso in Piemonte, dove non si potranno escludere isolati ma rari piovaschi sui confini alpini. Maggiori spazi di sereno saranno presenti sul resto delle regioni, temperature stazionarie. E con il meteo chiudiamo questo notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di sabato.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 3 di ottobre e a tutti voi che seguite puntualmente il nostro programma rinnovo il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 3 ottobre 1837 Samuel Morse brevettava il suo famoso codice. 1839, inaugurazione della prima linea ferroviaria italiana, la Napoli-Portici. 1863, il giorno del ringraziamento viene fissato per l'ultimo giovedì di novembre dal presidente statunitense Abramo Lincoln. 1866, con la firma del Trattato di Vienna, a fine la terza guerra di indipendenza. 1873, il capo indiano Kintpuash, noto come Capitan Jack, viene impiccato per avere guidato il suo popolo contro gli Stati Uniti nelle guerre cosiddette Modoc. 1908, fondazione del giornale La Pravda a Vienna, per opera di Leon Trotsky, Adolf Joffe, Matvei Skobelev ed altri esuli russi. 1918, re Boris III di Bulgaria sale al trono. 1929, il regno di Serbi, Croati e Sloveni viene ribattezzato Regno di Jugoslavia. 1935, l'Italia invade l'Etiopia con le truppe guidate dal generale De Bono, sostituito poi dall'11 di novembre da Pietro Badoglio. 1942, Stati Uniti, la canzone White Christmas, Bianco Natale, raggiunge il primo posto nelle classifiche di vendita. In seguito ne verranno vendute qualcosa come oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. 1990, Germania, riunificazione tedesca, la Germania Est infatti confluisce nella Repubblica Federale. 1993, nel tentativo di catturare dei luogotenenti del signore della guerra Mohamed Aidid a Mogadiscio in Somalia, 18 rangers statunitensi e circa 2000 somali vengono uccisi. Le forze statunitensi si ritireranno dalla Somalia poco dopo. E concludiamo questa pagina con una notizia del 3 ottobre 2010. La Germania finisce quel giorno di pagare i debiti imposti dal Trattato di Versailles, seguito alla Prima Guerra Mondiale, in occasione del 20° anniversario della riunificazione tedesca. Le casse tedesche versano gli ultimi 70 milioni di euro alle potenze vincitrici, concludendo di fatto l'effetto del trattato.

0: l'origine dei nomi.
1: E Alfio, il nome su cui puntiamo oggi la nostra attenzione in questa rubrica, un nome che proviene dall'antichissimo Alfius, che deriva da Alfu, bianco, divenne poi Albius, bianco, molto chiaro in latino, e Alfios, con il medesimo significato in greco. In Italia ebbe grande successo dopo il 1890, anno in cui a Roma venne rappresentato al Teatro Costanzi il melodramma Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, tratto da una novella di Giovanni Verga. Alfio è il protagonista di quest'opera, è un carrettiere siciliano che, accecato dalla gelosia, uccide il suo antagonista Turiddu. Questo nome è particolarmente diffuso in Sicilia.
0: Gospel Jukebox.
1: Dove oggi ospitiamo Albino Montisci con un brano intitolato Con Dio.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: In questa puntata parliamo della città di Antiochia, capitale della Siria, fondata nel 301 avanti Cristo e spesso nominata proprio nella Bibbia. Nel 65 avanti Cristo i romani presero la città e ne fecero la capitale della provincia di Siria. Divenne la terza città più grande nell'impero romano, con circa 500.000 abitanti. Paolo e Barnaba svolsero qui la loro attività di evangelisti e fu di qui che Paolo, assieme ai suoi compagni, partì per i suoi tre viaggi missionari. Ad Antiochia si costituì la prima chiesa di credenti provenienti dal paganesimo.

0: valori cristiani.
1: A volte, di fronte alle circostanze avverse della vita, il nostro cuore è turbato e confuso. Non riusciamo a trovare una risposta ai nostri interrogativi e spesso perdiamo la pace interiore. Il salmista, nel Salmo 73, ci racconta la sua esperienza angosciosa, il suo smarrimento e la sua liberazione, quando dice: «La mia carne ed il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno». Egli non sapeva spiegarsi come mai i malvagi prosperano e non hanno difficoltà e dolori come gli altri mortali. Perché, si chiedeva, gli empi accrescono la loro ricchezza e apparentemente sono tranquilli mentre i giusti soffrono? Il suo cuore, insomma, si era quasi smarrito, ma poi entrò nella presenza di Dio, poggiando completamente la sua fede su di lui, la rocca del suo cuore, insomma. Solo allora trovò una risposta ai suoi interrogativi, la pace interiore, e poté esclamare: «Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio». E tu, sì, tu che mi ascolti, hai fatto questa esperienza?

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione giunge dunque al termine anche per oggi. Grazie a tutti per l'ascolto e come sempre appuntamento a domani, sempre qui, sempre alla stessa ora. Ciao!

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 32 minuti.
1: Eccoci, scusate il ritardo, ma siamo comunque qui su RWS, sono Roberto Vacca, con me Claudio Coppini e diamo subito il benvenuto alla nostra prima ospite, si tratta di Debora Spini. Buongiorno Debora, ben trovata, grazie per essere con
2: buongiorno.
1: Noi oggi.
3: A proposito di ritardi,
2: sempre piacere essere con voi.
3: Ciao Debora, buongiorno. A proposito di ritardi, ci ha scritto Salvini, avete visto che non sono solo io il colpevole dei ritardi,
1: ecco,
3: anche RWS.
1: Ci siamo anche noi, vabbè, ora siamo tutti più tranquilli. Allora, Debora Spini, docente universitaria, presidente del Centro Culturale Protestante Pietro Martiri Bermigli di Firenze. Nella seconda parte della nostra conversazione con Debora ci soffermeremo su una bella iniziativa che insomma avrà luogo i prossimi giorni, sabato 26 settembre, la passeggiata nella Firenze protestante. Ma prima, ovviamente, uno sguardo molto rapido ai giornali, grande enfasi sui temi della guerra e della pace, c'è in corso l'Assemblea Generale dell'ONU naturalmente, e poi gli allarmi che arrivano insomma sulle possibilità di un ampliamento del conflitto, intanto quello in Ucraina. Ecco, una battuta su questo, Debora, perché è ineludibile questo argomento, anche se non è la prima volta che ne parliamo, anche con te credo.
2: Sì, assolutamente ineludibile, speriamo che, come dire, da questa Assemblea delle Nazioni Unite possa uscire anche qualche segno di vita delle Nazioni Unite stesse, perché sicuramente se c'è un dato che emerge con chiarezza tragica è appunto il fallimento di un modello di governance internazionale multilateralista. È un ritorno sostanzialmente a una politica di potenza che alle volte ci fa pensare veramente di essere tornati all'Ottocento. Quindi speriamo che da questa Assemblea delle Nazioni Unite riemerga, come dire, un minimo qualche istanza di governance internazionale che ci porti fuori da questo periodo di rinnovata barbarie.
1: Staremo a vedere quindi anche nei prossimi giorni. Allora, l'altro tema che occupa insomma i giornali è la scuola. Allora, da vari punti di vista, perché c'è intanto sempre la polemica sul tetto agli stranieri, oggi è previsto il decreto, perché si vuole evitare che ci siano troppi stranieri in una singola classe, ma insomma non mancano le polemiche, anche le polemiche in rapporto a come praticamente si riuscirà ad andare in quella direzione. Ecco. L'altro problema è quello della violenza nelle scuole e purtroppo c'è un'altra notizia veramente inquietante. In prima pagina sul Corriere, teneva in bagno un coltello, voleva colpire la prof. Questa volta è andata bene perché è stato sventato in tempo. Ma
2: ecco,
1: questa roba è veramente inquietante. Parliamo di bambini, perché sono bambini, però che diventano pericolosissimi. Claudio, e poi sentiamo cosa ne pensa Debora Spini.
3: Però, come nell'altro caso, c'è tutto una messa in scena del video, di tutto già preparato, il che lascia pensare che ci sia qualcosa di più complesso di quello che appare.
1: O comunque almeno che internet giochi un ruolo importante, ecco, mettiamola così. Cosa ne pensi, Debora?
2: Allora, io penso che il fatto che ci siano bambini e ragazzini che girano con coltelli, si dà un brutto voto e il ragazzino prende a coltellate la professoressa, è da molto tempo che noi però assistiamo a una sorta di normalizzazione della violenza, e questo per esempio noi lo vediamo nel linguaggio, ad esempio. E allora non voglio dire che se ci sono i ragazzini che hanno i coltelli è colpa dei partiti di destra, non voglio fare un'analisi così rozza, però dico semplicemente il fatto che anche il nostro stesso discorso politico da anni ci abbia abituato, come dire, a queste frasi violente ma anche ipersemplificanti, in un certo senso ha sdoganato la possibilità della violenza, in un certo senso ha normalizzato, ha reso la violenza una cosa quotidiana. I social media, naturalmente questo amplifica qualsiasi cosa, rende tutto visibile. Un'età difficilissima come quella della preadolescenza e dell'adolescenza, naturalmente sono soggetti che sono anche, come dire, molto desiderosi di costruire un sé forte, e la possibilità di amplificare l'immagine di sé data dai social gioca un ruolo assolutamente sì. fondamentale in tutte queste dinamiche.
1: Perché in effetti, diciamo, questi bambini che cercano di accoltellare, o lo hanno fatto davvero, la propria professoressa di turno, che insomma non piace, deve essere tutto rigorosamente documentato in diretta via Telegram o qualcosa del genere. Insomma, che significa che c'è veramente una specie di ossessione, no? Di costruire il sé forte.
3: Io mi domando, ma il decreto Coltelli ha funzionato? Ecco, cioè, no. Questi decreti fatti tutta la volta così velocemente.
1: Allora, ecco, Claudio giustamente inserisce, a volte si fanno dei provvedimenti sull'onda dell'emozione, però poi, insomma, non è che poi alla fine
2: funzionino poi tantissimo, no. Anche perché con la repressione non si arriva mai veramente da nessuna parte. Allora, fondamentale dire che non si viene a scuola col coltello, grazie, per forza, ci mancherebbe altro, però e questo ce lo dimostra, per dire, un caso anche come gli Stati Uniti d'America, dove si sa che ci sono le scuole col metal detector, ma poi i mass shootings accadono con triste frequenza. Ci vuole
1: sparatorie di massa, lavoro, mass shootings,
2: però appunto ci vuole un lavoro anche di gestione, di educazione all'emozionalità e anche appunto la famosa educazione agli affetti. L'educazione agli affetti non significa che la scuola prende il posto della famiglia, significa che la scuola pubblica di una repubblica democratica si prende il compito, che è suo naturalmente, di educare cittadini e cittadine che siano capaci di rispettarsi l'un l'altro.
1: Ecco, a questo proposito, normalmente quando si parla di educazione affettiva viene subito in mente il tema omosessualità, bullismo in rapporto alla sessualità, la possibilità che i genitori siano scavalcati, no? Da una sorta di agenda segreta, no? Che voglia sdoganare l'omosessualità, insomma è tutta quella roba lì, mentre invece mi pare di capire anche dalle tue parole che un focus sull'affettività comincia proprio dall'idea del rispetto, della messa al bando della violenza, insomma, non lo so, è così? Capisco bene?
2: Ma certo, l'affettività non è solo la sessualità, l'affettività significa anche imparare a non odiare la professoressa che ti ha messo 5, questa è anche affettività. Significa non bullizzare il compagno o la compagna che magari ha una disabilità. Tutti sono terrorizzati di questa cosa, l'educazione all'affettività, parleranno di sesso ai nostri ragazzi, a parte il fatto che si sa benissimo che le malattie veneree stanno salendo come percentuale in Italia, forse anche dirgli due o tre cose sui fatti della vita a sti figlioli potrebbe anche non essere una cattiva idea,
1: anche perché sennò lo cercano su internet queste cose,
2: bravo, e trovano le cose più terrificanti, le cose peggiori. Però ricordiamoci anche che appunto l'educazione affettiva non è necessariamente sempre e solo il sesso, significa anche appunto non odiare la professoressa che ti ha messo 5 e imparare appunto a non meditare vendetta, non bullizzare, questo, il rispetto.
1: Allora, noi dobbiamo in questo momento fare una pausa. Forse però una battuta, all'università la situazione è migliore, ecco, visto che ti abbiamo presentato come docente universitaria, ti sembra comunque che i ragazzi a quello stadio lì della loro vita abbiano superato parecchi problemi e che insomma la situazione funzioni meglio, ecco, mettiamola così?
2: Certo, io non ho mai avuto
1: una parola di incoraggiamento, Deborah, quindi
2: non ho mai avuto paura che qualcuno mi picchiasse o mi accoltellasse.
1: Meno male, via.
2: Quello che noto è un'estrema fragilità, dove invece però per un brutto voto rischi di mandare un ragazzo o una ragazza in depressione magari per un anno intero. Vedi, anche in questo senso è chiaro che un po' di educazione affettiva non farebbe male. Per dire, certo. Un votaccio non significa che il mondo ti sputa via, significa che devi studiare un po' di più.
1: Allora, adesso ci ascoltiamo una canzone dal titolo Crazy People, persone pazze, fa riferimento il gruppo dei Casting Crowns ai cristiani, perché a volte possono essere facilmente, insomma, equivocati. Allora ce l'ascoltiamo insieme e poi torniamo a parlare con Deborah Spini, che è presidente del Centro Culturale Protestante Pietro Martire Vermigli di Firenze. Crazy People, Casting Crowns, questi crazy people, queste persone un po' pazze, sarebbero i cristiani, secondo questo autore evangelico.
2: Giustamente.
1: Tra l'altro, tra i cristiani i più pazzi sembrerebbero i protestanti, no? Nel senso che a volte guardando dall'esterno uno dice, ma chi sono, che fanno? Allora,
2: ma che vuole sta gente?
1: Esatto, ma anche per questo il Centro Culturale Protestante Pietro Martiri Vermigli di Firenze organizza tante iniziative. Citiamo solamente una di queste iniziative, la prossima, che si svolgerà sabato 26 settembre, la mattina, dalle 9.30 alle 12.30, passeggiata nella Firenze protestante. Il ritrovo sarà presso la Chiesa Luterana in Lungarno Torrigiani 11 e la fine del percorso presso la Chiesa Metodista in via dei Benci 9. L'evento, in collaborazione col Dipartimento Sagas dell'Università di Firenze, il Centro Re RIS. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria. C'è un link, se volete mandateci un messaggio al nostro WhatsApp e voi ve lo giriamo. Ma io vorrei chiedere, non solamente per i fiorentini, ma in generale per chi ci ascolta in tutta Italia, qual è il senso di una passeggiata tra le chiese? Tra l'altro a Firenze non mancano le chiese, insomma, no? C'è di tutto. E quindi perché? Ecco, qual è il senso di questa iniziativa?
2: Ma penso che, a parte il fatto che non visitiamo solo chiese, ma anche altro tipo di edifici, per esempio andiamo nel Palazzo Salviati, storica sede della Facoltà di Teologia, oggi invece sede sia della foresteria che di un importante lavoro sociale con minori. Certo, le chiese non mancano, però fare una passeggiata così, che fa vedere un lato di Firenze come dire, che non tutti conoscono, è importante. Prima di tutto è importante per preservare una memoria preziosa, una storia ricchissima come quella del protestantesimo a Firenze. Ma è questa che sto per fare, una considerazione che non vale solo per Firenze: far vedere come la presenza protestante entra nella città, entra nelle piazze, nelle strade, negli edifici, è anche una maniera per far capire il contributo del protestantesimo alla storia e alla cultura italiana in generale. Per mandare avanti questa scommessa, perché per noi del Vermigli è una scommessa, di far capire che appunto la presenza protestante, la presenza evangelica in Italia ha dato un contributo, che non siamo semplicemente così una specie esotica allo zoo da andare a vedere da qualche parte, ma che abbiamo fatto parte della vita, della storia e lo siamo tuttora, della società del nostro paese.
1: E a questo punto, beh, intanto non è la prima volta che fate queste passeggiate, vero? E credo che siano state apprezzate.
2: Quarta.
1: Ecco, appunto, siano state già apprezzate dai partecipanti. Che cos'è che le persone poi, quando hanno finito questa passeggiata, cosa dicono? Insomma, qual è la.
2: Ma sono molto felici, appunto, di aver scoperto un pezzo di Firenze la cui esistenza non sospettavano. Poi tra l'altro anche una bella opportunità per parlare non solo di edifici, ma anche per spiegare che cosa stiamo facendo adesso. Appunto, facevo l'esempio del Palazzo Salviati, sede della foresteria valdese, no? E anche anche di una importante opera diaconale per i minori. Andare in Palazzo Salviati significa dire: ecco, ci siamo, ma c'è anche la diaconia valdese, facciamo questo o quest'altro. Quando si entra nelle chiese, ma perché questa chiesa è così, ma perché non avete immagini, ma come funziona? È anche una maniera per spiegare non solo dei vecchi sassi, ma anche delle cose vive, delle in un certo senso, se vogliamo, anche di rendere una testimonianza di fede.
1: Eh beh, certo, il che naturalmente è anche un aspetto interessante da riprodurre in altre città. Non so se questo viene fatto, insomma, perché non tutte le città o cittadine si prestano, no, a questo tipo di iniziative, però credo che molte delle nostre città possono effettivamente dare un volto anche a quello che è il contributo del protestantesimo nel nostro paese. Va bene, continueremo a parlare di questi argomenti con Deborah Spini, presidente del Centro Culturale Protestante di Firenze, perché sono parecchie le iniziative in cantiere per l'autunno.
2: Mamma mia!
1: Quindi ne parleremo anche di altro nelle prossime trasmissioni con Deborah. Intanto ti ringraziamo per essere stata con noi e ti auguriamo un buon lavoro sia come docente universitaria che come presidente del Centro Culturale Protestante. A presto, allora.
2: Grazie infinite, sempre un gran piacere essere con voi.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla lettera di Paolo a Tito, capitolo 3, versetto 9. Ma quanto alle questioni stolte, alle genealogie, alle contese e alle dispute intorno alla legge, evitale, perché sono inutili e vane. La riflessione che segue è ancora a cura di Chris Brown. Era così a Creta, è così oggi. Ci sono persone che insegnano nel nome di Dio, ma non vanno ascoltate. Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. È scritto in Tito 1,16. Di sicuro i contenuti cambiano. Se Paolo si opponeva all'imposizione delle leggi ebraiche già superate, oggi è più probabile sentire infondate promesse di ricchezza e salute o rielaborazioni dell'etica biblica accomodata allo spirito del tempo. Ma vi sono molti ribelli, dice Paolo, e così sarà finché torna il Signore. Che cosa bisogna fare? Paolo è chiaro. Tito non si deve distrarre, non si deve perdere in questioni stolte, in questioni vane. Non deve fare altro che insegnare la grazia di Gesù Cristo e guidare la Chiesa nelle opere buone di Dio. Questa parola tutela anche noi. Non temere, non essere in ansia, ma impegnati a conoscere sempre più questa grazia. Aggrappati a Gesù Cristo e saprai distinguere il buon pastore dai lupi. La grazia sia con tutti voi.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo insieme questa mattina da Genesi capitolo 3 versetto 9. L'Eterno chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? E ancora Ruth capitolo 2 versetto 19. Dove hai spigolato oggi? Dove hai lavorato? Siamo nel posto in cui Dio ci vuole? Lot, seduto alla porta di Sodoma, sapeva bene di non poter essere approvato da Dio. Si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta a causa delle azioni ignobili degli uomini della città. Seconda Pietro capitolo 2 versetti 7 e 8. Eppure rimaneva lì. È stato necessario l'intervento di due angeli per farlo sfuggire al giudizio che stava per abbattersi su quella gente. Davide, inseguito da Saul, si è rifugiato addirittura da Achis, un re nemico. Non ha trovato altro mezzo che fingere di essere pazzo per salvarsi la vita. Prima Samuele capitolo 21 versetti da 11 a 15. Giona, mandato dall'Eterno a Ninive per predicare il pentimento, ha disubbidito ed è fuggito in nave verso Tarsis. Conosciamo il seguito della storia. Dio ha mandato una tempesta e preparato un grosso pesce per salvare la vita di quel profeta disubbidiente gettato in mare dai marinai. Pietro, trattenendosi con quelli che avevano catturato Gesù, ha nascosto la propria identità. Ha rinnegato il suo maestro. Evangelo di Giovanni capitolo 18 versetti da 12 a 27. Dopo la risurrezione, il Signore l'ha incontrato parecchie volte per perdonarlo e ristabilirlo nella pace e nella comunione. Ma noi siamo dove ci vorrebbe Dio? Nel nostro ambiente familiare, nella nostra attività professionale, nel nostro servizio per Lui? Il nostro Dio è pieno di grazia e non vorrà lasciarci in una situazione che ci privi della sua benedizione o che lo disonori. Non obblighiamolo ad impiegare dei mezzi pesanti per liberarci. Esaminiamo la nostra condotta, valutiamola e torniamo al Signore. Lamentazioni, capitolo 3, versetto 40. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ed è un nuovo giorno, amici cari, ben ritrovati. Ancora una volta cominciamo insieme la nostra giornata, che porta la data del 3 ottobre, e leggeremo dal Cantico dei Cantici, nel capitolo 2, il verso 15, dove è scritto: prendeteci le volpicine che guastano le vigne, poiché le nostre vigne sono in fiore. Questo verso ci suggerisce una considerazione molto importante, più che mai, e che oggi più che mai dobbiamo tenere presente, ovvero che di solito non sono i grandi tradimenti a distruggere un amore o una famiglia o un'amicizia o, perché no, la fede. Sono infatti le volpicine. Cosa sono le volpicine? Al tempo in cui questo libro è stato scritto, le volpi in Palestina erano una vera e propria piaga, perché non mangiavano l'uva matura, ma scavavano buche nel vigneto, rosicchiavano i germogli e anche i fiori, così che la vigna non dava più frutta. Le volpicine però erano ancora più insidiose, perché essendo piccole erano difficili da individuare e si infilavano facilmente tra i filari. Concludiamo quindi che tutto ciò che si infiltra nelle nostre relazioni con tentazioni, rancori, vizi, invidie, gelosie, pigrizia spirituale o piccole infedeltà quotidiane che ci sembrano innocue, portano al degrado delle relazioni stesse e poi alla distruzione, perché l'amore che dovrebbe animarli è come un fiore delicato che va protetto e custodito. Se abbiamo quindi una relazione che sta scricchiolando, non stiamo a guardare pensando che tanto così va il mondo, ma cerchiamo di individuare cosa la sta mettendo in pericolo, a costo di mettere in discussione noi stessi. Sì, perché a volte sono gli altri o situazioni esterne a rovinare tutto, ma a volte siamo noi stessi a mettere tutto in crisi, con atteggiamenti che possiamo rivedere e abbandonare.
2: E oggi parliamo appunto delle piccole cose.
1: Sì, perché a volte sono gli altri o situazioni esterne a rovinare tutto, ma a volte siamo noi stessi a mettere tutto in crisi, con atteggiamenti che possiamo rivedere e abbandonare.

0: La formica non compete con la forza. La sua strategia è avanzare con pazienza, in silenzio. Sembra piccola, innocua, insignificante, ma sa dove andare e qual è la sua missione. Nella vita, lo stesso principio vive nell'invisibile. Il messaggio non letto, il dipendente sottovalutato, il fallimento ignorato, la rabbia repressa, l'amore non corrisposto. Ogni sistema, per quanto robusto, ha il suo orecchio. E a volte ciò che lo fa crollare è ciò che fa meno rumore al suo arrivo. Non sottovalutare le piccole cose, i piccoli gesti, le parole pronunciate tra i denti. In esse risiede la svolta, sia positiva che negativa. Caro amico, cara amica, qual è il tuo orecchio? Qual è la porta d'entrata alla tua vita, alla tua mente, al tuo cuore? Qual è quello spazio che, se attraversato da qualche malintenzionato scopo, sentimento o parola, può distruggere il tuo equilibrio e farti crollare nel peccato? Facciamo attenzione, fortifichiamoci ogni giorno nel Signore, ubbidiamo ai Suoi principi e alla Sua parola, chiudiamo ogni possibile breccia al nemico. Che nessuna astuta e crudele volpicina entri nelle nostre vigne in fiore per distruggere il raccolto. Dio ti benedica e ti dia saggezza.
1: Il verso di oggi a prima vista può sembrare un po' enigmatico, ma se scaviamo nel contesto scopriamo un significato purtroppo attualissimo. Vediamo dunque cosa intende dirci con il verso del Cantico 2,15. Prendeteci le volpi, le volpine che guastano le vigne, poiché le nostre vigne sono in fiore. La vigna in fiore è una metafora che potrebbe rappresentare la nostra vita in Cristo. Chi ha incontrato Gesù sa quanto sia meraviglioso. Il passato vuoto, vissuto lontano dalla sua presenza, ha lasciato il posto ad una relazione personale con Dio, la vera ricchezza di ogni credente. Ma questa nuova preziosa condizione va protetta dalla minaccia di un nemico sempre in agguato. La cosa interessante da notare è che il testo non ci mette in guardia dai leoni o dai lupi, pericoli che sapremmo subito identificare, ma dalle piccole volpi, animali all'apparenza innocui, ma che rappresentano una vera minaccia per la vigna. Perché, come ha detto Laila, non potendo arrivare ai grappoli in alto, rosicchiano le radici. Fuori la pianta sembra intatta, ma dentro muore lentamente. Quando il vignaiolo se ne accorge, è tardi. E il nemico agisce proprio così. Sa che se attacca frontalmente sulla fede, mettendo in dubbio la croce, verrebbe subito respinto, perché sulla confessione di fede in Cristo siamo salvi. Allora usa l'astuzia e la tattica delle piccole volpi, con i piccoli compromessi, bugie bianche, pensieri che però risvegliano vecchi risentimenti, un'invidia nascosta e fanno scivolare nel pettegolezzo. Intanto in maniera lenta e impercettibile sussurra quasi all'orecchio: ma sì, tranquilli, che sarà mai, non state mica uccidendo nessuno. Ma attenzione, questa non è la voce dello spirito, è la voce della volpina. È furba, non chiederà di saltare il culto della domenica dall'oggi al domani, ma molto lentamente, senza accorgersene, spegnerà il fuoco per Dio e bloccherà le preghiere. Non è forse un problema sempre attuale? Ecco perché la Bibbia parla chiaro e ci mette in guardia. Vogliamo essere delle sentinelle e proteggere la nostra fede. Giacomo dice: sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Custodiamo allora la nostra vigna in fiore, la nostra vita in Cristo. Non permettiamo al nemico di insinuarsi, identifichiamo ogni piccola minaccia e cacciamola via nel nome di Gesù. Dio ci benedica.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno, e anche oggi siamo giunti ad Appuntamento con Dio. Il titolo: La mente è potente. Sì, è una grande verità, spero potremo capirlo in maniera più profonda, in maniera più opportuna di quanto non abbiamo fatto finora nei prossimi minuti. E la mente è potente, scaturisce questo titolo dalla seconda parte del capitolo 4 della lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi, sono esattamente i versetti da 8 a 13, perché proprio di mente, proprio di pensieri parla qui Paolo. Riepilogo brevissimamente alcuni dati importantissimi, perché Paolo scrive questa lettera, come anche qualcun'altra, mentre si trova in prigionia a Roma, e la lettera viene recapitata ai credenti della città di Filippi, appunto, da uno dei membri della comunità di questa chiesa cristiana, per il motivo che si trovava ad assistere Paolo a Roma, e viene inviato con questo viaggio abbastanza lungo all'epoca per arrivare nelle vicinanze dell'attuale Grecia, diciamo così, e portare questo scritto di incoraggiamento per questo gruppo di cristiani. Un incoraggiamento che proviene da chi invece avrebbe dovuto essere scoraggiato, come Paolo, ma lui non demordeva, aveva la fede, aveva i suoi pensieri che riportavano a cose positive. Sì, perché il pensiero positivo non è una invenzione della psicologia moderna o della psicologia contemporanea, diciamo così, con i vari specialisti, con i vari coach, con i vari esperti che oggi propongono un metodo legato al pensiero positivo, un metodo magari loro personale o un metodo rielaborato, ma in realtà il pensiero positivo, il pensare in maniera positiva per risollevarsi, per prendere forza anche a livello fisico, oltre che a livello mentale, ci proviene dall'antichità, e stiamo vedendo anche da dove, attraverso l'Apostolo Paolo, ci proviene dalla Bibbia, anzi dico attraverso Dio, che ci conosce molto bene, chissà per quale motivo, no? Qui Paolo non soltanto insegna qualcosa, ma mostra la realizzazione di questa cosa, cioè il pensiero positivo funziona. Ma Paolo ci dà anche un di più, ci dà uno scatto che conduce ad una velocità maggiore, c'è una marcia che ci permette di andare più velocemente verso la risoluzione di tanti problemi della nostra vita. E questa marcia è la fede aggiunta al pensiero positivo. Anzi, se a livello laico, diciamo così, si parla di pensiero positivo e funziona, che cosa può fare con il di più della fede una persona? E cosa può realizzare nella propria vita credendo in Dio? Dio non è lì, in un punto chissà dove dell'universo, amorfo, estraniato da noi, alieno da noi, nel senso che pensa ai fatti propri e lascia che le cose vadano come debbono andare nella vita di ciascuno di noi. No, assolutamente no. Dio ci ha creati, Dio ci ricrea giorno dopo giorno, e vorrei dare a questo termine la doppia valenza, il doppio valore, il doppio significato di creazione, ma anche di ricreazione, e cioè fa in modo che possiamo grazie al pensiero positivo aumentato, incrementato, potenziato dalla fede, e grazie a tutto ciò noi possiamo condurre una vita in pace, una vita serena, una vita efficace. Perché vorrei ricordare qui, nel contesto del Vangelo di Giovanni, Gesù che dice una frase che credo dovremmo imparare a memoria. Gesù dice: io sono venuto perché voi abbiate la vita e abbiate una vita esuberante. Sì, una vita esuberante, una vita che va al di là di ogni soddisfazione, una vita che va al di là di ogni limite, di bellezza, di godimento, di gioia. E questo nonostante tutto, perché ricordiamo che l'apostolo Paolo, in una situazione in cui si trova prigioniero, in cui apparentemente non conosce che cosa avverrà da quel momento in poi nella sua vita, potrebbe perfino morire, eppure l'apostolo Paolo, grazie al pensiero positivo, grazie alla fede legata al pensiero positivo, una fede che lo potenzia, ecco, l'apostolo Paolo addirittura incoraggia altri a comportarsi nella sua stessa maniera, e lo fa con una frase che vedremo più in dettaglio fra poco. Questa frase dice: mentre concludo questa lettera, fratelli e sorelle, voglio dirvi ancora una cosa: indirizzate i vostri pensieri su tutto ciò che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e che merita lode. Ecco, riflettiamo su questo mentre sta per arrivare la canzone, e riprenderemo fra pochissimo. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi. La mente è potente, questo il titolo che ricordo anche in questa seconda e ultima parte della riflessione estemporanea, diciamo così, che stiamo facendo insieme. Capitolo 4 della lettera dell'apostolo Paolo ai Filippesi, versetti da 8 a 13. Abbiamo visto, a parte le varie considerazioni in chiusura della parte precedente, una frase molto importante dell'apostolo Paolo, che dice: indirizzate i vostri pensieri su tutto ciò che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e che merita lode, e continuate a mettere in pratica tutto ciò che avete imparato, ricevuto, udito e visto in me, e il Dio della pace sarà con voi. E dicevamo l'importanza del pensiero positivo, e ancora più l'importanza della fede che accoglie in sé il pensiero positivo, lo chiude come se la fede stessa rappresentasse un guscio di protezione, uno scudo che incrementa la potenza, la forza del pensiero positivo stesso. È il pensiero positivo che si lega a qualcosa, ad una scintilla, diciamo così, che Dio ha messo in noi, che appunto è la fede. È la fede che riesce a dare forza agli scoraggiati, che riesce a superare i muri, gli ostacoli che vengono posti davanti a noi nella vita, e la fede che spesso è risolutiva. E Paolo dice comunque che la fede è il pensare positivo, con la fede che rafforza, è qualcosa che ci porta in una condizione, in una situazione di un livello maggiore. Paolo si trovava in prigione, lo ricordavamo ancora poc'anzi, per motivi legati alla sua libertà di coscienza, al fatto di essere cristiano, insomma, si trovava a Roma. E nonostante questo, ecco, incoraggia, perché lui ha fatto l'esperienza della fede, l'esperienza con Dio, non siamo soli in questa situazione che forse oggi stiamo vivendo. Ma come si fa a pensare in maniera positiva? Come si fa a desiderare di avere una vita piena di pace, una vita piena di gioia, di soddisfazione, se ci troviamo magari in una condizione personale difficile, in cui abbiamo preoccupazioni, in cui abbiamo incertezze, problemi, in cui abbiamo difficoltà? Come si fa a pensare positivo se abbiamo problemi di salute, problemi di lavoro, problemi familiari? Insomma, qui evito di fare una lista che forse sarebbe lunga e molto variegata, viste le problematiche personali che possono cambiare da ciascuno a ciascuno. E poi come si fa a pensare positivo in un mondo dove, ad esempio, sembrerà banale, ma molte serie televisive, molti film cinematografici, piattaforme online, ma anche i social, insomma, hanno a che fare con situazioni spiacevoli, quando non addirittura con crimini, con violenza, con dolore espresso ai massimi livelli. Insomma, non c'è nulla, o quasi, nella nostra società, dico quasi, sì, effettivamente c'è il quasi, che poi ci conduca a pensare in maniera positiva. Però c'è Dio che ci promette. Dio che promette a chi dirige i suoi pensieri verso le cose buone, verso le cose giuste, le cose pure, le cose vere, le cose amabili. Ecco, Dio promette a ciascuno di noi, se indirizziamo i nostri pensieri con fede in questa multidirezione, diciamo così, che la nostra vita può cambiare. Partendo dal pensiero, questo pensiero dirigerà la nostra mente, e questa mente dirigerà le reazioni fisiche. Siamo qui nel mondo della somatizzazione, le reazioni psicofisiche, lo abbiamo sentito spesso. La nostra mente dirigerà gli ormoni, dirigerà la pressione del sangue, dirigerà, ecco, lo dico in maniera molto prosaica, molto semplice, ma la nostra mente dirigerà quindi il nostro corpo, oltre che i pensieri, anche le reazioni fisiche, anche la luce che c'è nei nostri occhi. Ecco, tutto diventerà diverso, e le promesse di Dio sono vere, perché si sono realizzate non solo nella vita dell'apostolo Paolo, ma nella vita di tantissime e tantissimi credenti in tutto il mondo e in tutte le epoche. Anche oggi, nella nostra società, in cui, dicevamo, a proposito di pensiero positivo, c'è quello che c'è, insomma, ecco. E allora cosa possiamo fare? Non possiamo e non dobbiamo assolutamente vivere come degli eremiti, estraniandoci da quanto ci succede intorno, ma possiamo alimentare la nostra mente con tutto quanto abbiamo detto prima, queste cose benefiche, e possiamo meditare la parola di Dio, possiamo riflettere sulla Bibbia dopo una breve lettura giornaliera che possiamo fare, e su questo possiamo anche pregare, esprimerci con parole nostre nei confronti del Signore. Possiamo memorizzare un versetto della Sacra Scrittura che ci incoraggi, e possiamo ripeterlo durante la giornata, nei momenti in cui questo ci può essere utile. E possiamo anche leggere un buon libro oltre alla Bibbia. Possiamo cercare la compagnia di una persona che ci è di buon esempio, una persona positiva essa stessa. Perché non fare amicizia con una persona di questo genere? Magari cercando di allontanarci da altre persone che ci scoraggiano, che ci giudicano, che ci pregiudicano, o che comunque esprimono sempre pareri, pensieri e atteggiamenti negativi. o possiamo anche ascoltare una bella canzone con un testo e che ci faccia stare bene, con una musica che ci faccia stare bene. E perché no, possiamo anche cantare un canto di ispirazione cristiana, un canto spirituale che in maniera forse ancora più forte, più profonda possa entrare nel nostro spirito. Beh, allora le cose da fare sono tante, l'importante è farle, perché la mente è potente. Ricordiamocelo, che il Signore ci benedica in questo nostro cammino di trasformazione.
2: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
3: Cielo dentro me di Nico Battaglia. Per la tua grazia è il prossimo brano del nostro disco Highlight, Cielo dentro me di Nico Battaglia. Il cantante sta dichiarando al Padre Celeste che è solo per la sua grazia che lui vive da figlio di Dio e gioisce alla presenza dell'Altissimo. Tra i riferimenti biblici per la composizione di questo brano troviamo i versetti di Efesini 2 dal 5 all'8. Dio, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete stati salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze per la sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è dono di Dio. Diamo spazio adesso a Nico Battaglia e alla sua musica in Per la tua grazia.
4: Ogni

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Gesù ha detto, ed è scritto nella sua parola, «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre». Per te esiste una cura per la stanchezza e questo rimedio si trova in colui che non si stanca mai. Le parole di Gesù in Matteo 11 sono un invito ad andare a Dio così come sei, un invito a ricevere il riposo stando accanto a Lui. Ecco cosa dice la Bibbia riguardo a Dio. Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. Sì, Egli è onnipotente, eterno, infinito, incommensurabilmente grande. Oggi puoi trovare in Lui tutto ciò di cui hai bisogno. Non c'è una sola preoccupazione per la quale Lui non abbia una soluzione. Affidagli la tua stanchezza e in cambio prendi tutto da Lui: la sua bontà, la sua pazienza, la sua forza, la sua creatività, la sua potenza. Oggi ti invito a scrivere tutte le cose che ti rendono stanco, fisicamente, mentalmente o emotivamente. Poi, accanto a esse, scrivi tutto ciò che Dio ti fornisce che può aiutarti ad affrontare questa stanchezza. Oggi, attingi da Lui la tua forza e lascia che sia Lui a riversare in te le abbondanti risorse che ti ha preparato. Grazie di esistere, Eric Sellerier.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB. Dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 4 minuti.
1: Allora, 800 098 650 per partecipare alla nostra trasmissione, oppure 348 222 72 94. Ma che ve lo dico a fare? Li avete già stampati nella memoria questi numeri. La dittatura del tempo è la riflessione che facciamo assieme a Davenia oggi. È un pezzo che mi ero messo da parte qualche tempo fa perché mi era piaciuto particolarmente, e poi siamo stati coinvolti nell'attualità e me lo sono un po' dimenticato, però era qui in archivio e ho voluto rispolverarlo perché è un, diciamo, un evergreen, sempre a che fare con la nostra vita, la dittatura nel tempo. Allora, avete mai fatto caso a come usiamo i verbi

0: quando parliamo del tempo? Diciamo ammazzare il tempo. L'avete mai detto? Io sì, un sacco di volte. Risparmiare tempo, perdere tempo. Lo trattiamo come un nemico da abbattere o come un saldo in banca o in borsa, in un gioco finanziario. Da gestire con ansia poi, il tempo, perché passa. Alessandro D'Avenia, nel suo articolo sul Corriere di qualche giorno fa, di qualche settimana fa, La misura del tempo, lancia una provocazione che ci riguarda tutti, perché stiamo confondendo, questa è la tesi, stiamo confondendo la velocità con l'intensità. Cioè, siamo diventati esperti nel contare gli anni che passano, ma siamo ancora analfabeti nel misurare la vita dentro quegli anni. Quindi, in qualche modo, si vive proiettati verso un B che non arriva mai. Siamo ancora nell'A. Dicevo, corriamo su una linea retta che ci consuma i polmoni. Ma la vita non è una gara di Formula 1, è un'opera d'arte e l'arte richiede sosta, non accelerazione. Oggi proveremo a capire se siamo noi a possedere l'orologio o se è lui a possedere noi, perché, ricordiamocelo, un minuto non dura per sempre, 60 secondi. A volte dura un'eternità e a volte un battito di ciglia. Tutto dipende da quanto cuore ci mettiamo dentro. La dittatura del tempo. Un minuto non dura sempre 60 secondi, dicevamo. A volte dura un'eternità, a volte un battito di ciglia. Tutto dipende da quanto cuore ci si mette dentro. Certo, potrebbe sembrare poesia per chi ha delle scadenze da rispettare, che se non corre non riesce a mangiare. Altro che opera d'arte. Se non corro il mondo mi calpesta, è la voce dei signori grigi, cioè i cattivi di Momo, che è il capolavoro di Michael End, citato proprio da D'Avenia nel suo articolo. Questi agenti della banca del tempo si convincono che ogni minuto non prodotto sia sprecato. Momo, una bambina che non ha età, risponde a chi le chiede quanti anni abbia: io ci sono sempre stata. Che saggezza, no? È immensa da parte di una bambina. Io ci sono da sempre, ci sono sempre stata. Esserci quindi non significa produrre, significa forse ascoltare. E D'Avenia ci ricorda, D'Avenia che è un professore di scuola, ci ricorda che il tempo risparmiato è spesso tempo perso per gli affetti, per la bellezza, per noi stessi. Seneca, scomodiamo un altro grande pensatore, diceva che non si riceve una vita breve. Siamo noi a renderla tale perché la sprechiamo in occupazioni inutili. Quindi se trattassimo il tempo come denaro, diventeremmo ricchi di scadenze, ma poveri di ricordi. Non lasciamo dunque che i signori grigi, no? Se non corro il mondo mi calpesta, ci rubino il presente con la promessa di un futuro che deve ancora essere pagato. Amici cari, così è finita subito questa canzone, all'improvviso proprio. Vabbè, allora, dicevamo, non lasciamo che ci rubino il presente con la promessa di un futuro che deve ancora venire. Quindi, la dittatura del tempo, Alessandro D'Avenia. Allora, riceviamo questo messaggio, mi è stato appena passato. Sì, ma tra A e B la strada più breve resta la retta, la geometria non è un'opinione. Per quello che dicevamo prima di questo percorso. La geometria è perfetta per i triangoli, però. Però è pessima per le anime umane. D'Avenia racconta di un bambino a cui è stato chiesto il percorso migliore tra due punti. Eccolo qui, ce l'ho proprio qui davanti. Lui ha disegnato una linea lunghissima e zigzagante. Perché? Perché era la strada dove si vedevano più cose. E qui sta la rottura. Noi la rottura non di scatole, ma la rottura del pensiero. Noi cerchiamo la strada più veloce. La vita ci chiede invece non di fare quella più veloce. Se facessimo la strada più veloce per la vita, nasceremmo e moriremmo subito, no? È la strada dove si vedono più cose che ha significato. E quindi la migliore. Pensate, per esempio, così, a un brano di Chopin. lo suggerisce Bavenia, quindi uno che se ne intende. Se lo ascoltaste a doppia velocità per finire prima, avreste ancora ascoltato musica? Probabilmente no, la sua parodia. Rumore accelerato, se vogliamo. Quindi la felicità non è un traguardo da tagliare il prima possibile, ma il modo in cui camminiamo. Perché il vero obiettivo non è il traguardo, ma il viaggio. Lo diceva il poeta Cavafis. Mamma mia, oh. Parlando di Itaca, prega che la strada sia lunga, perché è nel viaggio che diventi ciò che sei. Quindi la linea retta ci porta a destinazione, questo è poco ma sicuro, ma è la curva che ci regala lo stupore, la meraviglia, e ci tiene svegli, altrimenti sempre dritti ma si prende il sonno. Eccoci ancora in linea, cari amici, siamo sempre qui sul tema della dittatura del tempo. È un evergreen, non passa mai come argomento, perché siamo così condizionati dall'orologio non solamente biologico ma dall'orologio cronologico, amici cari. Il nostro tempo è limitato, non dico sia agli sgoccioli, ma è tutto poetico, però io voglio di più. Più soldi, più viaggi, più vita, accontentarsi è da perdenti, l'abbastanza non mi basta. E attenzione, perché c'è un malinteso, nell'articolo di Davenia si cita una riflessione di l'arte dell'abbastanza, no? Che poi non è proprio suo di lui, ma c'è tutta una filosofia dell'abbastanza, del enoughness, come lo chiama una fotografa del National Geographic. Però ecco, abbastanza non significa accontentarsi, significa essere contenti, che è un pochettino diverso. Contenti o contenuti, perché è la stessa radice. È la differenza tra un secchio bucato che non si riempie mai, cioè il nostro desiderio consumistico, e un calice invece colmo, frizzante. Quindi se cerchiamo l'infinito accumulando cose finite, siamo sulla strada sbagliata. Falliremo sempre e saremo sempre insoddisfatti, poco contenti, poco contenuti. L'infinito invece si trova rendendo eterno un istante. Come? Attraverso la contemplazione, attraverso l'attenzione, dai, per dirla in maniera più prosaica. E è spiritualità pura questa, ma calata nel fango dei giorni feriali. È un caffè bevuto guardandosi negli occhi, una lezione che non corre per forza dritta verso il voto, il diploma, però sosta invece sulla bellezza di un verso di un poeta. Non serve aggiungere giorni alla vita, almeno io non ho questa vocazione di diventare più vecchio di Matusalemme, non ho questa vocazione. Vorrei piuttosto aggiungere vita ai giorni, che sembra uno scherzetto poetico, ma è molto pieno di profondità. Il troppo stroppia, l'abbastanza invece è l'unica vera misura del colmo, il colmo dei colmi. Siamo arrivati più o meno alla fine del nostro piccolo viaggio sulla dittatura del tempo, grazie alla guida delle parole di Alessandro Davenia, sempre molto ispirato. Abbiamo visto come il tempo non sia un nastro trasportatore, no? Ci si sale sopra e si arriva a destinazione. È un organo, piuttosto, ecco, che risiede nel cuore. Se il cuore non percepisce il tempo, quel tempo è perduto. Anche se si è vissuto 100 anni, è come non aver vissuto. Si è imparato che la strada migliore è quella che ci permette di vedere dall'altra parte, di vedere l'altro al di là della cortina, di ascoltare come faceva Momo in quel romanzo che abbiamo citato, di trasformare un acquisto banale in un gesto d'amore. La vita non ci chiede mai cosa hai ottenuto. Ci sussurra invece ogni mattina: cosa posso darti oggi? La risposta non sta nella velocità, dunque, ma nella densità. Andiamo pure verso i nostri obiettivi, ognuno c'ha i suoi. Corriamo verso il nostro punto B, se si può chiamare così. Partiamo da A, andiamo verso B. Ma non facciamolo con una linea retta, la più breve, sarebbe veramente tempo sprecato. A proposito, facciamo come quel bambino della metafora che ha fatto una linea lunga lunga e tutta zigzagata, gustandoci ogni singola curva del tragitto. Perché alla fine, ecco qui, arrivo a questa considerazione filosofica, non saremo giudicati dai giri che abbiamo fatto attorno al sole, ma dalla luce che abbiamo saputo trattenere, piuttosto, da quel ogni singolo giro. Beh, amici cari, l'ansia. Si parla di sosta, però si vive nell'ansia. Si parla di buttare l'orologio, ma viviamo nell'ansia. Come si fa a fermarsi? E beh, l'ansia è il rumore del futuro che invade il presente. Vi ricordate Gesù Cristo? Diceva vegliate, che non è un invito a rimanere svegli con gli stecchini sulle palpebre. È piuttosto siate svegli, svegliatevi, state svegli sull'oggi. Pensate che Lewis, autore delle Cronache di Narnia, no? Scriveva che Dio vuole donarci qualcosa proprio mentre facciamo i nostri doveri, se solo impariamo a gioire delle piccole cose lecite. Quindi sostare, saper stare, significa chiedersi: so stare davvero? Sappiamo stare in una conversazione senza guardare 10.000 volte lo smartphone? Sappiamo stare in un tramonto senza doverlo fotografare per forza, senza doversi fare i selfie, senza dover dire dai che metto la mano così tengo il sole mentre... Mamma mia, che banalità. La cultura in fondo è solo educazione all'attenzione, mi piace, la cultura è educazione all'attenzione. Chi presta attenzione riceve in cambio un mondo che brilla, chi invece non presta attenzione... Si beve il beverone senza rendersi nemmeno conto, senza gustarlo. La felicità quindi non è una terra lontana da conquistare, è piuttosto un ospite che bussa alla porta ora. Assicuriamoci di essere in casa quando arriva. Toc toc, chi è?
1: Stay Love, Lewis Capaldi su RWS. Come abbiamo annunciato, siamo in compagnia del teologo Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Tra l'altro, nella seconda parte della nostra conversazione accenneremo alcune iniziative molto interessanti sulla teologia che si apre anche attraverso internet a una fruizione anche di tante persone che magari non è che sono molto familiari, ecco, con alcuni aspetti, con alcuni temi del protestantesimo. Allora, intanto, professore, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovato.
2: A voi un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Prima di parlare appunto della facoltà e delle iniziative promosse nei prossimi giorni, io vorrei un suo commento, prendendo spunto da una vicenda che mi ha molto colpito, e cioè la Congregazione dei Testimoni di Geova ha presentato una novità ai suoi membri, secondo cui, se ho capito bene, sarà possibile la trasfusione del sangue, nel senso che sarà un tema di coscienza e dunque non una sorta di costrizione della propria confessione, ecco. Poi ci sono delle precisazioni, naturalmente, su certe cose no, ma complessivamente anche i medici che hanno letto questo documento dicono: beh, ma qui c'è una grossa novità, insomma, non avremo più casi di gente che muore per evitare le trasfusioni. E questa è una novità in sé. Poi la cosa che a me colpisce è che un aspetto così identitario per i Testimoni di Geova viene in qualche maniera superato, viene aggiornato, che è anche il segno di come le religioni, non solamente quella dei Testimoni di Geova, insomma, cambiano nel corso degli anni. Io ricordo a livello del tutto personale, me lo diceva la mia mamma, che negli anni 50, nel dopoguerra, per un avventista andare al cinema non era proprio visto come una cosa proprio tanto consola, diciamo. A lei magari potrà apparire strano sta cosa, però non era così nel dopoguerra, almeno in certe comunità cristiane. Adesso si guarda in chiesa, ecco, certi film. Che ne pensa, professore? Un suo commento.
2: Per quanto riguarda la questione specifica dei Testimoni di Geova, io come persona esterna, certo, alla congregazione, come dire, un po' spontaneamente e superficialmente, se si vuole, me ne rallegro e non aggiungerei altro, nel senso che non sono un profondo conoscitore né della dottrina né delle dinamiche sociologiche e religiose di questa forma di religione. Invece il problema generale è delicatissimo, perché da un lato nella sensibilità comune, ma anche di chi come me si considera credente, la fede ha a che vedere con Dio, che è eterno. Gesù Cristo è per noi cristiani è lo stesso, dice l'Epistola agli Ebrei, ieri e oggi in eterno. È una formidabile figura di conservatore nella Chiesa Cattolica, si racconta, io non ho mai visto perché vengo dalla generazione dopo, ma che nello studio, nell'ufficio, avesse scritto dietro «Semper idem», che è da un lato una citazione dell'Epistola agli Ebrei, dall'altro un programma, no? Noi non cambiamo, erano sempre i tempi del Vaticano II, certo. E dicendo sempre uguale, il cardinale Ottaviani enunciava un programma. Dall'altra parte, anche il cardinale Ottaviani saprà che i cardinali nel Medioevo non erano vestiti come lui, magari molti di essi si comportavano dal punto di vista morale in forme che il cardinale non avrebbe approvato. E, insomma, le cose, la storia cambia e il cristianesimo, mi limito al cristianesimo perché già lì è complicato, se poi ci allarghiamo, certo, peggio ancora, alla fede cristiana è nella storia, è nella storia. Quando si dice, che ne so, prendiamo noi protestanti, no? Che dice, ma Gesù non ha inventato il sacerdozio, questo è sacrosanto, già l'espressione sacerdote a mio parere non è compatibile proprio con l'idea del Nuovo Testamento. Ma se è per quello, Gesù non ha investito neanche il pastorato, cioè la figura del pastore evangelico. La figura del pastore evangelico è un frutto della storia, tra l'altro ricalcato, certo, con grandi modifiche, ma dal punto di vista sociologico le modifiche più grosse sono teologiche. Ma dal punto di vista sociologico uno potrebbe dire, a me capita di dirlo quando devo spiegarmi in fretta, che cos'è un pastore? Beh, niente a che vedere con le pecore e con la tosatura, un pastore è una specie di prete protestante. Voglio dire, e questo per quanto riguarda i ministeri, no? Quando si dice ma la Chiesa è la stessa in eterno, allora diciamo che la Chiesa ha un'ispirazione e alcune linee direttrici che vengono direttamente dal Nuovo Testamento. Ma il Nuovo Testamento viene costantemente riletto. La questione è, ce ne rendiamo conto o meno?
1: Ecco, perché a me è successo, glielo ho detto anche a microfoni spenti, di rivolgermi a una comunità cattolica, ero lì in occasione di un incontro ecumenico, dicendo guardate, prima di valutare gli altri, consideriamo anche una, diciamo, un aspetto, adesso uso una parola un po' complicata, diacronico, cioè... E ognuno di noi cambia, voi che siete cattolici 100 anni fa sareste stati in odore di eresia, insomma, e quindi quando valutate anche gli altri considerate questo aspetto che non è marginale. Ora però vediamo un po'.
2: Sono perfettamente d'accordo, lei ha perfettamente ragione, ma siccome io sono meno buono di lei, io dico due cose, per esempio anche ai nostri fratelli cattolici. Prendiamo un esempio molto concreto. L'ordinazione delle donne, cioè veramente bisognerebbe dire di donne e uomini, già dire così delle donne c'è dietro un mondo, vabbè. L'ordinazione di uomini e donne, non solo di uomini, al ministero pastorale per quanto riguarda le chiese evangeliche, al sacerdozio appunto, presbiterato per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, no? Mi capita di sentirmi dire da quella parte di cattolici che sarebbe favorevole ma soffre perché questo non accada, non accadde, dice ah vabbè, ma neanche voi in fondo nel 500 avevate l'ordinazione delle donne, è venuta dopo. Grazie tante, ma noi viviamo nel presente. Cioè appunto, dicevamo, la fede si incarna nella storia e i rapporti sociali tra uomini e donne nel 500 non erano quelli che sono nel XXI secolo. Allora, L'obiezione naturalmente è, ma allora voi vi adattate ai tempi. Dipende in che cosa. Cioè, il fatto che Dio si rivela nella sofferenza di Gesù sulla croce, secondo me dire questo non è un adattamento ai tempi. Il nostro tempo, come tutti i tempi, rifiuta questo tipo di messaggio. Lo schernisce come lo scherniva Celso, con il quale se la piglia Origene giustamente. Invece ci sono altre cose che dette oggi, appunto l'esempio che lei ha fatto è molto pertinente, o anche quello con cui è partito di sua nonna e del cinema. Cioè c'erano delle cose che semplicemente non si facevano, ma io vorrei andare al di là. Io sono cresciuto, ho avuto un'educazione religiosa, io sono cresciuto nella Chiesa Cattolica e mi ricordo quando c'era una campagna antiabortista, ci avevano dato dei volantini che io mi sono rifiutato di distribuire perché già allora avvertivo il problema. Dice: l'esigenza dell'aborto è anche frutto del moralismo che condanna le ragazze madri. E io dicevo: ragazzi, ma guardate che chi condanna le ragazze madri siamo noi, Cioè, siamo noi che abbiamo messo in giro questi pregiudizi, compresa la mia famiglia, appunto, una ragazza madre non andava per niente bene. Oggi la ragazza madre è l'eroina, dal punto di vista cattolico romano, è l'eroina che accetta il bambino, o se non l'eroina, non vorrei sembrare ironico, una persona che responsabilmente si prende in carico questa dimensione fondamentale.
1: Allora,
2: se non è un cambiamento questo, ecco. Cioè prima era un poco di buono, adesso non dico una santa ma quasi, se non è un cambiamento questo.
1: Ci fermiamo qui, naturalmente gli esempi potrebbero moltiplicarsi, su cui in alcuni ci identifichiamo facilmente, in altri un po' meno, ma insomma i cambiamenti ci sono stati. Forse non tutti sempre positivissimi, mettiamola così, questo è un altro argomento ancora. Però ci fermiamo per ascoltare una canzone e poi entriamo nel merito di alcune iniziative che sono proposte per le prossime settimane, i prossimi mesi, dalla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Sono argomenti interessanti, tra cui c'è anche il tema dell'etica, quindi anche questo rientra nella nostra conversazione. Ma intanto ci ascoltiamo di Jordan Sincere e Way for Us. Ricordo che siamo in compagnia del professor Fulvio Ferrario della Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Questo è il periodo in cui iniziano tanti corsi e ci sono anche delle belle iniziative. Vedo che c'è un corso di introduzione all'etica, ecco, abbiamo accennato all'etica in questi minuti, che comincia il 13 di ottobre, e poi un altro ancora che è un corso di dogmatica, una parte monografica dal titolo Nel principio, introduzione alla dottrina della creazione. Uno potrebbe dire, va bene, mi fa piacere per gli studenti che frequenteranno la facoltà, però ormai questi corsi sono anche aperti attraverso la tecnologia internet, Zoom. Ecco, ci vuole dire qualcosa, professore, su questo?
2: Esatto, credo che sia la cosa tutto sommato che potrebbe interessare di più il nostro pubblico, cioè chiunque, anche come semplice uditore, uditrice, si può iscrivere e può frequentare i corsi online. Tutti i dati si trovano sul sito della facoltà, www.facoltavaldese.org, appunto è possibile seguire i corsi. Alcuni sono in orari tardo pomeridiani, naturalmente solo 5 sono in orari tardo pomeridiani perché 5 sono i giorni feriali a disposizione, cioè dalle 18 alle 19.30. Ripeto, potete guardare, gentilmente sono stati nominati i due miei, ma ci sono anche corsi di Antico, di Nuovo Testamento, di Teologia Pratica, di Storia, e potete consultare tutto ciò. La cosa che per alcuni può essere anche interessante è che se anche vi iscrivete come uditori, seguendo semplicemente un corso, e poi fate l'esame, e in un secondo tempo volete iscrivervi a un programma di laurea a distanza sempre, questo è possibile e l'esame che avete fatto o gli esami che avete fatto vengono riconosciuti. Diciamo così, è una formula di ingresso soft sia dal punto di vista del carico di lavoro sia anche dal punto di vista dell'investimento finanziario nello studio teologico.
1: Allora, io leggo che l'iscrizione è possibile entro il 9 ottobre, me lo conferma?
2: Entro il 9 ottobre, perché il 13 iniziano i corsi. Naturalmente noi prendiamo anche un'iscrizione che arriva il 15, però effettivamente, diciamo così, vuol dire saltare su un autobus già, non dico in corsa, ma perlomeno che sta mettendo la terza, ecco. Mm.
1: Grazie professore per essere con noi anche nella e collaborazione.
2: A voi e un saluto a chi è in ascolto. Di nuovo.
3: Señor, venimos delante de tu presencia y nos postramos delante de ti, Señor, y te exaltamos con nuestra alabanza.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Seminare e mietere porta alla libertà. La parola di Dio dice: ora dico questo, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Vediamo, la semina e la mietitura funzionano davvero? Sì, Dio fa delle promesse stravaganti in questi passaggi riguardanti le tue finanze. Il Signore dice che se si semina generosamente, Egli ti benedirà oltre ogni limite. Avrai molto da condividere con gli altri. Poi prosegue promettendo: colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare fornirà e moltiplicherà la vostra semenza e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Così, arricchiti in ogni cosa, potrete esercitare una larga generosità, la quale produrrà rendimento di grazia a Dio per mezzo di noi. Dio ci ha insegnato a sostenere i missionari, i pastori, le chiese, insomma a donare nel regno di Dio. Lo dico senza orgoglio, perché questo è stato a volte un processo di apprendimento doloroso, perché la generosità non mi è venuta naturale. Ma l'ho visto più volte. Non puoi dare qualcosa a Dio senza che Lui ti dia molto di più in cambio. Dio ci ha detto di seminare perché vuole che facciamo le cose che arricchiscono la nostra vita, che ci portano in nuovi luoghi di libertà. Dare gli fa piacere e muove la sua mano di benedizione. Il nostro dono deve essere semplicemente intenzionale. In altre parole, fatto per Lui, con il cuore giusto, non a malincuore o sotto pressione. Oggi ringraziamo Dio per la sua generosità e chiediamo a Lui di manifestare la sua natura generosa attraverso di noi. Grazie d'esistere. Eric Sellerie.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo Lorefice. I messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Il titolo che diamo a questo messaggio è Le corone nella scrittura. Bene, abbiamo detto che dopo il rapimento dei credenti, che avverrà la venuta di Gesù, che si fermerà sulle nuvole e che i morti in Cristo, dice, risusciteranno i primi, poi noi viventi, che saremo rimasti, incontreremo il Signore nell'aria e saremo sempre con il Signore. Consolatevi gli uni gli altri con queste parole, dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi. E vediamo che dopo il rapimento vi sarà che cosa? Il tribunale di Cristo, o il giorno di Cristo, o il tribunale di Dio, che parlano tutte della stessa cosa. E infatti dice così, voglio leggere due versetti, per quanto riguarda la ricompensa che avranno i credenti. In 2 Corinzi 5, 9, 10 dice l'Apostolo Paolo: ed è perciò che ci studiamo d'essergli grati, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo, poiché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quello che avrà operato, o bene o male. E poi in 1 Corinzi, capitolo 3, versetto 13 a 15, vediamo che vi sarà una differenza per quanto riguarda l'edificare sullo stesso fondamento. La differenza sta nel credente, che tipo di materiale in qualche modo usa per costruire su questo fondamento, il cui fondamento è sempre Cristo. In 1 Corinzi 3, 13, 15 dice così l'Apostolo Paolo: l'opera d'ognuno sarà manifestata, perché il giorno di Cristo la paleserà, poiché quel giorno ha ad apparire quel fuoco, e il fuoco farà la prova di quello che sia l'opera di ciascuno. Se l'opera di uno che ha edificato sul fondamento sussiste, egli riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Quindi l'opera di ognuno di noi passerà attraverso il fuoco, per vedere se questo che abbiamo costruito, questo materiale, sussiste o resiste al fuoco o viene bruciato. Qual è il materiale che l'Apostolo Paolo menziona? Oro, argento, pietre di valore, oppure con paglia, con fieno o con legno. Ebbene, il Signore Gesù è il giusto giudice e darà ad ognuno ciò che si merita. Lì non vi sarà ingiustizia, lì non ci saranno spirito di parte o riguardi personali, ma ognuno riceverà la giusta e perfetta ricompensa. Ma oltre alla ricompensa, vediamo che ci sarà una schiera di credenti che riceveranno delle corone. Quali sono queste corone di cui la Scrittura ci parla? Le corone sono sei tipi. Prendiamo la corona incorruttibile che leggiamo in 1 Corinzi, capitolo 9, versetto 24 a 27. Leggo un po' il contesto, dove l'Apostolo Paolo scrive e dice così. Ripeto, 1 Corinzi 9, 24-27. Non sapete voi che coloro i quali corrono nello stadio corrono ben tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Io quindi corro, ma non in un modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria.

0: anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, che talora dopo aver predicato agli altri, io stesso non sia riprovato. In cosa consiste la corona incorruttibile? A chi sarà data la corona incorruttibile? Da quello che leggiamo, vediamo che questa corona sarà data a coloro che avranno osservato le regole del gioco. Qui l'Apostolo Paolo porta l'esempio dell'atleta che è ben temperato, che sta nei limiti delle regole. Quindi il credente che vuole ricevere la corona incorruttibile deve rispettare le regole del gioco. E in che cosa potrebbero consistere queste regole del gioco? Qui l'Apostolo Paolo dice: io tratto il mio corpo duramente. Cioè, vale a dire che lui aveva una forza di autodisciplinare il suo corpo a certe regole che anche a volte erano dure. Un atleta, per essere tale, per diventare campione olimpionico, si deve attenere a delle rigide discipline. Non può fare quello che vuole. Non è così? Il corpo deve esercitarsi a fare certe cose e questo ha bisogno di rinunzie, non di piacere, ma di rinunzie per poter arrivare a un certo livello di, possiamo dire, bravura. Per raggiungere, per avere e ottenere il premio. E questo mi fa pensare quanti credenti non si attengono e non conducono una vita cristiana con una certa regolarità, con una certa serietà, con una certa fermezza. Ma prendiamo a volte la vita cristiana come se fosse un hobby, come se fosse una cosa, posso prendere, posso lasciare, posso cambiare, posso andare, posso venire, cioè non è così. Mi fa pensare a quelle persone che dopo una lunga carriera, che hanno lavorato presso una ditta, no? Poi alla fine che cosa c'è? C'è la buona uscita, vero? Perché dice: questo operaio è stato bravo, ha portato del frutto, ha portato benessere all'azienda e quindi viene premiato. Ma di quei operai che spesso sono stati assenti dal lavoro, non so se queste persone avranno un premio, una buona uscita, vero? E così anche noi, alla fine del nostro cammino, del nostro percorso, quando saremo davanti al nostro datore di lavoro, che cosa ci darà lui? Dirà: sei stato un bravo operaio? Oppure sei stato un negligente operaio, non sei stato molto serio nelle mie cose, hai dato più importanza alle cose della terra o di te stesso e non a me. Dalle cose minime, dalle cose basilari. Quali sono le cose minime, le cose basilari per una vita cristiana? Quale potrebbe essere? Primo, la regolare lettura della parola di Dio. Questo è il rispetto. Non la prendo a proprio Dio come fosse una rivista, un giornale, un romanzo. Secondo, curo io la mia comunione con il Signore quotidianamente. Chiediamo al Signore, dico: Signore, guidami tu a quello che io devo dire, di quello che devo fare per onorarti. Terzo, il Signore ha stabilito delle regole. Che è un principio cristiano che io frequenti la mia famiglia, la mia chiesa locale. Perché se io voglio crescere nella comunione fraterna, nella preghiera, nella parola di Dio, nella lode al Signore, posso farlo da solo o da sola, ma un principio santo e sacro è quello di venire a incontrarci insieme a lodare il Signore, non soltanto la domenica mattina, ma anche durante la settimana. Noi abbiamo un appuntamento, se vogliamo chiamarlo, con il Signore, non con il fratello o la sorella. Questo è bello. Ma io vado lì perché c'è il Signore, anche a casa mia c'è il Signore. Ma il Signore principalmente mi insegna che io non devo abbandonare la mia comune adunanza. Queste sono le basi. Il Signore mi insegna che io, come suo discepolo, devo testimoniare della fede, della grazia del Signore, in qualche modo di parlare del Signore. Sono io fedele nell'adoperare il dono che il Signore mi ha dato nel seno della Chiesa e anche fuori? Contribuisco io per quanto riguarda i bisogni della Chiesa, in senso anche materiale, oltre che spirituale? Sono tutte cose che il Signore vede e ne tiene conto della nostra fedeltà, e alla fine il Signore ci dà la ricompensa. Capite? Questo, l'Apostolo Paolo era una persona fortemente autodisciplinata. E io vorrei essere così, dico: Signore, aiutami tu affinché non sia così, come si dice, parcollante nelle cose tue sante. Noi siamo a volte seri nelle cose del mondo, e per le cose del Signore a volte non siamo così attaccati. Capite? Qui il Signore dice che Lui darà la corona incorruttibile a coloro che hanno rispettato le regole del gioco, di una vita cristiana seria, non all'acqua di rose. Il Signore tiene conto. Se non vedi il fratello o la sorella, però il Signore vede me, come io sto vivendo la mia vita. La corona che viene menzionata nella Scrittura è la corona della vita. E questa è data a coloro che hanno superato la prova, una prova molto dura. E voglio leggere due versetti che dicono così. In Giacomo 1,12 dice: «Beato l'uomo che sostiene la prova, perché essendosi reso approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che l'amano». E in Apocalisse 2,10 dice: «Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, perché siate provati, avrete una tribolazione di 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita». Allora la corona della vita sarà assegnata a coloro che hanno esposto al pericolo la loro vita, anzi a volte l'hanno sacrificata la loro vita. E tenendo conto di alcuni esempi di uomini dell'Antico Testamento che hanno sofferto, abbiamo nella Scrittura personaggi come Isaia, che si dice che lui è stato segato per volere di re Manasse, il più cattivo re dei re di Giuda, di Geremia, chiamato il profeta sofferente, che visse durante il periodo della deportazione della tribù di Giuda in Babilonia. Voglio leggere alcuni versetti nella lettera agli Ebrei, che qui c'è una lista di eroi della fede, di campioni della fede, ma voglio leggere soltanto una piccola parte. In Ebrei capitolo 11, versetto 32-40, qui l'autore alla lettera menziona alcuni personaggi dell'Antico Testamento come eroi della fede. E dice così, dal versetto 32: «E che dirò di più, poiché il tempo mi verrebbe meno, se narrassi di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Geffite, di Davide, di Samuele e dei profeti, i quali per fede vinsero regni, operarono giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, turarono le gole di leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri, le donne ricuperarono per risurrezione i loro morti, e altri furono martirizzati, non avendo accettata la loro liberazione a fin di ottenere una risurrezione migliore. Altri patirono scherni, flagelli e anche catene e prigione, furono lapidati, furono segati, furono uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelle di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati, di loro il mondo non era degno. vaganti per deserti e monti e spelonche e per le grotte della terra, e tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero quello che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, onde essi non giungessero alla perfezione senza di noi. Persone credenti, fedeli, che hanno perso tutto, i loro averi, i loro figli, la loro stessa vita, per amore del Signore. E che dire degli apostoli, che tutti morirono da martiri? E che dire di 300 anni di persecuzione per mano degli imperatori romani, dove migliaia e migliaia di cristiani furono bruciati, crocifissi, dato in pasto ai leoni? E che dire di 600 anni di inquisizione per mano della Chiesa Cattolica Romana, dove migliaia e migliaia di cristiani furono bruciati al rogo, furono confiscati loro i beni? Questi hanno perso tutto. E quando noi ci paragoniamo a queste persone, quasi ci viene da vergognarci, non è così? Di fronte a queste persone che hanno perso tutto, io dico, io non sono nulla di fronte a queste persone. Questi, io credo, che riceveranno la corona della vita. La corona di giustizia sarà coloro che avranno amato l'apparizione del Signore. Voglio leggere un paio di versetti. In 2 Timoteo, capitolo 4, versetto 6 a 8, dice: «Quanto a me, io sto per essere offerto a mo' di libazione, e il tempo della mia dipartenza è giunto. Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservata la fede, del rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione». Seconda Corinzi 7:1, l'Apostolo Paolo ci esorta dicendo: «Poiché dunque abbiamo queste promesse, diletti, purifichiamoci d'ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio». E in Prima Giovanni 3:3 dice: «E chiunque ha questa speranza, in lui si purifica come esso è puro». Allora, questa corona sarà riservata, sarà data, saranno incoronati coloro che veramente aspettano con bramosia il ritorno del Signore. Credo che tutti noi aspettiamo il ritorno del Signore, ma con bramosia. Dico: Signore, non vedo l'ora che tu vieni. Qui è la corona dell'onore, di cui l'Apostolo Paolo qui menziona che per loro i credenti che aveva condotti a Gesù erano la sua corona. In Prima Tessalonicesi 2:19 dice qui l'Apostolo queste parole: «E qual è infatti la nostra speranza, o la nostra allegrezza, o la corona di cui ci gloriamo? Non siete forse voi nel cospetto del nostro Signor Gesù quando Egli verrà?» E ancora un altro versetto dice, in Filippesi 4:1, dice così: «Perciò, fratelli miei cari, desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera fermi nel Signore, o diletti». Qual era la corona dell'Apostolo Paolo? Qual era la corona dell'Apostolo Paolo? I credenti stessi. Lui era felice, lui era contento, traboccava di gioia, amava questi credenti in un modo sviscerato. Erano i suoi figlioli spirituali, i suoi figlioli che un giorno diranno: grazie all'Apostolo Paolo che è venuto fino a casa nostra e ci ha portato la parola del Signore. E noi, per il suo impegno, per la sua fedeltà, è venuto e ci ha parlato del Signore e siamo salvati. L'Apostolo Paolo faceva di tutto per portare l'Evangelo, e lui, scrivendo gli ultimi versetti della lettera ai Romani, capitolo 15, versetti 17 a 20 dice: io dunque di che gloriarmi in Cristo Gesù per quel che concerne le cose di Dio, perché io non ardirei di dir cosa che Cristo non abbia operata per mio mezzo in vista dell'obbedienza dei gentili in parola e in opera, con potenza di segni e di miracoli, con potenza dello Spirito Santo. Così da Gerusalemme e dai luoghi intorno fino all'Illiria ho predicato dovunque l'Evangelo di Cristo, avendo l'ambizione di predicare l'Evangelo laddove Cristo non fosse già stato nominato, per non edificare sul fondamento altrui. Qual era l'ambizione dell'Apostolo? Di portare l'Evangelo lì dove non era stato ancora predicato. A noi abbiamo anche questa ambizione di parlare alle persone del Signore? E io credo che l'Apostolo Paolo riceverà un grande, grande premio per aver condotto tante persone alla fede. Abbiamo noi l'ambizione di parlare agli altri di Gesù e fare in modo che gli altri si convertano. Quando noi conquistiamo un'anima al Signore, abbiamo conquistato un mondo intero, perché un'anima vale più del mondo intero. Vi è la corona della gloria, quinto punto, la corona della gloria, e questo lo leggiamo in 1 Pietro 5:1-4. Vediamo per chi è riservata la corona della gloria. 1 Pietro 5:1-4 dice: io esorto dunque gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che è da essere manifestata. Pascete il gregge di Dio che fra voi, non forzatamente, ma volenterosamente, secondo Dio, non per un vile guadagno, ma di buon animo, e non come signoreggiando quelli che vi sono toccati in sorte, ma essendo gli esempi del gregge. E quando sarà apparito il sommo pastore, otterrete la corona della gloria che non appassisce. Questa è riservata agli anziani, ai vescovi delle chiese che hanno saputo pascere, nutrire la chiesa loro affidata. Il Signore darà il premio. Gli anziani e i vescovi responsabili, se lo fanno per la loro gloria, per il loro tornaconto, come dice qui l'Apostolo Pietro, per un vile guadagno, questi non saranno premiati. Saranno premiati quelli che veramente lo fanno per la gloria di Dio, per il bene delle anime, per il bene delle anime. L'Apostolo Paolo, parlando agli anziani di Efeso, che li fece venire a Mileto, dice in Atti 20:28-30 queste parole, un'esortazione che fa, e dice così agli anziani della chiesa di Efeso: Atti 20:28-30, badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito i vescovi per pace alla chiesa di Dio, la quale egli ha acquistato col proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e di fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trarre i discepoli dietro a sé. Badate a voi stessi, al vostro comportamento. Siate d'esempio agli altri. Cioè non esiste che un anziano responsabile spadroneggia sui credenti, lo fa tutto per suo tornaconto, lo fa per un vile guadagno. Questo è completamente inaccettabile davanti al Signore. L'anziano deve essere una persona che veramente ama le anime e che vuole il loro bene, come un padre che vuole bene ai loro figli. E per ultimo abbiamo la corona d'oro. Questa corona d'oro sarà per gli anziani che siederanno intorno al trono di Cristo Gesù. Voglio leggere in Apocalisse 4:2-4. Apocalisse 4:2-4 dice: e subito fui rapito in spirito ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono v'era uno a sedere. E colui che sedeva era nell'aspetto simile a una pietra di aspro e di sardonico, e attorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo somigliava uno smeraldo. E attorno al trono c'erano 24 troni, e sui troni risiedevano 24 anziani vestiti di bianche vesti, e avevano sui loro capi delle corone d'oro. Per avere una corona d'oro, questi significa che regneranno con Cristo. Erano seduti sui troni e avevano una corona d'oro, questi 24 anziani. Ebbene, l'Apostolo Giovanni, parlando quando saremo alla presenza di Gesù, ci saranno tanti credenti che purtroppo, essendo stati poco fedeli, poco seri, poco zelanti nelle cose del Signore, si vergogneranno. L'Apostolo Giovanni lo dice, in 1 Giovanni 2,28, dice così: ed ora figlioletti, dimorate in Lui, affinché quando Egli apparirà abbiamo confidenza, e alla Sua venuta non abbiamo da ritrarci da Lui, coperti di vergogna. Quei credenti che sono stati negletti, che non sono stati veramente impegnati, che non sono stati veramente perseveranti, riceveranno un certo danno. Loro saranno salvati come attraverso il fuoco, però riceveranno qualche danno per quanto loro non hanno seminato, non hanno edificato come si deve. E l'Apostolo Paolo, come un padre spirituale, scrive questi versetti ai credenti di Filippi, e questo io credo vale anche per noi. Filippesi 1:9-11 dice che amava tanto questi credenti. Dice: la mia preghiera è che il vostro amore, sempre più abbondi in conoscenza e in ogni discernimento, onde possiate distinguere fra il bene e il male, affinché siate sinceri e reprensibili per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo alla gloria e lode di Dio. E continua in 1 Corinzi 1:7-8, dice, scrivendo ai credenti di Corinto: in guisa che non difettiate da alcun dono, mentre aspettate la manifestazione del Signor nostro Gesù Cristo, il quale anche vi confermerà sino alla fine, onde siate irreprensibili nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo. E parlando di se stesso, l'Apostolo dice queste parole. Filippesi 3:13-14: fratelli, io non reputo di aver ancora ottenuto il premio, ma una cosa fo, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelli che stanno dinanzi, proseguo il corso verso la meta per ottenere il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Il desiderio dell'Apostolo Paolo possa essere anche il nostro desiderio, che dimenticando le cose di dietro possiamo proiettarci verso le cose che stanno dinanzi, e dicendo: Signore, come l'Apostolo Paolo disse di se stesso, io ho finito la mia corsa, ho combattuto il buon combattimento della fede, adesso mi è riservata la corona della giustizia. Che il desiderio dell'Apostolo Paolo sia il nostro desiderio, e di essere fedele al Signore, sapendo che Lui presto apparirà e noi saremo con Lui. Amen.
1: Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: May the Lord make his face to shine upon you, give you peace, woo you in, change your heart, and make you his.
1: In macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta

Matteo per tenervi compagnia per questi 10 minuti e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Dio mi perdonerà, è il suo mestiere. Ma è proprio così? Bene, lo vedremo proprio nel libro di Dio. Iniziamo la lettura di un passo che si trova nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, al capitolo 1, al verso 9, e dice: «Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità». Dio mi perdonerà, è il suo mestiere. Sapete, a pronunciare questa frase fu un certo Johann Heinrich Heine, un poeta tedesco di origine ebraica nel XVIII secolo, e fu uno dei poeti più famosi del periodo di transizione tra il romanticismo e il realismo. Questa frase è vera a metà, direi, la prima metà, cioè Dio mi perdonerà. Ma dicevo quasi vera, poiché il perdono di Dio non è per il fatto che è un mestiere suo, bensì il perdono di Dio è condizionato da una nostra richiesta, quella di voler essere da Lui perdonati. Il perdono è un elemento importante che scorre in tutta la Bibbia, sin dall'inizio. Questo atto da parte di Dio è stato reso necessario perché Dio ha voluto dare una seconda opportunità all'uomo disubbidiente ai suoi comandamenti. Dobbiamo dire che il perdono è la parte centrale dell'Evangelo e a ragion veduta è buono ricordare che le promesse veramente straordinarie di Dio che Lui offre proprio a seguito del perdono. Perciò Dio è pronto a perdonare chiunque glielo chiede. È scritto nella Bibbia nel Salmo 86 al verso 5: «Poiché tu, o Signore, sei buono, pronto a perdonare e misericordioso verso tutti quelli che ti invocano». Su cosa il famoso re Davide d'Israele fondò la sua speranza di perdono? Beh, è scritto nel Salmo 51, al verso 1, dove dice: «Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia, cancella i miei misfatti». Come si misura la misericordia di Dio? È sempre scritto in un altro salmo, il 103, i versi 11 e 12, e dice: «Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come è lontano il levante dal ponente, così ha egli allontanato da noi le nostre colpe». Quale promessa viene fatta a quelli che confessano i propri peccati? Beh, l'abbiamo letto nel verso iniziale. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Possiamo essere perdonati mentre nutriamo rancore verso qualcun altro? È scritto nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 6, i versi 14 e 15: «Poiché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se

0: voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Colui che è stato perdonato è pronto a perdonare? Dice Paolo nella lettera agli Efesini, al capitolo 4, al verso 32: siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Il vero perdono non conserva tracce di errori. Questo lo dice nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 18, i versi 21 e 22. Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, cioè all'infinito. Caro amico, cara amica, anche tu hai bisogno di perdono. Mi chiedi cosa devi fare? La prima cosa che non devi fare è non andare da uomini a chiedere perdono per i tuoi peccati, ma vai direttamente a Dio. E la seconda cosa che non devi fare, pensare che il perdono sia il mestiere di Dio. Ma sappi che il perdono di Dio è proprio causato dalla sua bontà e il suo desiderio di salvare la sua creatura, ma occorre che tu riconosca il peccato. Vuoi un esempio? Bene, ti cito l'ultimo verso di questa meditazione. Nel Salmo 51, il verso 2, e dice: lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco le mie colpe. Bene amici, la puntata termina qui e grazie per il vostro gentile ascolto, e non mi resta altro che rimandarvi a domani. Che Dio vi benedica.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Cielo dentro me di Nico Battaglia. Con un ritmo lento e melodico, Nico Battaglia suona e canta la canzone Il poema della salvezza, in inglese The Salvation Poem, scritto da Matt e Sherry MacPherson e registrato a Nashville in una nuova versione arrangiata appositamente per la sua interpretazione in italiano. In nome di questa amicizia e stima tra i musicisti, Nico Battaglia nel 2011 è stato chiamato come endorser proprio della prestigiosa casa produttrice di chitarre acustiche MacPherson Guitars, con le quali ha suonato anche i brani del suo disco Cielo dentro me, dal quale ora è tratto il brano Il poema della salvezza. Nico Battaglia.
1: Disco Highlight.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 20 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Alessandro Sorrenti, Marco Del Panta dell'associazione Gomitolo, Gomitolo Associazione per la Legalità. Buongiorno, grazie per essere con noi, bentrovati. In particolare Marco Del Panta, che è vicepresidente dell'associazione. È la prima volta, vero, che lei è qui nei nostri studi?
2: È la prima volta, sì. In genere veniva Alessandro, che okay. È il nostro portavoce, poi più giovane, quindi è più bravo e più solerte.
1: Non le chiedo subito l'impressione, perché non so, i nostri studi mega galattici
2: però ci fa piacere, perché abbiamo avuto il lungo periodo del Covid e quindi è stato anche un passaggio, no? Quindi dopo molto si lavora tutti con WhatsApp, invece lì sta ricominciando ad arrivare in studio le persone in studio fanno
1: la differenza.
2: Ma io sono allora amico dei protestanti, quindi mi va benissimo essere qui.
1: Bene, questo l'abbiamo ascoltato di tutti i tipi, quindi allora il tema in realtà è quello della legalità, con dei progetti che adesso ne parleremo anche a livello locale, che in qualche modo vogliono sostenere, insomma, l'opinione pubblica nell'impegno contro le mafie, per la legalità, che è un impegno che non dovrebbe mai conoscere delle soste. Nel momento in cui c'è un rilassamento, diciamo così, lì cominciano i problemi. Ma io darei subito la parola forse a Alessandro Sorrenti. Allora, ci dai un input per quello che riguarda?
2: Prego. Io vorrei chiedere a Alessandro se è Marco Del Panta che guida la Topolino della Legalità.
3: Sì, io c'entro, stranamente.
1: Sono che cos'è la Topolino della Legalità?
3: Allora, la Topolino della Legalità è una Topolino normalissima.
2: Una macchina elettrica.
3: Elettrica, non è quella storica, che Poste Italiane ci ha donato come donazione filantropica, e che noi abbiamo riempito di libri sulla legalità. L'abbiamo anche brandizzata con il nostro logo, il logo degli sponsor. Oltre a Poste Italiane c'è anche Generali, quindi insomma abbiamo le due forse più grandi aziende italiane che sono con noi. E con questa Topolino andiamo nelle scuole a parlare di antimafia, e non so, nelle scuole elementari e medie, quindi anche c'è l'aspetto ludico, perché i bambini, i ragazzi entrano dentro, vedono questi libri, alcuni li regaliamo, e poi facciamo una sessione in cui parliamo di legalità, di rispetto degli altri, di cosa significa occuparsi di un bene pubblico.
1: Ma i bambini capiscono, reagiscono?
3: Ovviamente il messaggio è calibrato sul pubblico, quindi ai bambini delle elementari c'è un certo messaggio, quelli delle medie un altro, quelli delle superiori un altro, e poi anche andiamo nelle piazze per i cittadini normali, perché lo scandalo di questo paese.
2: Ce ne sono molti rimasti di cittadini normali?
3: No, normali sono, però lo scandalo di questo paese è la ragione del mio impegno, e anche quello di Alessandro, penso, ma ne abbiamo parlato tante volte, è quello di far sì che questo scandalo del fatto che la criminalità organizzata ancora esista nel nostro paese, condizioni certi territori e forse anche parzialmente la politica, è qualcosa che merita un impegno, anche perché non se ne interessa quasi nessuno.
1: Ecco, l'impegno che si concretizza anche in progetti apparentemente abbastanza piccoli, no? Ma se non si parte da lì non si va da nessuna parte. Io chiederei appunto a Alessandro Sorrenti di parlarci di... Credo che il 5 settembre scorso c'era una iniziativa dal titolo Uniti per i Bambini.
4: Sì, esatto, abbiamo avuto la fortuna di partecipare, di essere invitati a questo evento Uniti per i Bambini, organizzato dalla Fondazione Tommasino Bacciotti, e che ha visto oltre a noi invitati anche la Onlus Davide Golia e l'associazione Ritrovo, tutte associazioni che operano su Firenze e che hanno, diciamo, come focus proprio i bambini. Il ricavato di questa iniziativa è stato poi diviso tra queste associazioni, ed è stato appunto un torneo di calcio organizzato al centro tecnico di Coverciano, ma che ha avuto il centro tecnico come luogo anche per presentare ulteriori sport, ulteriori progetti per bambini anche con disabilità, e quindi è stata una bellissima giornata, un caldo torrido.
1: Vabbè, questo. Però la domanda che immagino siano in tanti a fare è cosa c'entra un'associazione che si occupa dei temi della legalità, dell'antimafia, no, insomma, con questo progetto, certo, di solidarietà per i bambini?
4: E noi, la nostra squadra era formata da tutti i ragazzi che provenivano da diverse cooperative fiorentine che gestiscono minori non accompagnati, e quindi diciamo la nostra squadra era formata proprio e improntata per l'inclusione di giovani ragazzi che hanno avuto un passato non fortunato, e che quindi diciamo questa è stata un'iniziativa per aprirli alla comunità e cercare anche di integrarli al di là poi di quelle che sono le varie iniziative che poi noi come associazione Il Gomitolo abbiamo intrapreso e intraprenderemo nei prossimi mesi.
2: Tra l'altro è interessante perché il nostro Andrea Baglini, che è il nostro esperto di sport e di calcio, che è anche vicepresidente di Calcio Fair Play, anche lui ha partecipato perché effettivamente eravate tantissimi e al centro c'erano proprio i bambini. Mi sembra sia importante perché poi anche nelle scuole, anche i piccolini, ci diceva Cecilia, un'altra della vostra associazione, che i bambini rispondono, a volte non te l'aspetti nemmeno, sembrano più preparati degli adulti.
1: Allora, io vorrei porre una domanda che non so, è un po' fuori schema forse, se ve la sentite rispondere, no? Sentite anche voi di bambini che arrivano coi coltelli o che si preparano ad aggredire i professori, che significa che il mondo dei bambini non è quel mondo fatato che magari noi ci ricordiamo, forse anche non c'è mai stato, ma questo mondo fatato, ma insomma, lei come reagisce, diciamo, perché la violenza comincia già a 13 anni?
3: Sì, sì, assolutamente, ma anche per questo noi ci stiamo impegnando sui giovani, nel senso che ci occupiamo di legalità e antimafia, però abbiamo ideato questo progetto sui minori stranieri non accompagnati, che sono una categoria particolarmente debole di migranti. Arrivano qui, sono praticamente tutti maschi o quasi, il 77% sono maschi, vengono qui in cerca di lavoro sostanzialmente, e se non vengono ben integrati è molto facile che cadano nelle mani delle reti di criminalità. E quindi questo progetto che noi abbiamo ideato si chiama Nuovi Cittadini, e qui viene il tema della legalità, e noi contribuiamo all'inserimento di questi ragazzi nella società italiana. Sono persone che sono già parte del sistema di accoglienza italiano, che funziona abbastanza, nonostante che recentemente siano stati tagliati i fondi, e il nostro sforzo è quello di contribuire al loro inserimento come prima di tutto facendo lezioni di italiano, perché questi ragazzi, soprattutto quelli appena arrivati, non parlano la nostra lingua, e poi gli facciamo, questo lo faremo io e Alessandro, dei corsi diciamo di cultura e diritto italiano europeo, perché sappiano dove sono approdati, quali sono i principi ovviamente molto basici della Costituzione, sì, italiana, insomma devono capire cosa li aspetta in questo paese anche dal punto di vista legale, diciamo.
1: Allora ci fermiamo un attimo, poi torniamo a parlare con i nostri ospiti i temi della legalità, come avete sentito, dell'accoglienza, che è importantissimo non solamente sul piano della solidarietà, che comunque già dovrebbe essere sufficiente, ma anche quello della prevenzione, della possibilità di un coinvolgimento nel crimine. Io quando vedo questi ragazzi sfaccendati a chiedere l'elemosina davanti ai bar, io veramente mi chiedo, ma possibile che non si possa fare di meglio? Vabbè, mi fermo qui un attimo, ci ascoltiamo di Fabrizio Moro, Pensa, e poi torniamo a parlare con Alessandro Sorrenti e Marco Del Panta del Gomitolo, l'Associazione per la Legalità. E ricordo che siamo in compagnia di Marco Del Panta, vicepresidente del Gomitolo, l'Associazione per la Legalità, Alessandro Sorrenti. E ecco, Marco Del Panta ci aveva detto, ci sono dei dati interessanti che voleva condividere brevemente, vediamo un po' di che si tratta.
3: No, allora, questo fenomeno dei minori stranieri non accompagnati è in rapida crescita, e come dicevo prima bisogna evitare che questi ragazzi che arrivano da noi cadano nelle mani dei, diciamo, della criminalità, e bisogna invece farne dei buoni cittadini italiani. Questo paese ha bisogno di immigrazione, ha bisogno di immigrazione buona, sana, di persone che contribuiscono, diciamo, alla crescita civile e sociale del paese. Quanti sono? Allora, nel 2024, sono gli ultimi dati che ho trovato, ce ne sono quasi 19.000, come dicevo prima, sono per la grande maggioranza sono maschi, e sono molto vicini alla maggiore età, sono fra i 16 e i 17 anni. Molti fanno finta, onestamente, di essere minorenni, in realtà non lo sono. Come provenienza sono, diciamo, le quattro cittadinanze più frequenti sono l'Egitto, l'Ucraina, Gambia e Tunisia.
1: Anche l'Ucraina, questo non me l'aspettavo.
3: E sono in crescita quelli ovviamente che vengono dall'Ucraina. Per quanto riguarda la nostra regione, il fenomeno, cioè la Toscana, è in aumento da quando il governo ha stabilito che i punti di sbarco dei migranti non dovessero essere limitati al sud Italia, ma anche in tutti i porti della penisola.
1: Quindi per esempio Livorno.
3: E quindi sbarcano molto a Livorno. Qui c'è a Firenze c'è una comunità fra i 400 e i 500 minori non accompagnati. Quindi noi cosa facciamo? Noi cerchiamo di integrarli facendo lezioni di italiano, facendo corsi di cittadinanza attiva, diciamo, quindi gli spieghiamo i valori costituzionali, facciamo iniziative sportive per metterli in contatto anche con i ragazzi della loro età italiani, è quello che diceva Alessandro prima, e poi facciamo attività culturali, facciamo teatro.
1: Che reazione c'è da parte di questi ragazzi?
3: Ma ovviamente variabile, ci sono quelli interessati, quelli un po' meno interessati, e noi battiamo soprattutto su quelli meno interessati perché sono quelli più a rischio di cadere nelle reti della criminalità.
2: Ecco, no, qui c'è un problema poi, perché mentre Marco Del Patta ci diceva tra i 16 e i 17 anni, il rischio è che a 18 anni questi ragazzi sono per strada, perché c'è un impegno dei comuni che fino a 18 anni levano, e lì è il rischio. Che dicevi, no?
3: C'è la possibilità di prorogare queste misure di accoglienza fino ai 21 anni, ma ci vuole un decreto ad hoc, quindi non è automatico.
2: Che fine fanno appena usciti da lì?
3: Appunto, la sfida è di farne dei cittadini che siano in grado di vivere in Italia, di lavorare. Noi facciamo anche, avevo dimenticato di dire, dei corsi professionalizzanti, per esempio di cucina, di sala, cioè camerieri, che è la cosa che loro chiedono di più.
1: Allora, se ci ascolta qualcuno eventualmente, insomma, non dico di questi ragazzi, ma qualcuno che conosce qualcuno di questi ragazzi, la cosa migliore è
3: mettersi in contatto con noi.
1: Immagino.
3: Gomitolo.eu è il nostro sito web.
1: E poi magari se ci ascoltano da altre parti d'Italia, forse qualche consiglio buono potete darlo. Allora, ci sono dei progetti in corso, vediamo di che si tratta.
4: E proprio su questa parola prendo spunto, perché dal 7 ottobre al 16 di dicembre avrà luogo presso l'Istituto Alberghiero Saffi una bellissima iniziativa letteraria e gastronomica che appunto avrà sede proprio in una scuola e che ha l'obiettivo di sia promuovere la gastronomia locale e anche di altre regioni con la letteratura. E in particolare il 7 ottobre ci sarà l'inaugurazione di questa serie di eventi con la presentazione del libro Io chef per la mia terra di Filippo Cogliandro, che è uno chef calabrese impegnato da tanti anni nella lotta contro le organizzazioni criminali. Del Gomitolo ci sarà, oltre a noi, anche la presidente, quindi Mimma Dardano, ed è un'occasione anche questa molto interessante perché avrà luogo proprio in una scuola, e quindi a conferma di quello che diceva Marco, cerchiamo sempre di unire sia iniziative legate alla criminalità organizzata e alla legalità con le scuole, quindi con i ragazzi.
1: Bene, allora questo a sottolineare il fatto che occorre naturalmente alcune misure repressive per appunto cercare di limitare la devianza, ma occorre soprattutto la prevenzione, progetti in maniera tale che si possa prevenire il fenomeno. E quindi meritorio il gomito, ci vogliono tutte e due, e questo è giusto, non c'è questione di destra e sinistra. Insomma, grazie davvero per essere in nostra compagnia, aver condiviso i progetti in corso, e continueremo ad affrontare questi temi il mese prossimo, vero, che sarete di nuovo con noi.
4: Certamente.
1: Grazie mille. Questa è RVS e, come abbiamo annunciato, siamo in compagnia a questo punto del teologo cattolico Simone Morandini. Buongiorno Simone, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
5: Buongiorno, è sempre un piacere, Roberto.
1: Allora, tra l'altro tu sei presidente del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche, dunque un impegno a vari livelli, no? Un impegno nel dialogo tra i cristiani e tra le religioni, ma anche un impegno sui temi dell'ambiente, sui cambiamenti climatici. Ecco, su questi argomenti, lo scorso 2 settembre la Commissione Teologica Internazionale ha pubblicato un documento dal titolo «Prendersi cura della nostra casa comune, risposta responsabile e fraterna al Dio Trinitario». Come certamente sai, i dati diciamo sui cambiamenti climatici sono molto allarmanti. Per certi aspetti, insomma, questi cambiamenti sono molto più veloci rispetto a quello che si diceva qualche anno fa. Non lo so se poi le cose stanno così, ma insomma, le preoccupazioni non mancano, e questo interpella i cristiani, anche i cristiani. E il documento in questione parla di peccato, ecco, in che senso? E io vorrei chiederti qual è la novità di un documento come questo in ambito cattolico. Vediamo un poco.
5: Ma io credo che il primo elemento importante di questo testo sia che esso evidenzia la continuità del Magistero cattolico su queste questioni nel passaggio da Francesco a Leone XIV. È un testo che era stato commissionato dal pontefice argentino alla Commissione Teologica, che non è un gruppo privato di teologi, ma sono appunto designati di nomina papale. Viene pubblicato adesso, dopo un anno e mezzo di pontificato del Papa americano, invece, e in questo senso evidenzia la continuità di un'attenzione per il tema della cura della casa comune tra due soggetti pur così diversi tra loro, evidentemente. Il testo poi offre un ampio orizzonte, si potrebbe dire una fondazione teologica, specificamente trinitaria, anzi, ad una prassi di cura della casa comune da parte dei cristiani. Questo è il senso fondamentale, sì, del testo.
1: E tra l'altro, nell'intervista che tu hai rilasciato proprio su questo argomento, tu hai detto che tutto sommato l'aspetto trinitario, che mette l'accento sulle relazioni, forse è l'aspetto più interessante di questo documento, se ho capito bene.
5: Assolutamente, è enfatizzato molto forte, specie nella prima parte, nel capitolo primo del testo, in cui appunto si parla di una ontologia trinitaria e quindi relazionale, che viene anche posta in un, senza approfondire troppo, in un dialogo con alcune visioni scientifiche e filosofiche del cosmo, ma soprattutto questa attenzione per come la scrittura e la grande tradizione cristiana ci porta ad una comprensione relazionale di Dio, in qualche modo così, cui in qualche modo corrisponde una visione tutta relazionale del cosmo, al di là di un antropocentrismo, sì, solipsistico, ecco, vorrei dire.
1: Quindi, come diceva John Donne, no man is an island, nessun uomo è un'isola. Questo possiamo dire che anche la specie umana non è un'isola, ecco, mettiamola in questi termini. Poi forse per chi si occupa di queste cose è persino ovvio, ma non è ovvio nella nostra visione tutti i giorni come uomini e donne urbanizzati, oltretutto, e questo forse è un altro aspetto, insomma, che andrebbe sottolineato.
5: Sì, certamente si attinge qui a saperi che non sono soltanto quelli dell'uomo urbano della modernità occidentale, ma in qualche modo si tiene presente una riflessione globale. I membri della commissione sono in parte appunto euroatlantici, in parte i nomi rivelano provenienze da varie aree dell'Africa, dell'America Latina, dell'Asia, e questo è interessante.
1: Certo.
5: Ecco, credo.
1: Senti,
5: che sia un dato.
1: Tu dici che forse uno degli aspetti più interessanti, non è una novità, ma è che la cura della casa comune non può essere pensata in isolamento dalle questioni della giustizia. Cioè, qui o si persegue contemporaneamente la tutela dell'ambiente e la giustizia, o altrimenti non si va da nessuna parte. È così, ho capito bene?
5: Ma in questo non si fa altro che riprendere, certo, i temi della Laudato Si, i temi del movimento ecumenico che ha ricordato da sempre che si può parlare soltanto assieme di giustizia, pace e salvaguardia del creato. E anche la Magnifica Humanitas, l'ultima enciclica di Leone XIV, orienta tutte in questa direzione. Per tornare alla questione del peccato, direi che c'è una esplicita intenzione di questo testo di rafforzare la valutazione negativa nei confronti di certe pratiche che degradano l'ambiente. Si dice, si può usare la parola ecocidio, ma è debole ancora. Si può usare la parola ecologica, ma essa non esprime compiutamente la realtà di un peccato, appunto, qui si usa questa espressione, che colpisce assieme il mondo attorno a noi, il creato per l'appunto, e il Dio creatore in un certo senso. Quindi una realtà densa, profonda, assolutamente critica per ogni essere umano, ma che certamente impatta in modo ancora più forte sulla coscienza dei credenti e segnatamente quella dei cristiani.
1: Contro l'ecoansia e contro il negazionismo, il contributo delle religioni. Ecco, mi piace questa idea che, cioè, da una parte c'è l'ecoansia, io sono uno tra questi ecoansiosi, che poi però non produce granché alla fine, anche questo è un problema, e poi c'è il negazionismo, ben rappresentato dal Presidente degli Stati Uniti. Ecco, su questo però come si può agire dal tuo punto di vista?
5: Ma qui il lavoro evidentemente deve essere un lavoro culturale e politico ad un tempo. Da un lato il negazionismo sfortunatamente sfrutta in modo massiccio strumenti di comunicazione per appunto non riconoscere, mancare di riconoscere una realtà che ormai è tra noi di fatto. L'abbiamo sperimentato nel corso di questa estate rovente, ma anche gli anni precedenti ci avevano regalato una serie di fenomeni meteorologici estremi in Italia in modo particolare, ma anche su scala globale, che rendono impossibile ormai negare in modo onesto fenomeni di questo tipo. Dall'altro è vero che la necessità di presentare, di tenere presente, di raccontare eventi di questo tipo rischia di suscitare quella paura. Ora, la paura da un lato è un buon istinto naturale che ci insegna a tenerci lontano dai pericoli, ma alla paura non si può reagire rannicchiandosi nel proprio buco, ma piuttosto con una progettazione cosciente di alternative. E qui appunto Magnifico Humanitas, Laudato Si, in misura minore forse questo testo, indicano alcune direzioni significative di lavoro per un'etica della transizione ecologica, vorrei dire della conversione ecologica, un'etica certamente di cura.
1: Allora, adesso io direi che ci ascoltiamo una canzone che in qualche maniera si ricollega alla nostra conversazione con Simone Morandini, di Angelo Branduardi, Il Cantico delle Creature. È un omaggio a Francesco, ma anche al suo rapporto così speciale con la natura, che viene avvertita come, insomma, parte del nostro orizzonte morale, ecco, mettiamola così. E poi torniamo a parlare con Simone Morandini, perché naturalmente uno dice, va bene, abbiamo capito, si parla di peccato ecologico, comunque di qualcosa di serio, ecco, non è un aspetto, un optional il tema ambiente e la cura dell'ambiente, però che cosa effettivamente si può fare? Ne parliamo fra poco con Simone Morandini, teologo cattolico e presidente del SAI, Segretariato Attività Ecumeniche. Angelo Branduardi con Il Cantico delle Creature, risale al 2000, ma è una bellissima riproposizione in musica di un testo importante di Francesco, che ci invita a guardare con occhi diversi anche quello che ci sta attorno. E certo, se forse anche la nostra economia avesse avuto un'influenza maggiore, insomma, rispetto a questo messaggio, anziché questa mentalità estrattiva che ha contraddistinto l'economia europea e poi mondiale, insomma, vabbè, queste sono riflessioni un po' così pensieri in disordine. Allora, torniamo a parlare con Simone Morandini, teologo cattolico. Ci siamo soffermati su un documento, la Commissione Teologica Internazionale Cattolica, prendersi cura della nostra casa comune, risposta responsabile e fraterna al Dio Trinitario. Abbiamo accennato anche all'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, che parla dell'intelligenza artificiale. Anche questo è un tema di grandissima attualità, anche qui si parla di ansia su quello che può succedere, ma ecco, è un'enciclica che si sofferma anche sui temi dell'ambiente, così?
5: Ma io credo che la cosa importante sia non collegare unilateralmente Magnifica Humanitas all'intelligenza artificiale. Certamente questo è un tema affrontato in modo importante nel terzo e nel quarto capitolo, ma la forza dell'enciclica è nel ridisegnare il quadro di un pensiero sociale quale è stato sviluppato dal Magistero Cattolico, mostrandone la fecondità anche di fronte alle sfide e agli interrogativi di questo tempo. Tra di essi si colloca certamente l'intelligenza artificiale, ma un peso almeno altrettanto forte è dedicato alle questioni legate alla pace e alla guerra, e un'attenzione molto significativa anche ai temi della cura del creato. Il tema della giustizia, della solidarietà, ad esempio, sono esplicitamente declinati in chiave intergenerazionale. La sussidiarietà è intesa anche come corresponsabilità a tutti i livelli per la cura della terra. Quindi è un testo polivalente che merita una lettura attenta e che si pone in qualche modo, ecco, qui davvero mi piace sottolinearlo anche per la ricchezza di citazioni, in continuità con la Laudato Si di Papa Francesco.
1: Allora, uno potrebbe dire, ma tutti questi documenti, non solo di cattolici, ma anche di altre chiese, sono documenti interessanti, a volte sono ben avanti, molto più avanti rispetto a quello che è la pratica dei credenti normalmente, a cominciare dalla mia, intendo dire, non sto parlando. E poi c'è la politica. Io leggo sul Corriere della Sera di oggi il sì definitivo sul nucleare, le prime centrali nel 2033. Torna il nucleare in Italia, ieri il via libera in Parlamento, a favore i partiti della maggioranza più Azione, Italia Viva si è astenuta, contraria l'opposizione. I primi reattori operativi nel 2033-2034, e poi c'è un virgolettato, il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente e competitivo, lo ha detto il ministro Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'ambiente, insomma. L'Italia avrà più energia per famiglie e imprese. Il testo delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica e un programma nazionale regolando impianti, rifiuti, sicurezza e localizzazione. Uno potrebbe chiedersi, ma non è stato fatto un referendum che impediva proprio tutto questo? Ma ovviamente si dice, però il nucleare è diverso oggi rispetto a quello di 30-40 anni fa. Ecco, un teologo come Simone Morandini cosa ne pensa, diciamo, di questa cosa? Vediamo un po'.
5: Ma prima che un teologo, un laureato in fisica, okay, come Simone Morandini.
1: Ha maggior ragione, quindi.
5: Gli interrogativi qui si collocano prima ancora che a livello teologico, proprio a livello della efficacia e dell'efficienza dell'opzione, nel senso che mentre si evita di gestire adeguatamente, di promuovere adeguatamente le rinnovabili, si guarda ad una fonte che in questo momento buona parte dell'economia internazionale sta guardando con diffidenza, comprensibile diffidenza, che in termini di sicurezza si sono certo fatti dei passi avanti, ma forse non all'altezza di un territorio densamente antropizzato qual è l'Italia. Noi non abbiamo zone sicure in cui collocare una centrale nucleare e il rischio di incidenti è ancora presente. Chi poi parla del nucleare come qualcosa che garantisce un'indipendenza energetica all'Italia forse conosce giacimenti di uranio presenti nel nostro paese che a me sono abbastanza ignoti, ecco, cioè si tratta di passare dalla dipendenza dalle fonti fossili, perniciosa da superare assolutamente, alla dipendenza da un'altra fonte non meno problematica come sono i combustibili per le centrali nucleari. Quindi sono estremamente scettico su questa scelta.
1: E insomma, ci sarà da riflettere e sicuramente da discutere, vedremo come si svilupperà appunto questa vicenda del nucleare. E certamente comunque è arrivato ormai anche ai piani alti la necessità di essere sempre più autonomi rispetto ai fossili, insomma all'energia fossile. Questo, almeno questo credo che sia una buona notizia, non so se poi sei d'accordo su questa presunta consapevolezza.
5: Però chi parla dell'Italia come un possibile hub per il gas,
1: ecco, appunto. Quindi insomma ci sono ancora tante contraddizioni almeno per il nostro paese, ma ne riparleremo. Intanto grazie davvero a Simone Morandini per essere stato in nostra compagnia e a risentirci qui su RWS prossimamente.
5: È sempre un piacere, ciao Roberto. Grazie.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Hai mai sentito parlare di Enoch? Questo personaggio dell'Antico Testamento non è particolarmente famoso, probabilmente perché di lui la Bibbia parla solo brevemente. Ma essa ci dice qualcosa di importante su quest'uomo. Enoch camminò con Dio, Genesi 5:24. Viene fuori nella nostra vita quotidiana, non quando siamo sotto i riflettori. Non è facile camminare al passo con Dio, basta poco per allontanarci da Lui. Tu e io abbiamo bisogno di imparare a tenere il passo con Lui, giusto? Dobbiamo essere e agire come Gesù, che fece solo ciò che vide fare dal Padre. Ma a insegnarci non saranno la logica o la ragione, sarà la nostra camminata intima e profonda con Dio, giorno dopo giorno. Ciò avviene quando lo Spirito Santo cambia il DNA del nostro modo di pensare e lo fa diventare come il suo. Camminare con Dio e camminare tenendo il suo passo sono cose che richiedono niente di meno che una stretta comunione con Lui. Persevera e ne gusterai il frutto. Che Dio ti benedica oggi. Grazie di esistere. Eric Sellerie.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

che per amare ci vuole coraggio, ci vuole pazienza, ci vogliono occhi per guardare un po' oltre e mani leggere per fare la pace. Ho imparato che in fondo non conta chi vince o chi perde, conta soltanto chi sei veramente. È un gesto d'amore, un seme importante.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 24 minuti.
1: A come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È il 3 di ottobre e a tutti voi che seguite puntualmente il nostro programma rinnovo il benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Il 3 ottobre 1837 Samuel Morse brevettava il suo famoso codice. 1839, inaugurazione della prima linea ferroviaria italiana, la Napoli Portici. 1863, il giorno del ringraziamento viene fissato per l'ultimo giovedì di novembre dal presidente statunitense Abramo Lincoln. 1866, con la firma del Trattato di Vienna, a fine la terza guerra di indipendenza. 1873, il capo indiano Kintpuash, noto come Capitan Jack, viene impiccato per avere guidato il suo popolo contro gli Stati Uniti nelle guerre cosiddette Modoc. 1908, fondazione del giornale La Pravda a Vienna, per opera di Leon Trotsky, Adolf Joffe, Matvei Skobelev ed altri esuli russi. 1918, re Boris III di Bulgaria sale al trono. 1929, il regno di Serbi, Croati e Sloveni viene ribattezzato Regno di Jugoslavia. 1935, l'Italia invade l'Etiopia con le truppe guidate dal generale De Bono, sostituito poi dall'11 di novembre da Pietro Badoglio. 1942, Stati Uniti, la canzone White Christmas, Bianco Natale, raggiunge il primo posto nelle classifiche di vendita. In seguito ne verranno vendute qualcosa come oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. 1990, Germania, riunificazione tedesca, la Germania Est infatti confluisce nella Repubblica Federale. 1993, nel tentativo di catturare dei luogotenenti del signore della guerra Mohamed Aidid a Mogadiscio in Somalia, 18 rangers statunitensi e circa 2000 somali vengono uccisi. Le forze statunitensi si ritireranno dalla Somalia poco dopo. E concludiamo questa pagina con una notizia del 3 ottobre 2010. La Germania finisce quel giorno di pagare i debiti imposti dal Trattato di Versailles, seguito alla Prima Guerra Mondiale, in occasione del 20° anniversario della riunificazione tedesca. Le casse tedesche versano gli ultimi 70 milioni di euro alle potenze vincitrici, concludendo di fatto l'effetto del trattato.

0: nomi.
1: E Alfio, il nome su cui puntiamo oggi la nostra attenzione in questa rubrica, un nome che proviene dall'antichissimo Alfius, che deriva da alfu, bianco, divenne poi albius, bianco, molto chiaro in latino, e alfios, con il medesimo significato in greco. In Italia ebbe grande successo dopo il 1890, anno in cui a Roma venne rappresentato al Teatro Costanzi il melodramma Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, tratto da una novella di Giovanni Verga. Alfio è il protagonista di quest'opera, è un carrettiere siciliano che, accecato dalla gelosia, uccide il suo antagonista Turiddu. Questo nome è particolarmente diffuso in Sicilia.
0: Gospel Jukebox.
1: Dove oggi ospitiamo Albino Montisci con un brano intitolato Con Dio.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: In questa puntata parliamo della città di Antiochia, capitale della Siria, fondata nel 301 avanti Cristo e spesso nominata proprio nella Bibbia. Nel 65 avanti Cristo i romani presero la città e ne fecero la capitale della provincia di Siria. Divenne la terza città più grande nell'impero romano, con circa 500.000 abitanti. Paolo e Barnaba svolsero qui la loro attività di evangelisti e fu di qui che Paolo, assieme ai suoi compagni, partì per i suoi tre viaggi missionari. Ad Antiochia si costituì la prima chiesa di credenti provenienti dal paganesimo.

0: Mestieri Cristiani.
1: A volte, di fronte alle circostanze avverse della vita, il nostro cuore è turbato e confuso. Non riusciamo a trovare una risposta ai nostri interrogativi e spesso perdiamo la pace interiore. Il salmista, nel Salmo 73, ci racconta la sua esperienza angosciosa, il suo smarrimento e la sua liberazione, quando dice: «La mia carne ed il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno». Egli non sapeva spiegarsi come mai i malvagi prosperano e non hanno difficoltà e dolori come gli altri mortali. Perché, si chiedeva, gli empi accrescono la loro ricchezza e apparentemente sono tranquilli mentre i giusti soffrono? Il suo cuore, insomma, si era quasi smarrito, ma poi entrò nella presenza di Dio, poggiando completamente la sua fede su di lui, la rocca del suo cuore, insomma. Solo allora trovò una risposta ai suoi interrogativi, la pace interiore, e poté esclamare: «Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio». E tu, sì, tu che mi ascolti, hai fatto questa esperienza?

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione giunge dunque al termine anche per oggi. Grazie a tutti per l'ascolto e come sempre appuntamento a domani, sempre qui, sempre alla stessa ora. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 37 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Oggi leggiamo dalla lettera di Paolo a Tito, capitolo 3, versetto 9. Ma quanto alle questioni stolte, alle genealogie, alle contese e alle dispute intorno alla legge, evitale, perché sono inutili e vane. La riflessione che segue è ancora a cura di Chris Brown. Era così a Creta, è così oggi. Ci sono persone che insegnano nel nome di Dio, ma non vanno ascoltate. Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. È scritto in Tito 1,16. Di sicuro i contenuti cambiano. Se Paolo si opponeva all'imposizione delle leggi ebraiche già superate, oggi è più probabile sentire infondate promesse di ricchezza e salute o rielaborazioni dell'etica biblica accomodata allo spirito del tempo. Ma vi sono molti ribelli, dice Paolo, e così sarà finché torna il Signore. Che cosa bisogna fare? Paolo è chiaro. Tito non si deve distrarre, non si deve perdere in questioni stolte, in questioni vane. Non deve fare altro che insegnare la grazia di Gesù Cristo e guidare la Chiesa nelle opere buone di Dio. Questa parola tutela anche noi. Non temere, non essere in ansia, ma impegnati a conoscere sempre più questa grazia. Aggrappati a Gesù Cristo e saprai distinguere il buon pastore dai lupi. La grazia sia con tutti voi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo insieme questa mattina da Genesi capitolo 3 versetto 9. L'Eterno chiamò l'uomo e gli disse: "Dove sei?". E ancora Ruth capitolo 2 versetto 19. "Dove hai spigolato oggi? Dove hai lavorato?". Siamo nel posto in cui Dio ci vuole? Lot, seduto alla porta di Sodoma, sapeva bene di non poter essere approvato da Dio. Si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta a causa delle azioni ignobili degli uomini della città. Seconda Pietro capitolo 2 versetti 7 e 8. Eppure rimaneva lì. È stato necessario l'intervento di due angeli per farlo sfuggire al giudizio che stava per abbattersi su quella gente. Davide, inseguito da Saul, si è rifugiato addirittura da Achis, un re nemico. Non ha trovato altro mezzo che fingere di essere pazzo per salvarsi la vita. Prima Samuele capitolo 21 versetti da 11 a 15. Giona, mandato dall'Eterno a Ninive per predicare il pentimento, ha disubbidito ed è fuggito in nave verso Tarsis. Conosciamo il seguito della storia. Dio ha mandato una tempesta e preparato un grosso pesce per salvare la vita di quel profeta disubbidiente gettato in mare dai marinai. Pietro, trattenendosi con quelli che avevano catturato Gesù, ha nascosto la propria identità. Ha rinnegato il suo maestro. Evangelo di Giovanni capitolo 18 versetti da 12 a 27. Dopo la risurrezione, il Signore l'ha incontrato parecchie volte per perdonarlo e ristabilirlo nella pace e nella comunione. Ma noi siamo dove ci vorrebbe Dio? Nel nostro ambiente familiare, nella nostra attività professionale, nel nostro servizio per Lui? Il nostro Dio è pieno di grazia e non vorrà lasciarci in una situazione che ci privi della sua benedizione o che lo disonori. Non obblighiamolo ad impiegare dei mezzi pesanti per liberarci. Esaminiamo la nostra condotta, valutiamola e torniamo al Signore. Lamentazioni, capitolo 3, versetto 40. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ed è un nuovo giorno, amici cari, ben ritrovati. Ancora una volta cominciamo insieme la nostra giornata, che porta la data del 3 ottobre, e leggeremo dal Cantico dei Cantici, nel capitolo 2, il verso 15, dove è scritto: prendeteci le volpicine che guastano le vigne, poiché le nostre vigne sono in fiore. Questo verso ci suggerisce una considerazione molto importante, più che mai, e che oggi più che mai dobbiamo tenere presente, ovvero che di solito non sono i grandi tradimenti a distruggere un amore o una famiglia o un'amicizia o, perché no, la fede. Sono infatti le volpicine. Cosa sono le volpicine? Al tempo in cui questo libro è stato scritto, le volpi in Palestina erano una vera e propria piaga, perché non mangiavano l'uva matura, ma scavavano buche nel vigneto, rosicchiavano i germogli e anche i fiori, così che la vigna non dava più frutta. Le volpicine però erano ancora più insidiose, perché essendo piccole erano difficili da individuare e si infilavano facilmente tra i filari. Concludiamo quindi che tutto ciò che si infiltra nelle nostre relazioni con tentazioni, rancori, vizi, invidie, gelosie, pigrizia spirituale o piccole infedeltà quotidiane che ci sembrano innocue, portano al degrado delle relazioni stesse e poi alla distruzione, perché l'amore che dovrebbe animarli è come un fiore delicato che va protetto e custodito. Se abbiamo quindi una relazione che sta scricchiolando, non stiamo a guardare pensando che tanto così va il mondo, ma cerchiamo di individuare cosa la sta mettendo in pericolo, a costo di mettere in discussione noi stessi. Sì, perché a volte sono gli altri o situazioni esterne a rovinare tutto, ma a volte siamo noi stessi a mettere tutto in crisi, con atteggiamenti che possiamo rivedere e abbandonare.
2: E oggi parliamo appunto delle piccole cose. Anche una formica può danneggiare un elefante se gli entra dall'orecchio. Nell'arte della guerra, come nella vita, il nemico più temuto non è sempre il più forte, ma quello che sa come entrare. La formica non compete con la forza. La sua strategia è avanzare con pazienza, in silenzio. Sembra piccola, innocua, insignificante, ma sa dove andare e qual è la sua missione. Nella vita, lo stesso principio vive nell'invisibile. Il messaggio non letto, il dipendente sottovalutato, il fallimento ignorato, la rabbia repressa, l'amore non corrisposto. Ogni sistema, per quanto robusto, ha il suo orecchio. E a volte ciò che lo fa crollare è ciò che fa meno rumore al suo arrivo. Non sottovalutare le piccole cose, i piccoli gesti, le parole pronunciate tra i denti. In esse risiede la svolta, sia positiva che negativa. Caro amico, cara amica, qual è il tuo orecchio? Qual è la porta d'entrata alla tua vita, alla tua mente, al tuo cuore? Qual è quello spazio che, se attraversato da qualche malintenzionato scopo, sentimento o parola, può distruggere il tuo equilibrio e farti crollare nel peccato? Facciamo attenzione. Fortifichiamoci ogni giorno nel Signore, ubbidiamo ai Suoi principi e alla Sua parola, chiudiamo ogni possibile breccia al nemico. Che nessuna astuta e crudele volpicina entri nelle nostre vigne in fiore per distruggere il raccolto. Dio ti benedica e ti dia saggezza.
3: Il verso di oggi a prima vista può sembrare un po' enigmatico, ma se scaviamo nel contesto scopriamo un significato purtroppo attualissimo. Vediamo dunque cosa intende dirci con il verso del Cantico 2,15. Prendeteci le volpi, le volpine che guastano le vigne, poiché le nostre vigne sono in fiore. La vigna in fiore è una metafora che potrebbe rappresentare la nostra vita in Cristo. Chi ha incontrato Gesù sa quanto sia meraviglioso. Il passato vuoto, vissuto lontano dalla sua presenza, ha lasciato il posto ad una relazione personale con Dio, la vera ricchezza di ogni credente. Ma questa nuova preziosa condizione va protetta dalla minaccia di un nemico sempre in agguato. La cosa interessante da notare è che il testo non ci mette in guardia dai leoni o dai lupi, pericoli che sapremmo subito identificare, ma dalle piccole volpi, animali all'apparenza innocui, ma che rappresentano una vera minaccia per la vigna. Perché, come ha detto Laila, non potendo arrivare ai grappoli in alto, rosicchiano le radici. Fuori la pianta sembra intatta, ma dentro muore lentamente. Quando il vignaiolo se ne accorge, è tardi. E il nemico agisce proprio così. Sa che se attacca frontalmente sulla fede, mettendo in dubbio la croce, verrebbe subito respinto, perché sulla confessione di fede in Cristo siamo salvi. Allora usa l'astuzia e la tattica delle piccole volpi, con i piccoli compromessi, bugie bianche, pensieri che però risvegliano vecchi risentimenti, un'invidia nascosta e fanno scivolare nel pettegolezzo. Intanto in maniera lenta e impercettibile sussurra quasi all'orecchio: ma sì, tranquilli, che sarà mai, non state mica uccidendo nessuno. Ma attenzione, questa non è la voce dello spirito, è la voce della volpina. È furba, non chiederà di saltare il culto della domenica dall'oggi al domani, ma molto lentamente, senza accorgersene, spegnerà il fuoco per Dio e bloccherà le preghiere. Non è forse un problema sempre attuale? Ecco perché la Bibbia parla chiaro e ci mette in guardia. Vogliamo essere delle sentinelle e proteggere la nostra fede. Giacomo dice: sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Custodiamo allora la nostra vigna in fiore, la nostra vita in Cristo. Non permettiamo al nemico di insinuarsi, identifichiamo ogni piccola minaccia e cacciamola via nel nome di Gesù. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
5: A domanda risposta.
6: Bene, ed eccoci anche oggi al nostro breve appuntamento nel quale proviamo a dare una breve risposta alle vostre domande, quelle domande che tutto sommato ognuno di noi si è fatto. E con noi Giuseppe Berri. Giuseppe, benvenuto.
7: Grazie a tutti.
6: Ecco, allora, la domanda di oggi è una domanda che sicuramente, come dicevo prima, se la sono fatta tutti ed è una domanda vecchia come il mondo, potremmo dire. Ecco, come mai il male la fa da padrona in questo mondo? Ecco, cosa possiamo dire?
7: Io mi ricordo che era proprio una delle sensazioni che vivevo prima di conoscere il Signore. Volevo essere una persona onesta, ma non ci riuscivo. Poi vedevo che c'era questa tendenza da parte di tutti a comportarsi non correttamente. E quindi è una domanda che io mi sono posto in prima persona. Adamo ed Eva peccarono nel giardino di Eden, tentati da Satana, e da quel momento tutti i loro discendenti, noi compresi, nascono con una natura di peccato. Sono incapaci di comunicare con Dio e si trovano sotto l'autorità di Satana, che è proprio chiamato il principe di questo mondo. Ed è così che il male dilaga. L'uomo può mettere per iscritto ciò che è bene, ma è incapace di attuarlo.
6: Quindi il nocciolo della questione è il peccato, diciamo.
7: Sì.
6: Io, Giuseppe, ancora una volta mi metto dalla parte di chi ascolta e ti chiedo, ma questa situazione, cioè l'incapacità dell'uomo di attuare il bene, è una situazione irreversibile? Ecco, c'è una qualche via d'uscita?
7: No. Non è irreversibile. Dio non ci ha lasciati in quella condizione e ci offre la possibilità di essere liberati. Ed è Gesù il nostro liberatore. Si è incarnato proprio con quello scopo: liberarci da quella situazione. Alla croce, al Golgota, ha versato il suo sangue e offre il perdono di ogni peccato e la facoltà di essere liberati dalla schiavitù del peccato, per grazia a coloro che pongono la loro fede in Lui e nella sua opera al Golgota.
6: Sì, di grazia ne abbiamo parlato tantissime volte nei nostri programmi, però ecco, proviamo a tornarci sopra ancora una volta. Cosa significa questo termine? Cosa vuol dire poi per grazia?
7: Il termine alla lettera significa favore non meritato, e da grazia deriva il termine gratis. E Dio è proprio un Dio di grazia. Per grazia siamo perdonati e per grazia siamo santificati. Tutto avviene per grazia. E la grazia si può paragonare a un serbatoio enorme di risorse a nostra disposizione. Ma per aprire questo serbatoio, per usufruire di tutte queste risorse e i doni immeritati che contiene, è necessario credere, allineare la fede. E dunque la fede è una specie di chiave di accesso alla grazia.
6: Che dire allora, grazie a Lui, vero Giuseppe?
7: Sì,
6: bene, allora e anche per oggi ci fermiamo qui. Il tempo a disposizione per questa rubrica è veramente breve, comunque è quello che ci siamo riproposti di fare, provare a dare delle risposte abbastanza brevi alle vostre domande, che possono essere domande basilari, domande di fondo, domande che esigono una risposta perché ne va del nostro destino eterno, quindi vale la pena di pensarci. E comunque torneremo su temi che hai appena accennato, come ad esempio quello della fede, e lo faremo nei nostri prossimi appuntamenti. Per il momento ci fermiamo qui, Giuseppe, grazie.
7: E io ringrazio te, un saluto a voi tutti.
6: E come vi ricordo sempre, se avete piacere di rivolgerci le vostre domande oppure approfondire quanto abbiamo detto, noi siamo ben contenti di rispondervi e di sentirvi, quindi approfittatene e mettetevi in contatto con noi. Allora, grazie per averci seguiti e alla prossima.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Siamo bene, siamo in onda, siamo su Cristiano Online e diamo una buona serata a tutti nel nome del Signore Gesù. Benvenuti in questa serata speciale, serata di preghiera che insieme vogliamo trascorrere per dare gloria al Signore. La regia ha dimenticato di mettere il logo, provo a metterlo io, vediamo se ci riusciamo, ma questo è proprio scuro. Ecco, regia, togliamo l'altro. Va bene, cosa facciamo nella serata di preghiera? Di preghiera ovviamente raccogliamo dei soggetti di preghiera, c'è tanto da pregare, c'è sempre più bisogno di pregare, non solo per noi ma anche per tutto quello che ci circonda attorno e soprattutto per i tempi che stiamo vivendo tempi difficili, quindi ognuno di noi sicuramente ha nel cuore di pregare per qualche necessità, per qualcosa. Porta l'acqua a Matteo, la ringrazio, grazie Matteo. E questa sera quindi potete condividere i vostri soggetti di preghiera e noi li condivideremo insieme, potete condividere sicuramente sulla chat di Facebook e di YouTube, ma anche su WhatsApp, Felipe, possiamo su WhatsApp? Credo di sì, vediamo un attimo se riusciamo anche su WhatsApp, sì, è al numero 350 152 20 21, ripetiamo 350 152 20 21, se avete dei soggetti di preghiera per cui volete che preghiamo, allora potete mandarci le vostre richieste, noi faremo una lista di preghiera e poi alla fine pregheremo insieme, quindi trascorreremo questo tempo nella comunione, nel poter pregare insieme. Riceviamo tanti insegnamenti, ovviamente gli insegnamenti della parola di Dio non sono mai abbastanza, perché abbiamo bisogno sempre di imparare di più, di ricevere di più degli insegnamenti della parola del Signore, ma anche prendere del tempo nella comunione e pregare insieme è qualcosa di straordinario, qualcosa di meraviglioso. Intanto salutiamo tutti voi che state scrivendo, vi salutiamo nel nome del Signore, nella gioia del Signore, Dio vi benedica, grazie di essere con noi. Salutiamo anche Radio Logos, vedo che siamo in diretta su Radio Logos, regia. Quindi salutiamo tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici, benvenuti anche a voi. Poi Tonia Pisano, Sofì, Patrizia, Orlando, Eva, Pelos, Maria Grazia, Marcello, Caterina. Salutiamo voi che ci state seguendo, Luiginea e poi Orlando, sì, l'abbiamo già salutato, e Patrizia anche, Antonietta Zavaglia, sì, salutiamo anche lei. Salutiamo la famiglia Coscia che ci ha scritti su WhatsApp e li salutiamo calorosamente nel nome del Signore, Dio vi benedica, e ci scrive: con immensa gioia e riconoscenza al Signore partecipiamo a questa riunione di preghiera. Desideriamo leggere i versetti del 14 al 21 del capitolo 3 dell'Epistola agli Efesini, dopo lo leggiamo. Chiediamo preghiera per i seguenti motivi. Ci scrive Marinella. Dice: mamma sta facendo esame e visite per diversi problemi di salute, ipertensione, fibrillazione atriale, eccetera, oltre a diverse sottoporre a iniezione intraoculare per maculopatia. Poi anche Marinella, alcuni problemi intestinali gravi, giovedì 8 farà gastroscopia, per il cardio Ezio che è molto provato da tante situazioni. E noi vi stiamo vicini sicuramente, insieme presenteremo davanti al Signore questi soggetti di preghiera affinché possiamo anche trasmettere la vicinanza, perché non siamo da soli, siamo una grande famiglia. Abbiamo scoperto anche il collegarci insieme ogni sera, non una volta a settimana, ogni tanto, e abbiamo consolidato questa grande famiglia di Cristiano Online e anche la possibilità di condividere con il web tutti gli insegnamenti che riceviamo. È qualcosa di straordinario, stiamo crescendo praticamente tutti e siamo grati al Signore per tutti i ministri che si adoperano per aiutarci. Va bene, tra pochissimo inizieremo il nostro
il nostro raccogliere preghiere, mettersi d'accordo. Se volete anche che leggiamo qualche brano particolare che è collegato a quello che facciamo stasera, potete farlo. Voglio leggere un versetto, Giovanni capitolo 10, versetto 11, dice: io sono il buon pastore della sua vita per le pecore. E se il nostro Padre Celeste è stato pronto nella persona del suo Figlio Gesù Cristo a dare la sua vita per noi, quanto più non ci darà quello che Egli riterrà necessario per noi. Ricordiamo che noi dobbiamo ricevere solo quello che per grazia di Dio Lui ci concederà, perché quello che sceglie Lui per noi è al di là di quello che desideriamo noi di ricevere, quindi va oltre ai bisogni, alle necessità che abbiamo, e per questo ci sottomettiamo al trono della grazia di Dio. Vogliamo pregare insieme, regia? Cioè la mia destra, Felipe. Preghiamo insieme, chiediamo al Signore di guidarci in questo incontro, in questo programma. Saremo insieme circa mezz'ora, 45 minuti, fino alle 19:30, forse un po' più là, perché di solito è un'oretta, ma vediamo come si svolge la serata. L'importante è stare un po' insieme. Guiginea, cosa ci scrivi? Dopo lo inseriamo, vediamo. Preghiamo per la ragazza di Carapelle e la ragazza di Poggio Imperiale, Pasquale Perez, Bibiane e la sorella Tina e Niscemi. Sì, va bene, teniamo presente di questi soggetti. Poi ci scrive Vera, che salutiamo. Buonasera fratelli, per favore pregare per un'amica Romina che tiene tumore. Va bene, Vera, pregheremo, metteremo adesso una lista di preghiere ai vostri soggetti. E ripeto, scriveteli e poi, se potete, fateci conoscere i dettagli, solo se potete, perché il Signore conosce tutto. Ma se volete che leggiamo anche qualche brano, scrivetecelo e noi lo leggeremo, va bene? Ascoltiamo un canto, ma prima di quello preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo per la possibilità di stare insieme, questo tempo di radunarci. Il mondo ci bombarda di

Allora, si spende pregavo, ma va bene, il Signore ha ascoltato. Allora, sì, succedono queste, siamo in diretta. Ascoltiamo un canto, torniamo insieme, va bene? A tra pochissimo, vai regia.

Bellissimo canto, ringraziamo Nico Battaglia e veramente siamo grati al Signore per questi canti bellissimi. È già passato un anno da quando abbiamo avuto un concerto speciale con Nico all'Aquila, anzi più di un anno, ma credo sono esperienze da rifare sicuramente. Allora, vediamo le vostre richieste. Intanto voglio leggere quello che ci aveva scritto la cara famiglia Coscia. Leggere versetti da 14 a 21 del capitolo 3 dell'Epistola agli Efesini. Quindi Efesini 3, Felipe, dal verso 14 fino al verso 21. Leggiamolo insieme e ricordo, potete anche inviarci qualche vostra richiesta per questo momento di preghiera, anche di incoraggiamento. Efesini 3, 14, 21. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, da quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché egli vi dia, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore, siate rese capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente più di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. E amen. Sono versetti straordinari quello che ci ha consigliato di leggere il caro Ezio, la famiglia Coscia. Veramente siamo grati al Signore per questi versetti, perché ci spingono a riflettere quello che il Signore propone e soprattutto sottolinea a tutti noi. E quando Paolo scrive alla lettera agli Efesini, è una lettera fantastica, favolosa, che a cui dobbiamo prendere veramente atto di quello che Paolo ci ha trasmesso, le trasmesse in questi versetti, che e poi anche l'espressione, cioè che lui piega le ginocchia, cioè che ha sempre un desiderio forte di stare davanti al Signore in preghiera, è quello che desideriamo e credo che deve essere anche il motivo per cui siamo radunati questa sera, in questa serata speciale, di avere un sentimento di preghiera, è quello che vuole il Signore, e che il Signore dia soprattutto fortificazione all'uomo interiore. Spesso, sapete, noi cerchiamo tutto quello che è buono per l'uomo esteriore, infatti si spende tanto per vestiti, si spende tanto per essere comodi, per dormire bene, per mangiare bene, per tutto quello che è esteriore. Ma invece in questi versetti che abbiamo letto l'Apostolo Paolo sottolinea, finché siamo fortificati mediante lo Spirito Santo nell'uomo interiore, e che questo essere fortificati nell'uomo interiore ci faccia riconoscere di essere sempre alla presenza di Cristo e ci possa portare a essere radicati, cioè mettere radici non è solo buttati lì per caso, ma piantati bene, fondati, dice, radicati, fondati nell'amore. Noi dobbiamo vivere con questa indicazione. Anche se il nemico è sempre pronto ad accusarci, sapete, noi abbiamo un nemico che si chiama Satana, diavolo, che spesso si usa anche di quelli che sono vicino a noi per accusarci, ma dobbiamo riconoscere che Cristo è colui che ci giustifica, è il Signore Gesù. È importante che teniamo presenti che questo amore di Cristo è superiore a ogni intelligenza, conoscenza o personalità umana, e ci dà da essere superiori nell'intelligenza, dice la parola, versetto 19, ricolmi
e cioè essere proprio strapieni, ecco, di tutta la pienezza di Dio. Essere ricolmi della pienezza di Dio equivale ad avere discernimento di quello che il Signore comunica, di quello che il Signore dà ai suoi figli. E sapete, per poter realizzare tutto questo non basta essere credenti, cristiani solo nominali, andare qualche volta in chiesa, ma bisogna vivere la vita, la fede cristiana, adoperarsi tutti i giorni per le cose di Dio, anche se siamo impegnati nelle cose di questo mondo, perché abbiamo bisogno, ovviamente. Se vogliamo mangiare dobbiamo andare al supermercato a fare la spesa o a coltivare dei prodotti, anche se pochi lo fanno, nel proprio giardino, nella propria terra. Quindi dobbiamo adoperarci anche delle cose che concernono questa vita. Ma è un conto essere adoperati per necessità sulle cose di questa vita, è un conto invece avere il cuore diretto per le cose di questa vita. E nel riconoscere tutti questi, noi saremo resi capaci, dice la parola che abbiamo letto, saremo resi capaci, cioè saremo in grado di manifestare, di apprendere, di condividere quale sia la lunghezza, l'altezza, la larghezza, la profondità. E quando Paolo parla di questi lati, larghezza, lunghezza, altezza e profondità, proprio sta parlando di tutto e di qualunque lato tu puoi vedere la presenza di Dio nella persona, di una persona, cioè nel carattere, nel parlare, nell'agire, nel dire le cose, nel pensare. Si può vedere la presenza di Dio nell'uomo interiore in tutte le sue facciate. E questo è bello, questa è una cosa che può accadere soltanto a quelli che amano vivere per Cristo. E noi possiamo attraverso ciò fare più di quello che pensiamo. Se vogliamo raggiungere un traguardo col Signore, saremo sicuri che il Signore ci porterà oltre, perché quello che Dio benedice, magari noi ci diamo una misura umana, ma il Signore ha pensato oltre per noi, ci fa andare ben più in là. E questo solo se impariamo a confidare nel Signore. E poi il versetto 21 dice che al Signore sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per l'età in età, nei secoli dei secoli, per sempre. Quindi diamo al Signore la gloria per sempre, per tutto quello che ci manifesta, ci fa vedere. E noi possiamo operare affinché questo avvenga. Allora, fratelli e sorelle, stiamo vivendo momenti difficili e vi avverto di una cosa: la critica arriverà sempre più vicina a noi, sempre più vicina. Non potrai più dire niente delle cose nel nome del Signore, che ci saranno strumenti usati dal diavolo pronto a etichettarti o a rigirare verso di te, ma la pace di Dio deve sovrabbondare in ogni uomo e in ogni donna che teme il Signore, perché Dio è la nostra giustizia, Dio è il Dio di santità, colui che ci ha salvati, e a Lui vada la gloria. Il nemico è un carattere geloso, lui ama la gloria che va a Cristo, l'ama per sé. Vi ricordate che il nemico stesso ha detto a Gesù di prostarsi, di adorare nella tentazione, ma il Signore ha ricordato che l'adorazione appartiene solo a Lui. E quindi questa gelosia che è provocata dal peccato nel cuore di qualcuno a volte si svilupperà al punto di criticarvi o etichettarvi, ma state sereni, Dio è con voi, Dio è con la sua Chiesa. Tutto quello che abbiamo letto, le ricchezze della sua gloria sono potenti e potenti per edificare, per fortificare mediante l'opera dello Spirito Santo. A Dio la gloria. Bene, allora una breve meditazione su quello che il caro Ezio ci ha condiviso, ho voluto condividerla con voi. Salutiamo qualcuno perché desideriamo che voi siate anche i protagonisti di questo programma.
Giuseppe Ciaravella. Buonasera a tutti nel nome del Signore, del San Nicandro Garganico, la bella San Nicandro. Dio ti benedica, Dio ti benedica, caro Giuseppe. Maria Grazia Marcello ci chiede un salmo che è sempre appropriato in qualunque momento, il Salmo 23. Lo abbiamo letto l'altra sera, sapete che stiamo leggendo la Bibbia insieme, siamo arrivati ai Salmi, abbiamo finito di leggere fino al Salmo 51, siamo arrivati, e il Salmo 23 è uno di quello che abbiamo già letto su questa rubrica, ma il Salmo 23 possiamo leggere anche 3.000 volte al giorno, imparato a memoria, ogni volta che lo leggiamo dà uno stimolo diverso, un incoraggiamento diverso. E vogliamo leggere, richiesta da Maria Grazia Marcello, un salmo che si adatta a qualunque momento, in qualunque situazione possiate trovarvi, di malattia, di gioia, di qualunque cosa. Leggete il Salmo 23, sarà sempre appropriato. Se qualcuno vi dice di leggere la Bibbia insieme e non sapete cosa leggere, leggete il Salmo 23, sarà, ripeto, appropriato a tutti. Leggete, richiesta da Maria Grazia Marcello, un salmo che si adatta a qualunque momento, in qualunque situazione possiate trovarvi, di malattia, di gioia, di qualunque cosa, leggete il Salmo 23, sarà sempre appropriato. Se qualcuno vi dice di leggere

guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra e della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, bene e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Come detto, un salmo che si adegua a tutte le situazioni che possiamo venire a trovarci. Allora, stiamo pregando da tempo per alcuni soggetti come il caro Leonardo Guidadamo, la famiglia Coscia. Abbiamo anche nella nostra lista sia Orlando che la moglie, la mia mamma, il caro Salvatore Piazza. Mi sembra che ho visto Salvatore Piazza salutare, quindi credo che sia collegato con noi, credo di aver visto, sì, eccolo qua, 19:48.34 secondi, ci ha scritto: buonasera carissimi nel Signore. Stiamo pregando per lui anche. Stiamo, ci avevate chiesto tempo fa due ragazze di Carapelle. Allora, questo è un soggetto di questa sera. Sì, sì, di Luigi Nea, due ragazze di Carapelle, Poggio Beriane, Pasquale Pressi, Bibiana e la sorella Tina Luigi Nea, famiglia Secchi, sì, perché è stata la dipartita oggi del caro Antonio Secchi, un servitore del Signore che da tanti anni ha servito il Signore proclamando il Vangelo nelle varie piazze, nella bella Sardegna, è andata alla casa del Padre. Quindi preghiamo per la cara famiglia Secchi. Poi abbiamo nel nostro lista di preghiera il nostro caro Gianni Paderi, che ha in corso comunque questo, non so come si chiama, si chiama fuoco di Sant'Antonio, ma malattia, infezione, e quindi preghiamo per il caro Gianni Paderi. Poi sicuramente ci sono tanti soggetti di preghiera, situazione un po' particolare per figli di credenti che abbandonano la fede e ritornano per un momento nel mondo affinché il Signore li preserva, perché sapete, vedere i figli viaggiare nelle vie del mondo senza una meta sicura non è qualcosa che di buono, non è qualcosa di buono che una famiglia può vedere. E io immagino quale sia la grande prova di vedere figli nel mondo. Grazie al Signore per i figli con mia moglie che abbiamo, impegnati nella sua opera, e veramente ringraziamo Dio per questo. Ma so e condivido alcuni momenti difficili per fratelli, sorelle nella fede, che anche se i loro figli sono cresciuti nella Chiesa, poi a una certa età sono andati via, e conoscendo la verità del Vangelo, che non c'è nulla di buono nel mondo senza il Signore, dobbiamo pregare affinché possano ritornare al Signore. Leonardo Napolitano, cosa ci scrive? Leggiamo il tuo messaggio. Buonasera fratelli, preghiamo insieme al Signore che possa segnalarci una casa al piano basso, così che io, mio marito, posso uscire con la sedia a rotelle. Sapete che noi abbiamo il terzo piano e senza questo è difficile. Va bene Leonardo. È una cosa che non chiedete per un di più, ma è una necessità. E pregheremo per questo. Salvatore, che cosa ci indica? Si chiama herpes zoster o fuoco di Sant'Antonio. È difficile, mio papà l'ha avuto per tanti anni e non l'ha lasciato, e a un certo punto ci condivideva con quel dolore che addirittura l'aveva interno, dice che era ancora, diciamo, terribile. E è un'infezione, una malattia che viene, e quando arriva dobbiamo pregare tanto. Grazie Salvatore.

herpes zoster. Pregheremo per questo, per il mio, che è il nostro caro Gianni Paderi. Eh? Sì, metti il nome. Tra virgolette. Luciana Moiso, cosa ci scrivi? Grazie per questi momenti che possiamo ascoltare la parola di Gesù. Amen. Adesso che bello, ecco, noi siamo disposti a mettere anche i vostri scritti, quindi voi siete protagonisti, l'ho ripetuto sempre quando facciamo la serata di preghiera, anche la serata di canti e lode, vogliamo che siate protagonisti, perché credo che sia uno dei pochi programmi in onda dove, oltre a essere registrati tanti altri programmi, ovviamente se registri tagli tutti gli errori, tutto è bello, preciso. Noi quando andiamo in diretta, come prima, il microfono non funziona, magari qualcuno passa davanti alla telecamera, succede così, no? Siamo in diretta, però il nostro scopo ovviamente non è quello di fare business con questo programma, è quello di invece stare insieme ed essere in una grande riunione, ecco, che in una grande riunione radunati, sapendo che chi sta sopra ci vede, è come se fossimo in una grande sala che poi si chiama Nazione Italia, Romania, Svizzera o quant'altro, non importa, il Signore, per il Signore è come se stiamo tutti vicini. No, questo qui che tu hai messo, Salvatore Piazza, lui ci faceva sapere come si chiamava il fuoco di Sant'Antonio, non il Felipe, sto parlando con te. Tu hai scritto herpes zoster per Salvatore Piazza, no, questo era per Gianni Paderi. Sì, sì, Salvatore ha un problema alla spina, perché ha la spina bifida, diciamo, e se lo porta da tanti anni, e andare avanti non è facile. Non ritorno su tutte le cose che abbiamo detto, ma sappiamo che effettivamente non è facile. Poi noi abbiamo messo qui fa la famiglia Secchi, Leonardo Napolitano, Una casa al piano basso, Sofì Di Giacomo, che ce l'hai chiesto tante volte, Sofì, noi lo metteremo. Adesso ci stai ascoltando a pregare per il tuo figlio, no? Camastra Davide, e con lui tutti i figli che hanno dei credenti, come detto prima, che hanno bisogno di preghiera. Poi, ecco, abbiamo messo opere in Moldavia, Singerei. Sicuramente sapete che Salvati per Servire è impegnato in Moldavia. Allora, quello che noi facciamo in Moldavia, e vi faccio adesso vedere un po', se riesco, e aiutare un centro dove si radunano ogni domenica centinaia di bambini, e sì, posso anche farlo vedere così, vero regia? Vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa, ci provo, ma come dire, eccolo qua. Praticamente questo è il nostro centro, il centro dove Salvati per Servire collabora, si trova a Singerei in Moldova, e questa domenica stavamo distribuendo centinaia e centinaia di pacchetti. Questi erano dedicati ai bambini, ma poi abbiamo preparato tante tonnellate di cibo per le famiglie. È un'opera che portiamo avanti, è un'opera che desideriamo continuare a portare e a sviluppare nel nome del Signore. Questa è la pagina web di Salvati per Servire, vi faccio vedere qualche foto qua. Regia, dove sei? Ah, qui. E questo è il centro, Scuola Domenicale Cristiana, e c'è scritto Scuola Domenicale Cristiana, e se non sbaglio anche cucina, sì, cantina. Chi conosce il rumeno meglio di me può confermare. E questo è un centro dove andiamo spesso, nonostante, non solo a fare dei programmi, in questo caso avevamo un team speciale, straordinario, ma aiutiamo questi bambini, questi credenti. Abbiamo fatto delle compre, e questo è il nostro caro Mirel con una sorella molto anziana che era presente, e in questo centro viene insegnata la parola di Dio, ma non da adesso,
c'era prima il nostro caro fratello Vasil Costovani, che è andato al Signore nel mese di marzo, siamo stati presenti per i funerali. È un'opera sostenuta in parte ovviamente, ma dall'Italia, da Salvati per Servire. Abbiamo un contratto di collaborazione, un'intesa di collaborazione. Perché? Perché nel passato molti andavano solo a fare le foto e poi in realtà non portavano aiuti a questo centro. Noi abbiamo voluto prendere un impegno, sono già diversi anni, quasi 5 anni, che mensilmente mandiamo delle somme registrate, ricevute da voi, e aiutiamo questi bambini. E se qualcuno di voi qualche volta vorrebbe venire a visitarlo, ovviamente attraverso Salvati per Servire potete farlo, perché organizziamo dei viaggi missionari, degli aiuti umanitari verso la Moldavia, verso questo centro. Pregate per tutti questi bambini, fratelli e sorelle che si adoperano, e abbiamo una grande partnership, ripeto, dall'Italia. Chi ha questa collaborazione con questo centro è Salvati per Servire. Grazie regia. E questa è una delle tante opere per cui pregare per la Moldavia. Ecco, abbiamo sulla nostra lista di preghiere la Moldavia, la Moldova, poi, perché c'è differenza. La Moldavia, mi hanno detto che sono i russi a chiamarla così, invece loro preferiscono chiamarsi Moldova, e va bene, la chiamiamo Moldova. E preghiamo, c'è un'opera grandissima, abbiamo tanta stima, collaborazione, e continueremo. Abbiamo fatto dei viaggi umanitari, ne stiamo organizzando altri. Allora, poi abbiamo quindi per opera del Signore in Moldavia siamo arrivati qua, poi Fregonde, Recese, Irma, che è la chemio. Non abbiamo saputo tempo da un po' di tempo come sta la cara Irma. Se potete aggiornarci saremo felici di avere notizie fresche, di pregare con notizie fresche. Manuela Di Nolfi, tumori all'intestino. Manuela, facci sapere. Rita Carmina, figlia, un tumore al fegato, non abbiamo più saputo niente, ma noi stiamo pregando. E poi, ritorno a quello che stavo dicendo, Salvati per Servire per i molti progetti nel mondo. Qualcuno ogni tanto ci chiede quali sono i progetti che avete, e allora io rispondo, bene, se hai del tempo, magari te ne elenco qualcuno. Partiamo dall'Italia, perché spesso ci dicono, ma com'è possibile che andate all'estero e invece non fate niente in Italia? Al di là che non siamo noi che dobbiamo soltanto fare le cose, ma chiunque lo dice può comunque farle. Quindi quando qualcuno ci dice questo, fate all'estero ma non niente in Italia, vabbè, in Italia noi rispondiamo, puoi farlo anche tu, cioè tutti possiamo farlo. Ma non è vero che non facciamo niente. Attualmente abbiamo in atto 4 banchi alimentari che ogni mese distribuiamo cibo alle famiglie indigenti che abbiamo in Italia. E oltre ai banchi alimentari abbiamo, vi dico, 1, 2, 3, 4, 5, almeno 6 punti di raccolta ogni mese, che distribuiamo a sua volta ancora sempre ai bisognosi. Collaboriamo con circa, vabbè, non dico il numero perché varia sempre, ma con tante chiese, assemblee, e rappresentiamo le assemblee dei fratelli nelle emergenze, perché è un'opera delle chiese dei fratelli in Italia, è una delle poche opere riconosciute, perché ci sono tante opere che glorificano Dio, benissimo, gloria a Dio per tutte quelle opere che ci sono, ma una delle opere che rappresenta le assemblee nelle emergenze, nell'opera umanitaria in Italia, e Salvati per Servire, ringraziamo Dio per questo. E poi in Italia, ripeto, oltre a quello facciamo campagne di evangelizzazione, abbiamo un gruppo che aiuta anche le persone nel territorio, a Torre Melissi, con la grande Michela De Rose, potete vedere sul suo profilo Facebook, che fanno un lavoro straordinario anche di aiuti sul territorio, sempre nostri soci operai, diciamo, del Signore, ma che servono il Signore con Salvati per Servire. All'Aquila abbiamo diversi centri, l'Aquila e Teramo abbiamo circa 480 persone che aiutiamo ogni mese. Lo facciamo in silenzio perché vogliamo che sia solo il Signore a saperlo.
ma facciamo tanto in Italia, non ci vantiamo di questo, ci vantiamo della croce di Cristo, però chi ci risponde facciamo. Poi abbiamo tante opere aperte in Romania in collaborazione con le Assemblee dei Fratelli, con la direzione delle Assemblee dei Fratelli che in Romania, quindi abbiamo tanta collaborazione e stima, spesso andiamo lì, anche in Moldavia, ripeto, abbiamo un sacco di progetti e tanti ne stiamo aprendo. Siamo presenti in Ucraina e ritorneremo anche a portare altri aiuti. Poi Bulgaria, siamo presenti in Bulgaria da diversi anni, credo dal 2014-2015, quindi più di 10 anni sicuramente, in diverse zone, Sofia, Yambul, in diverse zone, Verik Preslav, abbiamo portato degli aiuti, siamo presenti, abbiamo portato gli aiuti, stiamo continuando a portare anche nelle zone vicino che si affacciano con la Turchia, in certi campi profughi e così via. Siamo stati anche, siamo presenti in Grecia ultimamente abbiamo portato un viaggio umanitario, circa 20 tonnellate, un centro umanitario con un nostro fratello iraniano che fa delle grandi cose per il Signore. Poi negli anni passati siamo stati anche in Albania, quindi in tutte queste nazioni abbiamo diverse azioni che Salvati per Servire porta avanti. Poi non dimenticate dei progetti che abbiamo in Ruanda, che ogni mese sosteniamo e mandiamo per l'aiuto. Abbiamo circa 70, 80, 100 bambini adottati grazie a molti di voi che hanno preso questo impegno, e c'è da pregare per questo. Abbiamo il progetto Tabita che va avanti, che sta per chiudersi un ciclo, ne apriremo un altro, anzi stiamo riaprendo in un'altra zona. Abbiamo il programma Beato Chi Legge, alfabetizzazione, dove ricevono un documento ufficiale di aver partecipato alla scuola, e tanti altri progetti, progetto Neemia, progetto Elia, progetto Tabita anche in Moldavia. È una cosa che voglio sottolineare, vi sapete, ritornando un attimo in Moldavia non ricevono soltanto l'attestato di partecipazione, ma ricevono una licenza rilasciata dal governo moldavo, cioè chi esce dalla nostra scuola di taglio e cucito è come una laurea, e loro a sua volta, sia in Moldova che in Europa, così ci hanno detto, possono aprire una sartoria, possono governare. Il governo moldavo, in collaborazione con Salvati per Servire, con la scuola più che altro dove collabora Salvati per Servire, rilascia questo certificato ufficiale. Non è solo un diploma, un attestato di partecipazione, ma è un documento. Non possiamo mostrarlo sul web perché sono notizie sensibili, ma vi assicuro che è così, e gloria a Dio per questo. E abbiamo tanti altri progetti. Poi ricordatevi che siamo in sostegno per l'evangelizzazione in Italia e all'estero, e quindi abbiamo in cuore l'evangelizzazione della nostra bella Italia, nei nostri paesi dove lavoriamo predicando il Vangelo, ci adoperiamo predicando il Vangelo, e anche all'estero siamo di tuo supporto nell'evangelizzazione. Tutta la gloria al Signore. Abbiamo grande desiderio di proclamare il Vangelo. Bene, sto parlando solo io, però voi non mi mandate notizie, mi piacerebbe leggere le vostre notizie. Felipe, allora ascoltiamo un canto, poi pregheremo insieme. Cosa ci scrivi? Antonio Rino, buonasera Corrado, buonasera a tutti, Dio ci benedica, da San Severo, chiesa via Lecce. Ciao Antonio, Dio ti benedica. Saluto la tua cara moglie, il tuo caro figlio. Ascoltiamo un canto e poi pregheremo insieme, ok? Un solo canto, vai regia.

Che bello questo canto, grazie Simona. Regia, vogliamo includere questa richiesta che ci ha appena fatto il caro Salvatore prima di pregare, e chiede preghiere per suo fratello Giuseppe, molto grave a causa di leucemia, lo stiamo assistendo spiritualmente. E sì, quando ci sono dei cari ammalati è una prova molto forte anche per noi, perché è qualcosa di particolare che proviamo e dobbiamo superare. Va bene, io credo che ci siamo e quindi possiamo... La regia sta appena inserendo l'ultima richiesta e vi chiedo tutti quanti, in questo momento, smettete di fare qualunque cosa che state facendo, se non quella di seguirci, ecco. E preghiamo insieme. Preghiamo insieme, crediamo quando preghiamo nell'unità, ad unisono, un'unica voce, mettendoci d'accordo, ok? Nel nome del Signore, preghiamo insieme. Padre Celeste, veniamo a ringraziarti per questa opportunità di servizio che viviamo questa sera, in questo programma di preghiera, Signore, e nel poter parlare con te. Molte sono le difficoltà che attraversiamo, molti attacchi, il nemico vuole dare ai tuoi servi, ai tuoi figli, ma con te li superiamo tutte, abbiamo la tua pace. Signore, soprattutto le prove di malattia, e la maggior parte di questi soggetti sono per questo, e beh, significa che viviamo in un mondo dove ci ammaliamo e il nostro corpo si ammala. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Signore, per il caro Leonardo, che da tanti anni ormai sta in questa situazione uguale, che non cambia. E, Signore, ti preghiamo per lui. Tu puoi compiere miracoli, puoi risvegliarlo, puoi creare ogni cosa. Hai comandato e tutto quello che tu comandi sussiste, c'è. Noi soprattutto ti preghiamo, Signore, per la moglie, per la carachetta, ti preghiamo che tu, Signore, dia forza di continuare. E, Signore, che questa situazione possa portare veramente un risultato, un cambiamento, nel minor tempo possibile, secondo la tua volontà. Ti preghiamo, Padre, per questo. Ci stringiamo a questo soggetto insieme. Ti preghiamo per la famiglia Coscia, Signore, ti preghiamo per caro Ezio, Giuseppina, e per la figlia Marinella, per i problemi che ci hanno elencato, Signore, ti preghiamo per loro. Ti preghiamo per loro, Signore, che tu li benedica a continuare a essere tuoi testimoni in qualunque situazione si trovino. Chiediamo che tu gli dia forza, Signore. Sappiamo che dobbiamo andare via da questa terra. E più forte arriva a 80 anni, ma tu stai benedicendo di gran lunga, Signore, i tuoi servi. E per ogni giorno, non importa quanti, ma per ogni giorno che ci dai, grazie. Aggiungi un giorno alla nostra vita, grazie, Signore. A te la gloria. Se sono pochi, se sono tanti, è quello che tu decidi. Quelli noi viviamo. Benedici la cara famiglia Coscia, Signore, in questo. Ti preghiamo per il caro Orlando e la moglie, Signore, anche lui con i propri acciacchi hanno bisogno di preghiera, li sosteniamo in preghiera, Signore. Hanno in cuore il zelo di divulgare il Vangelo, per questo ti chiediamo che tu li guidi in questo, Signore, e li preservi anche da questa situazione di malattia, ma soprattutto li incoraggi sempre a divulgare il meraviglioso messaggio del Vangelo. Preghiamo per mia mamma, Signore, che ha bisogno, per la sua salute, grazie che i suoi due interventi ai ginocchi sono andati benissimo, ha problemi alla schiena. Ti preghiamo per lei, Signore, nella sua età, che possa star bene, momenti di ansia possono scomparire. E tu sai quanto desideriamo averla qui all'Aquila, ti preghiamo che metti presto nel cuore di ritornare a stare con noi un periodo, un tempo, quello che lei vorrà. E, Signore, mettiamo davanti a te
tutto ciò per il caro Salvatore, Signore, per la sua salute, la spina bifida, questa situazione difficile che si porta da tanti anni, da tutta la vita. Che tu, Signore, continui a dargli forza e che non smetta mai di proclamare il Vangelo, di essere testimone con la sua cara moglie del meraviglioso messaggio del Vangelo. E ci ha chiesto di pregare per suo fratello, Signore Giuseppe, per questo caso di leucemia, e sappiamo che umanamente parlando è molto difficile questa malattia, ma per te nulla è impossibile. Donagli, Signore, parole giuste nel confortarlo, anche affinché tu stenda la tua mano, Signore, verso di lui per questo problema particolare. Ti preghiamo per quello che ci ha chiesto Pasquale Perez, per Bibiana e la sorella Tina, che ci ha chiesto Luiginea. Ti preghiamo per questi, Signore, che tu possa aiutarli. Signore, dove possiamo andarci? Con quale medico? Se troviamo un medico e abbiamo un dolore, gli chiediamo a lui consigli. Tanto di più possiamo parlare con te di tutto, e sappiamo che tu non ti stanchi quando parliamo. Ti preghiamo, Padre, che tu possa benedire queste persone e possa aiutare a supportare, anche per il caro Luiginea stesso, Signore, che ha attraversato, sta attraversando momenti particolari, difficili. Anche la famiglia Secca, oggi provata per la dipartenza del caro Antonio, Signore, tuo servo, ti preghiamo che sia un momento, un forte momento anche di testimonianza, quando ci sarà la funzione del funerale. Signore, guida chi parlerà di te, guida ogni cosa affinché il tuo nome sia proclamato e consola i cuori della famiglia. Questo ti preghiamo, Signore. Nel caro Leonardo Napolitano ci chiede, Signore, un po' più comodità per il marito che è con le sedie a rotelle. Signore, dagli la possibilità di avere una casa che dal terzo piano scendono giù. Per alcuni può essere una richiesta semplice, ma per chi vive questa difficoltà significa chiedere un miracolo. E io ti prego, noi ti preghiamo che tu compia questo miracolo. Signore, adempi questa richiesta, che possano trovare una casa adatta a superare questi ostacoli. Per i figli, Signore, delle famiglie lontane dal Signore, ti preghiamo di benedire loro, Signore, affinché possano tornare a te. Preghiamo anche per il figlio del cara Sofì, che ci segue sempre. Chiediamo che tu possa parlare al suo cuore e proteggerlo soprattutto. Ti preghiamo per il caro Gianni, Signore, quando desidereremo ritornare a sentire il ministero che gli ha affidato, gli insegnamenti che ci ha portato su Cristiano Online negli anni passati, ristabiliscilo, Signore, per farlo stare bene, ma anche per continuare a essere strumento. Tu puoi far riverdeggiare ogni cosa, anche il legno secco, puoi fare fiorire ogni cosa. Che questo possa accadere nella cara vita del caro Gianni, benedici sua moglie, i suoi figli, la sua famiglia. Signore, ti preghiamo per l'opera in Moldavia. Signore, aiutaci a continuare a portare il profumo di Cristo a questa nazione che ha così tanto bisogno. Ti preghiamo anche per la cara Irma e per la sua situazione. Non abbiamo avuto notizie, ma noi continuiamo a pregare e a sostenerla, Signore, nella preghiera. Anche avevamo il soggetto di Manuela Di Nolfe per il tumore all'intestino. Signore, noi non sappiamo altre notizie, ma continuiamo a pregarti finché non abbiamo notizie per lei, e che tu stenda la tua mano. Per la cara Rita Carmine ci aveva chiesto per il figlio che ha un tumore al fegato, anche lei non abbiamo saputo niente. Signore, ti preghiamo. Padre, abbiamo bisogno di te. Viviamo in un corpo che ha peccato e per questo si ammala, per questo muore, per questo invecchia. Ma abbiamo il nostro spirito e la nostra anima rigenerata da te. Siamo nati di nuovo. Ti apparteniamo, nonostante tutti i nostri difetti. È vero, viviamo ancora in un corpo che si ammala, ma desideriamo servirti, per questo chiediamo guarigione. Se desideriamo, Signore, usare ancora questo corpo per proclamare il tuo nome. E se tu, Signore, pensi diversamente, sia fatta la tua volontà.
questo abbiamo imparato, Padre, dal tuo caro Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. Non la nostra volontà, ma la tua sia fatta. Le nostre preghiere devono e vogliono terminare sempre così. Ti preghiamo per i molti impegni e nei molti progetti di Salvati per Servire. Ti preghiamo, Signore, che tu benedica grandemente e ci aiuti a portarli avanti. Nonostante 14 anni di servizio, Signore, che questa associazione ha già messo in campo più di 14 anni, quasi 15, tu hai provveduto ogni giorno, ogni mese, per ogni programma. Anche per questo programma, quest'opera di Cristiano Online, grazie che va avanti. Grazie per chi aiuta, grazie per chi prega, grazie per chi sostiene. A te la gloria. Ti preghiamo per i cari di Radio Logos. Ti preghiamo che tu benedica, Signore, questa emittente radio che trasmette insegnamenti che vengono, Signore, dalla tua parola. Il caro Eliseo, la Debra e i collaboratori non si scoraggiano, ma vadano avanti perché è un'opera che gli hai affidata tu. Benedicile e sostienili, Padre. In ogni cosa, questa sera ti ringraziamo per averci guidato in questo programma, in quest'oretta di stare insieme. Diamo a te la gloria, la benedizione nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo, il Signore, benedetto in eterno. E amen, e amen. Addio la gloria, cari. Grazie di essere con noi. Grazie di essere stati con noi. È arrivato il momento di salutarci. Felipe, conserviamo questa lista di preghiera, così la prossima volta la aggiorniamo di nuovo. E che dirvi? Dio vi benedica. Se volete, domani saremo di nuovo insieme. Domani mattina abbiamo il culto di lode e di adorazione alle 10:30. Noi ricordiamo sempre che è doveroso partecipare al culto della propria chiesa. Questo è importante. Lo diciamo anche ai credenti dell'Aquila che a volte rimangono a casa collegati. Non va bene. Bisogna ritornarci, bisogna rivederci, ritornare in chiesa, e vivere, abbracciarci, parlare. E noi abbiamo preso l'abitudine anche come chiesa, quasi alla fine di ogni culto, di stare ancora un po' insieme, prendere non proprio un pranzo, ma qualcosina per poter chiacchierare un po' insieme. Ed è bello, gloria a Dio per ciò. Dobbiamo vivere la comunione con la chiesa locale. Dio vi benedica, una buona serata a tutti, grazie di essere stati con noi. Potete contattarci sempre al numero di WhatsApp di Cristiano Online, che è il seguente: 350 152 20 21. Ripetiamolo: 350 152 20 21. Scriveteci se volete, anche lungo, una lettera lunga, la leggiamo piano piano. Cristiano Online @gmail.com. Una buona serata, Dio vi benedica, a domani.

0: RWS e abbiamo il piacere di avere con noi quest'oggi Federico Gasperini, che è direttore responsabile corsi d'acqua di Lega Ambiente Toscana. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno.
0: Allora, tra l'altro lei è stato ospite anche di un incontro che si è svolto nella Chiesa Avventista qualche giorno fa all'interno, nell'ambito del Tempo del Creato, dunque un incontro che aveva una dimensione anche ecumenica. I cristiani che celebrano e si interrogano sulle loro responsabilità in rapporto al creato, naturalmente stiamo parlando di credenti, poi per chi la pensa diversamente è comunque la natura che ci sostiene, e quindi assolutamente responsabilità condivise in maniera trasversale.
2: Tra l'altro noi continuiamo a pensare che l'acqua sia un bene infinito, ecco, ma l'acqua potrebbe diventare l'oro nero.
0: Allora, questo credo che sia un tema veramente importante, perché l'acqua costava poco fino a tempi recenti e si aveva tutti l'impressione che fosse un bene assolutamente inesauribile. Le cose purtroppo non stanno così. Cosa ci può dire su questo?
1: Beh, intanto l'incontro è stato interessantissimo. Sì, diciamo, il tema della risorsa idrica è stato affrontato da vari aspetti. E sì, è vero, chiaramente l'acqua si pensava infinita, nel senso che ovviamente è un bene che torna in circolo, e quindi diciamo dovrebbe, in teoria, è fonte inesauribile come risorsa, è disponibile e dovrebbe essere disponibile per tutti. Le cose stanno diversamente, ovviamente si dovrebbe poi approfondire il discorso nelle vari contesti del pianeta, perché ci sono situazioni chiaramente molto diverse. Diciamo, nei paesi occidentali comunque c'è una forte pressione sulla risorsa, grandi prelievi, e quindi ovviamente c'è anche un accesso all'acqua che non è garantito per tutti. In più, e questo in più è un in più molto molto molto importante, perché stiamo vivendo una crisi climatica che ovviamente interessa anche e soprattutto gli ecosistemi idrici, e quindi che come effetti abbiamo visto anche in quest'estate le varie crisi che ci sono state sul territorio nazionale, più o meno importanti. Abbiamo visto anche il Po praticamente quasi in secca e quindi questo è un tema, diciamo, che ci riguarda, ci interessa, in una situazione dove la crisi climatica determinata dai gas serra, dalle nostre, con l'accelerazione che c'è stata negli ultimi 100 anni delle emissioni in atmosfera, quindi forte connessione con l'attività antropica, riscaldamento, effetti sugli ecosistemi che sono più anche fragili, e quindi dai fiumi e alle acque in generale, e quindi questo impone una maggiore attenzione dell'utilizzo della risorsa, riduzione dei consumi, riduzione degli sprechi, attenzione quasi, appunto, anche su, ne abbiamo parlato anche a quell'incontro, quotidiana sulle piccole cose, quindi che deve essere assolutamente spinta al massimo.
0: Quindi
1: l'altra faccia della medaglia, l'altra faccia della medaglia ovviamente sono gli effetti a terra e negli eventi estremi che abbiamo, grandi siccità e scarsità idrica, ma anche le famose, giornalisticamente parlando, le famose bombe d'acqua, grandi e le alluvioni, allagamenti che sono ormai si ripetono,
0: che
1: anche
0: fanno danni gravissimi, certo.
1: E quindi queste sono le due facce della medaglia con cui dovremo confrontare.
0: Ecco, io vorrei chiederle però sull'acqua. Giustamente si richiama la responsabilità del singolo cittadino, è giustissimo, perché insomma ognuno di noi deve prendersi le proprie responsabilità, compreso quando il famoso esempio del lavarsi i denti, no? Se l'acqua del rubinetto scorre oppure no, e io su quello impazzisco, perché ancora non devo fare grandi progressi. Però io vorrei chiederle diciamo, a volte si sente che però la gravissima dispersione d'acqua ha a che fare con un sistema di distribuzione che fa, tra virgolette, scusate il gioco di parole, acqua da tutte le parti, E io mi chiedo, ma possibile che in 50-100 anni non si riesca a venire a capo di questa perdita costante, strutturale, no, dell'acqua nel nostro paese? E poi c'è l'agricoltura, che ha una grandissima responsabilità forse nell'uso dell'acqua o nell'abuso dell'acqua. Io vorrei sapere la sua opinione, però Claudio voleva aggiungere qualcosa.
2: Ecco, su questa domanda interessante di Roberto, in particolare la prima, volevo sapere se con il PNRR
0: si è fatto qualcosa,
2: perché era l'occasione d'oro.
0: Vediamo.
1: Sì, qualche finanziamento dedicato c'è stato. Si parla del servizio idrico integrato, quindi le perdite a cui si faceva riferimento, che purtroppo sul territorio nazionale vanno intorno anche al 40%, quindi poi sono perdite di vario tipo, fisiche, amministrative, sono di varia natura. E quindi è tanta acqua che dal punto di erogazione al punto di arrivo che viene persa in condutture che spesso sono vetuste e quindi che hanno delle criticità, e là dove è possibile con impiego di risorse piuttosto importanti andrebbero sostituite. Risorse che, per quanto riguarda il servizio idrico integrato, sono risorse che vengono prese da investimenti, dalla tariffa, sì. Quindi bisogna anche tenere un giusto equilibrio per non far costare l'acqua troppo e poi...
0: Assolutamente. Ecco, io le chiedo la domanda che immagino che siano in tanti a porsi, ma anziché disperdere in tantissimi progetti il famoso PNRR, non andava tutto sommato utilizzato per una cosa che ci assicurasse le infrastrutture per i prossimi 50 anni? Non era... Non lo so,
1: questo
0: non è a lei che devo chiedere.
1: Io le potrei rispondere. In particolare mi occupo di acqua, quindi potrei dire
0: sì.
1: Certo, poteva essere impiegato in particolare sulla risorsa idrica, che è un punto bene comune che ha un interesse trasversale, orizzontale per tutti. Certo, però le risorse del PNRR sono andate su vari settori, in alcuni casi sono andate a buon fine, in altri ci sono criticità e quindi qualche ritardo. E comunque, certo, è stata un'opportunità che probabilmente non è stata sfruttata al meglio in tutti i campi. Qualcosa è stato fatto, ma certo rispetto a quello che c'è da fare ci vorrebbero risorse continue da inserire in pianificazioni,
0: certo.
1: Direi, delle pianificazioni.
0: Suggerimento per la prossima finanziaria, diciamo così, noi la lanciamo così. Allora, Federico Gasperini, magari, se può rimanere ancora con noi, perché adesso ci ascoltiamo una canzone Modà, Come l'acqua dentro il mare, anche questo ha a che fare con il discorso che stiamo facendo, e poi torniamo a parlare con lei. Modà, come l'acqua dentro il mare. Beh, l'acqua è proprio una delle metafore più potenti che, insomma, che ci siano, tanto è vero che è stato utilizzato tantissimo nella poesia, nella musica. Allora, io ricordo che siamo in compagnia di Federico Gasperini, direttore e responsabile corsi d'acqua di Legambiente Toscana.
2: No, abbiamo visto sparire dei laghi perché l'uso appunto industriale indiscriminato,
0: o anche dell'agricoltura.
2: Esatto. Poi abbiamo visto il mare che adesso, col fatto della siccità, entra sempre più con la sua acqua salina e quindi cambia la situazione.
0: Insomma, preoccupazioni non
2: però,
0: mancano.
2: Mi ricordo che nell'incontro che abbiamo avuto, a cui ero presente, Federico Gasperini parlò anche di una cosa che sarebbe molto importante, ancora poco utilizzata: il riuso delle acque. Chiaramente per scopi diversi, non per quello dell'alimentazione.
0: Allora, l'incontro a cui fa riferimento Claudio è l'incontro che c'è stato a Firenze delle varie comunità cristiane sui temi dell'ambiente, per il tempo del creato, questo si chiama così. Era presente anche Federico Gasperini. Vediamo un poco sul riuso dell'acqua. Questo è un tema che non è sempre all'attenzione dell'opinione pubblica. Vediamo un po'.
1: Sì, no, diciamo la disponibilità di acqua per il riuso nei vari settori, quindi si tratta di acqua affinata degli impianti di depurazione civile, che potrebbe essere disponibile. Ce ne sarebbero milioni di metri cubi sul territorio nazionale come disponibilità teorica. Qui si tratta di, ovviamente, tornare al discorso che si faceva prima, degli investimenti per ovviamente rendere avere degli impianti che possono, dei trattamenti che possono rendere quest'acqua riutilizzabile, e dall'altra parte chi accetta quest'acqua, quindi superare anche dei limiti normativi probabilmente un po' troppo restrittivi, perché chiaramente sia il settore anche irriguo, anche in agricoltura, perché a volte il prelievo di acqua da fonti naturali inquinate, a volte vediamo, no, queste diciamo attingimenti da acque superficiali, e quindi un'acqua sicura controllata, un'acqua reflua, diciamo, potrebbe essere utilizzata in agricoltura, ma anche in tutti gli altri settori produttivi.
0: Quindi ci sono delle possibilità interessanti. Allora, io vorrei concludere con un articolo, un riferimento all'articolo che è apparso di recente sulla Nazione, dove si parlava dell'Arno. Ecco, l'Arno che aveva una sorta di alga, un manto sulla superficie che è un po' inquietante, e poi in realtà per fortuna le cose non sono sempre così gravi come sembra. Ecco, una battuta su questo, perché sì, immagino che è una situazione che non è solamente dell'Arno, ma può verificarsi.
1: No, certo, no, c'è stata una fioritura, diciamo, che non è in questo caso non è proprio di un'alga, ma è di una macrofita, di un'idrofita natante, che è la lemna, la lenticchia d'acqua. Ci sono delle condizioni, alte temperature, bassa velocità di corrente dovuta alle basse portate, ovviamente nutrienti, quindi azoto, fosforo, che ovviamente anche nell'Arno, come in tantissimi altri fiumi, ci sono, ha dato adito a questa fioritura della lenticchia, che tra l'altro, diciamo, è utilizzata anche negli impianti di fitodepurazione in ambiente controllato, proprio per la sua capacità di assorbire nutrienti. Poi ovviamente va gestita, perché la criticità, questa devo dire, meno in acque correnti, perché poi, diciamo, è una, appunto, natante, ha delle sue radici, cioè sta sopra il pelo dell'acqua, e poi, diciamo, con le portate e quindi con le piogge che ci auguriamo che arriveranno, viene comunque portata e smaltita, e quindi in acque correnti di solito non crea grandi problemi. Diciamo, può, quando a termine del ciclo vita, ecco, dell'alga, che quindi quando muore può andare sul fondo, se ci sono grandi tappeti di queste,
0: può essere un problema per i pesci, immagino,
1: di queste idrofite, può creare problemi per la sua la degradazione, quindi per l'ossigenazione delle acque, perché si entrano in meccanismi di degradazione in assenza di ossigeno, e quindi si possono liberare anche degli inquinanti che possono creare poi problemi
0: da monitorare,
1: che a volte si verifica.
2: Tra l'altro, ho trovato poi questo articolo, appunto, di Federico Gasperini sulla Nazione di qualche giorno fa, l'alga paperina, ma io mi sono trovato sul ponte nuovo, quello dedicato alle ragazze che morirono nel, ora non mi viene il nome, scusatemi, nel Georgofili, e francamente vedere quell'anno così verde mi ha fatto effetto.
0: Ecco, per fortuna lei ci rassicura, dice attenzione che non sempre le cose sono così catastrofiche come appaiono. Allora, siamo in conclusione.
2: Il ponte delle sorelline Nencioni, scusatemi.
0: Bene. Allora, grazie davvero al nostro ospite Federico Gasperini di Legambiente Toscana, a risentirci prossimamente. Grazie.
1: Grazie a voi.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari amici che siete in ascolto, siamo veramente felici di poterci ritrovare.
1: Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

0: Tra poco non mi vedrete più e tra un altro poco mi vedrete, perché vado al Padre. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra di loro: che cos'è questo che ci dice? Tra poco non mi vedrete più e tra un altro poco mi vedrete. E perché vado al Padre? Dicevano dunque: che cos'è questo tra poco che egli dice? Noi non sappiamo quello che egli voglia dire.
1: Con le parole riferite dal nostro testo, il Signore Gesù avvertì i discepoli dei grandi cambiamenti che sarebbero subentrati nella loro relazione. Egli annunciò la sua morte, il conseguente tempo di forzata separazione, ma predisse anche la sua resurrezione e le sue apparizioni. Fece conoscere ancora una volta la sua destinazione, come egli era diretto al Padre e come questo fatto avrebbe introdotto dei notevoli cambiamenti. Non più una relazione diretta, fisica, materiale, ma una relazione spirituale, un modo totalmente diverso di vedere, di conoscere, di rapportarsi, con la precisione linguistica che caratterizza la parola di Dio. Gesù usò due diversi termini per il verbo vedere all'inizio del suo intervento. Il primo, teoreo, indica il vedere fisico, il vedere corporeo, l'osservare con lo sguardo, ed è ciò che i discepoli avevano fatto fino a quel momento, ma era un rapportarsi destinato ad essere superato, destinato a finire. Il secondo, dal verbo greco orao, indica un vedere spirituale, un guardare con l'occhio della fede, un vedere interiore. Tutto questo permise ai discepoli di intravedere il grande cambiamento che si profilava all'orizzonte e ne furono spaventati. Con molte perplessità iniziarono ad interrogarsi, non comprendendo fino in fondo il significato delle parole di Gesù. Possiamo comprendere quegli uomini. Quante volte siamo anche noi perplessi e spaventati all'idea di un mutamento, di un cambiamento nelle nostre relazioni di vita, delle nostre radicate abitudini, dei luoghi e delle circostanze a cui siamo avvezzi. Un viaggio, un trasloco, nuove conoscenze, nuovi impegni, nuove occupazioni sono spesso causa di stress, di disagio, di tensione e di paure. Anche se siamo ottimisti e vogliamo considerare gli aspetti positivi delle circostanze in cui ci troviamo, proviamo un certo disagio a dover cambiare qualcosa nella nostra vita. Il Signore non è un Dio statico, non è un Dio inamovibile, immobile, ma è dinamico, come lo è la vita. Egli cambia le situazioni, cambia le persone, cambia le relazioni, cambia le mentalità e sa cambiare i cuori. Dobbiamo divenire come argilla nella mano del vasaio. Dobbiamo imparare a lasciarci modellare secondo la sua volontà, adattarci alle nuove situazioni e alle nuove relazioni. Nel rapporto con Cristo,

0: con la sua morte e resurrezione, tutto acquista una nuova dimensione, nuove prospettive, nuove possibilità, nuovi pensieri, un nuovo modo di ragionare, di sentire, di porsi, di considerare. In altre parole, una nuova vita in Cristo. Non è facile, ma siamo pronti a questi mutamenti? Vi assicuro, senza alcun dubbio, saranno vantaggiosi ed arricchenti. Provate.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 33 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao, parliamo un po' di UFO. Con questa sigla sono indicati ovviamente gli oggetti volanti non identificati. E ci sono resoconti su presunte visite aliene fin dai tempi degli antichi egizi e romani, pensate. Quindi in tutte le epoche storiche pare ci siano stati avvistamenti aventi tuttavia caratteristiche diverse a seconda delle varie culture. A partire però dalle prime apparizioni degli UFO negli anni 50, il fenomeno che fino a quel momento aveva avuto manifestazioni naturali, tanto per dire, ora in un'epoca tecnologica cominciava a cambiare. Infatti non erano più segnalate strane fonti luminose o palle infuocate, bensì macchine volanti. Col tempo si sono addirittura accumulate migliaia di testimonianze di veri e propri incontri, in alcuni casi addirittura rapimenti da parte di alieni. Ecco, da allora gli extraterrestri sono entrati a far parte dell'immaginario collettivo. L'idea che si ha di loro è quella di esseri luminosi, dalla forma ominide, che viaggiano su dischi volanti. Ci sono vari fenomeni legati anche a paesi, nazioni, culture che sono differenti. In ogni modo, molte persone, alla luce di tutti i casi di avvistamento che sono stati così diffusi, si chiedono quale sia la verità sugli UFO. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
1: Da Lidia Genta ascoltiamo il motivo: tu sei il mio Dio.

0: prende mai.
1: Cosa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
5: Dalla raccolta Autori Vari ascoltiamo il motivo Celebriamo il nostro Dio.

0: La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.
1: Da Davide Tatriele ascoltiamo il motivo, il fiume dell'amore.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18. Dalla voce di Daniele Avvantaggiato ascoltiamo il motivo Libero.

0: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
1: Da Piero e Maria Licausi ascoltiamo il motivo L'unica strada.

0: di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.
1: Dal gruppo Alba Nuova ascoltiamo il motivo con questa mia chitarra.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 53 minuti.
1: Benvenuti all'ascolto della serie di studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per famiglie. Il relatore del campo è Gino Vairo, uno degli anziani dell'assemblea di Villa Cortese in provincia di Milano, e il tema degli studi è la famiglia secondo il piano di Dio. Lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolterete la prima parte. Vi auguro un buon ascolto.

0: Allora, noi possiamo conoscere molte cose, riempire la nostra testa di molte cose, ma non metterle in pratica. Abbiamo visto all'inizio di questo studio che non serve a nessuno. Allora abbiamo bisogno di mettere in pratica quello che il Signore ci vuole dire per il nostro bene. Per il nostro bene. Io prima di iniziare la parte di quest'oggi voglio chiedere ai mariti una cosa che è rimasta nel cuore a riguardo al fatto, riguardo alla responsabilità, no? Dei mariti, al ruolo dei mariti all'interno della famiglia, la parte che abbiamo studiato ieri. Uno per volta, mi piacerebbe, se non avete nulla in contrario, se c'è qualcosa che vi ha colpito, qualcosa che vi è rimasto particolarmente nel cuore. Non so, zio, se vuoi... Zio, c'è qualcosa che in modo particolare ti ha colpito? Dello studio di ieri sera, cioè
1: quello che ho seguito,
0: sì, responsabilità dei mariti,
1: quello che ho seguito ieri sera.
0: Ah, è vero, ok, quello che dovrai riascoltarti lo studio.
1: Eh sì, mi devo riascoltare. Ma poi quanto mi chiede scusa mia moglie
0: per le tue mancanze. Questa è una bella testimonianza. Ok, Giovanni, prego. Dai, dai, Giovanni, l'alta voce.
2: La sincerità che ci deve essere tra marito e moglie, come la famiglia, come oggi a Dio, come deve essere la famiglia, insegnamento per i figli e soprattutto per le altre persone che ci
0: sono. Ok, Vincenzo?
3: Di non pensare solo al lavoro. Perché abbiamo fatto il lavoro e poi torniamo a casa e finito. No, abbiamo ben altre cose più importanti. Il lavoro è importante. È importante perché
0: dobbiamo lavorare onestamente.
3: Però ci sono altre cose più importanti come il sacerdozio, la vita sociale.
0: Bravissimo, bravo Vincenzo. Cuore Dio, sei sulla buona strada. Spero che alla fine di questo campo ti possa abbracciare come mio fratello in fede. Giovanni?
4: La responsabilità. La responsabilità della vita, però questo fa lasciare l'esempio di vita, che si deve trascinare la moglie e i figli a seguire il Signore, no, fa un cuore l'altro, perché è la cosa più importante.
0: Deve essere un trascinatore.
4: Poi d'altronde, se la famiglia non è unita al Signore, è in vano la testimonianza, la testimonianza fredda della vita.
0: È vero, è vero. Franco? Più alta la voce. Più alta la voce, perdona.
5: Mi ha colpito molto il discorso della famiglia, ma anche a livello di educare i figli, perché delle volte, giustamente come dicevi, delle volte viene disciplinato o l'uno o l'altro nel richiamare i figli, magari delle volte anche senza le altre medie, l'altro dice ma che stai facendo? Ed è giusto che bisogna farlo separati. Poi un'altra cosa sicuramente mi ha colpito, che porterò anche nella nostra assemblea, il discorso della famiglia. La famiglia che segue già il Signore nella propria casa, quindi automaticamente diventerà forte nel Signore, ma nello stesso tempo porterà forza nell'assemblea.
0: Certo.
5: Perché noi siamo tante famiglie. Possiamo dire che lo seguire pure al corpo di Cristo, perché tante famiglie di noi come siamo adesso portiamo anche benefici nelle nostre assemblee, quindi le assemblee sicuramente saranno più forti nella parola e quindi saranno anche più forti dentro di loro.
0: Quindi quello che noi siamo nella famiglia porteremo nella Chiesa.
5: Esatto, questo è un
0: grazie privilegio. Peppino? Anche?
6: No, non è capace di parlare.
7: Io ti dico, fratella, ma colpite tutti. E non sentite male. Non sentite male queste parole che ho sentito oggi e ieri.

0: Grazie a voi.
1: È veramente una colpita.
0: Quindi ti porti
1: non
0: a casa.
1: Mai a scappare.
0: Grazie a te.
1: Grazie.
0: Grazie a te.
1: Grazie a te.
0: No, grazie al
1: Signore che te l'ha messo solamente.
0: Grazie solo al Signore. Allora, sentiamo Benedetto. Benedetto.
2: Il concetto fondamentale che ti è stato nella mente è stato soprattutto questo. Essendo l'uomo capo della donna, non deve confondere il significato di questa parola, non è giusto. Perché niente meno capo significa servire. L'uomo deve mettersi in testa che all'interno della famiglia deve essere un esempio, appunto come un servizio. Soltanto così poi potrà, diciamo, chiedere ai figli di fare altrettanto, cioè di servire anche loro secondo il concetto.
0: Grazie, Benedetto. Grazie. Vincenzo, l'ultimo fratello.
3: Allora, per me è una cosa che vuoi contare tanto è proprio capire bene di l'uomo dell'uomo e della nostra. E quindi quello che vuoi capire di questi uomini già ha fatto tanto. E poi mettere in casa molto tanto, quindi da sempre comunque.
0: Fratelli, è fondamentale. Mettere la parola di Dio in casa è fondamentale. Da lì dipendono molte cose. Sì, grazie. Va bene, sono contento che ci rimane qualcosa nel nostro cuore. Allora, le sorelle vedi che sono qua, non sono scappate. Sì, sì, ok, sì. Vedo che le sorelle non sono scappate. Ieri hanno detto noi facciamo sciopero perché domani c'è la responsabilità della donna nei riguardi della famiglia.
4: Facciamo l'ultimo al mercato. Vabbè, la facciamo dopo. Io la voglio sentire. Siamo curiose, no?
0: Ok. Io grazie. Gliel'hai detto.
4: Ah no, a me ancora non me lo dice, grazie.
5: Okay.
4: No, non me
5: l'ha detto. Dormi, mi
4: dormivo nella testa.
0: Ok, ok, va bene.
5: Ma okay,
0: c'è
4: da parlare,
0: grazie. Allora, il ruolo della moglie. Abbiamo visto l'importanza del ruolo del capo famiglia, che è fondamentale, abbiamo visto. E come diceva bene Benedetto, spesso il ruolo del capo famiglia viene frainteso. Viene frainteso e si pensa che essere il capo sia qualcuno che debba essere servito, qualcuno che ha l'ultima parola e quindi può battere il pugno, ma grazie a Dio abbiamo visto che è proprio il contrario. Chi è in autorità è colui che deve servire, è vero? Quindi lo scopo per cui Dio dà a noi l'autorità è che dobbiamo far crescere la nostra famiglia, dobbiamo servire la nostra famiglia con impegno, con tutte le nostre forze, e dobbiamo riconoscerlo, fratelli, che non è facile, vero? Non è sempre facile. La stessa cosa vale per il ruolo della donna. Allora, vedremo la moglie l'indispensabile, non solo l'aiuto convenevole, che già sarebbe ottimo come titolo, l'indispensabile aiuto convenevole. Anche questo ruolo, questo punto, diciamo che è stato un po' frainteso ed è, possiamo dire, che è importante come il ruolo del marito. È veramente importante il ruolo che Dio ha assegnato alla donna all'interno della famiglia. È un ruolo indispensabile che non si può demandare a un altro. Cioè, se la donna all'interno della famiglia non fa il lavoro che Dio gli ha assegnato, non lo può fare un'altra persona. Quindi quella famiglia avrà dei vuoti incolmabili che non possono essere colmati da un consacrato Signore, impegnato, che conosce la scrittura. Avrà sempre dei limiti. Ok? Voglio anche sottolineare che nel rapporto moglie-marito non è superfluo ricordare ancora, in ogni sua sfera, escluso ogni pensiero di inferiorità. Spesso, purtroppo, in questo mondo ci vengono trasmessi delle false filosofie. Ok, provate voi a dire, mogli, nostre mogli, a dire alle vostre vicine di casa: io sono una donna sottomessa a mio marito. Provate.

Nell'ambito lavorativo. No, io sono una donna sottomessa a mio marito. Ma come, sei una schiava? Ma ti frusta tuo marito? Purtroppo, in questo mondo ci vengono trasmessi delle false filosofie. Ok, provate voi a dire, mogli, nostre mogli, a dire alle vostre vicine di casa, io sono

e a vivere un tenore altissimo, care sorelle. Quindi davvero non ci vergogniamo di dire: io sono sottomessa a mio marito per delle ragioni bibliche. Sottomessa non vuol dire essere schiavi. Dobbiamo spiegare, noi dobbiamo spiegare ai nostri vicini di casa, ai nostri amici, alle nostre amiche, che essere sottomessa al marito non significa essere inferiori, non significa che non valiamo niente, ma significa che abbiamo responsabilità e ruoli diversi all'interno della famiglia. Ricordiamoci questo. Problema molto diffuso fra, lasciatemi passare questa affermazione, fra le sorelle che hanno una cultura elevata, perché pensano, a motivo dei mass media, a motivo di alcuni studi, e quindi filosofi che hanno studiato, eccetera, che la donna, no? Quindi anche i movimenti femministi, eccetera, che la donna deve, come dire, non deve usare certi termini perché la denigrano nel ruolo che Dio gli ha assegnato. Invece non è così, non ci dobbiamo vergognare di Dio, sono sottomessa a mio marito. Perciò quello che la parola di Dio chiede alla moglie non la pone affatto su di un gradino inferiore all'uomo, non la degrada, ma la colloca in una sfera d'azione pertinente al suo essere donna e moglie. Se vogliamo piacere al Signore e portare frutto nella famiglia, la moglie deve assumere il posto che Dio le ha assegnato. Se assume un posto diverso, possiamo dire che ci troviamo di fronte a una famiglia anormale. Anche questo termine possiamo usare, sfasciata, okay? Anche questo è un ruolo che non si può demandare, come dicevo prima, a nessun altro, e se ben compreso, accettato, vissuto con gioia e sottomissione al Signore, non solo lei stessa sarà perfettamente realizzata come donna, come moglie, come madre e come figliola di Dio, ma anche la famiglia e la chiesa locale cui fa parte saranno grandemente benedette dal suo santo servizio. Perché ci sono molte mogli depresse, molte donne anche nella chiesa depresse, perché spesso, sorelle, non occupano il posto che Dio le ha assegnato e occupano nella famiglia e a volte anche nella chiesa posti che Dio non dà loro, e anche nella società, spaziamo anche, poi diremo anche qualcosa quando studieremo il passo di Tito capitolo 2. Sono perfettamente d'accordo con la dichiarazione di un credente secondo cui la donna costituisce nel bene e nel male almeno il 70% della spiritualità di una chiesa locale e del buon cattivo funzionamento spirituale della famiglia. Dietro il detto, dietro un uomo di Dio c'è una donna di Dio, è vero. Guardate, per quanto un uomo possa impegnarsi nella sua casa, ma se una moglie non aiuta suo marito, non sostiene suo marito nel ruolo che Dio gli ha assegnato, ha voglia a cantare, sarà un burattino, dovrà alzare la mano al momento che dice la moglie, la dovrà abbassare quando la moglie lo dice, dovrà fare un passo avanti quando lo dice la moglie, un passo indietro quando lo dice la moglie. Questo non è nel pensiero di Dio. Allora, una parola ancora di introduzione. Perciò, se proprio dobbiamo fare delle percentuali, dobbiamo dire che il ruolo spirituale di una donna determina molto di più del ruolo spirituale di un uomo ben collocato nella propria chiesa locale. I servizi che la donna può fare, anche a livello spirituale, non li può fare l'uomo. Vi faccio un esempio, no? Una donna può entrare in una casa, un uomo no, è più difficile, è vero? Una donna può avere un colloquio con un'altra donna, quindi studiare, portare al Signore, eccetera. Un uomo deve stare attento come si pone, perché può essere frainteso dei vicini, dei conoscenti, quindi può mettere, ecco, in disonore, come abbiamo studiato ieri, la propria moglie, la testimonianza del Signore. Questo è un esempio, ma ci sono tanti altri esempi. Pertanto, se la parola sottomissione provoca un senso di ribellione e di ripudio nel cuore di una donna, ciò è dovuto al disastro che il peccato ha prodotto non solo nel nostro intero essere, ma anche nel sistema di convivenza umana che Dio non ha preparato per un'umanità creata a sua immagine e somiglianza. È vero che ci sono stati degli abusi, è vero, è che i movimenti femministi, eccetera, sono il risultato di abusi che uomini hanno avuto rispetto alle donne, è vero. Infatti in Genesi, non lo possiamo leggere, fra le conseguenze dopo l'ingresso del peccato c'è una conseguenza che a me ha sempre toccato, quando il Signore dice: ecco, l'uomo ti dominerà. Quello è detto in senso negativo, cioè il risultato del peccato è che c'è uno squilibrio nella

famiglia. L'uomo tende a dominare la donna, l'uomo naturale, l'uomo senza Dio. Chiaramente non deve essere così nella famiglia di Dio, nei credenti. I credenti non devono dominare la moglie, abbiamo letto, abbiamo studiato ieri, ma la devono servire, la devono far crescere, la devono portare a un livello di santificazione più alto, devono guidare la sfera spirituale, ok? Quindi la devono trattare come il vaso debole, come dice la parola. Quindi è vero che ci sono stati degli abusi, però è vero anche che le cose del mondo a noi, fratelli e sorelle, non devono influenzare le verità spirituali all'interno della Chiesa e della nostra famiglia. Ripeto, non ci vergogniamo di dire io sono sottomessa a mio marito, perché mio marito è sottomesso a Cristo. Perché Dio ci insegna così, non ci dobbiamo vergognare, non è un modo che una cosa che ci denigra. Quindi i mass media e la carta stampata, soprattutto a carattere femminile, in questi ultimi decenni hanno contribuito molto a determinare un ruolo sempre più. Essi hanno fatto credere che solo la donna che si fa rispettare, che non dipende da nessuno ed impone la sua personalità forte e femminile, è quella che si realizzerà nella società. Quello che invece il piccolo schermo non mostra affatto è il prezzo molto pesante che queste donne carieriste, la loro rispettive famiglie e la società stessa hanno dovuto continuamente pagare, mettendo vittime a non finire. Guardiamo le famiglie spaccate, sfasciate, a motivo di questi cattivi insegnamenti che i mass media hanno voluto imprimere nel cuore delle donne, delle mogli, quindi all'interno della società e purtroppo anche all'interno della Chiesa. Pochi fanno caso al vertiginoso aumento di famiglie divorziate e separate. Vi ricordate il primo giorno? Vi ho fatto vedere gli schemi. È pazzesco cosa sta succedendo. Ai molti ragazzi e ragazze che crescono all'ombra di famiglie che non hanno valori fermi né valori stabili veramente perseguibili, ma solo il falso Dio di nome benessere che impone un ritmo di vita e una corsa sempre più veloce verso il cimitero dello spirito. Guardate le famiglie. Quando ci vogliono imporre qualcosa, noi non ci fermiamo all'apparenza, andiamo a scavare, guardiamo le famiglie come sono rovinate, figli da una parte, figli dall'altra, scompensi in tutte le sfere della vita esistenziale. 23 anni fa, quando andai a Milano, lavorai per un anno in un'azienda e c'erano lì due ragazze divorziate. Quando parlavano queste ragazze ad altre ragazze non divorziate, continuavano a dire, gli uomini meritano di essere calpestati, bisogna, ma no, io devo essere libera, io non voglio essere sottomessa a nessuno, devo essere libera, devo poter fare quel che voglio, devo avere i miei spazi, le mie amicizie, i miei ambiti. Insegnavano queste cose continuamente, io non ero ancora allora un credente, ascoltavo e dicevo, ma interessante queste cose. Poi arrivavano le feste ufficiali, no? Tipo ad esempio il Natale, Pasqua, il cattolicesimo, io non ero ancora un credente, tutto un tratto vedevo ogni tanto queste ragazze, queste donne divorziate, piangere. E una volta mi sono avvicinato a una di queste e ho detto, la chiamerò Francesca, senti Francesca, ma perché stai piangendo? No, dici, non facciamoci ingannare dall'apparenza e ricordiamoci che quello che la parola di Dio ci insegna è vero, anche quando non lo capiamo. Una donna fuori dal ruolo che Dio le ha assegnato è una donna infelice, è una donna non realizzata, può fare anche 3.000 lavori, è vero, può avere anche 5.000 lauree, ma non è soddisfatta, perché Dio ha dato un ruolo preciso a tutte le donne. Quando parliamo di matrimoni universali, valide anche per i non credenti, vedete la grazia che abbiamo noi, abbiamo la grazia di impararle dal Signore, è vero, il Signore ha la pazienza di insegnarci, perché ci vuole felici. Allora, pochi riflettono sulle ragioni per cui un numero sempre maggiore di ragazzi e di ragazze, già all'età adolescenziale, ingeriscono droghe più o meno pesanti, si danno all'alcol e a sesso libero, e succedono disastri. Io vi dico, su, è un disastro, perché c'è molto benessere, questi fenomeni sono molto più evidenti, perché lavorano marito e moglie, perché la moglie è costretta a magari a fare 30 km per andare a lavorare, passa 5 ore nei mezzi, poi 8 ore a lavoro, torna distrutta, non ha le forze per seguire la famiglia, così il marito, allora ci sono degli scompensi a tutti i livelli. E vedete, io c'ho un credente, pompiere, che lui ogni sabato mattina va nelle lamiere a tagliare le lamiere delle macchine, tira fuori dei giovani di 20-19 anni morti tutte le settimane,

0: si ubriacano, si drogano. E i problemi da dove provengono, fratelli? Purtroppo, vedete, tutto dipende dalla famiglia, dal fratello e sorella. Allora, è vero che ci vogliono imporre queste verità, ma andiamo a vedere il prezzo che pagano. E che cosa, se potessero aprire il cuore, ci direbbero: ma quale felicità, che mi sento una donna fallita, non realizzata, infelice. Andiamo a vedere bene queste cose. Quindi, un po' avanti, di chi è la colpa? Del piccolo schermo? Della carta stampata? Certamente esse hanno le loro colpe, non vogliono assolutamente scagionare, non vogliamo scagionare nessuno, ma io credo che la colpa maggiore deve essere individuata nella famiglia, priva di contenuti forti e spirituali, quelli biblici per intenderci, i soli che possono fare da argine a tutto il marciume che nel mondo ci viene propinato come il meglio per noi. Guardiamo, filtriamo. Purtroppo, da tutta questa analisi terribile, ma veritiera, non sono poche le famiglie credenti che sono cascate nella rete sottile, ma diabolica, della soggezione di Satana. Fratelli, dobbiamo dire anche questo. Quando noi non ubbidiamo alla parola di Dio, sapete cosa succede nella vita credente? Non c'è mai un campo neutro, siete d'accordo? È vero, noi che dici io mo non ubbidisco, e sono in mezzo, sì, però un po' ubbidisco, no? Un po' no, un po' sì. Se noi non ubbidiamo, noi siamo disubbidienti. Se noi non siamo credenti spirituali, noi siamo credenti carnali. Non c'è mai una via di mezzo. Fate questa ricerca nella scrittura. Non troverete mai una via di mezzo dove io mi posso mettere in mezzo, cioè sto bene qua. No. Ok? O siamo spirituali o siamo carnali. O stiamo ubbidendo o stiamo disubbidendo. Quindi, come figlioli di Dio, e perciò come persone i cui pensieri, metodi e scopi devono essere diversi da quelli del mondo, abbiamo il grande privilegio di mettere in atto i ruoli che Dio ha stabilito nella famiglia affinché siamo felici qui ed ora. Così, mentre il mondo lotta, purtroppo senza successo alcuno, per ottenere una realizzazione interiore, il credente non ha bisogno di lottare perché si sente realizzato, ma semplicemente di essere consapevole che lo è già nel Signore e ad ogni livello della vita esistenziale. Seconda Pietro 1,4 dice: grazie a Dio, un tempo eravamo guidati dalle concupiscenze, ciò che guidava il nostro cuore, la nostra vita, erano i desideri carnali. Voglio questo, faccio questo. Mi piace questo, faccio quest'altro. Invece oggi come facciamo? Mi piacerebbe fare questo, ma che dice il Signore? Non va bene tanto per la mia famiglia. E io non lo faccio. Ok? Che dice questo? Mi do creare la mia sfera di amicizie fuori dalla famiglia. Che dice il Signore? Che il mio primo compito è la mia casa, la mia famiglia. Allora attenzione, filtro, vedete, la parola di Dio è un cancello, è un filtro. Pertanto il marito e la moglie che hanno realizzato la salvezza in Cristo costituiscono un tutt'uno nei diritti, sottolineo, un tutt'uno nei diritti, nell'essenza, nella realizzazione davanti a Dio e alla società, per sempre, anche nei ruoli esistenziali e spirituali, benché diversi, vedremo, vengono verso una stessa direzione. Lo scopo principale rimane glorificare il nome del Signore. Chi vede una famiglia credente deve poter dire: lì c'è il Signore. Io non te lo vengo a dire in faccia, Franco, ma a casa tua c'è il Signore. Non avrò il coraggio di dirtelo. Giovanni, no, io vedo la tua famiglia e io non ho il coraggio di dirti, ma devo riconoscere che nella tua casa c'è il Signore. Questo è lo scopo, glorificare Dio. E se noi avremo i ruoli giusti, permetteremo che la parola di Dio, vedremo in Tito, capitolo 2, non venga bestemmiata, perché noi possiamo permettere ai non credenti di bestemmiare la parola di Dio. Quando i non credenti dicono: ah, quella è una famiglia cristiana, noi stiamo permettendo di bestemmiare la parola di Dio, mettere sotto i piedi la parola di Dio. Questo non deve accadere, cari fratelli e sorelle. Certo, non siamo perfetti, però non deve essere il nostro stile di vita. Ok, è implicito in primo luogo il pensiero che l'uomo non può essere completo, l'abbiamo visto, nel suo esercizio di marito, di servitore di Dio, di sacerdote della propria famiglia senza l'aiuto convenevole che è l'amore. Ma come l'uomo deve esercitare il suo ruolo di autorità delegata da Dio, secondo e non oltre i principi della parola di Dio, così la moglie deve esercitare la sua funzione di aiuto convenevole, o se preferite aiuto che completa. Quindi aiuto convenevole è sinonimo di aiuto che completa, secondo le indicazioni bibliche. Se la mia moglie non svolge l'aiuto convenevole nei miei riguardi, non mi completa, io sono limitato. Questo significa che non possiamo e non dobbiamo inventarci nulla e che non possiamo neppure stabilire noi i criteri che stabiliscono tali ruoli, ma solo il Signore, ogni abuso o inadempienza, costituisce non una mancanza, ma peccato contro Dio. Quindi al ruolo della moglie con l'aiuto convenevole sono legate, al mio modesto avviso, almeno due importantissime verità spirituali. Primo, l'atteggiamento di sottomissione della moglie verso il marito è, in secondo luogo, lo scopo principe della famiglia costituita da veri e spirituali credenti. Su questi due punti decisamente importanti vogliamo ora soffermare la nostra attenzione. Allora, un atteggiamento di sottomissione al marito. Un atteggiamento di sottomissione. Leggiamo questi passi, per favore. Allora, Efesini, capitolo 5, versetto 22. Efesini 5, 22. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come al Signore. Versetto 24. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono, sottolineiamolo sorelle, devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Bellissimo questa precisazione. Non quando ci piace, non quando non faccio bella figura o brutta figura, ma in ogni cosa, anche nelle piccole cose, anche nelle cose che noi riteniamo insignificanti, noi dobbiamo obbedire alle nostre mogli.
1: Prego.
0: Ai nostri mariti. Grazie.
1: Mi sento sottomessa non per te, però se non è biblico non mi sottomesso.
0: Lo spieghiamo adesso, certo. Adesso lo spieghiamo, infatti. Adesso lo spieghiamo, però andiamo per grazie. Allora, questa verità è ripetuta in Colossesi ed è ripetuta in Prima Pietro. Ci ricorda che cosa? Che è veramente importante questa cosa. Ok? Allora, i principi di Dio sono inalterabili e stabili nel tempo, non solo, ma essi sono anche il meglio per un focolare veramente felice, a meno che non pensiamo che il Signore, anziché il nostro bene, come lui afferma, non voglia il nostro male. Chi di noi pensa che il Signore che vuole il nostro male?
1: No.
0: Nessuno. Se crediamo veramente che il Signore vuole il nostro bene, allora dobbiamo fare molta attenzione a quello che Egli ci insegna nella sua parola. Non a caso l'atteggiamento della moglie verso il marito è visto in analogia a quello della Chiesa rispetto a Cristo. Questo vale per i privilegi ma anche nelle responsabilità. Abbiamo visto che l'analogia è uguale, no? Che noi mariti dobbiamo amare nostra moglie, dobbiamo far crescere, le dobbiamo servire. Ma è vero anche l'altra faccia della medaglia, che le nostre mogli devono essere sottomesse come la Chiesa a Cristo. Il paragone è uguale. Se il meglio per la Chiesa è vivere in sottomissione al Signore, il meglio per una donna è vivere in sottomissione a suo marito, che vive in sottomissione al Signore. Ok? Vedremo questo punto più avanti. Il rapporto di comunione che lega una moglie al proprio marito è prima di tutto di natura spirituale. La sfera spirituale muoverà tutte le altre, la sfera affettiva, quella morale, tutto dipende dalla condizione spirituale del marito e della moglie. Quelle muoveranno tutto nella famiglia. Ecco perché voglio fare una precisazione. Ecco perché una famiglia che non è credente non potrà mai vivere un livello di spiritualità elevata. Perché? Perché la Bibbia insegna che lo spirito della persona che ancora non ha Gesù nel suo cuore, com'è? È morto. Che significa? Significa che non può avere comunione con Dio. Anche se una coppia sono bravi ragazzi, anche se non hanno mai ucciso nessuno, anche se non hanno fatto mai del male, così, ma il loro spirito, la scrittura insegna, Efesini capitolo 2, i primi tre versetti, insegna che sono agli occhi di Dio morti, vuol dire separati, vuol dire che non possono avere comunione con Dio. Questo è uno svantaggio per una famiglia di non credenti. Ecco l'esortazione, ecco perché noi dobbiamo incoraggiare attraverso il nostro esempio anche altre famiglie che non hanno il Signore. Devono vedere nella nostra casa il rapporto che c'è fra Cristo e la Chiesa, così per loro sarà più facile capire che cosa significa essere dei cristiani secondo la Bibbia, no? Non secondo le religioni. Quindi, infatti, nella loro ragione di esistere e vivere, il matrimonio deve mostrare alla Chiesa e al mondo il rapporto indissolubile e inalterabile che esiste fra Cristo, lo sposo celeste, e la Chiesa, la sposa divenuta celeste. Nel cielo ci sarà un matrimonio. Vi ricordate qual è il matrimonio che sarà nel cielo? Tra il Signore Gesù, il divino sposo, e la Chiesa, la divina sposa. Allora, quando due si vanno davanti a un'autorità e si sposano, anche se non lo sanno, ma loro stanno rappresentando e stanno parlando in termini anche scatologici, cioè futuri, di questo matrimonio che ci sarà. Ma chi potrà partecipare? Solo la Chiesa del Signore, perché solo quella è la sposa. Quando io mi sono sposato, non è che all'altare poteva venire, davanti al sindaco poteva venire una persona che non era Miriam. La mia sposa era Miriam, doveva venire Miriam. Allora, davanti a Cristo dovrà andare la Chiesa. La Chiesa, voglio spiegare per i giovani, giovanissimi, che magari non hanno molta esperienza parola di Dio, la Chiesa sono tutti coloro i quali, da atti 2 al rapimento, si sono convertiti al Signore. Cioè hanno accettato Gesù come loro personale salvatore, non che appartengono a una religione. Ipoteticamente io posso essere evangelico e non avere cattolico e non aver mai accettato Gesù nel mio cuore. Posso essere testimone di Geova ed essere perduto. Lungi dai testimoni di Geova, sono veramente terribili. Ok? Quindi è importante questo rapporto, diciamo, tra Cristo e la Chiesa e marito e moglie. Va dunque precisato che la sottomissione è totale e allo stesso tempo anche condizionata. Da che cosa è condizionata, secondo voi? Deve essere totale, ma condizionata. Non è una contraddizione. Chi me lo dice? Bravissimo. Se mio marito mi dice vai a rubare, io dico no, vai a rubare tu, perché sopra di te c'è il Signore, io devo obbedire al Signore. Se mio marito mi dicesse, ma senti, puoi anche, che ne so, avere un'altra casa, dice no, aspetta, se io mi colloco qua. Quindi sopra mio marito c'è un'altra autorità. Quando l'autorità delegata da Dio viene meno, l'autorità superiore, cioè posso non ubbidire al marito. Se mio marito mi dicesse no, non andare in adunanza, io ci vado.
2: Gino, sotto le ali, quando si faceva il reclutamento, allora ti dicono tutti gli ordini vanno eseguiti, ma l'ordine sbagliato no. Mm-hmm. Anche dice se un generale con 70.000 stellette, se un ordine sbagliato, certo, tu lo devi eseguire.
0: Certo, quindi è importante questo, eh? Noi dobbiamo, l'autorità dell'uomo è limitata, ok? Quindi, in questo caso, l'autorità deve essere necessariamente contraddetta e disubbidita. Guardate, come nel Signore e come si conviene nel Signore. Noi dobbiamo, le donne devono essere sottomesse ai mariti nel Signore e come si conviene nel Signore. È chiaro? Quindi questo ci fa capire che ha dei limiti. Ha dei limiti. Se un marito chiede alla moglie una cosa che va contro il Signore, la moglie non deve ubbidire al proprio marito. Ok? Come comportarsi nel caso in cui fra marito e moglie non si trova un punto d'incontro in qualche decisione? Bisogna discutere all'infinito? Ci può essere qualcosa che trova. La sottomissione della moglie al marito, sorelle, è l'elemento spirituale che mette fine ad ogni discussione e nello stesso tempo permette alla donna di non trovarsi mai contro la volontà di Dio. Una donna che non si trova d'accordo col proprio marito, non parlo di cose chiaramente insegnate dalla parola, pratiche eccetera, e si sottomette al marito, ok, su una scelta verso i figli, possiamo fare qui un elenco di cose, non sbaglia mai, si trova sempre dalla parte della ragione se si sottomette al marito, sempre. E vi dico di più, permetterà al marito di rifarsi. L'ubbidienza, la sottomissione della moglie permetterà al marito di riflettere, perché quando avrò sbattuto la testa vicino al pilastro una volta, due volte, allora io dirò, ma il consiglio che mi ha dato mia moglie avrei dovuto ascoltare. Allora quando mia moglie parlerà, forse non avrò il coraggio, sarebbe bello dire, Miriam avevi ragione, ma se non avrò questo coraggio, quando mia moglie mi darà un altro consiglio, io farò attenzione, l'ascolterò, dirò,
2: però sicuramente ce la faranno.
0: Certo, ma è anche buono, con amore, con amore, con amore, con amore giusto, dire, ma guarda Gino, io forse non stiamo facendo bene, Ma se io dico no, guarda, io sono convinto che è così, questa scelta può fare così, va bene.

0: Signore, io pregherò per te, se ti benedica. Quando lei me l'ha fatto notare, quando io mi accorgerò di aver sbagliato, non posso più dimenticare, perché sono uno sciocco, quello che mia moglie mi aveva detto. La prossima volta, quando lei mi darà un altro consiglio, cosa farò? Lo masticherò di più? Lo masticherò, perché dico, oh, mia moglie ci ha azzeccato. Quindi mia moglie è una persona che devo tenere in seria considerazione, è vero?
1: Sì, un minevole.
0: Ok.
2: Oh, Gino, se ci fanno nulla prima che sbattimo la gara,
0: è meglio. Ecco, ma...
1: Però se mangio la
0: so, ci dilunghiamo. Questo fa parte di che cosa? Di un principio che abbiamo studiato all'inizio. Concetto di compagnia. Se marito e moglie hanno l'abitudine di parlare insieme, di dialogare con amore, con calma, di ascoltare, perché la cosa è difficile, sapete qual è? Specie per noi mariti, e dobbiamo dirlo, saper ascoltare la propria moglie. Ok? A volte noi, quando le cose non ci piacciono, non sapete cosa facciamo? No, ma no, non è così, interrompiamo, non le facciamo neanche finire di parlare. Scusate, Dio. Non le facciamo neanche finire di parlare. Allora noi dobbiamo imparare, lo dico a me, fratelli, non voglio essere professore di nessuno, dobbiamo imparare a sapere ascoltare, cioè farle finire proprio il discorso, poi dopo noi possiamo dire la nostra.
3: Di ascoltare l'altra metà.
0: Certo, dobbiamo sapere ascoltare. Quindi se crediamo veramente che il Signore vuole il nostro bene, noi dobbiamo credere a quello che la parola di Dio ci insegna. Se il marito ascolta l'opinione che la moglie crede essere giusta e biblica, farà del bene alla sua famiglia. Se il marito invece non vuole ascoltare la sua opinione perché non la ritiene opportuna e quindi non è secondo il suo parere per il bene della famiglia, la moglie lo lascerà fare, mettendolo nelle mani del Signore. La moglie mantiene la sua posizione di donna sottomessa, anche se la decisione che il marito metterà in atto non porterà del bene, non sarà positiva per la sua famiglia. Sottolineo, se non è in contrasto con la parola di Dio, perché sennò la moglie deve dire no, io non mi sottometto a questa cosa, perché è chiaramente in contrasto con la volontà di Dio. Noi parliamo di scelte pratiche qui, parliamo di scelte di tutti i giorni. Allora, la moglie può vedere all'occhio più lungo del marito, dice no, guarda, stiamo sbagliando, Gino, stiamo sbagliando, questa cosa qua non ci porterà bene. Ma lui dice, no, io guarda, Miriam, ho analizzato bene, sono convinto, va bene, Signore ti benedica. Ma il fatto che lei me l'ha fatto notare, lo voglio sottolineare, con amore, con dolcezza, la prossima volta, io rifletterò di più, mia moglie è una persona che devo tenere in considerazione, non è una sciocca. Quindi, in tutti i casi, bisogna esercitare piena fiducia nel Signore, in quanto è possibile che Dio stia portando a fallimento il marito, affinché lo formi nel carattere e nell'esperienza. A volte è necessario che noi battiamo la testa, perché ci rendiamo conto che abbiamo bisogno dell'altra metà, della nostra moglie. Possiamo pertanto dire che l'uomo è il primo responsabile della sua famiglia, come Cristo è l'autorità suprema della Chiesa. Come il Signore Gesù non obbliga nessun membro della Chiesa a sottomettergli la vita, ma lo invita per il suo bene a farlo volontariamente, così deve essere per la moglie nei confronti di suo marito. La sottomissione della moglie non è un diritto che il marito deve prendere spirituale o morale, ma è suo dovere invece amarla. Io devo avere nella mia mente fisso il mio dovere è di amare mia moglie, ok? Quindi naturalmente tutto questo non sarà facile, ma il tutto dipenderà comunque dalla fiducia che la moglie metterà nell'insegnamento della parola del Signore. Infatti, il vero e nodoso problema consiste nel fatto che si vuole avere ragione e soddisfazione qui sulla terra e non si pensa al fatto che la nostra responsabilità è in primo luogo nei confronti del Signore e che tutti i problemi insoluti sulla terra saranno risolti nel cielo, alla presenza di colui davanti al quale tutti noi dobbiamo tacere e solo ascoltare. Parlo del tribunale di Cristo, non possiamo parlare di questo perché ci vorrebbe molto tempo. Allora, pertanto i ruoli che il Signore ha assegnato al marito e alla moglie nell'interno della loro famiglia non sono una questione legata alla cultura del paese in cui essi vivono, non è un problema dei credenti di Efeso o no, sono dei principi che nascono dove?
1: Nella propria casa.
0: Sì, dove nascono questi principi? Nella Bibbia. Abbiamo detto in quale libro?
1: Nella Genesi.
0: Tutte le dottrine che troverete nel libro della Genesi. Ricordatevi questo, fate questa ricerca. Tutte le dottrine spiegate nel Nuovo Testamento, voi le troverete, e i principi non cambiano mai, non sono dipendenti dalle culture.

0: ma rimangono tali perché Dio non cambia mai e perché le esigenze degli uomini non cambiano mai. Ecco perché. Quindi, io qua ho fatto un esempio di un fratello che qualche anno fa ha portato una serie di studi sull'autorità in una chiesa del nord. È forte questo, eh? A me ha fatto ridere, ma anche un po' piangere. Alla fine di un messaggio in cui veniva chiamato in causa la sottomissione dei credenti ai propri fratelli anziani e della donna al proprio marito, un uomo, forse non ancora convertito, gli disse: caro signore, a questo fratello, ma lei questa mattina dove pensava di essere? Questi sono ragionamenti sulla sottomissione all'autorità, vanno bene per il sud Italia, capito? Qui nel nord Italia siamo abbastanza emancipati per credere a queste cose? Quindi questo uomo pensava che fosse una questione di cultura, solo a sud Italia sono le donne, eccetera, eccetera. Ma al nord Italia, a Bolzano, ma stai scherzando, mica le donne si devono sottomettere.
1: Avete ascoltato una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per famiglie. Ricordiamo che il relatore del campo è Gino Vairo, uno degli anziani dell'assemblea di Villa Cortese in provincia di Milano, e che il tema degli studi è la famiglia secondo il piano di Dio. Ricordiamo inoltre che oggi avete ascoltato la prima parte dello studio. A risentirci alla prossima puntata di questo programma, stessa frequenza e stessa ora, per ascoltare la seconda parte. Che Dio vi benedica.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Un saluto vi giunga da parte mia a tutti voi, amici ed amiche. Benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Esattamente, siamo arrivati al numero 277. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Dio non ha una religione. Leggiamo dal libro del profeta Isaia, nel capitolo 66, il primo verso, e dice così: il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi costruirete, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano creato tutte queste cose? Mi ha lasciato perplesso sempre, cari amici, l'idea secondo cui le religioni sono una falsa ostentazione di Dio. Che le religioni parlano di Dio, ma è difficile scorgerlo. E normalmente nel corso della storia le religioni, ognuno per conto suo, ha voluto sempre imporsi in un certo modo ai popoli. Giovanni Paolo II ha dichiarato in una cittadina di Aparecida, in Brasile, che i popoli indigeni erano assetati di Dio e che questa sete è stata soddisfatta con l'arrivo dei missionari che hanno fatto conoscere Dio a questa popolazione. Giovanni Paolo II ha dichiarato in una cittadina di Aparecida, in Brasile, che i popoli indigeni erano assetati di Dio e che questa sete è stata soddisfatta con l'arrivo dei missionari che hanno fatto conoscere Dio a questa popolazione.

Luca. Siamo tutti immersi in un mondo sempre più abitato da identità religiose diverse che si incontrano, o sarebbe forse meglio dire si scontrano. Ma la cosa paradossale è che succede, parlo dello scontro, succede anche all'interno di una stessa religione o di una stessa denominazione, che dir si voglia. L'uomo, sin dagli albori della vita sulla terra, ha ingabbiato Dio nel suo razionale, immaginandolo in un certo modo, che parla o ragiona in un certo modo, che non è altro il modo umano. Dio non è una religione, ma una comunione che l'uomo deve avere con il suo creatore. E questo lo dimostra il fatto che di religioni ce ne sono tante, una infinità. Ma non per questo ci sono una infinità di Dii. La comunione è la relazione con l'Iddio unico e vero. E questo concetto, benché altamente spirituale, è allo stesso tempo qualcosa di semplice e quotidiano anche. Qualcosa che Dio richiede da ogni individuo. Egli, Dio, non chiede mai all'uomo quello che non può dargli. Nasce spontaneo quindi queste domande. Come possiamo avere comunione intima con Dio? Quali sono le condizioni che Dio richiede per avere questa comunione? A queste domande ci aiuta a rispondere, come sempre, la parola di Dio, la Bibbia. Sappiamo che Dio ha una relazione con tutta la creazione, con la natura, con gli animali e con tutto quello che esiste nell'universo. Tuttavia c'è un fatto straordinario. Creando solo l'uomo e la donna a sua immagine e a sua somiglianza. E quindi facendo questo, Dio fornisce la capacità di avere una relazione differente, più intima da tutte le altre cose create. L'uomo non capì, devo dire che non capisce ancora, il valore di avere una comunione con il suo Dio, che è oltretutto il fine per il quale lui ci ha creati. E non si rende conto ancora della posizione di privilegio nella quale Dio pone l'uomo nei confronti dell'intera creazione. E quindi con il suo peccato pose e pone fine ancora a questo privilegio. Tuttavia, amici, Dio ha lavorato sodo per recuperare l'uomo dal suo stato di declino, che è la conseguenza del suo fallimento. E questo al fine di poter ritornare ad avere intima comunione con Lui. Nei tempi antichi Dio si limitò a fare dei patti e ad avere una comunione intima solo con alcune persone che lui aveva scelto per un certo servizio. Mentre nel nuovo patto, grazie al sacrificio del suo figlio Gesù, tutti, e dico tutti, abbiamo la possibilità di ritornare ad avere un rapporto intimo di comunione con Lui. Per questo, cari amici, è necessario che ognuno di noi

comprenda il valore di questo privilegio con il Padre Celeste. Non lasciamoci sviare da false dottrine, da falsi insegnamenti o dalle religioni, qualsiasi essa sia, piccola o grande, ma andiamo alla parola di Dio, alla Bibbia, e soprattutto io vi consiglio, amici, di iniziare a leggere gli Evangeli, perché possiamo scoprire realmente quel Gesù che non conosciamo. Bene, amici, il tempo a nostra disposizione si è concluso. Grazie, amici, per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da Lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con Lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Il titolo del nostro messaggio è Il trono di Dio e dell'agnello e la Chiesa glorificata. Vogliamo parlare intorno alle cose riguardanti il futuro. Sono cose che stanno scritte e quindi noi crediamo al 100% che si adempiranno, perché leggiamo dalla parola di Dio. Vorrei leggere prima con voi il capitolo 4 di Apocalisse, che dice così: dopo queste cose io vidi ed ecco una porta aperta nel cielo, e la prima voce che avevo udita parlante meco a guida di tromba mi disse: sali qua e io ti mostrerò le cose che debbono avvenire da ora innanzi. E subito fui rapito in spirito, ed ecco un trono che era posto nel cielo, e sul trono v'era uno a sedere, e colui che sedeva era nell'aspetto simile a una pietra di aspro e di sardonico, e attorno al trono c'era un arcobaleno, e a vederlo somigliava a uno smeraldo. E attorno al trono c'erano 24 troni, e sui troni sedevano 24 anziani vestiti di bianche vesti, e avevano sui loro capi delle corone d'oro. E dal trono procedevano lampi e voci e tuoni, e davanti al trono c'erano 7 lampade ardenti, che sono i 7 spiriti di Dio. E davanti al trono c'era come un mare di vetro simile al cristallo, e in mezzo al trono e attorno al trono 4 creature viventi piene di occhi davanti e di dietro. E la prima creatura vivente era simile a un leone, e la seconda simile a un vitello, e la terza aveva la faccia come di un uomo, e la quarta era simile a un'aquila volante. E le 4 creature viventi avevano ognuno 6 ali, ed erano piene d'occhi all'intorno e di dentro, e non restavano mai giorno e notte di dire: Santo, Santo, Santo è il Signore Dio Onnipotente, che era, che è, che viene. E ogni volta che le creature viventi rendevano gloria e onore e grazie a colui che siede sul trono, a colui che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli, e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: Degno sei, o Signore, e Dio nostro, di ricevere la gloria e l'onore e la potenza, poiché tu creasti tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create. Parlando un po' dell'Apocalisse, troviamo che il capitolo 2 e capitolo 3 parlano delle 7 chiese che erano nell'Asia Minore, cioè nell'attuale Turchia. Le 7 chiese non sono altro che una figura dell'intera cristianità, in tutto ciò che, diciamo, è avvenuto dalla nascita della Chiesa fino al ritorno di Gesù. Cioè, queste 7 chiese rappresentano nella sua totalità la Chiesa dei 20 secoli. E secondo le profezie, secondo i tempi in cui noi viviamo, noi siamo nell'ultimo periodo, la chiesa di Laodicea. Dopodiché vediamo che il capitolo 4 e il capitolo 5 parlano del trono di Dio e del trono dell'agnello. Dal capitolo 6 al capitolo 18 si parla dei giudizi apocalittici che cadranno sulla terra. E poi al capitolo 19 vediamo, quando Gesù tornerà con gran potenza e gloria, cavalcando un cavallo bianco, e che lo segue un esercito dei suoi santi e dei santi angeli. Ma vediamo prima che cosa vuole dire qui questo capitolo che abbiamo letto, il capitolo 4, parla del trono di Dio, e dopo vediamo del trono dell'agnello. Ma il capitolo 4 parla del trono di Dio, di colui che siede sul trono. E qui vediamo, proprio il primo versetto dice che dopo queste cose io vidi ed ecco una porta aperta nel cielo. Una porta aperta nel cielo. E una voce invitante che disse: sale su per vedere le cose che accadranno da ora innanzi. Una porta nel cielo. In Giovanni capitolo 10 Gesù dice: io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato,
ed entrerà ed uscirà e troverà pastura. Non si può andare in cielo se non per mezzo di Gesù Cristo. Le persone o i religiosi pensano che possono andare in cielo tramite qualcun altro o facendo delle buone opere. Gesù dice in un modo chiaro, netto: io sono la porta, la porta. Non dice una porta. Chi entra per me sarà salvato. E qui vediamo anche un altro versetto che è interessante, in Ebrei capitolo 10, versetto 19-22, parlando che Gesù è la via vivente recente. Lo leggo in Ebrei 10, capitolo 10, versetto 19-22, dice: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, per quella via recente e vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica dalla mala coscienza e il corpo lavato d'acqua pura. Quindi qui vediamo che l'unica porta e l'unica via è soltanto Gesù. Giovanni l'Apostolo vide una porta aperta. Perché proprio Giovanni? Perché Giovanni era stato uno dei 12 discepoli di Gesù. La porta, lui la vide in visione e in spirito vide queste cose che riguardavano le cose future. Ma la porta, possiamo dire, ingresso libero per chiunque sulla terra accetta Gesù Cristo come suo Signore e come suo Salvatore. L'ingresso è libero, non si deve pagare nulla. Tante persone pensano che devono pagare o devono chissà guadagnarsi di entrare in cielo tramite cosiddette le buone opere. La salvezza è un dono gratuito di Dio. Questo, se tanti lo sapessero, non andrebbero dietro a immagini, a statue, a buone opere, sacramenti, a riti e tante altre cose che non portano a nulla. Dice l'Apostolo Giovanni: e la prima voce che avevo udita parlante con me a guisa di tromba mi disse: sali qua e io ti mostrerò le cose che debbono avvenire da ora innanzi. Qui vediamo che Giovanni l'Apostolo vide delle cose meravigliose, straordinarie. E qui la prima cosa che vide: il trono di Dio. E in questo trono vediamo che colui che sedeva sul trono era simile ad una pietra di aspro e di sardonico. Che cosa rappresentano queste due pietre preziose? Il diaspro simboleggia la santità di Dio. E il diaspro è una delle pietre più belle, più preziose, per la sua qualità. Il sardonico simboleggia la giustizia di Dio. Santità e giustizia sono due attributi di Dio, la santità e la giustizia. E poi vediamo ancora un'altra cosa, che lì vi era l'arcobaleno. L'arcobaleno simboleggia la misericordia di Dio. Quando è che è apparso l'arcobaleno per la prima volta? Dopo il diluvio, perché Dio aveva fatto un patto con Noè. Dice: io non distruggerò più la terra con il diluvio. Quando io vedrò l'arco sulla nuvola, io mi ricorderò che non distruggerò mai più l'umanità con il diluvio. Ogni volta che noi vediamo l'arcobaleno, possiamo anche noi ricordare che Dio è fedele. Dio è fedele a quello che Lui dice. Infatti Dio non ha mandato mai un diluvio su tutta la terra, che coprì tutta la faccia della terra. E lì l'arcobaleno rappresenta proprio la misericordia di Dio, che Dio ha pietà di questa povera umanità. E intorno a questo trono vi erano quattro creature viventi.
ogni creatura aveva un aspetto diverso. Uno aveva l'aspetto di un leone. Il leone è simbolo di forza. Poi abbiamo una creatura che era simile a un vitello. Il vitello rappresenta l'animale domestico, simbolo del servizio. Poi abbiamo l'aquila è chiamata la regina dei volatili, no? E quindi parla di regalità. E poi abbiamo una creatura che rappresentava l'uomo, della creatura umana che rappresenta l'intelligenza. E dice che queste creature viventi avevano occhi davanti e dietro. Cioè, uno che ha gli occhi dappertutto significa che è una persona che vigila, una persona che ha conoscenza. Dappertutto loro vedevano e avevano sei ali. Gli ali servono per volare, cioè erano pronti, rapidi nel proprio servizio. E a queste quattro creature viventi, dice la scrittura, vi erano 24 anziani che avevano sui loro capi delle corone, avevano un'autorità e hanno gettato le loro corone davanti al trono di colui che siede e dicevano santo, santo, santo. Questi 24 anziani, alcuni dicono che sarà stata una classe di angeli superiori, ma tanti invece attribuiscono questi 24 anziani i rappresentanti di tutti i credenti dell'Antico e del Nuovo Testamento, i 12 patriarchi e i 12 apostoli. Ma il più grande interesse, credo, che colpì l'apostolo Giovanni è stato nel vedere Cristo Gesù, il Dio Figlio, seduto sul trono. E lo voglio leggere con voi questo capitolo per soffermarci su alcuni punti molto importanti. Capitolo 5, leggiamo quello che vide l'apostolo Giovanni. Apocalisse capitolo 5, dal versetto da 1 a 14 dice: e vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette suggelli. E vidi un angelo potente che bandiva con gran voce: chi è degno di aprire il libro e di rompere i suggelli? E nessuno nel cielo, né sulla terra, né sotto la terra poteva aprire il libro o guardarlo. E io piangevo forte perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprirne il libro o di guardarlo. E uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco, il leone che della tribù di Giuda, il rampollo di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi sette suggelli. Poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi, che pareva essere stato immolato, e aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio, mandate per tutta la terra. Ed esso venne, preso il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono, e quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene dei profumi che sono le preghiere dei santi, e cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro ed aprirne i suggelli, perché sei stato immolato e hai comprato a Dio col tuo sangue gente d'ogni tribù e lingua e popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. E vidi e udì una voce di molti angeli attorno al trono e alle creature viventi e agli anziani, e il numero loro era di miriadi di miriadi e di migliaia, che dicevano con gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e l'onore e la gloria e la benedizione. E tutte le creature che sono nel cielo e sulla terra e sotto la terra e sul mare e tutte le cose che sono in essi, le udì che dicevano:
A colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione e l'onore e la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. E le quattro creature viventi dicevano Amen. E gli anziani si prostrarono e adorarono. Meraviglioso. Quello che l'apostolo Giovanni vide sarà scoppiato di gioia. Ma vediamo che all'inizio lui piange perché non si trovava qualcuno che era degno di aprirne i suggelli di questo libro e di guardarlo. Che cosa contiene questo libro? I giudizi che dovranno cadere sulla terra. Lui è degno di aprirne i suggelli, perché dopo in capitolo 6 iniziano i giudizi che cadranno sulla terra. Qui vediamo che Gesù è chiamato l'agnello, e troviamo nel Vangelo di Giovanni, proprio nei primi capitoli, quanto Giovanni Battista disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Gesù è venuto come agnello per dare la sua vita come prezzo per la nostra eterna salvezza. Lui ha pagato con il suo sangue e ha comprato, come abbiamo letto qui, gente di ogni lingua, nazione, tribù e popolo. Lui ne è degno. Perché è anche degno? Perché lui ha vinto. Ma che cosa ha vinto? O chi ha vinto? Ha vinto Satana. Ha vinto la morte. Ha vinto il peccato. Lui ne è degno. Quindi lui è chiamato l'agnello perché ha vinto. Ha portato una grande vittoria. E questa sua vittoria è stata manifestata attraverso la sua risurrezione. Perché se Gesù non fosse risuscitato, dice l'apostolo Paolo, vana sarebbe la nostra fede. Ma il fatto che Gesù è risuscitato è garanzia assoluta della nostra eterna salvezza. Meraviglioso, meraviglioso. Ma qui viene descritto colui che siede sul trono, e alla destra stava, c'è l'agnello che siede sul trono, Dio Padre e Dio Figlio. E l'adorazione appartiene solo a Dio Padre e a Dio Figlio. Non c'era nessun altro, né angelo né creatura. E qui viene chiamato Gesù anche il leone della tribù di Giuda. Perché in questo contesto viene chiamato anche leone? Perché è lui che dovrà fare vendetta dei suoi nemici. Abbiamo detto che il leone è il re della foresta, viene chiamato, no? Per la sua forza. Il leone è quasi invincibile. Gesù è chiamato il leone della tribù di Giuda. È chiamato anche il rampollo di Davide. Perché lui è il discendente legittimo della casa reale di Davide. E lui è il Messia, il re di Israele. Per questo è chiamato il rampollo di Davide, che discende dalla stirpe reale di Davide. Quindi lui ne è degno. Perché non c'era creatura nel cielo, sulla terra e sotto la terra degno di aprire questo libro con sette suggelli e di guardarlo. Perché Giovanni piangeva? Perché non essendoci qualcuno che avrebbe aperto quel libro, la giustizia di Dio non sarebbe potuta manifestare o adempiere sulla terra. Perché Dio è vero che è amore. Dio è amore. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio. Ma molti dimenticano che Dio è anche giusto e santo. E tante persone oggi abusano, possiamo dire, della grazia e dell'amore di Dio. Ma un giorno Dio manifesterà l'altra faccia della moneta, che è la sua giustizia e la sua santità, di cui tante persone non ci fanno tanto caso. Ma un domani queste cose che sono scritte si adempiranno e saranno guai, guai, guai per il mondo, guai nere. E queste cose io credo che non sono tanto lontano.
Perché da quello che noi vediamo e ascoltiamo, le notizie ci fanno pensare che il ritorno di Cristo è molto vicino. Questa malvagità, di questa criminalità che c'è, voi pensate che Dio chiude gli occhi a queste cose? Non penso, non credo. E qui vediamo che le quattro creature viventi, anche loro, si prostavano davanti all'agnello e adoravano. E dice qui che vi erano miriade e miriade, migliaia e migliaia di angeli. Significa milioni di milioni che adoravano il Signore. E noi saremo anche lì, perché dice Lui ha comprato gente di ogni lingua, nazione, tribù e popolo. Noi saremo anche lì per la Sua grazia. E adoreremo e ci prosteremo e grideremo degno, degno, degno all'agnello. E qui dice proprio sette virtù che saranno acclamate verso il Signore Gesù. E dice di ricevere la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e l'onore, la gloria e la benedizione. Sette virtù che appartengono al Signore. E qui vediamo anche la Chiesa del Signore è lì, presente, è glorificata. Abbiamo detto che in Apocalisse lo leggiamo, capitolo 3, versetto 21, il Signore Gesù fa una promessa. Dice, a chi vince io darò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. A chi vince? Anche noi, se rimaniamo fedeli al Signore, sino alla fine, dico sino alla fine vuol dire sino alla fine dei nostri giorni sulla terra, il Signore dirà tu sei stato vincitore. Purtroppo non è così. Per tante persone non è così. Per tante persone a un certo momento girano le spalle e ne vanno per conto suo. Dice, questi non sono adatti per il regno di Dio. Sono come quelli che prendono l'aratro, a un certo momento lasciano e tornano indietro. Il Signore dice, queste persone io non li gradisco. Non li gradisco. Persone che tornano indietro a perdizione della loro anima. E qui il Signore ci esorta ad essere perseveranti sino alla fine. E vediamo che la Chiesa sta intorno al trono dell'agnello. Due versetti in Prima Corinzi, dove anche l'Apostolo Paolo dice riguardante la Chiesa queste testuali parole. Prima Corinzi 6, 2 e 3 dice, non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete voi che giudicheremo gli angeli, quanto più possiamo giudicare delle cose di questa vita. Anche i credenti, i santi, saranno lì sui troni per giudicare il mondo e gli angeli caduti. Questi 24 anziani erano vestiti di veste bianche. La veste bianca parla di giustizia, di santità. Sono degli abiti sacerdotali. E l'Apostolo Pietro dice, voi siete un reale sacerdozio, gente santa. Questo dice l'Apostolo Pietro riguardante i credenti. Ed essi avevano delle corone sul loro capo. Quanti credenti sulla terra, per amore del Signore, hanno subito scherni, oltraggi, derisioni, ingiurie, persecuzioni, ma un giorno saranno premiati con delle corone d'oro. Oggi, come nel passato, i credenti non sono stati mai e poi mai riconosciuti, anzi disprezzati, ma un giorno saranno riconosciuti, accetti, accolti dal Signore. Questo è quello che vale per noi. Tutti quelli che sono nel cielo, tutte le creature,
tutti gli angeli o gli arcangeli, tutto l'esercito angelico, tutti adorano l'agnello, Gesù Cristo. Alleluia, noi diciamo, alleluia. Sapendo quello che Gesù ha sofferto per noi, lui è degno, infinitamente degno. E l'adorazione, quando è che inizia per noi? Quando è che inizia per noi l'adorazione? Dal giorno della nostra conversione. Perché noi ci siamo, dice l'Apostolo Paolo, convertiti dagli idoli al Dio vivente e vero, aspettando dal cielo Gesù Cristo che ci libera dall'ira a venire. L'adorazione appartiene solo a Dio e a Gesù, a colui che siede sul trono e l'agnello. In Giovanni capitolo 4, l'ultimo versetto e concludo, Giovanni 4, 23-24 dice così. Signore Gesù alla donna samaritana. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Il Dio è spirito e quelli che bisogna che l'adorano in spirito e verità. Quindi l'adorazione avviene solo in spirito e verità. In verità secondo la parola di Dio e in spirito. Cioè il nostro spirito adora il Signore in spirito, senza ricorrere a delle immagini, alle statue o altre cose simili. Adoriamo il Signore in spirito e verità, sapendo che Dio è onnipresente e quindi ovunque noi siamo, possiamo adorare il Signore. Ovunque possiamo adorare il Signore. E ripeto, l'adorazione appartiene solo a Dio e a Gesù Cristo. Così la Bibbia, così la Scrittura, così l'Apocalisse ci presenta a chi dobbiamo adorare. E nessuna creatura umana e nessuna creatura angelica, solo a Dio Padre e a Dio Figlio, mediante lo Spirito Santo. Questo ci insegna la Scrittura. Chi esce fuori cade nell'idolatria pura. E ci sono milioni e milioni di religiosi che adorano la creatura anziché il creatore. Ma noi siamo usciti da questo laccio di idolatria e quindi anche oggi vogliamo adorare il Signore in spirito e verità, con tutto il nostro cuore, sapendo che Lui è qui presente. Noi siamo stati comprati a prezzo del sangue di Gesù. Gloria a Lui in eterno.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: Uomo grande mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: che secondo me è molto molto importante, come riuscire ad aiutare i nostri ragazzi, nostri o diciamo di quanti ci seguono, che hanno delle difficoltà come potrebbe essere l'autismo, la ADHD o comunque quelle diagnosi che a volte sembra non possono permettere a questi bambini, ragazzi e poi adulti di vivere una vita abbastanza autonoma. Quindi tu ci dicevi che bisogna avviare il processo di autonomia molto presto, fin da piccoli, iniziare a fare piccole cose, ma bisogna che, ecco, si investa su questo.
1: Esatto, l'autonomia non è una cosa che noi possiamo decidere all'ultimo momento, e se ci crogioliamo un po' sugli allori o su altri aspetti, quando in realtà il tempo è maturo e perfetto, noi all'autonomia i nostri figli li conduciamo un po' tirati per il collo, se ci arrivano e come ci arrivano. La cosa importante, come dicevo prima, è avviare questi processi da subito. L'autonomia non vuol dire mio figlio troverà un lavoro, vivrà in una casa e per conto suo si sposerà, che sono quelle sono, diciamo, gli obiettivi che noi ci auguriamo. Autonomia vuol dire che un figlio per quello che può, per tutto quello che può, non per il massimo possibile, per il suo massimo possibile, riesce a fare e a occuparsi di se stesso, della manutenzione del suo corpo e del suo intorno relazionale e sociale. Okay? Di cosa stiamo parlando quando parliamo di autonomia? Intanto la capacità di sbrigarsela da soli nei piccoli compiti quotidiani. E questo, ne abbiamo già parlato l'altra volta, ma ripetita Juvent, ci porta immediatamente alla spicciola quotidianità, quella del giorno per giorno. Sì. Ci porta alla tavola apparecchiata mentre noi stiamo preparando da mangiare, che uno può dire, ma mio figlio è autistico, io non riesco neanche a tenerlo fermo, oppure si agita molto. I consigli che noi diamo non sono consigli per tutti in questa maniera, sono più degli spunti. Se tuo figlio può fare qualcosa, quella cosa la deve poter fare. Quindi noi non chiediamo ai nostri figli qualcosa fuori dalla loro portata. Ogni genitore deve guardare cosa è alla portata del proprio figlio e avviarli verso quell'attività, fosse anche spostare un cucchiaino, perché noi sappiamo benissimo il seme non butta fuori l'albero, il seme butta fuori una piccolissima fogliolina, e noi dobbiamo ragionare esattamente allo stesso modo se vogliamo arrivare all'autonomia. L'autonomia è come l'albero grande e il nostro figlio è un seme. Mm-hmm. Il nostro figlio è un seme che fa fatica a rompere il suo guscio, probabilmente non arriverà magari mai all'albero, ma ti assicuro che al massimo delle sue potenzialità anche quella si chiama autonomia. Ok? E cosa vuol dire questo? Vuol dire che mio figlio lo guardo, vedo le sue potenzialità e non lo sollevo dai piccoli compiti quotidiani solo perché ha delle difficoltà a fare quei compiti quotidiani. Cerco di capire il momento giusto ed avviarlo a delle piccole responsabilità. Piccole significa anche microscopiche. Microscopico vuol dire davvero prendere un bicchiere e metterlo nel lavabo. Okay? È vero che portare all'autonomia anche spicciola un bambino con autismo che difficilmente collabora è qualcosa di molto dispendioso in termini di tempo, ma dobbiamo farlo perché è il primo passo. Senza quel passo tutti gli altri passi sono inutili.
0: Sai cosa stavo pensando mentre tu stavi parlando e dicevi i piccoli passi di autonomia? Stavo pensando a una ragazza che ho conosciuto tramite i social, quindi l'ho anche intervistata, che è Nadia Lauricella, che è una ragazza che è nata quindi senza le braccia, insomma forse c'ha una gamba, comunque il suo fisico, ecco, non permetterebbe di fare tante cose, eppure lei si trucca, lei si rifà il letto, cioè lei cerca di vivere una vita più normale possibile. Sarà stato duro e sicuramente i genitori avranno dovuto impegnarsi perché non era nelle condizioni migliori, eppure se lei ha raggiunto una certa autonomia, quindi penso che anche un bambino autistico potrà raggiungere delle autonomie, non tutte ma alcune.
1: Allora, potrà e deve raggiungere tutte quelle che sono alla sua portata, e ti assicuro che spesso sono veramente moltissime, tante autonomie.

0: Noi non le vediamo perché non le abbiamo neanche provate, neanche ci è venuto in mente, neanche ci sfiora l'idea. Se abbiamo un giardino in casa, prendere dell'acqua e metterla in una pianta, dire a un bambino, anche autistico, con parole semplici, prendiamocene cura, altrimenti muore, ha sete anche lei, e glielo facciamo vedere, stiamo con lui mentre lo fa, spostare un po' di terra, spostare un peso, farci aiutare con le borse della spesa. Sono tantissime le autonomie che noi possiamo chiedere al nostro figlio. Ci possiamo chiedere di tirare un lembo del lenzuolo perché stiamo facendo il letto. Già quella è un avvio di autonomia. Non è per forza, non lo so, qualcosa che devi insegnare terapeuticamente parlando. Nella quotidianità i nostri figli non sono stupidi. Questa è una cosa che noi dobbiamo metterci in testa. Non hanno ancora l'abilità per fare delle cose, ma non sono cognitivamente indietro. Anche quando non rispondono, si girano dall'altra parte, scappano, urlano. La loro cognizione di causa c'è, non hanno mezzi. E questa mancanza di mezzi li mette nei guai e questo sentirsi per loro così tanto in prigione rispetto a quello che vorrebbero fare, questo li destabilizza ed è chiaro che poi urlano e cercano di farsi capire in qualche modo, non vengono capiti e tutto diventa una spirale a discendere. Quindi approfittiamo di quella quotidianità quando noi non possiamo chiederlo improvvisamente ad un ragazzo di 15 anni. Questo
1: Quindi fin
0: noi
1: da
0: lo possiamo,
1: piccoli.
0: non glielo possiamo chiedere improvvisamente, perché a quell'età il ragazzo ha già costruito parte della sua personalità e se parte della sua personalità l'ha già costruita nell'agio, ok? Di genitori, terapeuti, maestre che lo agevolano in ogni cosa, difficilmente un ragazzo a 15 anni sarà disposto a rinunciare a questi, diciamo.
1: Già questo lo vediamo con i ragazzi che sono
0: Esatto.
1: normodotati e se noi lasciamo così
0: Esatto.
1: nella bambagia non vorranno far nulla. Quindi questo lo vediamo.
0: Esatto.
1: Quindi immaginiamo che la stessa cosa succeda per i ragazzi che hanno delle
0: Identica.
1: difficoltà. Ci ascoltiamo bene e poi torniamo. Si può dare di più. Morandi, Ruggeri, Tozzi. Si può dare di più. Questo brano l'ho voluto mettere Nuni perché proprio abbiamo visto che ognuno di noi può dare di più di quello che forse pensa. A volte noi non sappiamo quali sono le nostre risorse. Noi vediamo solo i nostri limiti, ma non vediamo quelle che sono le potenzialità. E prima ho citato nella prima parte Nadia Lauricelle e la saluto perché l'abbiamo avuto come nostra ospite, perché veramente lei è un esempio di resilienza e di mettersi sempre in gioco per poter dare sempre di più e fa cose che forse nemmeno io faccio. Devo essere sincera, perché lei anche piace le cose un po' spericolate, anche degli sport un po' particolari. Quindi, Nadia, ecco, sui social dà dei messaggi molto molto belli e incoraggianti. Quindi possiamo avviare il processo di autonomia, devo partire da subito. Quindi quando sono
0: Subito.
1: piccolini, però stanno ascoltando persone che hanno già magari figli grandi. Cosa si fa? Non c'è più nulla da fare o qualcosina anche poi da grandi si può raggiungere?
0: Allora, io penso che i tempi non si chiudono mai. È chiaro che da piccoli è un processo più naturale. Da grandi bisogna lavorarci poi ben di più, magari farsi anche aiutare da qualcuno che ci affianca per cercare un modo, diciamo, migliore. E quando si è grandi c'è una leva però che non c'è magari da bambini. Noi, se un ragazzo grande, per esempio, che è già avviato ad una vita più sedentaria, così sicuramente cominciare per esempio da impegni in uscita, e quindi impegni anche, non so, uscite in gruppo, uscite in natura, quindi un lavoro diciamo che comincia più fuori casa che dentro casa. Ok? E un consiglio che comunque do anche ai genitori di figli più grandi è di mettere al corrente questi ragazzi delle difficoltà che possono esserci in casa se non ci si aiuta reciprocamente. Ok? So che è una cosa un po' quasi banale da dire, però bisogna pur cominciare da qualche parte e c'è una grande verità in questo, perché da soli noi non riusciamo a farcela quando ci sono ragazzi che hanno difficoltà a farcela da soli, tant'è che in qualche modo lo Stato ci aiuta, ma ma anche questi ragazzi in qualche maniera debbono poterci aiutare. Quindi anche lì proviamoci e facciamolo. Se non riusciamo da soli, ci facciamo aiutare da qualcuno.
1: Potrebbe capitare, Nuni, mi metto nei panni di un genitore che ha un figlio con delle difficoltà anche di un certo livello, che a volte magari come genitori, vedendo quelle che sono difficoltà e quindi no che la vita gli ha dato, vorremmo ammorbidire, addolcire la pillola e quindi cerchiamo di evitare loro delle cose, ma lì non facciamo loro un regalo, anzi non facciamo loro spiccare il volo. Quindi anche se a volte ci fa soffrire vedere un impegno magari a fare certe cose, ma se quell'impegno è appunto vuole dare a quel ragazzino, quel bambino una possibilità di essere più autonomo, ben venga, poi lo capirà.
0: Esatto. Noi stiamo di cosa, sai, quando noi parliamo di cose da fare, le cose da fare sono quelle di priorità, di manutenzione, direi, della nostra vita. Okay? Quindi prioritario, per dire, per quanto sia per esempio importante leggere, scrivere, eccetera, prima ancora del leggere, scrivere e così via, o prima ancora della cultura, dell'arte, eccetera, c'è proprio la quotidianità. Noi dobbiamo capire che l'autonomia comincia dalla quotidianità, quindi dal prenderci cura di noi stessi e del nostro intorno, della casa, insieme ai familiari. Questo è al primo posto. Anche se noi pensiamo che non sia così, in realtà è questo. L'autonomia comincia dal lavarsi la faccia da soli, spazzolarsi i denti, fare pipì e pulirsi, ok? Mm-hmm. Sono piccole autonomie, tirare l'acqua in bagno quando si va in bagno, mm-hmm. Ok? Finire di mangiare e togliere il piatto da tavola. Questo per un rispetto che ognuno di noi deve avere per l'altro, anche il ragazzo autistico. Io ti dico, Daniela, che per mia esperienza questo, non voglio farne una regola generale, però io ho visto che i genitori che ci provano ce la fanno, e ce la fanno indipendentemente dalla gravità di diagnosi. Ci vuole chiaramente tempo e pazienza. Se noi diamo un agio non necessario, stiamo dando veleno ai nostri figli. Quindi i primi che devono convincersi dell'autonomia del proprio figlio siamo noi, i primi, perché quando noi camminiamo con i sensi di colpa, questi sensi di colpa, oppure camminiamo con le paure, con i timori, con il dover compensare ciò che secondo noi la vita gli ha tolto, eccetera, e allora lì cominciano le prime resistenze. Quando noi cerchiamo di insegnare al nostro figlio a prendersi cura della quotidianità, lo facciamo in un modo doloroso, e questo non fa venire voglia ai nostri figli di aiutarci. Se noi ci mettiamo le energie, comunichiamo ai nostri figli l'importanza, mm-hmm, di quelle attività, i nostri figli possono recepirlo. Daniela,
1: ma anche credere che loro possono farcela, perché se io già non credo che possa fare mio figlio qualcosa, questo io glielo trasmetto anche solo con l'espressione. Quindi crederci, poi magari non riuscirà a fare il 100, farà 60, ma sarà comunque un percorso va in crescita.
0: Sul crederci, guarda Daniela, noi abbiamo qualcosa di molto importante custodito nel web, che sono tanti podcast che fanno capire, che sono proprio lì, di tutte le puntate che abbiamo fatto, che fanno capire ai genitori, a meglio, fanno vedere ai genitori le potenzialità del proprio figlio. Ce li abbiamo, ascoltatele, per cui non è una fiducia cieca, non è un credere e basta. Noi possiamo toccare con mano, e chi lo vuole può andare ad ascoltare a ritroso tanti podcast in questi anni.
1: Sì, ne abbiamo fatti tanti.
0: Noi possiamo toccare con mano e riconoscere quelle che sono le potenzialità di nostro figlio, anche se noi non le abbiamo ancora viste in nostro figlio, perché quelle potenzialità si chiamano abilità e sviluppo delle abilità, e dello sviluppo delle abilità ne abbiamo parlato al 90% di tutti è l'argomento principe di tutto quello che noi diciamo.
1: Possiamo inserire tutto quello che stiamo dicendo anche nella capacità del cervello di essere plastico e di produrre nuovi neuroni, perché possiamo, attraverso il movimento, attraverso delle abitudini, delle pratiche, possiamo attivare cose che pensavamo non potevamo attivare. Esatto. Perché non succede, è plastico, esatto, e si rigenera e quindi può produrre nuovi neuroni. Quindi non dobbiamo scoraggiarci di fronte a una diagnosi che può sembrare nefasta o terribile. Infatti. Ma guardiamo anche un po' sul web, Nuni, perché ci sono tante persone che ad esempio danno la loro testimonianza, o chi ha avuto un incidente ad esempio e si trova a non poter fare cose che faceva prima e che invece ha trovato delle strategie. Quindi dobbiamo cibarci di video, di informazioni reali, fantastiche, reali, di persone che hanno fatto, perché questo può incoraggiarci a fare,
0: certo,
1: di più.
0: Certo, questo sicuramente.
1: Ci torniamo allora ancora la prossima volta, perché credo che dobbiamo ancora parlarne. Grazie come sempre, esatto. Nuni, buona giornata.
0: Buona giornata a tutti, ciao Daniela.
1: Voci da dentro, il diritto alla speranza. È con noi il pastore Giovanni Villari, benvenuto Giovanni.
2: Benvenuti anche a voi, una buona giornata a tutti.
1: Allora Giovanni, abbiamo visto nelle passate puntate, ci hai raccontato un po' di te, della tua vocazione e poi ad un certo punto del tuo sentirti chiamato all'interno del carcere, non perché avessi fatto qualcosa, ma per poter portare il Vangelo anche dietro le sbarre. E in questo tuo andare presso queste, diciamo, questi luoghi, ecco, questi luoghi che dovrebbero essere luoghi di recupero, però purtroppo spesso non è così, tu hai avuto modo di incontrare persone che hanno veramente abbracciato il Vangelo, altri che invece lo hanno rifiutato. Però, come dicevamo fuori onda, finché c'è vita c'è speranza, è possibile che nel corso del tempo qualcosa possa cambiare. Allora Giovanni, tu hai fatto tante esperienze, so che oggi tu ce ne vuoi raccontare una particolare per mostrare la grazia meravigliosa, ecco, di Dio.
2: Sì. Grazie Daniele che mi dai questa opportunità attraverso la quale voglio veicolare l'esperienza che faccio nell'ambito penitenziario, ma soprattutto l'esperienza che faccio nella conoscenza sempre più larga della grazia di Dio. Se mi permetti, volevo leggere qualche versetto dall'epistola di Paolo ai Romani, che dice: infatti, mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno muore per un giusto, ma forse per un uomo buono qualcuno ardirebbe morire. Ma Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo giustificati dal suo sangue, saremo per mezzo di lui salvamo nemici mediante la morte di Dio, ora essendo conciliati saremo salvati mediante la sua. Mi ando ai primi, sempre quella distanza che dura quando sai che dei reati anche la vita delle persone, cominciare con loro un tipo di amore, stessa fine, per me era prevista la stessa fine di quei peccatori che intimamente condannavo. Quindi così si è aperto un orizzonte nuovo e via via nel tempo mi sono mosso, raggiungendo con molta naturalezza e semplicità le persone che ho trovato davanti, uomini piegati dai loro stessi errori, alcuni addirittura anche piegati dal rammarico e qualcuno anche dalla rabbia, perché probabilmente si sentivano accusati innocentemente. Ma al di là di questo, per accennare ai casi specifici che tu hai anche già segnato, si tratta di un uomo che ricordo ancora, anche perché siamo coetanei, siamo cresciuti nello stesso quartiere della città di Messina, non ci conoscevamo da ragazzi e dopo tanti anni io l'ho rivisto in carcere.
1: Quindi era una tua conoscenza allora?
2: Ci siamo incrociati, ma chiaramente io ero un ragazzo diverso per indole rispetto a lui.
1: Diciamo che frequentavate amicizie un po' diverse, probabilmente.
2: Esatto. Però siamo vicini nello stesso quartiere, quindi erano lì, e alcuni amici erano in comune. Poi l'ho rivisto dopo più di 40 anni dentro il carcere. E con lui è iniziato anche un percorso. Prima lui ha ricevuto una testimonianza stando a Gazzi, al carcere di Gazzi di Messina. Poi è stato portato a Siracusa. Io lo incontrai, parlavamo spesso insieme ad altri. E poi lui uscì per decorrenza dei termini, finì la sua pena e dopo qualche annetto lo ritrovai un'altra volta in carcere, che io lo chiamai e ho detto: ma scusa, ma che non riesci a stare lontano?
1: Non hai imparato. Non hai imparato.
2: Scusa, infatti era un po' a disagio, non voleva venire all'inizio, poi insomma, mi avvicinai io, lo richiamai. Scusa, ma è stato un momento di debolezza. Aveva fatto un'altra volta uso di stupefacenti, perché uscendo fuori il detenuto, non avendo possibilità subito di trovare un lavoro, di sistemarsi, trovare una sorta di tranquillità anche economica, comincia a provare un'altra volta sentimenti che aveva perso.

0: che va allontanato e la droga gli si è ripresentata, le cattive amicizie si sono affacciate e per farla in breve, sotto effetto di stupefacenti, insieme ad altri amici suoi, un po' gasati per questo, hanno cominciato a fare rapine. In una rapina andata male c'è stato anche un omicidio. Lui è andato in carcere perché poi preso come rapinatore e lo ritrovai. E con lui abbiamo riniziato il rapporto. Però era più intenso questa volta, cioè spesso ci fermavamo a leggere la parola, io potevo predicare anche brevemente qualche spiegazione, pregavamo insieme, lasciavo che loro esprimessero anche i loro pensieri, i loro sentimenti, e anche Emanuele faceva, così si chiama, faceva la sua parte. Questo è durato un bel po' di tempo, qualche annetto, e, finché un giorno mi chiamò a parte, quasi, quasi piangeva. Mi ha detto: io non ce la faccio più, non riesco più a dormire, ho un peso nel cuore, devo necessariamente confessare il mio peccato. Io voglio stare in pace con Dio prima di tutto e non sopporto l'idea che qualcuno stia pagando a posto mio. Sostanzialmente, per non essere troppo lungo, lui confessò di aver commesso lui l'omicidio. Chiaramente in una sorta di concitazione, reagendo un po' anche, insomma, al momento, e quindi quella persona era morta, ma per quell'omicidio fu incolpato un altro e quindi si trova in galera un altro uomo, posto suo, con quella condanna sulle spalle. Lui chiamò direttamente il sostituto procuratore, confessò la sua colpa, il sostituto procuratore ha accettato e anche, ossia, applaudito alla sua confessione, che sei in ritardo, ma comunque ha apprezzato che l'avesse fatto perché si è caricato un reato molto grave. E quindi quell'uomo è stato scagionato, quindi liberato. E lui, dopo un periodo di tempo che è servito per finire un percorso giudiziario e iniziare un altro, poi è stato riportato un'altra volta in carcere. Adesso di lui ho perso le tracce. Ma io spero che il seme messo nel suo cuore e che ha portato anche questa decisione stia crescendo e ci sia per lui un nuovo orizzonte, che non si dimentichi della grazia di Dio, perché lui capiva benissimo di essere stato un peccatore anche grave, perché nel tempo mi ha anche confessato che non era l'unico omicidio, ne ha fatti tanti. Purtroppo la sua gioventù era circondata da questi tipi di
1: Di reati.
0: azioni molto, molto cattive. Ora è Dio che dovrà giudicarlo, gli uomini l'hanno fatto secondo la legge, ed è giusto così, ma l'importante è che lui trovi grazia agli occhi del Signore. Questo è soltanto Dio che può intervenire nel giudicare gli uomini. Io ho fatto solo la mia parte nel portargli la parola di Dio che ha condotto quest'uomo ad arrendersi alla giustizia di Dio e anche a quella degli uomini.
1: Ci ascoltiamo Amazing Grace proprio perché la grazia meravigliosa l'abbiamo vista in questa storia. Amazing Grace, questa grazia meravigliosa. Tutti abbiamo assaporato la grazia di Dio, almeno chi è credente credo che abbia assaporato, però prova a immaginare quello che ha provato, ad esempio, un personaggio biblico, la peccatrice. Quando lava i piedi di Gesù con le sue lacrime, asciuga con i suoi capelli, Gesù dice, lei ha tanto amato, no? Le è stato perdonato perché lei ha tanto amato. E che, quindi che l'amore copre moltitudine di peccati. È vero, ha fatto tante cose brutte. La gente non aveva assolutamente fiducia in lei e possibilmente quando la incontrava cambiava strada. Eppure, avendo sentito l'amore di Gesù così profondo, anche lei ha provato quest'amore. Quest'amore l'aveva liberata e le aveva dato una nuova vita. Quindi bisogna assaporare la grazia per poter dare grazia, per poter essere misericordiosi nei confronti degli altri. Se noi ci sentiamo graziati, come tu dicevi, anch'io sono un peccatore, anche io ho diciamo, anche per me Gesù è morto, anche per i miei peccati. Allora, se noi ci mettiamo sotto questa luce, allora vediamo gli altri con più misericordia. E, cosa ti è rimasto di questa esperienza che hai avuto con Emanuele, di questo suo a un certo punto voler non solo dire a te, ma dire alle istituzioni che lui meritava un'altra pena.
0: Parlando proprio solo di Emanuele, posso dire che credo abbia rivelato negli ultimi tempi l'uomo che era. facendomi conoscere una parte più intima del suo essere, la sua famiglia, ad esempio, i suoi affetti, come lui ci tenesse ai suoi figli, anche ai nipotini, come desiderasse avere vicino la sua famiglia, valori che per lui erano diventati molto importanti e anche insostituibili. Da questo punto di vista possiamo parlare anche di una certa riabilitazione, una sorta di rieducazione, riportare l'uomo nuovamente su percorsi leciti, corretti e salutari. E questo è frutto, lo dico da pastore, della grazia di Dio nella sua vita, perché la trasformazione non è soltanto mentale ma anche spirituale. Quell'uomo comincia a dare pregio ai sentimenti, ai valori umani. Accennando a quello che tu hai detto prima, citando la donna peccatrice, che le era stato perdonato tanto, ha detto Gesù, le è stato perdonato tanto perché tanto ha amato. Questo tanto ha amato rivela il fatto che Gesù conoscesse quella donna prima e più di tutti quelli che erano presenti. Gli altri conoscevano di lei un aspetto della sua vita che la rendeva ai loro occhi peccatrice, quindi indegna, ma Gesù di quella donna sapeva molto di più di quanto sapessero gli altri. Infatti ha detto tanto questa donna ha amato. Credo che davanti a Dio dobbiamo essere consapevoli tutti quanti che il Signore conosce la nostra vita più del giudizio, del parere, del pensiero degli uomini intorno a noi, perché Egli sa chi siamo, quanto valiamo e quali sono i nostri veri sentimenti. Per quello che Lui poi ci risponderà. Siamo onesti con Dio, siamo sinceri, il Signore è fedele ed è anche buono da perdonarci da ogni iniquità se glielo confessiamo.
1: Quante volte ti sei trovato in carcere ad ascoltare delle testimonianze e hai detto: Signore, ma quanto sei grande, quanto sei misericordioso, quanto sei buono?
0: Spesso, credo la scorsa volta te ne ho raccontato una delle ultime esperienze che ho fatto, quando questo giovane, 44 anni, ha cominciato a conoscere la grazia di Dio, la verità di Dio, da solo leggendo la parola. E tu dovresti sentirlo parlare con quale calma, con quale consapevolezza esprime pensieri, concetti biblici appresi dalla lettura e a confessare anche la sua vecchia vita e la nuova vita in Cristo. E io rimango sbalordito, cioè come può essere che il Dio riesce a cambiare così profondamente, intimamente una persona semplicemente di fronte alla parola di Dio? E lì io rimango veramente basito e mi commuovo dentro.
1: E la cosa bella è anche che Dio utilizza strumenti umani per portare la sua grazia. A volte sono strumenti umani, a volte non sono strumenti umani, ma sono delle cose, come potrebbe essere una Bibbia regalata, potrebbe essere anche un segnalibro con un verso biblico. A volte, ti racconto questa, anche un cuscino. Io a me piace, quando ho un po' di tempo, ricamare a macchia dei cuscini con dei versetti biblici, poi con dei disegnini, quindi metto dei fiori, faccio qualcosa di molto carino, e regalai un cuscino con un verso biblico, era un salmo, a mia nipote che si era spostata a studiare diciamo al centro, e lei metteva questo cuscino sul suo letto, era insieme ad altre ragazze in quella casa, e una ragazza, leggendo, ogni volta cadeva sempre il suo occhio su quel cuscino, su quella frase che diceva che Dio ascolta il grido delle persone che lo invocano, che Dio aiuta, e lei nel suo cuore diceva: anch'io vorrei sperimentare questa cosa. Ecco, giorno dopo giorno, frase dopo frase, questo cuscino che le vedeva sempre l'ha portato ad avvicinarsi al Signore, a volerne sapere di più e a innamorarsi di Gesù. Ecco, Dio usa mezzi umani e non umani.
0: Infatti, alla fine è il mezzo che porta comunque il valore. È come se c'è una custodia che potrebbe non essere di pregio, però dentro quel messaggio, la parola di Dio è preziosa come una perla, e quando la trovi, trovi la vita.
1: Quindi invogliamo chi ci sta ascoltando e avesse a cuore di portare il Vangelo anche nei luoghi un po' più scomodi, come potrebbe essere il carcere, o anche nei luoghi di sofferenza come gli ospedali. Ci sono associazioni ad esempio che ti formano per poter andare a visitare quelle persone che a volte non hanno nessun parente che li va a visitare in ospedale, e quindi un viso che è amorevole, un viso che può portare un conforto, che può tenere la mano, può fare la differenza. E quindi se qualcuno volesse ad esempio fare questa esperienza riguardo al carcere, ci sono delle associazioni che ti formano perché tu possa farlo, quindi esatto. Non è impossibile, bisogna volerlo, impegnarsi. però quante soddisfazioni quando si vede che un peccatore si ravvede, come dice Gesù. Se ci sono 99 giusti e uno si ravvede, la gioia è grande per quello che si ravvede.
0: Da poco abbiamo dato disponibilità per accogliere in chiesa un ragazzo che si è convertito a Cristo dall'Islam. È un giovane che è musulmano, ma ha conosciuto la parola, ha letto, si è innamorato, si è aperto gli occhi, il cuore, e Dio l'ha trasformato. E speriamo prossimamente, secondo anche l'ordine del magistrato, lo avremo ospite in chiesa. E un altro caso simile a quello che tu hai citato adesso, parlando di solitudine, ci sono persone, sono anche giovani, che hanno perso, a causa della loro problematica anche psichiatrica, sono completamente lasciati soli, abbandonati, sono come proprio i cani randaggi che tu trovi per strada. Ce ne abbiamo qualcuno che, hanno proprio, parlando con l'educatrice, mi hanno detto: ma potresti venire a trovarlo, perché è solo, non ha nessuno, non ha proprio più nessuno. È una persona che non è cattiva, però ha problemi psichiatrici, bisogna curarsi. Ma noi come dobbiamo agire nei confronti di persone che sono uomini come noi, ma che hanno problemi, e dobbiamo abbandonarli, lasciamo da soli? Può il Signore trasformare almeno il loro cuore e la loro vita, perché pure loro hanno diritto e hanno possibilità di avere la grazia di Dio e perdono dei peccati? E questo è anche una domanda che ci imponiamo sempre, per questo chiediamo anche volontari, persone che si vogliono disporre per fare questo servizio, cristianamente parlando, non soltanto per scambiare due chiacchiere, che può essere pure utile, ma vogliamo andare più a fondo.
1: Portare la buona novella, quella esatto, grazia.
0: Esatto. In carcere, in biblioteca, non molto tempo fa, ho portato uno scatolo con più di 50 Bibbie, Nuovi Testamenti e altre cose. Intanto vado in biblioteca e ho con mio piacere notato che nelle Bibbie, nei testamenti non ci sono più, perché ecco, se le sono presi. Vuol dire, ma chi l'ha preso? A me non interessa, l'importante
1: è che sono state prese. Quindi preghiamo anche per queste Bibbie, perché appunto i cuori possono assaporare, ecco, quella che è la potenza della parola, che è una lampada ma anche una spada, che ci fa vedere bene chi siamo e dove vogliamo andare. Allora, grazie Giovanni, alla prossima.
0: Dio vi benedica, a presto.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.